0: secondo quanto titola sempre Dago Spia, perché il nuovo Papagno sarà la pubblicazione della prima enciclica di Robert Prevost, Magnifica Humanitas, dedicata interamente all'intelligenza artificiale, e probabilmente Trump si sentirà chiamato in causa.
1: Assolutamente sì, ma allora sapete che sta succedendo? Che volando da un'opinione all'altra siamo arrivati alle 8, che come tutti ormai sanno è il momento liturgico, luminoso, folgorante del giornale lungo dell'ora tonda. E allora ancora i vostri messaggi, perché l'attimo fuggente sulle frequenze libere di terra, cielo e aria di giornale radio è l'unico programma della radio italiana in cui gli opinionisti e gli editorialisti siete voi. A fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:02. Giornale radio.
5: Meteo. Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
7: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
8: Buongiorno, ma Telese, ma Tajani dov'è che ha balbettato? Ma perché dici delle falsità? Io l'ho visto anche ieri in diretta, non ha balbettato nessuno, ha detto chiaro e tondo il suo pensiero. Poi ti piace, non ti piace, ma non puoi continuare con questa tua propaganda, con questa tua filosofia di mettere sempre, far vedere che il governo, voi siete i primi, che se domani andate a governare la sinistra, voi tutti, media, giornalisti, questi atteggiamenti qui nei confronti di Israele, di Trump, si capovolgerà, diventerete tutti lecca culi e servi di questa gente qui. Non sentirò più nessuna professoressa né giornalista né niente dare contro a Netanyahu, contro il governo israeliano e contro Trump. Sarete tutti lì sdraiati a leccare il culo.
9: Buongiorno Claudio da Roma. Volevo sapere che cosa dice l'abruzzese rispetto a quanto accaduto e del trattamento disumano subito da persone sequestrate in acque internazionali e trattate come se fossero feccia.
10: Allora, per tutti quelli che dicono potevate stare a casa sul divano, dove siete andati è colpa vostra, allora vi ricordo, se non è ancora chiaro, visto che l'hanno detto più di una persona, che Israele potrebbe anche arrivare a prenderci sul divano per come si è comportata in acque internazionali dove non ha alcuna giurisdizione. Quindi attenzione, perché domani può toccare a voi mentre state tranquillamente sul divano. Per quanto riguarda il discorso delle botte, sono stati menati, non sono stati menati, a parte non so che notiziari guardate, perché ci sono uomini che si sono tolti la camicia e avevano la schiena tutta segnata, quindi forse vedete, non lo so, che notiziario. Comunque tutto il resto vi sta bene? Cioè, in fondo, violare continuamente anche i diritti internazionali è un problema anche vostro, vi sta bene anche quello? Cioè voi state più a destra della Meloni, voi state con Ben Guir, complimenti.
1: Brava, più a destra della Meloni. E anche di Tajani, che con quei balbetti, quel disagio, quel tono un po' seccato.
0: Ma non aveva balbettato.
1: Di fatto
0: non ha balbettato.
1: Qualcosa ha detto.
0: Non ha balbettato, ha espresso in maniera chiara una posizione ed è stato molto difficile esprimerla perché c'era il collega della Sette,
1: Luca Sapino, politiche. Bravissimo.
0: Luca Sapino, le cui posizioni politiche sono note, notissime, visto che mi pare si sia anche candidato con un partito dell'estrema sinistra che non lo faceva parlare e aveva, come spesso succede ai giornalisti italiani, l'intenzione di dire quello che pensava lui piuttosto che ascoltare la risposta. Cioè c'è questa malattia che gira in giro, magari non chiamiamola malattia, chiamiamola inclinazione, quello di voler fare le domande non per sentire la risposta della persona, ma per
1: quelli che fanno
0: esprimere
1: le
0: la propria posizione.
1: Vi fanno un po' ammattire, ma sai, ma è una cosa ridicola pensare che noi, dopo quello che è accaduto, non facciamo niente. Cioè è inaccettabile. C'hai il capo dello Stato che ti apre la strada, che dice che sono vergognosi gli episodi che sono accaduti, e tu dici inaccettabile, ma la conseguenza è zero. Cioè, ma 100 domande
0: ricordi,
1: bisogna fare.
0: Ma ti ricordi cosa abbiamo detto ieri?
1: E dirò pure al nostro ascoltatore: caschi male, non hai capito chi siamo. 10.000 ne faremmo alle mezze pippe del centrosinistra se mai dovessero avere un atteggiamento così ridicolo. Inaccettabile, ma la risposta è zero. Il governo non dà conseguenza, ti sequestrano il governo sovranista, gli sequestrano i cittadini in mare. Inaccettabile la sanzione ai coloni cattivi, sembrava l'imitazione di Crozza di fronte alla domanda di Sapino.
0: Questo coloni riguarda il contenuto cattivi, scusami, questo abbiamo, riguarda però
1: ma noi,
0: il contenuto
1: quelli
0: delle cose
1: sinistra, si può parlare, no? Sedere, e hai ragione, potrebbe esserci il rischio che siano anche loro genuflessi e vanno presi a pernacchie, perché di fronte alla gravità di quello che è accaduto non si può dire
0: Allora, come sempre, tutto quanto mescolato. Allora, una cosa è il contenuto delle cose che ha detto il ministro Tajani, e dovresti ricordarti, spero che insomma la memoria non sia così da pesce rosso, qual è la posizione che abbiamo espresso ieri da questi microfoni. La seconda questione è invece dire che Tajani non ha risposto. A te la risposta di Tajani non è piaciuta, francamente la ritengo insufficiente anche io, ma non ha balbettato, ha cercato anzi di rispondere rispetto alle domande che invece non erano domande, ma erano domande che volevano dare un'opinione e la propria risposta. Ora io non sono d'accordo mai con questo modo di interrogare le persone, cioè chiedere loro qualcosa ma non per ascoltarle ma per dire quello che si pensa. A me non sembra un gran modo di fare giornalismo. Ciò premesso, e sulla vicenda ti ho già detto ieri che cosa ne penso. Cioè l'idea di rispondere a un atto grave come un sequestro di cittadini, un'umiliazione dei tuoi cittadini sine titulo in territorio straniero, l'idea di rispondere con delle sanzioni personali ad un ministro senza riconoscere invece la posizione politica, cioè il fatto che essendo quello un ministro di quel governo, anche se Netanyahu si è dissociato in maniera un po' ipocrita, totalmente formale da quello che è successo, è la posizione di quel governo, non rispondere è un gravissimo errore e si deve rispondere con i metodi che il diritto internazionale tanto invocato consente, cioè con quella reciprocità.
1: Quindi stai dando ragione a noi, ebbene, molto
0: no,
1: bene,
0: non
1: a
0: vi
1: me
0: sto dando
1: e a
0: ragione,
1: tutti
0: vi sto dicendo, vi sto
1: che
0: dicendo
1: dicono
0: che siete
1: è ridicolo questo balletto. Ma scusa, c'è un ministro
0: ridicolo.
1: Tuo che
0: ma ti
1: sequestra
0: ma ti
1: degli italiani in mezzo
0: ieri?
1: Al mare e
0: ma
1: la reazione è zero.
0: non hai una memoria, vero? Non hai memoria di 24 ore per ricordarti che io da questi microfoni ieri ho chiesto che l'Italia sequestri sine titulo 29 cittadini israeliani e li metta in carcere per far comprendere a Israele che cosa vuol dire violare il diritto internazionale, che cosa vuol dire arrestare delle persone innocenti che niente hanno fatto se non manifestare la loro idea in mezzo alla strada. Non te lo ricordi che io l'ho detto? Contro te.
1: No, me lo ricordo, mi ricordo che mi è sembrato un po' troppo. So che ti identifichi col governo, ma io sto dicendo la risposta ai italiani inadeguata, non che la tua fosse inadeguata. Mi sembrava addirittura eccessiva. Io sono per trattarli come bota, come Sudafrica, come sai.
0: Bene, e però dobbiamo anche capire, oltre alle questioni internazionali, oltre alla questione internazionale di Israele, che cosa sta succedendo, perché come ci siamo detti abbiamo tre nuove questioni da collegare. Da un lato le dichiarazioni di numerose fonti che parlano di passi in avanti nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per giungere ad una tregua stabile, chiamiamola così, perché pace mi sembra un po' eccessivo. Abbiamo una notizia che viene da Kiev, dove a Kherson un attacco dell'Ucraina ha provocato 100 morti sul fronte russo, e abbiamo la portaerei Nimitz che si è collocata davanti alle coste di Cuba, mentre solo ieri Raul Castro è stato incriminato dalla giustizia non strictissimo senso degli Stati Uniti per fatti di oltre 30 anni fa. Era Raul Castro, ricordo, a 94 anni. Allora, se vogliamo mettere in connessione questi fatti, oppure se riteniamo che non lo sia, lo vediamo parlandone con un grande analista come Andrea Nicastro, che è tornato a trovarci. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Ho fatto connessioni un po' forzate, un po' improprie, Andrea, con questi fatti di cui abbiamo parlato. Kherson, le trattative Iran-Stati Uniti e la portaerei di fronte a Cuba.
4: Ma direi di no, mettiamoci anche le due visite ravvicinate dei leader di Russia e Stati Uniti all'imperatore cinese Xi Jinping. Sono tutti momenti, gesti, simboli di un cambiamento d'epoca dal mondo unipolare della superpotenza americana a quello aspirante bipolare, dove la Cina sembra riuscire a dire la sua, a imporre una sua sfera di influenza, almeno questo quello che Trump sembra disposto a riconoscergli. Adesso però tutti questi sommovimenti sono frizioni, sono tentativi, sono approcci per vedere chi è più forte. E allora la Cina protesta quando la Nimitz si avvicina a Cuba, però se Trump continua e Cuba se la prende, come reagisce la Cina? Kushner e Witkoff tornano a Mosca insultando per l'ennesima volta Kiev e Zelensky, che hanno fatto notare più volte, cioè gli emissari di Trump per trattare la tregua, la pace in Ucraina, sono andati 3 volte a Mosca e non sono mai andati a Kiev. Da quando sono impegnati anche in questa trattativa, il cognato e l'amico di golf del presidente americano non sono mai andati a trovare Zelensky, come se Zelensky non avesse voce sulla sua pace. E beh, vedi che sono segni, come dicevi, di un mondo che si muove, e queste l'attacco a Kherson sono frizioni di un disegno più ampio di riposizionamento globale, perché non importa l'Ucraina, importa ciò che pensano a Washington, a Mosca e a Pechino.
0: Luca.
1: Fantastico. E volevo chiederti, pensi, siccome ne stiamo discutendo proprio in queste ore, in questi giorni con gli ascoltatori, che il governo italiano potrebbe arrivare a qualche provvedimento vero, cioè una sanzione, la rottura degli accordi bilaterali con Israele dopo quello che è accaduto?
4: Ma neanche per idea, ma neanche lontanamente. Forse possiamo arrivare a mettere delle sanzioni europee sulla persona del ministro fanatico, messianico, Ben Gvir, ma voglio dire, stiamo parlando di un paese, Israele, che sta violando da 3 anni tutte le convenzioni internazionali, tutte le risoluzioni dell'ONU, tutte le leggi umanitarie. Adesso noi ci indigniamo, io lo capisco che siamo dei provinciali, ma noi ci indigniamo per 30 italiani messi in ginocchio qualche ora, ma ci sono 9.600 palestinesi nelle carceri israeliane che subiscono questo trattamento costantemente tutti i giorni. Ma ci ricordiamo come Ben Gvir, il nostro amico che è andato a insultare i volontari della flottiglia, ha trattato Marwan Barghouti in carcere, un uomo ridotto, vecchietto, ridotto, debolissimo. Lui è andato, l'ha umiliato personalmente e ha detto: dobbiamo trattarli così, faccia al muro. Cioè, con l'autorizzazione del ministro, i questurini che cosa fanno a questi 9.600 palestinesi che sono in carcere senza diritti giudiziari, senza un legale processo? Ci sono 350 minori nelle carceri israeliane. Noi non abbiamo fatto niente e non faremo niente perché noi facciamo parte di un sistema di alleanze che prevede come dire riferimento principale a Washington, ed è chiaro che Washington, quando il presidente americano dice: ah, ma io in Israele ho il 99% del gradimento, potrei anche presentarmi per fare il premier lì. Cioè, che cosa dice? Dice che Israele è America, dice che gli interessi americani sono gli interessi globali, geostrategici dell'America, e quindi noi non possiamo andare contro gli interessi del paese che ancora adesso formalmente garantisce la nostra protezione globale. L'elemento nuovo di questi giorni, al di là dei poveretti della flottiglia, è l'assertività tedesca. Questo è l'elemento nuovo. Ci sono i cinesi che hanno messo un fermo a Trump, e adesso Merz che dice: non solo noi tedeschi ci riarmiamo, e i nostri padri che hanno combattuto con la Germania, o almeno quelli che hanno combattuto, perché gli altri invece erano alleati, avrebbero qualcosa da ridire. Ma questo è l'elemento nuovo, cioè questo articolo 47.2 che nessuno conosceva del Trattato dell'Unione Europea, che improvvisamente diventa una clausola di difesa comune. Cioè, vuol dire che l'Europa sta timidamente, l'Europa, la Germania, sta timidamente alzando un dito all'interno dell'Unione Europea per dire: anche noi vogliamo contare in questo scenario internazionale. Saremo noi a difendere, cosa che stiamo facendo, saremo noi a difendere fisicamente l'Ucraina dall'orso russo. Cioè, noi Europa stiamo cambiando, attraverso il riarmo della Germania, il nostro status di potenza erbivora. Vogliamo anche noi diventare carnivori in questo mondo stile Jurassic Park, dove tutti possono fare quello che vogliono perché non esiste il diritto internazionale.
0: E pensi che questo sia da parte dell'Europa una
1: fotografia,
0: dire,
1: Giuliano, proprio è la fotografia.
0: Cosa, Luca? È una fotografia. Chiedevo ad Andrea se pensasse e se ritenesse che questa posizione dell'Europa sia una posizione scorretta, nel momento in cui non si gradisca la prima parte della veridicità e la prima parte del suo ragionamento, cioè che facciamo fare il lavoro sporco agli americani da 80 anni.
4: No, credo sia una postura indispensabile, ma se vogliamo mantenere valori in cui siamo cresciuti, di democrazia, di pluralismo, di rispetto dei diritti umani, allora l'Europa non può essere quello che ha più armi, l'Europa non può essere la guida di uno, in particolare la Germania, perché è più ricco e perché è quello che riesce ad armarsi di più, come storicamente ha sempre fatto. Non può essere questo. Cioè, l'Europa deve andare di corsa ad aggiornare i suoi sistemi decisionali, le sue strutture istituzionali, per riuscire ad avere anche questa dimensione di potenza carnivora, capace di stare nel mondo alla pari degli altri. E se non facciamo questo, ci ritroviamo con un'altra, prima o poi, non subito per carità, ma con l'AfD che cresce a tre cifre, i neonazisti tedeschi che crescono a tre cifre, francamente io non mi sento per niente tranquillo. Cioè, non so se tra Putin e l'AfD io sono più contento di chi mi comanderà con le sue armi nei prossimi vent'anni.
1: Davvero,
0: nella padella, nella brace. Grazie Andrea Nicastro.
1: Grazie, buongiorno e buon lavoro Andrea.
0: E Luca, allora, ci fermiamo per qualche minuto e torniamo subito.
1: Abbiamo compiuto un altro, veramente un altro balzo. Il tempo sta volando, ma i temi sono roventi, incandescenti, e non abbiamo finito. A fra poco.
3: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
11: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:22. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
14: Uè, Alpino, Bescapè, senti un po', manda un po' questa se c'hai il coraggio. Senti, Rubina da Olbia, col suo accento sardo, mi fa veramente ricongiungere con i sardi, perché la trovo veramente carina e simpatica. Invece quando sento quell'altro lì, quel cagliaritano, albergatore, con quell'accento sardo, Dio mio che fastidio. Meno male che c'è Rubina da Olbia. Ciao ciao.
15: Di nuovo buongiorno Giornale Radio, Stefano dalla Brianza. Allora, premetto che sicuramente il mio ragionamento è alquanto banale, ma scusatemi un secondo, io sento parlare di violazione del diritto internazionale da parte di Israele e all'interno dei nostri confini nazionali sento parlare contro l'Italia, contro l'operato del governo, come se fosse da sola a rispondere delle proprie azioni. Noi siamo il continente dei 27, Ma dove sono i 27? Sono questi che dovrebbero fare voce univoca, non solo l'Italia. A me è questo che spaventa di più, e lo dico da europeista.
16: La realtà è che da quando è nato lo Stato di Israele il mondo non è stato più lo stesso. Questo paese qua che ha rubato la terra ai palestinesi non meritava di esistere. Questa è l'unica realtà. Ha fatto guerra, ha destabilizzato il mondo, è una vergogna questo Stato. Loro e chi difende e gli italiani che difendono questi assassini, gli italiani sono peggio degli israeliani.
17: Buongiorno, se avete letto l'Antico Testamento, Dio non vuole che gli ebrei si mischino con gli altri popoli, tant'è che sono obbligati a lasciare le proprie mogli perché non erano ebrei. Se voi leggete l'Antico Testamento, i fanatici israeliani stanno percorrendo tutto quello che c'è scritto, le lotte, perché loro dicono che sono protetti da Dio, come è stato nell'Antico Testamento. Siamo proprio nel fanatismo più assoluto, nessuno potrà cambiarli se non delle elezioni. Prima di tutto, il popolo israeliano, io non ho visto manifestazioni oceaniche contro quello che stanno facendo in Libano ed Israele, scusate, in Palestina. Non ho visto manifestazioni oceaniche neppure per l'occupazione della Cisgiordania, la cattiveria, la brutalità, cosa che facevano anche nell'Antico Testamento. Buongiorno, Marilde da Bergamo.
1: Eccoci.
0: Che immancabile, arriva un po' di antisemitismo storico, dal quale ovviamente sia Luca Telese che io prendiamo tutte le distanze e le
1: ma,
0: più forti
1: ma questi
0: possibili.
1: Non hanno niente a che vedere con l'Antico Testamento.
0: Esatto, niente a che
1: non
0: vedere.
1: Non sono ebrei, sono dei patacconi. Questi coloni sono gente
0: criminale,
1: che arriva dai territori del nord Europa senza identità, solo rabbia, violenza e sopraffazione. Non nobilitiamoli con nessuna proiezione.
0: Ma non è che siano dei criminali perché arrivano dal nord Europa, Luca. Non diamo loro né identità religiosa e neanche identità da provenienza geografica.
1: No, ma è una cosa diversa. Questi presunti coloni, in realtà banditi e terroristi, sono gente che è arrivata ieri grazie alle leggi sulla cittadinanza di Israele. Tu puoi buttare dentro chiunque e improvvisamente diventa israeliano. Gli piacerebbe dire che è erede di chi abitava la Palestina nel 2000 avanti Cristo o ai tempi della grande Israele. Questo ci tengo molto, è una grande invenzione culturale. Sono gente che è arrivata ieri e non ha nessun diritto, nessun rapporto con quel territorio. Hai ragione te, pratica la violenza, ma che cosa c'entri con l'Antico Testamento? Zero. Cosa c'entri con la grande Israele? Zero.
0: Non stai parlando degli ebrei e degli israeliani, stai parlando di Netanyahu e di Ben-Gvir e Smotrich, immagino.
1: No, stavo parlando dei coloni, perché lei ha citato la Cisgiordania. Parlavo di quelli che vanno a tormentare, sparare, uccidere.
0: Di chi viola la legge, e allora siamo perfettamente d'accordo, di chi viola legge, accordi internazionali e anche qualsiasi sensata idea di arrivare ad una soluzione di un problema assolutamente antico e storico. Ma parliamo di qualcosa di più interessante per quello che riguarda gli orizzonti italiani. Ne abbiamo parlato già negli scorsi giorni e torniamo a parlarne, perché non è solo il fatto di cui ovviamente adesso riferiamo, cioè della possibilità di avere una innovazione e delle opere aggiuntive all'interno di Villa Borghese per ampliare l'offerta culturale di Galleria Borghese, ma proprio di un dibattito più ampio che grazie a questa a questo fatto è si vero, è sviluppato si è in Italia, cioè del dibattito tra la conservazione, l'immobilismo e l'innovazione. In questo paese che dal dopoguerra in poi non ha costruito niente di significativo, ricordo che le uniche due new town italiane dal dopoguerra sono Porto Rotondo e Porto Cervo, e nient'altro abbiamo fatto nel rapporto molto difficile che un paese come l'Italia ha con il suo passato e con il suo passato di opere d'arte e di grandi splendori. Allora, è intervenuto in questo dibattito, oltre che prima di tutti il professor Montanari all'estrema sinistra, anche una voce dalla destra, cioè il vicepresidente della Camera Rampelli, che è qui con noi oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto.
18: Salve, ben trovati. Buongiorno.
1: Allora, ci siamo un po', come dire, dietro le quinte ci siamo un po' pizzicati, perché io ero stato un po' sarcastico, confesso, con l'onorevole Rampelli, che è anche un architetto di professione di storia, ma la sostanza è questa, per cui è interessante, il confronto è vero. Gli ho detto, gli dicevo, ma come si fa a essere contro un concorso idee che non è stato ancora fatto? E lui ora ci spiega la sua posizione.
18: Dunque, un concorso di idee storicamente è comunque propedeutico alla realizzazione delle idee frutto del concorso stesso, altrimenti non avrebbe ragione d'essere.
0: Se ci sono le idee che escono fuori non si conoscono.
18: No,
0: cioè il concorso di idee fare un concorso prelude un concorso. Mi perdoni sulla fatto che vengano fuori delle idee.
18: Io non credo che sia giusto fare un concorso di idee sulla trasformazione dell'Anfiteatro Flavio, del Palatino, di quelle che sono delle invarianti, delle bellezze assolute, tanto da essere comunque patrimonio dell'UNESCO in alcuni casi, piuttosto che siti di interesse comunitario per quello che riguarda
0: la Borghese. Ma infatti non ci sono su questo. Cioè, giusto per rendere chiaro agli ascoltatori qual è la questione, Galleria Borghese è un museo di importanza straordinaria, anche di straordinaria bellezza, contiene capolavori infiniti. C'è un problema.
18: È un monumento, mi perdoni, la Galleria Borghese è un
0: straordinario, non le sembra giusto? Un monumento non straordinario.
18: No, non mi sembra sufficiente perché ci sono tante cose che
0: io
18: sono
0: più di straordinario.
1: Scusa, no, Giuliano, fai finire, sentiamo l'opinione.
0: Sì, prego.
18: Cosa?
1: Prego, cosa contesta?
18: Sto dicendo cose facili. Intanto io contesto il fatto che sono stato praticamente bollato come una sorta di reazionario super ultra conservatore. Io sono favorevole a qualunque tipo di trasformazione laddove queste trasformazioni hanno un senso logico, anche da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista architettonico. Non sono favorevole alla violazione di monumenti nazionali di portata universale, come nel caso della Galleria Borghese, ubicata all'interno di un altro monumento nazionale di interesse comunitario, che è Villa Borghese, che è una villa storica. Voi avete, io ho ascoltato alcune delle vostre considerazioni, paragonato la possibilità di realizzare un edificio adiacente alla Galleria Borghese, no, un edificio, non è un'opera, è un edificio.
1: Sì, sì.
18: Perché così viene definito anche dalla memoria di giunta da parte del sindaco Gualtieri, alla piramide che sta davanti al Louvre. Non c'entra niente. La piramide che sta davanti al Louvre, che è bella, oggettivamente condivisa anche da me, è suggestiva, insiste in una sorta di radura di un giardino misero che separa il museo del Louvre.
0: Il giardino misero sono le Tuilerie?
18: Io mi riferisco all'ubicazione precisa della piramide di fronte al Museo del Louvre. È uno spazio che non ha un valore monumentale e che separa il museo dalla strada, molto semplicemente. Qui stiamo parlando invece di una villa storica, non di uno spazio verde, di una villa storica, e quindi comunque il paragone non è accettabile perché non c'entra nulla.
0: Dunque, a parte che se mi...
18: Detto questo, io faccio un'altra considerazione. E siccome apprezzo il fatto che comunque chi gestisce la Galleria Borghese rivendichi la necessità di esibire anche le opere che in questo momento stanno nei magazzini perché non c'è spazio per poterle esporre. E ricordo a me stesso che esistono nel centro storico, ma anche in periferia, e poi parleremo della periferia, decine, forse centinaia di edifici perfettamente idonei. Ne cito uno per non citarne 10. Palazzo Rivaldi sta sulla passeggiata Antonio Cederna, davanti all'anfiteatro Flavio, al Colosseo. È un palazzo che ha esattamente 3.500 metri quadrati di superficie disponibile, è di proprietà pubblica, la Regione Lazio l'ha preso dall'ISMA, ci sono, mi pare, 10 milioni di euro da parte del MIC stanziati per realizzare un museo. Quello è un luogo idoneo per fare un secondo museo.
1: Ma usiamolo, facciamone 100, però il paragone, Rampelli, è molto calzante, perché ricordiamo tutti, sicuramente lei che anche ha detto ai lavori, che quando l'architetto, come si chiama, Ming Pei, propose questa piramide, in Francia ci fu una discussione, proprio ci furono dei Rampelli e dei Montanari francesi.

0: realtà adesso è acclamata e visitata al pari proprio un'opera, è diventata un'opera. Quindi la mia domanda, procuratoria, è: ma certo visitata, che si può mettere un'opera? Hanno messo un parcheggio, hanno costruito un parcheggio dentro lo spazio sacro di Olabbia di Villa Borghese, che lei immagina in veramente in modo conservatore e statico. Sono intervenute decine di interventi e hanno fatto persino un parcheggio. Quindi la mia domanda è: si può fare un concorso di idee? Sì, ci può essere una commissione che dice vediamo se c'è una bella idea come la piramide del Louvre e se ci piace, se ci sembra importante, facciamolo là, perché la gente va lì. C'è un ascensore di 40 centimetri alla Galleria Borghese che è del 600, allora è rivoluzionaria, non ci può entrare una carrozzella, ci sono le opere, le abbiamo viste, appese come dei salami, perché non c'è lo spazio per esporle. Possiamo immaginare di aumentare gli spazi lì e fare anche qualcosa di nuovo e di bello, visto che Roma è tutta stratificata, il Colosseo è stratificato, il Teatro Marcello è stratificato, l'architettura del fascismo è intervenuta dentro, facendo a volte anche scempio dentro la vecchia antica Roma medievale. Quindi perché non si può immaginare che facciamo un concorso e poi non vuol dire che automaticamente metteremo lì un building o una torre di Pisa o un grattacielo.
1: Posso aggiungere una
0: se
1: cosa,
0: sarà bello
1: Luca.
0: Il progetto, si potrà costruire.
1: Aggiungere una cosa sempre a vantaggio degli informatori, mi perdoni onorevole Rampilli, solo a vantaggio dell'informazione completa. Tra l'altro questo concorso di idee avviene senza neanche un centesimo di esborso da parte delle casse pubbliche, perché è in atto un'opera di mecenatismo da parte di una grande azienda italiana che ha già dichiarato pubblicamente che non parteciperà a nessuna fase della progettazione, della costruzione, a nessuna fase di qualsiasi produzione.
2: Questo non è vero.
1: Perché non è vero?
2: Non è vero innanzitutto perché è un'operazione di sponsorizzazione e quindi c'è comunque una speculazione, secondariamente perché la parte progettuale e quindi
1: ma
2: gli
1: incarichi...
2: Scusi,
1: uno dà i soldi per regala i soldi.
2: Quindi la parte progettuale sta dentro questo concorso di idee, se ne occupa esattamente quello studio di fattibilità che è una progettazione, la Proger, questa è la ditta che interviene e fa mecenatismo, secondariamente perché c'è un valore economico, a voglia se c'è il valore economico, per esempio il valore economico di depauperamento del valore economico sia del Museo Borghese, cioè del monumento della Galleria Borghese, sia di Villa Borghese, cioè del monumento della villa storica italiana che è conosciuta in tutto il mondo e tutelata, vincolata da organismi internazionali. Quindi a voglia se c'è un ritorno di carattere economico in positivo o in negativo.
0: Sì, però la sponsorizzazione è è una forma di mecenatismo legittimo, tant'è vero che hanno fatto un bando di evidenza pubblica in cui chiunque poteva partecipare allo stesso modo promuovendo un progetto dello stesso tipo, perché lei lo definisce come sterco del demonio.
2: Il concorso di idee non è stato fatto dallo Stato italiano o da un soggetto pubblico, è stato proposto da un soggetto privato che è l'unico che ha partecipato poi in prima persona.
0: Perché altri
2: quindi
0: non si sono presentati.
2: Ma perché lei l'ha saputo di questo concorso? Lei le sta parlando adesso perché
0: era,
2: è uscito sui giornali.
0: Era reso
2: lei
0: pubblico,
2: ha avuto,
0: e questo è il tema.
2: Ha avuto notizie dell'esistenza in vita di questa procedura.
0: Scusi,
2: non Rampelli, ha avuto
0: che lei ha
2: notizia.
0: Chiesto le dimissioni della povera direttrice della galleria. Lei ha seguito la procedura dell'appalto pubblico, cioè ha reso pubblico sul suo sito, c'è questa società che manifesta questo interesse, ce ne sono altre, nessun altro l'ha voluto fare, forse nessun altro voleva mettere un milione di euro e adesso questa società apre quel concorso di idee, quindi è molto regolare dal punto di vista della procedura.
2: Sta facendo una grande confusione. Intanto non ho chiesto le dimissioni della direttrice, comunque le meriterebbe tutte, ma come
0: era
2: già le ho spiegato privatamente, era il titolo di un'agenzia, mentre nel corpo dell'agenzia queste dimissioni non c'erano riportate. Primo. Secondo, la direttrice, dimissioni o non dimissioni, ha commesso un errore, perché in base a una legge dello Stato è vero che esistono alcuni musei così definiti speciali, tra cui la Galleria Borghese, e che hanno un'autonomia, ma la legge prevede un'autonomia funzionale, quindi circoscritta alle sue competenze gestionali. Non ha invece un direttore di museo alcuna possibilità di fare degli investimenti strategici e quindi di decidere di fare un secondo edificio accanto alla galleria, al museo che gestisce, di cui è responsabile, men che meno di violare, perché

0: esistono delle leggi urbanistiche, un altro pezzo confinante che non è nelle sue competenze per editto, perché le competenze di un direttore di museo iniziano e finiscono dentro il museo che gestisce. Quindi questo è l'errore che ha fatto la direttrice Cappelletti. Poi, se possibile, liberamente, in democrazia, ognuno dice quello che pensa. Io ricordo a me stesso e a lei, le do atto in questo caso di avermi anche qualificato. Io ho fatto 31 esami nella facoltà di architettura. Ho fatto una tesi sul ruolo del centro storico, ho fatto gli esami anche di storia dell'architettura, ho fatto gli esami di restauro, ho fatto un esame di composizione architettonica 4 con il professor Carlo Aimonino proprio su...
1: Scusi se la interrompo, ma... Mi scusi se vi interrompo, scusami Luca, ma
0: tutti sono titolati in democrazia a dire quello che pensa, penso che il mio punto di vista debba essere anche considerato per la competenza specifica che ha, e quindi non
1: e per questo l'ascoltiamo volentieri, onorevole Rampelli,
0: come è accaduto nei vostri podcast dei giorni precedenti.
1: Che sassate, si è appena chiamato e mi sembra opportuno dargli la linea perché ci ascoltava ed evidentemente vuole aggiungere qualcosa.
0: Siete voi che avete chiamato me.
1: Onorevole Rampelli, faccia la cortesia, però mi ascolti.
2: Abbiamo ora in diretta.
1: Abbiamo ora in diretta perché ha chiamato e mi sembra giusto ascoltarlo, perché evidentemente ci ha sentito in radio l'amministratore delegato di Proger, l'azienda che ha partecipato e vinto il bando per il concorso di idee, l'ingegner Marco Lombardi. Buongiorno ingegnere.
3: Buongiorno a tutti. Grazie per darmi la parola. Io stavo ascoltando l'onorevole Rampelli e se posso dico due parole anche come Proger. Innanzitutto mi fa un po' specie che in una trasmissione che il cui titolo è L'attimo fuggente, che inizia con la sigla di Robin Williams che dice parole e idee possono cambiare il mondo, si ascoltino corbellerie del tipo che si va contro le idee, non si vuole far esprimere le idee. Qui non c'è nessuno che è pronto a fare delle opere, entrare con le ruspe a Villa Borghese. E è talmente bello questo concorso che anche l'architetto Rampelli si sta esprimendo, ha detto la sua, e io lo invito a partecipare al concorso di idee come architetto. Venga a esporci le sue idee, io sono felicissimo, saremo felicissimi di analizzarle. Qui non c'è nient'altro che un foglio bianco. Ci sono dei problemi di accessibilità, di fruibilità, e stiamo chiedendo, vedendo se è possibile risolvere quei problemi semplicemente con le idee. Se non ci saranno idee degne, che andranno a deturpare per esempio quello che, come alcuni pensano, come lo pensa l'estrema sinistra e l'estrema destra, che si oppongono alle idee, guarda caso, non si realizzeranno.
0: Io non sono l'estrema destra, quindi mi permetto di interromperla.
3: Però ha le idee di estrema destra, perché uno che dice che non si possono proporre delle idee, secondo me è inaccettabile. Ciò detto, sono felicissimo di ascoltare il paese, chi parla di Palazzo Rivaldi, si è parlato del villino Pinter, di tante cose. Noi siamo qui soltanto a ricevere delle idee.
2: Però può chiarire quella cosa che diceva Rampelli? Voi promuovete soltanto il concorso, giusto? Progettarlo voi?
3: Noi non faremo nulla su questo, se non aiutare Galleria Borghese come project manager a promuovere questa iniziativa, assisterli nella redazione di questo bando, basta, noi non avremo nessun ruolo.
2: Allora Rampelli almeno questo lo riconosce, che è corretto questo iter, cioè noi promuoviamo una cosa, dice Lombardi, ma non vogliamo prenderci un appalto come suggerivate lei, Montanari.
3: Ma quale appalto?
2: No, però sentiamo Rampelli su questo.
0: Io non ho parlato di realizzazione e quindi di acquisizione di un appalto da parte di Proger. Io ho detto che Proger ha fatto una proposta, questa proposta è stata acquisita ed è diventato un avviso pubblico. Dentro questo avviso pubblico ci sono delle definizioni molto chiare, e queste definizioni chiare parlano della realizzazione di un edificio e parlano di studio di fattibilità e quindi di progettazione, perché lo studio di fattibilità è un evento di tipo progettuale, e queste considerazioni sono state recepite anche dall'amministrazione comunale, la quale ha fatto una memoria di giunta dove queste parole sono state non solo confermate, ma forse anche, diciamo così, maltrattate.
1: Ci guadagnano o no?
0: Certo che ci guadagnano in quanto operazione, diciamo così, di sponsorizzazione, quindi un guadagno c'è.
3: Un guadagno c'è, la sponsorizzazione.
0: Certo che è un guadagno.
3: Ma
0: anche gli altri, scusi, quelli che fanno sponsorizzazioni lo fanno
2: ma così, è accaduto, santo, la sponsorizzazione ha sponsorizzato
0: è una forma di e quindi ha fatto una sponsorizzazione,
2: è un mecenatismo.
0: Senta, non ci applichiamo alle parole, perché il mecenatismo, no, il mecenatismo è un regalo, la sponsorizzazione è un investimento che in cambio dà una notorietà, una visibilità, un'accessibilità a proprio marchio, e quindi non è mecenatismo.
3: Okay. Benissimo, quindi stiamo dicendo che noi lo facciamo anche per reputazione, glielo confermo, si chiama, è una funzione sociale delle imprese. Sì, no, volevo solo chiarire il fatto che tutti sapessero che noi, perché le parole hanno un peso, ci guadagnano, noi non ci guadagniamo una lira. Se lei sta dicendo che lo facciamo per assolvere la funzione sociale dell'impresa, cioè avremo anche una reputazione positiva da questo, questo è vero. E io lo confermo, però prima di scrivere sui giornali che lo fanno solo per vanagloria, lo fanno perché, queste sono le parole, non so se sono vere o no, però spero di sì, perché l'hanno riportato in giornali, lo fanno solo
0: perché stanno nel centro... le confermo.
3: Perfetto. Lo fanno solo perché stanno nel centro storico, se no nessuno ne avrebbe parlato. Io le dico due cose: la prima è che Progel fa queste cose da una vita, quindi si informi prima. Noi siamo quelli che hanno sponsorizzato, per dirla così, abbiamo pagato.
0: Ma a me mi fa piacere che voi lo facciate. Io però ho la libertà di giudicare quello che vedo e quello che sento, no?
3: Io difenderò sempre la sua libertà di esprimere idee, e mi farebbe piacere che fosse anche la libertà anche le idee degli altri, un concorso di idee, quindi non solo si può opporre a questo. L'unica cosa è che la visibilità ce l'ha anche lei, la visibilità ne sta usando per fini politici. L'unica differenza è che io lo faccio con i soldi miei e lei lo fa con i soldi miei, e questa è la differenza.
2: Hai abbattuta. E Rampelli, posso chiederle una cosa? Il ragionamento che lei ha fatto sulla Galleria Borghese, cioè una struttura del 600 e un'opera non può essere violata, vale esattamente sull'esempio del Louvre. Il Louvre addirittura è una fortezza e nasce nel 200, poi il cortile in cui è fatta la piramide era napoleonico. Perché può andar bene la piramide del Louvre? Lei ha detto mi piace anche che insiste in una struttura addirittura di 1000 anni fa l'origine, e del 600 la sistematizzazione in cui è intervenuto, dell'800, e non vale questo ragionamento per la Galleria Borghese?
0: Beh, veramente mi pare di averlo già detto, poi non so se vogliamo parlare sempre della stessa cosa, non è che io cambi idea se lei mi fa una domanda posta in maniera diversa.
2: No, cioè...
0: le ho precisato che la differenza tra Villa Borghese, che è il vuoto che valorizza il pieno della Galleria Borghese, perché nel corso di studio che io ho fatto, nel corso della mia laurea,
1: no, il curriculum di nuovo,
0: insegnato anche questo, mi hanno insegnato anche questo. Non è che se uno fa 800 gallerie borghese una vicino all'altra, queste 800 gallerie borghese hanno tutti lo stesso valore dell'unica galleria che oggi conosciamo, ce n'avrebbe un altro che non sarebbe certamente dello stesso tenore. Quindi il vuoto di Villa Borghese è un vuoto meraviglioso in sé, ed è anche meraviglioso perché valorizza il museo della Galleria Borghese. Per quello che attiene invece il Louvre, il cortile è un cortile, non è una villa storica, quindi l'impatto della proposta nella realizzazione di una piramide che è di fatto un lucernaio, non è un edificio. Se avessero proposto un edificio davanti al Louvre, probabilmente si sarebbe modificato anche il mio giudizio. Ma mettere un lucernaio in un cortile che non era vincolato che non era un parco pubblico e che non era nemmeno un, tanto meno una villa storica, è cosa assolutamente diversa. Dopodiché, se
1: non, non è un lucernaio, è un'opera, il parco era vincolato, sono i giardini delle Tuglierie, onorevole Rampelli, sarà bello discuterne ancora, però tutto quello che ha detto in questo momento è veramente una grande castroneria. Grazie per avercela detta e ci sentiamo comunque presto, perché il tempo è a nostra disposizione, è finito, caro Luca, torniamo domani.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Vedremo se la guerra finisce. Buonasera Italia No Limits, puntata 174. Forse arriva la tregua, lo scopriremo tra poco, lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo qui su Giornale Radio.

Allora, 174 è il numero della puntata di oggi. Il nostro viaggio con Italia No Limits continua come ogni giorno dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1. Naturalmente il numero per intervenire in diretta, che è quello che ripeterò tra poco, e il sito www.giornaleradio.fm. Su www.giornaleradio.fm, come vi dico sempre, trovate il nostro mondo, il mondo meraviglioso di Giornale Radio, con tutte le nostre trasmissioni, i nostri conduttori e la possibilità di ascoltare la radio anche dal sito e di votare il sondaggio del giorno, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo questa puntata con una domanda molto semplice, ma forse anche molto difficile dopo tutto quello che abbiamo visto in questi mesi. La tregua tra Stati Uniti e Iran è davvero vicina? E soprattutto voi ci credete davvero? Perché guardate, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni su un possibile accordo tra Washington e Teheran. Secondo fonti di Al-Arabia sarebbe pronta addirittura una bozza finale d'intesa mediata dal Pakistan, con il coinvolgimento anche del Qatar. Si parla di cessate il fuoco immediato, garanzie sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e persino di una graduale revoca delle sanzioni americane. E intanto si muove la diplomazia pesante. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è partito per Teheran, mentre anche il Qatar ha inviato una squadra negoziale nella capitale iraniana. Donald Trump dice che la guerra finirà presto, però attenzione, perché contemporaneamente gli Stati Uniti continuano a mantenere in area un enorme dispositivo aeronavale e il Pentagono prepara anche scenari alternativi nel caso in cui l'Iran non riapra davvero Hormuz. E qui sta il punto, perché dopo settimane di guerra, bombardamenti, minacce, blocchi navali, attacchi ai porti, tensioni sul petrolio e missili sul Golfo, la domanda vera è: siamo davanti a una pace reale o soltanto una pausa armata? Anche perché i nodi più pesanti restano tutti sul tavolo: il nucleare iraniano, le scorte di uranio arricchito, il controllo dello stretto di Hormuz, il ruolo di Israele, Hezbollah, i Pasdaran. E infatti, mentre si parla di accordo, da Teheran arrivano nuove minacce. Se ci attaccano ancora, dice Teheran, la guerra si allargherà. Nel frattempo però il mondo trattiene il fiato, perché questa crisi non riguarda solo il Medio Oriente, riguarda direttamente anche noi, riguarda il prezzo della benzina e del diesel, riguarda le bollette, riguarda l'inflazione, riguarda le imprese italiane, i trasporti, la logistica, il costo della vita. Basta guardare cosa è successo nelle ultime settimane: il petrolio è impazzito, i mercati nel panico, gli autotrasportatori italiani, come vi abbiamo raccontato ieri, che sono arrivati al punto di proclamare uno sciopero nazionale per il caro carburanti. Allora la domanda è anche un'altra: se davvero arrivasse una tregua, finirebbero automaticamente pure le conseguenze economiche, oppure ormai il danno è già stato fatto? Perché c'è chi dice che anche con il cessate il fuoco resterà una specie di guerra fredda, permanente, pressione economica, sanzioni, instabilità energetica, minacce sul commercio globale e tensioni continue intorno a Hormuz. Infatti oggi persino la NATO parla apertamente del rischio che l'Iran tenga in ostaggio l'economia globale. Quindi stasera lo chiediamo a voi: voi ci credete davvero alla tregua? Dopo tutto quello che è successo, può esserci una pace stabile, oppure siamo soltanto in un periodo tra una crisi e l'altra? E soprattutto, secondo voi, le conseguenze economiche per l'Italia finiranno con la guerra, oppure ce le porteremo dietro ancora per mesi e mesi? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, 334 11 11 622, mentre entra prepotente la musica.

0: ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta a tutte le trasmissioni di Giornale Radio, a maggior ragione questa, visto che la conduco io. 334 11 11 622, anche per le vostre riflessioni. Intanto c'è un flash: Medio Oriente, Meloni condanna le violenze dei coloni e insediamenti israeliani, e quindi la premier in qualche modo sta prendendo una linea differente dal silenzio, diciamo così. Un flash, poi vedremo cosa e dove l'ha detto Giorgia Meloni, e sta dicendo sul patto di stabilità, insomma sta parlando la premier, rilevante la condanna delle violenze e degli insediamenti israeliani. Ovviamente la presidente Giorgia Meloni sta facendo le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro d'Irlanda, oggi in visita a Roma. Ha detto tra l'altro: non possiamo chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo noi a frenarle con la burocrazia, con gli oneri amministrativi e i regolamenti. Saluto il direttore di Politico Quotidiano, Alessandro Sallusti. Buonasera Alessandro.
1: Buon pomeriggio.
0: Beh, dipende da dove ci troviamo, chiamano in tanti modi questa fascia oraria delle 5 e anch'io non so mai come salutare. Comunque il mio era un saluto affettuoso per un amico e un ottimo direttore che adesso mi spiega se siamo vicini a una tregua tra Stati Uniti e Iran, da quel che ha capito Sallusti.
1: Guarda, dovresti guardare sulla tua agenda se hai qualche numero di persone più informate di me su cosa ha per la testa Trump e che cosa sta succedendo in queste ore alla Casa Bianca. Io innanzitutto me lo auguro, ovviamente. In secondo luogo lo ritengo possibile e credibile, perché una guerra finisce quando a nessuno dei contendenti conviene andare avanti, cioè ha un'utilità ad andare avanti, e mi sembra di capire che né gli Stati Uniti, non tanto sul piano militare ovviamente, ma sul piano dei danni economici o dei problemi economici che crea a se stesso, all'Occidente e a tutti gli alleati, non credo che gli convenga andare avanti. E lo stesso vale per l'Iran, che sul piano, come dire, militare, non solo militare, come sappiamo bene, non è ben messo. Dopodiché, attenzione, adesso diranno Trump ha perso la guerra, l'America ha perso la guerra, viva la resistenza iraniana, insomma tutte quelle cose che in Europa sentiamo dire con una certa frequenza e stupidità anche. Io non so esattamente qual era l'obiettivo finale di questa guerra, però so una cosa, che l'Iran, a mio giudizio, resta un cancro nella geopolitica internazionale. Può essere che gli Stati Uniti non abbiano debellato questo cancro, ma certo hanno fatto una pesante chemioterapia. E già questo, secondo me, è un buon risultato. Poi chi vedrà.
0: Certo. Senti, sul fronte interno come siamo messi? La tua analisi?
1: Ma guarda, siamo nell'anno preelettorale, per cui da una parte e dall'altra siamo in campagna, stiamo entrando in campagna elettorale, e quando si entra in campagna elettorale la propaganda e la demagogia prevalgono sulla realtà. La situazione certamente non è ottima, ottimale, lo sappiamo benissimo, ma è ben lontana da essere quel disastro, quella catastrofe raccontata in questi giorni dalla sinistra, che si appiglia fatto all'ultima stima del PIL che crescerà soltanto dello 0,5, fanalino di coda, eccetera eccetera. Tutto vero, ma io non vedo un paese alla fame, non vedo un paese sull'orlo di una catastrofe, vedo un paese in difficoltà, come lo sono chi più chi meno tutti i paesi europei, ma siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che sentiamo dire quasi tutti i giorni dai leader dell'opposizione.
0: Grazie ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Grazie Alessandro. L'abbiamo salutato così. Bene, l'abbiamo salutato in modo rapido, benissimo. 334 11 622 per intervenire in diretta, anche se siete d'accordo o meno con Sallusti. Vi dicevo, la Meloni dice: per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti pesanti per le famiglie e le imprese. Sono circostanze eccezionali, queste sono parole della Premier, al di fuori del controllo dei singoli stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità, che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia e l'economia sono sicurezza per i nostri sistemi. Questa proposta è oggetto di una lettera che ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione anche agli interventi per tutelare le famiglie, eccetera, eccetera. Queste dichiarazioni Giorgia Meloni le ha fatte qualche minuto fa nel corso del punto stampa Palazzo Chigi, organizzato dopo l'incontro con il primo ministro irlandese, e nella stessa circostanza ha parlato appunto di Israele, facendo appunto quella dichiarazione che vi ho detto prima, dichiarazione che tra pochi minuti vi faccio ascoltare integralmente, e adesso andiamo ad ascoltare uno dei vostri messaggi, solo uno.
2: No, caro Sallusti, non siamo noi, non è l'Iran, sono i propali, non sono quelli di flottiglia il cancro del pianeta, siete voi che appoggiate il governo americano, che sono 5 anni, 4 anni, 30 anni, 80 anni che ci porta in guerra con il mondo. Gabriele da Milano.
0: Questo Gabriele, mentre ascoltiamo un altro messaggio.
3: Sallusti non vede un paese il disastro, le persone alla fame, la disperazione, ma ci mancava che dicesse che i ristoranti sono tutti pieni, mancava solo questo, insomma. Poi dipende da dove abita Sallusti, forse non li vede perché nei quartieri dove abita lui la povera gente non c'è, non so. Donato da Roma.
0: Ecco, tra l'altro i vostri vocali, ma anche i messaggi scritti al 334 11 11 622. Questo ascoltatore scrive: a ragione Sallusti, è iniziata la propaganda, sono proprio scollegati dalla realtà. Ileana da Milano, non ho capito chi sarebbe scollegato dalla realtà, questi o quelli, sinistra o destra. Comunque non lo so chi sia scollegato dalla realtà, non certo la nostra giornale radio, che tra poco torna e vi fa sentire fresche le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Fatemi ringraziare la mia squadra, e quindi Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che ogni giorno con pazienza e dedizione garantiscono la messa in onda della trasmissione. E anche queste rime stupide che faccio, ma ci stanno.
4: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 3 e 32 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. L'avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, la volete sentire la Meloni? Ma anche se non la volete sentire, io ve la faccio sentire tra poco.

0: E allora naturalmente prima della premier vengono i vostri vocali al 334 11 11 622. Forza.
1: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Volevo ringraziare il direttore Sallusti che veramente mi ha rassicurato e mi ha fatto capire che vedo le cose molto peggiori di quello che sono. E bene, meno male, perché così almeno oggi quando vado a farmi i conti per me, diciamo, per tirare le somme, anche se poi mi accorgo che non arrivo da nessuna parte, so che non è così. Grazie direttore, grazie. Anche perché io non so quanto guadagna lui, ma io quello che guadagno faccio veramente fatica. Un saluto.
2: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Sallusti forse non si rende conto delle problematiche delle persone, perché lui sta dentro alla sua bolla dorata. Che gente, mamma mia ragazzi, buona serata.
3: Dottor Poletti, buonasera. Spesso seguo la sua trasmissione, sono contento, mi piace tutto quanto e gli vogliamo bene. Ma perché ci vuol far sentire per forza la Meloni? Ma ne facciamo volentieri a meno. Ma così male ci vuole? Noi l'ascoltiamo con tanta dedizione, siamo curiosi, fate delle belle trasmissioni. Ma Meloni no, Salvini no, dai, per favore. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Mauro da Roma.
0: Mauro, io sono sicuro che se l'ascolta la Meloni, perché comunque ha parlato della vita di tutti i giorni, dichiarazioni congiunte con il premier irlandese, dove la Meloni dice, ha detto pochi minuti fa, che la questione energetica è un'assoluta priorità per l'Italia. Allora, il premier irlandese ve lo risparmio, ma la Meloni, eccola qui.
4: Allora, buon pomeriggio, grazie a tutti di essere qui. Sono stata molto contenta di aver accolto oggi a Roma il primo ministro d'Irlanda, Michael Martin. È una visita molto significativa, arriva a ridosso dell'inizio del semestre irlandese di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi ringrazio Michael per aver anticipato, per aver voluto confrontarsi con noi sulle priorità sulle quali concentrare la presidenza del governo di Dublino a partire dal 1 luglio, quando l'Irlanda riceverà il testimone da Cipro, dal nostro comune amico Nikos. Con Michael ci siamo confrontati a lungo su alcune di queste priorità, chiaramente la dimensione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni. Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi. L'inizio del semestre irlandese coincide con un momento nel quale l'Europa è chiamata ad agire, dal nostro punto di vista, con coraggio, con concretezza, con velocità, sulla sicurezza, sull'energia, sulla competitività. È evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo poi noi i primi a frenare la competitività di quelle imprese sotto il peso della burocrazia, degli oneri amministrativi, dei regolamenti che finiscono anche per amplificare in modo asimmetrico tra gli Stati membri l'aumento dei costi energetici. Sapete che per, diciamo, l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana, ne abbiamo parlato col primo ministro, sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese, sulla competitività dei nostri sistemi produttivi. Sono problemi che sono abbastanza simili per tutti, dicevo appunto al primo ministro.

0: Ministro, che dopo l'incontro che ho con lui incontreremo le associazioni degli autotrasportatori, come sapete, per i provvedimenti che vanno in Consiglio dei Ministri, trattano proprio queste materie. Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte, per cui parlavo col Primo Ministro anche delle proposte che l'Italia sta portando avanti. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi. Non si tratta quindi di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio quello che è già previsto, e quindi abbiamo parlato chiaramente anche di questo. C'è convergenza con il Primo Ministro per quello che riguarda anche diverse altre materie. Abbiamo parlato della definizione del quadro finanziario pluriennale 28-34, è un negoziato complesso, lo sappiamo tutti, all'interno del quale l'Italia lavora per affermare alcuni principi di fondo. Mi pare che su diversi di questi siamo d'accordo anche con l'Irlanda. Penso al fatto che la politica agricola comune e la coesione non sono chiaramente in contrasto col concetto di competitività, sono piuttosto due precondizioni per garantire la giusta competitività ai nostri sistemi produttivi, esattamente come io penso, e l'ho già detto, che insomma in una fase così complessa nella quale le risorse è difficile trovarle, a Bruxelles si debba anche riflettere con responsabilità sul funzionamento, sulle spese di funzionamento della propria macchina amministrativa. Ho detto in Consiglio nell'ultima riunione che abbiamo celebrato che insomma non mi sembra che vada nella giusta direzione il segnale di spendere 800 milioni di euro per ristrutturare la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi forse anche qualche segnale da questo punto di vista può essere interessante. Abbiamo avuto modo di confrontarci su un'altra materia sulla quale che è spessissimo oggetto delle nostre riunioni, dei nostri confronti, che è molto importante per l'Italia, come sapete, il dossier migratorio. Mi pare che condividiamo l'attenzione verso la dimensione esterna dell'Unione Europea, quindi la cooperazione anche con le nazioni di origine e di transito che l'Unione Europea sta portando avanti. Ho parlato con Michala anche delle iniziative, diciamo così, innovative che l'Italia porta avanti. C'è un tavolo che si incontra prima delle riunioni del Consiglio su queste materie, e al momento stiamo lavorando con Cipro, Grecia e Malta soprattutto per scongiurare il rischio che possa ripetersi una crisi come quella che abbiamo avuto dopo il 2015, anche quindi con nuove soluzioni innovative per difendere i confini europei. Il nostro incontro di oggi chiaramente è stata anche un'occasione per fare il punto sulle nostre relazioni bilaterali, che sono solide, che crescono positivamente. Penso ai nostri rapporti economici. Nel 2025 l'interscambio commerciale tra Italia e Irlanda è aumentato del 20%. Io però penso sempre che ci siano i margini per fare meglio per chi non si accontenta dei propri risultati, partendo da quegli ambiti, credo, infrastrutture, energia, ma anche difesa, dove ci sono diverse iniziative che stiamo portando avanti, che possiamo sulle quali possiamo sviluppare una cooperazione strutturata, coerente con le priorità europee che condividiamo. Io penso che ci siano anche le condizioni per lavorare su altri fronti, tra questi la promozione degli scambi culturali, degli scambi scientifici, degli scambi studenteschi, per aumentare le opportunità di formazione reciprocamente per i nostri ragazzi. Lato italiano, tra l'altro, il governo sta lavorando proprio in queste settimane particolarmente sul tema dello studio dell'inglese, che è insomma fondamentale in quest'epoca, e ci piace l'idea di una cooperazione strutturata con diversi paesi, a partire ovviamente da Irlanda e Gran Bretagna. Abbiamo avuto uno scambio di vedute anche sui principali temi internazionali, a partire dal processo per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, su cui la presidenza di turno irlandese sarà impegnata e chiaramente deve sapere che troverà ogni sostegno possibile da parte dell'Italia. Continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Condividiamo alcuni punti fermi anche sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. Sul Libano abbiamo convenuto sulla necessità di garantire stabilità e sicurezza lungo il confine israelo-libanese, oltre che il pieno sostegno alla sovranità libanese. Quindi, come si vede, caro Michal, grazie per il confronto che abbiamo avuto, per lo spirito con il quale abbiamo affrontato non solo questo dialogo, ma chiaramente una cooperazione che è costante. Voglio assicurare il sostegno pieno dell'Italia per la presidenza irlandese e voglio chiaramente, insomma, augurare buon lavoro e risultati veloci, coraggiosi, pragmatici per l'Irlanda, per l'Italia e per l'Europa nel suo complesso. Grazie.
1: Beh, tanto rapido, indolore, tanto vi dovevo, insomma, una stoccatina all'Europa anche sulle nuove sedi, sulla ristrutturazione delle sedi, la necessità di trovare una soluzione per quanto riguarda l'energia, insomma. 334 11 11 622, fatemi sentire la vostra voce.
2: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io sento questi sinistri che farneticano, no? Non vogliono sentire la Meloni, Cristina da Roma che dice che non sa dove vive Saluzzi, ma questi sono stati al governo per 12 anni senza essere stati votati, non c'hanno tutte le soluzioni, sanno tutto loro, fanno tutto loro, tutti i problemi li risolvono loro. Io propongo una cosa, perché non ci mandiamo Bonelli, magari con i due sassi, quelli che prese dal fiume, no? Quelli che disse che la Meloni prosciugò il fiume, magari va lui, tira questi due sassi e risolve il problema. Sti sinistri, proprio alla frutta, guarda.
3: Grande Giorgia, sei la numero uno. Serena da Pra.
1: Allora, Ileana da Milano precisa, mi riferisco alla propaganda di Sallusti, parla di cose che non stanno né in cielo né in terra. Non è che continuando a ripetere tutti a pappagallo le poesie imperate a memoria, la gente non si rende conto quando va a fare la spesa. Ma la gente l'ha capito benissimo, grazie a Dio, tra l'altro si lamentano dell'immigrazione e continuano a creare milioni di sfollati in giro per il mondo. Sono proprio scollegati dalla realtà, un disastro in campo internazionale e peggio in interno. Beh, se non altro, le poltrone del ponte sullo stretto se li sono già spartiti per bene. Questa è Ileana che ha risposto alla mia richiesta di precisazione. E invece questa è la musica di Giornale Radio.

0: Buongiorno, sempre Giancarlo da Genova. Io allora voglio precisare che quando io parlo ormai non parlo più di destra e sinistra, perché ci abbiamo una destra al potere che secondo me non sta facendo niente di buono, ci abbiamo una sinistra all'opposizione che sta facendo niente di buono neanche lei. Cioè voglio dire, i punti di riferimento non ci sono più. Quindi quando si parla di lacune, di malgoverno, di malinformazione, di propaganda sterile, si parla di chi sta nelle stanze del potere, che sia opposizione o che sia governo. Quindi è inutile che cominciamo a fare i tifosi, Roma Lazio, curva sud, curva nord. Cioè qui non è questione, qui è questione di capire che questa classe politica non è all'altezza, punto. Non cioè, tutti quanti continuiamo a Cristina da Roma ha ragione, ma non parla Cristina da Roma solo del direttore Sanluzzi. Cristina da Roma parla di quando, di quanto sono fuori dalla realtà questi individui, punto, finito. È inutile che continuate a buttarla sulla sinistra, sulla destra, sui compagnucci. Qua il discorso è diverso, qui è il discorso che non si sa più governare, che sia destra, che sia sinistra, che sia centro, non si sa più governare. Non abbiamo più i politici di una volta, quelli che erano preparati.
1: Ecco, mi sembra un discorso che non fa una piega, però noi torniamo all'accordo tra Washington e Teheran, il possibile accordo tra Washington e Teheran. Pietro Battacchi, direttore rivista italiana Difesa, buonasera, bentornato.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo davvero vicini a un accordo?
2: Vediamo, le voci circolano, escono tante indiscrezioni sulla stampa internazionale. Il generale Munir, l'uomo forte pakistano, è a Teheran e questo potrebbe essere anche un buon indicatore. Sicuramente si sta cercando di fare, chiamiamolo così, l'ultimo sforzo. Ecco, la mia sensazione è che se accordo ci sarà comunque un accordo che si baserà su alcune cose e poi che demanderà ad ulteriori negoziazioni la questione più spinosa sostanzialmente, che è il nucleare iraniano. Se così fosse, non sarebbe sospecie per Israele un gran risultato, insomma, aver messo in moto tutto questo meccanismo per poi sostanzialmente arrivare ad un accordo che lascia inalterate questioni molto importanti per la sicurezza di Israele, come la missilistica, insomma, ci sarebbe un po' da parlare, ecco, però se vogliamo ne parliamo meglio anche dopo, ecco.
1: Ecco, ma Israele ha bisogno di questa guerra, o meglio, Netanyahu in campagna elettorale permanente effettiva ha bisogno di questa guerra?
2: Finora ne ha avuto bisogno, anche perché questo gli ha consentito di rimanere saldamente al potere. Poi è chiaro che prima o poi anche in Israele si andrà a votare e vedremo. Di sicuro l'abbiamo visto anche in questi giorni, il peso dell'estrema destra in Israele, insomma, è sempre, purtroppo, per fortuna, a seconda evidentemente dei gusti e degli orientamenti, è sempre più preponderante, insomma, c'è una tendenza nella società israeliana che è strutturale, quella di l'estremizzazione di una parte della società. Lo vediamo dal peso che i partiti dell'estrema destra, i partiti religiosi hanno nella società, al continuo rifiuto da parte della comunità Redim di sottoporsi alla leva obbligatoria, per cui insomma ci sono tante questioni. Questa guerra sostanzialmente al momento non ha risolto granché, ha effettivamente portato un duro colpo al regime iraniano in termini militari, industriali e quant'altro. Insomma, questa guerra ha distrutto quella componente navale che faticosamente negli ultimi 25 anni l'Iran aveva messo insieme e questo non è un elemento di poco conto, comunque ha danneggiato in maniera rilevante l'industria missilistica, che se ne dica, insomma, in questi ultimi giorni, settimane, ci sono state anche molte veline di agenzie di intelligence che per far dispetto a Trump hanno, come dire, stanno sovradimensionando l'attuale minaccia iraniana. Insomma, c'è un po' di tutto, vediamo, che sicuramente ne scrivevamo stamattina, questo è il weekend probabilmente decisivo, questi 2 o 3 giorni sono decisivi per capire di che morte si morirà, ecco.
1: Grazie a Pietro Battacchi, direttore della rivista Read, grazie davvero.
2: Grazie a voi. Buona serata.
1: E tra l'altro vi volevo dire, cari ascoltatori, che come sapete sicuramente, saprete sicuramente, il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi, 22 maggio alle 19 a Palazzo Chigi. Al centro dell'ordine del giorno un decreto legge d'urgenza sui prezzi petroliferi e sostegno all'attività economica varato per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il provvedimento coinvolge diversi dicasteri, da economia e finanze a infrastrutture, da impresa e made in Italy ad ambiente e sicurezza energetica. Sapremo di più dunque tra poco più di un'oretta. Noi lasciamo la linea alla regia per poi tornare ancora a Italiano Limits.
3: Sono le 4.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Poletti, Diego da Varese. Beh, sentendo il discorso della Meloni, un continuo abbiamo, cioè dal diciamo, abbiamo fatto un passo avanti che abbiamo. Beh, noi in 4 anni abbiamo visto tutte le famiglie, tra la sua e del signor La Russa, tutte sistemate bene. Quello l'abbiamo visto. Grazie, buona serata.
2: E come sempre siete liberi di dire ciò che volete nel rispetto di tutti, e rispetto di tutti c'è. Ai messaggi che mandate al 334 11 11 622, ma tra poco vi rimando in onda Sallusti, che so che ci ascolta, così magari gli rispondete un pochettino.

0: Allora vi faccio riascoltare perché so che all'ascolto e quindi gli farà piacere sentire i vostri ragionamenti. Sallusti, che è stato mio ospite prima in diretta e che dice: siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che dipinge il centro-sinistra. In realtà, insomma, in Italia stiamo ancora bene. Io vorrei che gli rispondeste al 334 11 11 622 e forza, allora riproponiamo Sallusti e poi a voi 334 11 622.
1: La situazione certamente non è ottimale, lo sappiamo benissimo, ma è ben lontana da essere quel disastro, quella catastrofe raccontata in questi giorni dalla sinistra, che si appiglia affatto all'ultima stima del PIL che crescerà soltanto dello 0,5, fanalino di coda, eccetera eccetera. Tutto vero, ma io non vedo un paese alla fame, non vedo un paese sull'orlo di una catastrofe, vedo un paese in difficoltà, come lo sono chi più chi meno tutti i paesi europei, ma siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che sentiamo dire quasi tutti i giorni dai leader dell'opposizione.
0: E allora gli volete rispondere? Pronti qui allora, 334 11 11 622. Intanto Energia, Bonelli, Meloni usa i soldi degli italiani per difendere i profitti dei petrolieri, il Consiglio dei Ministri, ve l'ho detto, si prepara a riunirsi alle 19, si prepara a prorogare ancora una volta lo sconto sulle accise di benzina e diesel, altre due settimane pagate con i soldi degli italiani. In poco più di un mese il governo ha già bruciato circa 2 miliardi di euro di risorse pubbliche per calmierare i carburanti, mentre petrolieri e società energetiche continuano ad aumentare i loro profitti. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e coportavoce di Europa Verde, che prosegue: in 3 anni le società energetiche hanno accumulato oltre 70 miliardi di extra profitti, mentre famiglie e imprese si sono impoverite sotto il peso di bollette, caro carburanti. Giorgia Meloni non riesce ad approvare una vera tassa sugli extra profitti perché si è trasformata nello sceriffo di Nottingham, prende soldi ai cittadini e protegge chi si è arricchito con la crisi energetica. La politica energetica di Meloni è stata un fallimento perché ha reso l'Italia sempre più dipendente dal gas USA, arabo e algerino, bloccando le rinnovabili, come hanno fatto i ministri Lollobrigida e Pichetto Frattin. Continuano a scaricare il costo della crisi sulle persone comuni invece di colpire le rendite speculative. È una scelta politica precisa: difendere le lobby energetiche e lasciare gli italiani sempre più poveri. Questo è Bonelli, che potete commentare come commentate Sallusti. Ma che situazione idilliaca sarebbe, scrive questo ascoltatore, secondo Sallusti, con gli stipendi più bassi d'Europa e con il debito pubblico più alto d'Europa. Allora ascoltiamo i vostri vocali di reazione all'intervento del direttore Alessandro Sallusti.
2: Proponiamo Sallusti e poi...
3: Sì, buonasera Poletti. Poletti, buonasera. Io non so questo signore qua in che mondo vive, è sempre stato nel suo mondo. Prima lecchino di Berlusconi, poi lecchino della Meloni, poi lecchino di La Russa, poi lecchino. Questo è un fascista, si fa altri film, dovrebbe cambiare vino o magari spacciatore, sicuramente.
0: Ecco, io l'ho mandato in onda questo messaggio, ma c'è un altro modo per... insomma attaccare Sallusti con i dati, con la vita reale, se lei crede abbia detto delle stupidate, non certo con questi insulti, però insomma passi, ma un po' più di, cioè la lingua italiana è meravigliosa, è quello che cerco di insegnare la lingua italiana al nostro regista Lorenzo Cappadone. È meravigliosa perché puoi dire le peggio cose con infiorettandole, non ci riesce lei, ci riprovi, dai. Sentiamo il prossimo.
4: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Io volevo rispondere brevemente a Sallusti. Beh, certo che Sallusti non vede tutto questo disastro economico, come non vede il massacro che stanno facendo gli amici israeliani in Palestina e in Libano. Che Sallusti non veda non è una novità. Buonasera a tutti e sempre complimenti a te per la trasmissione.
0: Ecco, per esempio, a questo è venuto meglio il commento, no? Sentiamo il prossimo ascoltatore.
5: Buonasera, Stefano da Roma. Risposta per Sallusti. Sì, sono d'accordo, non c'è uno scenario apocalittico, non ci moriamo di fame, tutto corretto, però l'ultima cosa che ha detto, non vedo uno scenario così diverso dagli altri paesi. Beh, insomma, io magari se posso aiutare in qualche modo il direttore, magari gli offro io un biglietto aereo per andare a visitare l'80% dei paesi, non soltanto occidentali ma anche asiatici, e beh sì, la differenza è molta, eh. Io una discreta età, ho cominciato a viaggiare già 30-35 anni fa e ritorno poi ogni tanto in qualche luogo in giro per il mondo. A distanza di 10-15 anni vedo che sono cresciuti tantissimo in Italia dal punto di vista, non lo so, della viabilità, dei servizi, della sanità. Siamo rimasti a 30 anni fa, non è cambiato nulla. Gli altri paesi sono cresciuti, chi più chi meno, eh? Adesso non voglio dire che siano diventati non lo so che cosa, ma si cresce in giro per il mondo, si cresce, in Italia non si cresce. È colpa di questo governo? Assolutamente no, è colpa della classe politica, però non generalizziamo, eh? Cioè chi più è responsabile e chi meno è responsabile, tutti ma in modo diverso. Grazie.
0: E intanto in USA, negli Stati Uniti, la fiducia dei consumatori è ai minimi storici a maggio, pesano la crisi in Iran e il costo della benzina. E a proposito del prezzo della benzina, è in tensione negli Stati Uniti a 4,5,52 dollari al gallone. Il prezzo della benzina negli USA si attesta oggi a 4,552 dollari al gallone, con un frazionato in calo rispetto ai 4,564 dollari di ieri. Il dato si confronta con i 2,98 dollari di media registrati a febbraio, prima dell'inizio della guerra di USA e Israele contro l'Iran. In assenza di una soluzione al conflitto in Medio Oriente, di una effettiva normalizzazione delle forniture di greggio su scala globale, i prezzi dei carburanti in America sono destinati a crescere, minacciando i massimi storici del 14 giugno del 2022 sotto l'ex presidente Joe Biden, 5,016 dollari al gallone. Il presidente Donald Trump potrebbe quindi trovarsi ad affrontare uno scenario da incubo in previsione appunto delle elezioni di midterm novembre. Ecco, guardate che situazione impressionante, mentre in Italia si cerca di mettere una pezza per altre due settimane, e tra tre quarti d'ora sapremo bene che cosa deciderà il Consiglio dei Ministri.

0: Poletti, buonasera. Michele da Milano. Vorrei fare una piccola osservazione al giornalista Salluzzi. Dovrebbe andare a vedere le famiglie che a fine mese non riescono a poter fare la spesa o magari comprare ai bambini quello che tutte le famiglie vorrebbero. Magari lui si troverebbe in quella situazione e non direbbe quelle stronzate. Grazie, buonasera.
1: E allora poi c'è questo messaggio: buonasera Poletti, ho conosciuto questa radio e era all'inizio notizie senza commenti, poi notizie e commenti e ancora dopo commenti senza notizie, ora solo insulti. Se lei chiama risposte per Sallusti arrivano copiose come richiesto dai suoi professori, saluti. E io non credo che sia solo insulti questa radio, qualcuno magari tira qualche insulto, ma la gran parte del pubblico che interviene nelle mie trasmissioni rappresenta una sua situazione, poi non parleranno come lei, come professori, magari sbagliano qualche congiuntivo, ma non sbagliano a fidarsi di questa radio. Io sono per il confronto tra i politici, tra i nostri ospiti e gli ascoltatori, e sono anche per guidare questo confronto. Quando qualcuno esagera glielo dico prontamente e poi lo sento la volta dopo che si misura un attimino, perché capisce che per farsi ascoltare dagli altri non bisogna urlare ma semplicemente ragionare. E cresciamo tutti insieme, dico cresciamo perché anch'io imparo tante cose dagli ascoltatori, quindi non venga a farmi ste lezioni, c'ho una certa esperienza di democrazia e di guidare dibattiti. Va bene, lasciamo stare, perché poi se no straparlo e vado dalla parte del torto. Saluto Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Come stai, Piero?
2: Buonasera, benissimo. Insomma,
1: meno male che mi hanno detto che eri in linea, se no attaccavo il predicozzo e chissà quando finivo. Apertura di domani di dell'Unità.
2: Ma io sto ancora su Israele, c'è una presa di posizione molto dura di condanna da parte dei governi italiano, francese, inglese e tedesco, diciamo, quattro governi abbastanza pesanti. E poi c'è l'avvio di una inchiesta giudiziaria da parte della Procura di Roma, che sta indagando per sequestro, per stupro e per torture.
1: Io ho visto delle immagini, uno può pensare tutto quello che vuole, può essere da una parte, da quell'altra, però ho visto delle immagini di corpi, di persone che mostrano il loro corpo deturpato dalle torture, che lasciano veramente interdetti, si sono comportati in un modo indegno.
2: Beh sì, poi c'è quella scena terribile di tutte queste persone messe in ginocchio con la fronte a terra, le mani legate dietro la schiena, bendati con Ben Gvir, e che li insolentiva. Sai, sono adesso, voglio dire, perché poi a me tutti mi dicono sempre: vabbè, ma quella è l'unica democrazia di quel pezzo del mondo, del Medio Oriente. Ma voglio dire, ma voi avete mai visto cose del genere avvenire nelle democrazie occidentali, in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Olanda, dove vi pare? Se succedesse una cosa del genere,
1: perché è avvenuto anche nelle nostre democrazie, chi ha fatto ha pagato duramente, è stato sconfessato, è stato degradato, sì. È stato rimesso al suo posto più o meno,
2: Sì, è una cosa del genere, forse non è mai successa. C'era un ministro, cioè se fosse successa una cosa di quel genere in Italia, io penso che immediatamente, perché colto il flagrante, sarebbe stato arrestato il ministro, poi sarebbero stati arrestati alcuni dei torturatori. È una cosa che non è spiegabile. Quando in Ungheria la Salis, no? Ilaria Salis è stata mostrata che veniva portata in tribunale con una catenella, con le manette, con delle catenelle ai piedi e con una specie di guinzaglio, ve lo ricordate tutti, perché ma è successo un casino che non finiva più. in tutta Europa, in Italia, in Europa, in Ungheria, tanto che poi alla fine è successo che è stata candidata ed è stata liberata con un'azione quasi forzosa da parte di un gruppo di sinistra. Ma vi ricordate che è successo? Quella era una ragazza portata in catene. Una cosa di questo genere, se avvenisse, non è roba che ha a che fare con l'Occidente, con la cultura occidentale, è tutto fuori dalla nostra cultura. Col ministro che applaudiva, io penso che ha fatto bene il governo italiano a protestare immediatamente, ha fatto bene ora a sottoscrivere questa dichiarazione insieme ai colleghi francesi, tedeschi e britannici. Forse bisognerebbe andare anche un po' oltre, cioè bisogna far capire al governo israeliano che non può andare avanti così. Che lo Stato di diritto, non esistono democrazie senza Stato di diritto, eh. Dice che noi votiamo, votate quanto vi pare, ma se non c'è lo Stato di diritto non è democrazia. E se prendi 150 attivisti politici e li metti in ginocchio e li butti e gli leghi le mani dietro la schiena e li picchi, e ci sono delle fratture, ci sono delle persone fratturate, ci sono sicuramente alcune ragazze che sono state, non si sa se stuprate, l'indagine è per stupro, sicuramente molestate sessualmente. Ma stiamo scherzando, diciamo, noi siamo in guerra, sì, ho capito, ma non si può sospendere in questo modo lo Stato di diritto e arrivare a queste sopraffazioni. Peraltro il filmato noi ce l'abbiamo perché lo ha voluto Ben-Gvir, il ministro, sì, ha voluto che si conoscesse questo filmato, cioè lui pensava, lui se ne è vantato. Non è come succede in alcuni casi che c'è un ribelle che riesce a prendere il filmato e fa uscire queste immagini orrende. No, no, è il ministro, il governo israeliano, parliamo del ministro dell'interno, della sicurezza, è come se lo facesse Piantedosi. Tu sai quanto ce l'ho io con Piantedosi, ma non posso nemmeno immaginare che faccia un milionesimo di una cosa di questo genere. E quindi ancora oggi noi apriamo su questo tema.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, grazie per essere stato con noi, come sempre un piacere. E noi, tra l'altro, grazie Piero, 334 11 11 622, e vi do un flash proprio di questo istante. Le imprese di autotrasporto sospendono lo sciopero, ne abbiamo parlato ieri nell'ultima ora, non ci sarà più lo sciopero, ma perché? Perché il governo alle imprese dà la sospensione dei versamenti fiscali per un mese, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative e confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate dal governo alle imprese. Difendere l'autotrasporto significa difendere il potere d'acquisto delle famiglie, avrebbe detto la premier Giorgia Meloni introducendo la riunione, secondo quanto riferito dai presenti. Noi tra poco avremo collegato proprio Claudio Donati, presidente di Assotir, quindi le imprese di trasporto, dopo l'incontro con Giorgia Meloni sospendono il fermo, lo sciopero, e avrebbero ottenuto la sospensione dei versamenti fiscali per un mese. Giorgia Meloni, che ha incontrato a Palazzo Chigi le associazioni degli autotrasportatori, perché i provvedimenti che vanno in Consiglio dei Ministri trattano proprio queste materie, sono circostanze eccezionali al di fuori del controllo dei singoli stati membri che a nostro avviso necessitano di risposte, aveva detto, l'avete sentita prima perché ve l'ho fatta ascoltare, Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro irlandese, riferendosi agli effetti della crisi iraniana. Sì, le associazioni degli autotrasportatori, quindi c'è la conferma, hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Lo si apprende al termine del confronto Palazzo Chigi fra le sigle dell'autotrasporto e il governo per l'eventuale revoca, ha spiegato Andrea Laguardia, vicepresidente Lega Coop Produzione Servizi. Si attende il Consiglio dei Ministri convocato per varare misure contro il caro carburanti. Quindi, per riepilogare, lo sciopero dal 25 al 29 maggio degli autotrasportatori è sospeso, verrà revocato soltanto dopo che gli autotrasportatori avranno verificato che le parole della Premier tra qualche minuto diventino realtà a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Fanno come San Tommaso anche gli autotrasportatori, ma fanno bene, non bisogna mai fidarsi di niente e di nessuno. E allora carta canta, vedremo se ci sarà questo blocco, questo congelamento dei versamenti fiscali per un mese. A tra poco.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora eccoci qua, pronti, ci avviciniamo al Consiglio dei Ministri che insomma varerà il taglio per le accise e un sostegno alla categoria degli autotrasportatori. Tra pochi minuti ci raggiunge il professor Giuliano Cazzola, economista, sempre 334 11 11 622 per dire la vostra.

0: Io sono veramente stufo, Coletti, Scioccoletti, di fare la figura del complottaro, il complottista. Io non sono un borbottone, non generalizzo. Dico soltanto che sono anni che siamo praticamente succubi delle aziende energetiche, ma già prima dello scoppio della guerra. Adesso che le si è chiesto alle aziende energetiche di anche loro tirare un po' la cinghia e versare un po' di, non dico di soldi, di capitale, proprio extra profitti. Maronna, si sono messi a piangere, una volta ha chiesto lo 0,1% alle banche, le banche le hanno minacciati che avrebbero aumentato i prezzi, i costi dei conti bancari, non hanno fatto più niente. Insomma, la Meloni è un po' succube dei poteri forti, adesso lo dico, è fan brodo i complottisti, che cavolo. Io ho paura che le rinnovabili non vanno in porto perché i nostri governanti proteggono le aziende energetiche carbonifere, e questo è un grandissimo fardello. Gabriele da Milano.
1: Buonasera dottor Poletti, io penso che Sallusti abbia ragione, perché nonostante tutto non stiamo così male. Anche perché, per quello che vedo io, per la mia esperienza, al di là del fatto che ci sono certe realtà che effettivamente fanno fatica a arrivare a fine mese, ma nella maggior parte dei casi tutti quelli che noi tutti, quelli che chiamiamo, quelli che siamo bravi a piangersi addosso e a criticarci, perché poi alla fine, per quello che vedo io, i bar e le osterie la sera sono pieni di gente che fanno la pericena, non riusciamo a rinunciare ad andare al mare o allo stadio, appena c'è un ponte festivo le autostrade sono piene di gente che va in vacanza, sabato e la domenica nei weekend i centri commerciali

0: continuano a protestare, continuano a parlare, a chiacchierare, devono andare all'ONU e picchiare i pugni sul tavolo come fece Khrushchev con la scarpa sul tavolo, e invece no, tutti zitti. Franco Pavia.
1: Buonasera Luigi da Torino. Questo governo si appresta, nella miglior tradizione italiana dell'emergenza, a varare misure ridicole, un mese, che ci fanno gli autotrasportatori con un mese? Sempre sull'emergenza, senza aver mai risolto niente, anzi avendo peggiorato clamorosamente, dando in mano a un incompetente patentato il Ministero dei Trasporti. Quindi siamo in una situazione di trasporti viario, stradario, veramente pessimo, e quindi che dire, siamo sempre noi, siamo sempre solo noi italiani, pessimi, pessimi.
2: E questi i vostri ragionamenti al 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta qui a Giornale Radio. Tra poco il dettaglio della questione carburanti, accise, eccetera. Noi entriamo appunto nella seconda parte di questa puntata parlando di quello che forse è il vero terreno su cui gli italiani giudicano tutte le guerre, ovvero sia le crisi internazionali, i governi, il portafoglio. Perché va bene la geopolitica, va bene Hormuz, l'Iran, Trump, i negoziati, ma poi alla fine la domanda che arriva nelle case è sempre la stessa: quanto ci costa tutto questo? I numeri iniziano a fare paura. La Commissione europea oggi ha certificato che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima per debito pubblico. Consumi deboli, investimenti in rallentamento, inflazione ancora alta dopo la crisi energetica legata proprio alla guerra in Iran. E attenzione, Bruxelles scrive nero su bianco che il conflitto in Medio Oriente avrà effetti pesanti sul potere d'acquisto degli italiani. Ma non basta, perché è arrivato anche l'allarme dell'Istat che fotografa un paese molto più fragile di quello che spesso raccontiamo. 11 milioni di italiani sono a rischio povertà, 11 milioni, cioè quasi un italiano su 5. I salari, nonostante i rinnovi contrattuali, hanno ancora perso l'8,6% del potere d'acquisto rispetto al 2019. Sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e aumenta perfino la povertà energetica, che vuol dire che persone devono scegliere se accendere il riscaldamento o fare altre spese essenziali. Allora viene da chiedersi: ma davvero stiamo reggendo questa situazione, oppure ci stiamo semplicemente abituando a vivere peggio? Perché nel frattempo il governo continua a rincorrere l'emergenza carburanti. Giorgetti ha annunciato questa proroga che ha insomma spoilerato anche la Meloni, del taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno. Però anche qui il punto è politico oltre che economico, perché da una parte lo Stato continua a spendere miliardi per calmierare benzina e diesel, dall'altra gli italiani vedono comunque prezzi altissimi ovunque: distributori, bollette, supermercati, trasporti. Secondo voi queste proroghe sulle accise servono davvero, oppure sono soltanto un modo per rinviare il problema di due settimane in due settimane? Ancora, è giusto che lo Stato continui a spendere miliardi per tenere artificialmente bassi i carburanti, oppure bisognava investire prima su infrastrutture, energia e autonomia strategica invece di arrivare sempre all'emergenza? Perché attenzione, il taglio delle accise costa circa 1 miliardo di euro al mese, intanto il nostro debito continua a salire. E poi c'è un'altra domanda scomoda: ma davvero l'Italia può permettersi di vivere con questa dipendenza energetica permanente? Ogni crisi, prima quella ucraina, poi quella del Golfo, ci manda in tilt. Ogni tensione

internazionale diventa immediatamente un problema per famiglie, imprese e trasporti. E allora il problema diventa ancora forse più profondo. Perché mentre altri paesi europei crescono, rinnovano, innovano, investono su giovani, tecnologia ed energia, noi continuiamo a vivere tra emergenze, bonus, proroghe e rattoppi. Attenzione anche a questo dato. Tra il 2007 e il 2025 il PIL italiano è cresciuto meno del 2%, mentre Francia, Spagna e Germania sono cresciute di quasi il 20%, questo tra il 2007 e il 2025. Allora vi chiediamo, il problema è soltanto la guerra oppure l'Italia era già fragile prima? E noi oggi siamo davvero un paese che produce ricchezza o un paese che prova semplicemente a limitare i danni mese dopo mese? Oggi vi sentite economicamente più tranquilli rispetto a 2 o 3 anni fa? E insomma, tra poco arriva il professor Cazzola, voi cominciate, scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Allora, Carlo da Bergamo, non è vero che ci piangiamo addosso. Il problema è, o il beneficio è, che finché c'è il nero, non ci sono problemi finché c'è il nero. Guardate anche le Olimpiadi invernali, i costi dei biglietti, eppure tutti in prima fila. Allora, se cominciasse veramente con la Guardia di Finanza, con tutti gli addetti ai lavori, a fare un bel controllino fiscale quando ci sono un certo tipo di manifestazioni, quando ci sono un certo tipo di eventi con certi tipi di prezzi, eccetera eccetera. Poi ricordatevi che finché il calcio va avanti, il popolo italiano non si rivolterà mai. Buona serata
1: a lei e buonasera al professor Giuliano Cazzola, bentornato.
2: Grazie, bentrovato a lei, gli ascoltatori.
1: Senta, professor Cazzola, altro intervento sulle accise, a minuti ci diranno come e perché, ma insomma mi sembra una proroga, mi sembra che arriverà lo stop alle tasse per un mese agli autotrasportatori e sul tavolo 300 milioni solo per loro. Voglio capire se questo di tamponare ogni volta è la tecnica giusta.
2: Ma guardi, io credo che sia giusto cercare di aspettare, di vedere cosa succede, perché è chiaro che noi ci siamo impegnati a prendere certe decisioni insieme all'Unione Europea, quindi vedremo qual è la risposta che viene dall'Unione Europea, da questa lettera che ha inviata Giorgia Meloni insieme a Giorgetti, vedremo cosa ci dicono. Tenga conto che bisogna cominciare anche a selezionare questi interventi, quindi è bene per esempio prendere di mira e tutelare l'autotrasporto, perché altrimenti diciamo diventa sostanzialmente, come sempre stato, un regalo a chi ha il quintile più ricco, insomma a quelli che fanno benzina, che consumano di più e magari hanno anche delle macchine più robuste. Quindi io solleciterei di stare a vedere, di andare avanti ancora per un po'. Se vuole che le dica la verità, io ho molto impressione che questa richiesta di avere la mano libera sulla spesa energetica in realtà nasconda molto un dato di fatto di avere le mani libere per l'ultimo anno prima delle elezioni, quindi con un
1: occhio. Lei mi sta dicendo, siccome tutti i governi, questo lo fanno tutti, destra, sinistra, sì, lo farei
2: sì,
1: anch'io,
2: sì,
1: tutti
2: sì,
1: i governi per farsi riconfermare
2: visto che non è riuscita la storia del meno del 3%, no? A questo punto secondo me c'è anche molto di questa debolezza politica che guarda alle elezioni del 2027.
1: Beh, ma è scontato, lei cosa farebbe al posto della
2: premier?
1: No,
2: certo, sì, penso che tutti vorrebbero, però ecco, non è che in una situazione come questa bisogna tirare a campare, no? Bisognerebbe anche mettere un pochino in cantiere delle cose di carattere un pochino più strutturale. Per esempio, io mi domando, per poca che sia, perché non ci serviamo della nostra energia, perché non preleviamo il gas dall'Adriatico e perché non lavoriamo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, o quel giacimento che ha trovato l'Eni vicino all'Egitto abbastanza di recente, insomma. Cioè, ci sono probabilmente una serie di cose che vanno programmate anche un po' per il futuro, no? Comunque, a noi ci è capitata una cosa imprevedibile, perché nessuno anni fa avrebbe mai pensato che ci scoppiassero le guerre a destra e a sinistra. E questi sono fatti clamorosi e inediti, no? Per cui diventa anche, non dico giustificato, ma diventa anche comprensibile che ci siano delle difficoltà. Però bisogna cercare.
1: Come, scusi se la interrompo, ma come me la legge lei questo fatto che la Commissione europea oggi ha certificato che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima, ovviamente, quello ce l'abbiamo sempre, primato per debito pubblico.
2: Beh, diciamo che comunque questa cosa dimostra che quando noi dicevamo che non dobbiamo fare la fine della Grecia, indicavamo la Grecia come un paese che faceva delle riforme severissime, invece l'esperienza ci dimostra che grazie a quelle riforme oggi la Grecia cresce più di noi e si sorpassa anche per quanto riguarda il debito, per cui bisogna sempre, come dicevo prima, avere l'occhio avanti e guardare alla tenuta dei fondamentali, degli elementi fondamentali dell'economia, a meno che non intervengano situazioni eccezionali come è stata la questione del Covid o un ulteriore aggravamento della questione della guerra. Io per esempio vorrei anche sottolineare che, per quanto possa non piacere, ma anche una politica di riarmo può innescare un modello di sviluppo. Nel senso che diventa anche un settore trainante dell'economia. Noi per esempio, nonostante i dazi, abbiamo continuato ad esportare e abbiamo dei tassi di esportazione che sono molto più elevati di quelli di altri paesi. E quindi vede che non è che è tutto da buttare.
1: Grazie professor Giuliano Cazzola, economista.
2: Grazie a lei Roberto, arrivederci.
1: Buonasera, arrivederci e a risentirci anche con i vostri vocali alla 334 11 11 622.
3: Ma io penso che invece di questi pannicelli caldi, che non sono mai sufficienti, della riduzione delle accise eccetera, dovremmo cominciarci ad arrabbiarci con gli Stati Uniti, insomma, che ci hanno cacciato in questa guerra inutile, in questo vicolo cieco, facendo scatenare questa reazione a catena per cui tutti noi europei siamo messi male. Oggi ho visto Ruth inginocchiarsi praticamente di fronte a Rubio, che rimproverava gli stati europei per non aver collaborato nella guerra contro l'Iran. Nemmeno ce l'hanno detto, vamo collaborare a cose fatte, quando si è infilato in questo vicolo cieco, insomma. Ecco, forse a Rubio bisognava dirgli: ma guarda, noi non abbiamo collaborato perché forse se ce lo dicevi ti dicevamo subito che non eravamo d'accordo, perché avremmo immaginato che ci sarebbero state delle ripercussioni. Ecco, magari dovremmo cominciare a protestare con gli Stati Uniti. So che questo è impossibile, ovviamente, però mi pare un bel ragionamento. Donato da Roma.
4: Buonasera Poletti, Francesco da Brescia. Il punto è proprio questo, che è stato fatto una serie di scelte sbagliate, ma decenni addietro, arrivare oggi dagli anni 80 con le pensioni baby, gente che andava in pensione a 30-35 anni di età, non di contributi, e adesso ce n'è 100, cioè per 50 anni, 40 anni, 45-50 anni abbiamo comunque pagato la pensione a questa gente, che per Dio non è il problema loro che ci sono andati, è il problema del governo dell'epoca che le aveva proposto. Poi cosa andiamo a vedere? Non è un paese per giovani? Cioè magari i giovani vorrebbero anche stare qua e farci anche una famiglia, però quando c'è un asilo nido che costa minimo 600 euro al mese, quando uno ne guadagna 1.300-1.400 con tutte le spese che ci sono, uno si fa anche due idee a procreare, far figli. Politiche energetiche sbagliate, sì, può essere, però se l'alternativa sono le centrali nucleari, le energie rinnovabili, tutta la gente in piazza o comunque con gli scudi alzati a non volere il parco eolico, il rigassificatore, la centrale a 5 km da casa, problema proprio sistematico dell'Italia, cioè il problema sono gli italiani che fanno l'Italia. Come diceva Feltri, siamo figli delle nostre puttanate. Buona serata.
1: Buona serata a lei. Guardi, parlava al, mi faccia dire, parlava al passato dei baby pensionati, però fonti INPS prudenti, quindi perché qualcuno dice che sono ancora 400.000, fonti prudenti INPS sono circa 280.000 gli assegni ancora attivi, cioè che, dei baby pensionati, cioè praticamente 280.000 baby pensionati ancora li stiamo pagando. Per capire il fenomeno, alcune donne del pubblico impiego potevano andare in pensione con 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi. L'età media di uscita era attorno ai 36-40 anni in molti casi, cioè vi rendete conto? C'era gente che smetteva di lavorare a 36-40 anni e 14 anni, 6 mesi e un giorno bastavano di lavoro per andarsene in pensione. Vi rendete conto che scelta scellerata, talmente scellerata che vecchie elaborazioni dell'INPS danno un costo stimato in 2,9 miliardi annui. Secondo altri si arriva a 6-9 miliardi l'anno, il costo di questa scelta scellerata dei baby pensionati. Allora, prima che mandino in pensione me, è meglio che dia la linea al GR 334 11 11 622. Tra poco entriamo al Consiglio dei Ministri.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E un altro primato di Giorgia Meloni: è la leader europea più seguita sui social. Secondo quanto riportato da Arcadia, l'account Instagram di Giorgia Meloni è diventato quello più seguito tra tutti quelli dei leader europei. Negli ultimi 12 mesi i nuovi follower di Meloni sono stati 2,7 milioni in più e quelli di Macron 2 milioni, ma solo negli ultimi 3 giorni l'account della Premier è cresciuto di 469 mila nuovi follower e quello di Macron di 2.900. E quindi Instagram Giorgia Meloni 6.559.494 follower, Emmanuel Macron 6.557.25 follower. Battiamo gli altri.

0: Allora, ancora nessuna notizia ufficiale dal Consiglio dei Ministri in corso di svolgimento, che dovrebbe sostanzialmente intervenire ancora una volta sulle accise della benzina, mentre gli autotrasportatori dichiarano per la prima volta in 30 anni ricevuti collegialmente da un premier, quindi danno atto a Giorgia Meloni di attenzione nei loro confronti. 334 11 11 622 è il numero per intervenire in diretta. E sia, sentiamo.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera. Ma la soluzione io ce l'ho. Io ho la soluzione, ho l'arrogante presunzione di avere la soluzione. Quando è che tutto il mondo, a partire dall'Europa, si coalizza in modo unito e diplomatico contro gli USA e quegli infami degli israeliani? Che a quel punto si fa finire tutta questa cosa assurda. E poi la stessa cosa la si deve fare come si deve con la Russia. È quella la verità, è che tutti gli interessi che ci sono dietro impediscono di fare ciò, e quindi tutti quegli intelligentoni continuano a portare avanti questo scempio umanitario ed economico a livello globale. Dove sono i nostri politici che fanno sempre melina, non osano quando devono farlo e poi si fanno indignati per le stupidate, i nostri governanti? Buonasera Davide da Monza.
2: Buonasera Giornale Radio, Giuliano da Frascati, buonasera Poletti. Ma io credo che in tutte queste faccende il colore del governo non cambierebbe nulla, cioè in Italia siamo messi a un punto tale per cui semplicemente non ci sono le risorse per fare ciò che andrebbe fatto, quindi la vera sfida è come, dove trovare le risorse. Ma io personalmente, al di là dell'orientamento politico, sono straconvinto che abbiamo solo un passaggio, solo una possibilità, che è quella di abbassare le tasse di molto, in modo sensibile, mettendo soldi nelle tasche degli italiani, farle pagare a tutti, finanziando una riforma simile, abolendo totalmente quella miriade di detrazioni fiscali e lasciandone due: spese sanitarie e mutui prima casa. Punto. Abbassare le tasse e farle pagare a tutti è l'unica soluzione, non ne esistono altre, se no la coperta sarà sempre troppo corta. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, ho sentito la sua intervista a Cazzola. Lui dice che questo tipo di crisi era inimmaginabile e quindi diciamo tutti quanti subiamo queste conseguenze. Forse ci dimentichiamo però un certo sconosciuto, un certo Giulio Andreotti, che all'epoca disse che non risolvere questo tipo di questione arabo-israeliana avrebbe prodotto una esplosione di violenza. Ecco, è proprio questo il problema, che l'ignavia delle potenze di lasciar risolvere tutto o di lasciare le condizioni così come erano da parte dei soliti manovratori ha prodotto alla fine queste conseguenze. Quindi dobbiamo solo rammaricarci noi di questo stato di situazione e fare il mea culpa, credo. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
0: Buonasera, buona serata Luciano. Naturalmente tra poco andiamo tra poco vedremo le misure del governo, ma tra poco andiamo dal responsabile economico del Partito Democratico per sentire come giudica questo intervento del governo.

0: Allora, il governo stanzierebbe 200 milioni che si vanno ad aggiungere a 100 milioni previsti nel decreto approvato recentemente, quindi 300 milioni per l'autotrasporto e stop ai vestamenti fiscali fino a luglio. Le associazioni dicono: è la prima volta che un governo ci convoca collegialmente dopo 30 anni, tutti felici e contenti, sospendono lo sciopero. Buonasera al responsabile economico del Partito Democratico, il senatore Antonio Misiani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Lei è riuscito a capire che cosa ha fatto il governo per gli autotrasportatori, che sono tutti così contenti?
1: Ma guardi, il fatto che abbiano sospeso le iniziative di blocco, di sciopero, è sicuramente una buona notizia, perché avrebbero creato enormi disagi per il paese. È chiaro che l'autotrasporto è uno dei settori più esposti alla crisi energetica, all'esplosione dei prezzi dei carburanti, e quindi i soldi, che non sono tantissimi dalla verità, stanziati dal governo, mettono una toppa ad una situazione che rischiava di esplodere. Poi, detto questo, dobbiamo sapere che si naviga a vista, sperando che in queste ore si raggiunga finalmente l'accordo per trasformare la tregua nel Golfo Persico in una pace minimamente duratura. La chiave è questa, altrimenti la situazione rischia di durare per mesi e mesi. Il governo in realtà vara decreti che durano poche settimane, con pochi soldi che vengono recuperati nelle pieghe di bilancio. Speriamo almeno che la guerra finisca, evitando all'Italia guai peggiori.
0: Senta, senatore Misiani, numeri che fanno paura, perché oggi la Commissione europea certifica che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima per debito pubblico. Non si può dire che sia un successo.
1: Eh no, ma infatti, al di là della crisi energetica, sono questi i numeri che devono preoccuparci. Noi, l'Italia aveva una crescita debolissima già dal 2024, noi abbiamo chiuso il 2025 a più 0,5%. Per fare un esempio, la media della zona euro è più 1,4, tre volte tanto. La Spagna ha fatto più 2,9, sei volte la nostra crescita. Facciamo 0,5. L'anno scorso, quando non c'era ancora la guerra, oltretutto potendo contare sui soldi del PNRR. Se non ci fosse stato il piano, l'Italia sarebbe finita in recessione. La debolezza dell'economia del paese credo che sia forse l'eredità più negativa del governo Meloni, che, ripeto, ha vissuto di rendita su PNRR, sui soldi di questi investimenti, ma in questi anni non ha messo in campo una strategia per far ripartire la crescita del paese. E quando il PNRR finirà, cioè tra pochi mesi, nessuno sa su che cosa potrà contare la nostra economia per ripartire. Quindi il tema della crescita deve essere al centro della discussione parlamentare. Il governo, ripeto, naviga a vista per affrontare la crisi energetica, è attentissimo ai conti pubblici, e questo, per l'amor di Dio, va bene, ma non basta assolutamente, perché se l'economia non riparte, anche i risultati sul deficit sono assolutamente fragili.
0: Senta, intanto sto leggendo che Israele, quindi cambiamo argomento, nega abusi su attivisti della flottiglia. Il servizio penitenziario di Israele ha respinto le accuse di aver commesso abusi ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati mentre erano diretti verso la striscia di Gaza per tentare di rompere l'assedio israeliano. In una nota il servizio ha detto che tutti gli attivisti detenuti sono stati trattenuti nel rispetto della legge, con pieno riguardo ai loro diritti fondamentali, e hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Martedì le forze israeliane hanno arrestato 430 persone a bordo di 50 navi in acque internazionali. Mi sembra che si stia negando l'evidenza, a quanto pare.
1: Sì, una nota assolutamente ridicola. Gli abusi commessi ai danni degli attivisti della flottiglia sono stati testimoniati da decine e decine di persone, ma più in generale sono le violazioni di diritti umani compiute dal governo israeliano che sono oggetto dei rapporti di Amnesty International, di diverse organizzazioni per il rispetto dei diritti umani. C'è una situazione estremamente grave, un uso diffuso della tortura nelle carceri israeliane, persone che muoiono in carcere. E queste violazioni dei diritti umani si aggiungono al massacro che è stato perpetrato dall'esercito israeliano a Gaza, alle violazioni e agli abusi dei coloni in Cisgiordania, ad una situazione assolutamente insostenibile che sta facendo perdere la propria reputazione a livello internazionale allo Stato di Israele. Questo è un ulteriore effetto della politica folle portata avanti dal governo di estrema destra di Netanyahu. Qui non è soltanto il tema di Ben-Gvir, Smotrich o di qualche ministro estremista, è la politica di questo governo che sta rendendo Israele uno stato paria, come era il Sudafrica negli anni Ottanta quando c'era l'apartheid. E per chi ha a cuore lo Stato di Israele, questo è un ulteriore dolore.
0: Grazie al senatore Antonio Misiani del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E allora, qui vedete, insomma, Israele che nega l'evidenza, e di questa evidenza ci sono video, ci sono i corpi degli attivisti torturati, eppure Israele in questa nota nega qualsiasi abuso sugli attivisti della flottiglia. Che dire, insomma, uno la può pensare come vuole, uno può dire tutto ciò che vuole, però quando si nega l'evidenza devo dire che non è mai una bella cosa. Potevano tacere, perché arrivare a negare quel che si è visto, si è sentito, insomma, non lo so, però giudicate voi, queste linee sono aperte per dire la vostra nel modo che sapete, civile, che conoscete, però qui stiamo parlando di tutt'altro che civiltà. Allora, per cortesia, regia, è il momento di mandare la pubblicità, non dimentichiamocelo, che è quella che ci sostiene, ci fa andare avanti, ci fa essere liberi, e quindi pubblicità sia.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Ha preso il via il Consiglio dei Ministri con l'ordine del giorno che prevede un decreto legge con disposizioni urgenti in materia di pezzi petroliferi e sostegno alle attività economiche, quindi è iniziato con 20 minuti di ritardo, daremo conto tra poco, ma approfittate del brano A per ascoltarlo, B per chi crede, per mandare i vostri messaggi, sempre graditi, alla 334 11 11 622.

0: E allora i vostri vocali, sentiamoli.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, ma non si può continuare a sentire questi interlocutori, radioascoltatori che continuano a offendere, a dare dei titoli, a offendere le persone, a offendere lo Stato di Israele, a offendere tutti gli italiani che non la pensano come loro. Hanno veramente una cultura politica che è pari a quella del cervello di una cavia da laboratorio, se proprio me la devono tirare fuori dai denti. Ma poi ancora non hanno capito, proprio questi che si lamentano, ok? Che si lamentano, che votano a sinistra, perché votano tutti a sinistra questi qua, che la causa di tutti i loro problemi, dei nostri problemi, la causa è il governo 5 Stelle con le sue genialate e poi del governo Draghi. Perché Conte ha ragione quando dice: ma non sono mica stato solo io, sono stati anche gli altri. Certo, il signor Draghi, per non far cadere il suo governo, è stato costretto a prolungare il super bonus e tutto il resto, tutti i bonus di Conte, perché se no i 5 Stelle l'avrebbero fatto cadere, e siccome lui non voleva continuare a governare, quindi ha continuato con queste scelte scellerate. E adesso questo governo deve pagare, e ha già tirato fuori forse più di 100 miliardi, ma sa con 100 miliardi quanti soldi finivano nelle tasche degli italiani, delle pensioni, della sanità, della scuola, di tutto. Ma queste cose la gente non ci pensa.
2: Buonasera Roberto, volevo dire al senatore Misiani che naturalmente è tipico del Partito Democratico sminuire l'operato del governo in tutte le direzioni. Il fatto che gli autotrasportatori abbiano revocato questo sciopero indicano che il governo ha messo ben più di una toppa, come l'ha definita il senatore. Quindi cerchiamo di riconoscere in maniera un pochettino più ottimistica le scelte del governo, che appunto non sono tutte sbagliate, non è tutto male, sta facendo gli interessi dell'Italia. Buona serata.
3: Poletti, buonasera, anch'io voglio gli sconti. Ho visto adesso del benzinaio la benzina a 2,037. Alla faccia delle accise passate. Va bene. Salutoni, Mauro.
4: Buonasera Poletti, Giorgio di Gallarate. Prima ho ascoltato uno dei tanti strafalcioni di Sallusti, perché è una persona irritante, è davvero, ha la capacità di irritare quando parla. D'altronde è uno che è riuscito a convivere con la Santanchè, non ci possiamo aspettare diversamente. A monte questo, io vorrei chiedere al signor Sallusti se ha mai provato ad andare nei supermercati nell'ora degli operai, se ha mai provato ad andare di fronte dove fanno le analisi del sangue, gente che fa ore di colonna per fare le analisi del sangue, ha mai provato ad andare a parlare con tutte quelle persone lì? Poi dopo può fare il suo sproloquio a dire che in Italia tutto sommato si sta bene, deve provare a parlare con la gente comune. Lui d'altronde è una persona agiata, una persona benestante e sguazza nel suo mondo. Dovrebbe andare nel mondo reale, nel mondo della gente comune, non nel suo mondo. Allora forse riuscirebbe a capire qualcosa di più di come stiamo andando in Italia. E poi un'altra cosa, ma cosa pretendiamo che faccia adesso il governo? Ha fatto 4 anni a navigare con il PNRR, soldi che non ha fatto nessuna fatica, perché gli sono arrivati così, a uffa, per merito di altri. Non hanno investito su niente, non hanno programmato nulla. Il ministro dell'industria è forse assente. E io so per certo, industriali pronti a investire sull'energia alternativa, gli hanno bocciato tutti i progetti, tutto, non hanno investito su niente. Adesso, secondo lei, a un anno dalle prossime elezioni, vanno a fare cosa? Ma no, vivono, vivacchiano come hanno fatto fino adesso. punto. Buonasera.
5: Buonasera dottor Poletti, buon fine settimana a tutti. Io sto solo aspettando un giorno in cui lei annuncerà che l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri si sia tramutato in giorno dell'ordine. Auguro a tutti un buon fine settimana con tanto amore. E quanto grandi sono le tasche di questi che telefonano e che hanno le verità in tasca? Arrivederci da Maria Teresa da Roma.
0: E allora sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Collegatemi subito per favore con uno dei partecipanti, degli autotrasportatori partecipanti all'incontro con Meloni per trovare le soluzioni. Se ce la fate subito, regia, perché insomma ormai si sta capendo la proporzione della ancora spento il telefono, va bene, tra poco andiamo a Palazzo Chigi, vediamo che è successo con le accise. Hanno iniziato un po' tardi questo Consiglio dei Ministri.

0: E allora ero proprio curioso di sentire questa storia di altri 200 milioni all'autotrasporto col credito d'imposta. E allora Claudio Donati, che saluto, presidente di Assotir, buonasera Donati.
1: Grazie. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Era proprio all'incontro con Giorgia Meloni, se non sbaglio.
1: Sì, sì, abbiamo terminato veramente da poco, tutto sommato, un paio, forse nemmeno due ore.
0: Ecco, cosa è stato deciso? Perché voi avete sospeso, in attesa di cancellarlo proprio, lo sciopero che avevate in programma, Donati. Quindi, siccome voi siete gente potosta, quindi non avreste sospeso uno sciopero a fronte di qualche barzelletta, quindi vi devono aver detto delle cose concrete, quali?
1: Sì, ma guardi, Luca, premesso che Assotir non era tra le associazioni che non avevano proclamato il fermo, però abbiamo condiviso con i colleghi anche dell'UNADAS alcuni punti che sono stati portati all'attenzione del primo ministro e del governo, e il punto centrale era questa questione del recupero del credito d'imposta, che devo dire insomma, il governo ha fatto anche uno sforzo importante che noi abbiamo apprezzato nel andare a individuare queste risorse che sappiamo, come dire, vengono reperite con grandissima difficoltà data la situazione del bilancio dello Stato italiano, e insomma è stato un segnale molto importante. Adesso credo proprio in questi minuti il Consiglio dei Ministri approverà il decreto che contiene questo credito d'imposta per la parte che diciamo più importante che ci riguarda, sulla base della quale insomma anche chi aveva proclamato il fermo ha ritenuto ovviamente di revocarlo, insomma, perché credo che oggettivamente più di questo il governo, del resto ce l'ha detto, non possiamo fare. Credo che sia uno stanziamento che insomma compensa, se non al 100% in buona parte, questo squilibrio che magari alle persone, non è, a chi non è addetto ai lavori non è chiarissimo qual era il problema. Il problema era ed è che il taglio delle accise ha tolto diciamo di pari importo, di 20 centesimi, il credito d'imposta di cui già godevano gli euro 6 e gli euro 5 in base diciamo alle norme attuali. Quindi un veicolo euro 6 è vero che paga 20 centesimi in meno il costo del gasolio alla pompa, ma contemporaneamente ha una riduzione di quel credito d'imposta che prima aveva, che si è assottigliato di 20 centesimi. Quindi il paradosso è che mentre i veicoli più inquinanti avevano ottenuto un beneficio, uno sgravio di 20 centesimi, questi veicoli che sono i meno inquinanti, gli euro 6 e euro 5, venivano penalizzati perché di fatto, come dire, da un lato questi 20 centesimi entravano e dall'altro uscivano. Con questo decreto e con questo

0: stanziamento, il governo intende riequilibrare questa penalizzazione, diciamo francamente illogica, oltre che molto pesante per le imprese di trasporto, perché con gli Euro 6 si fanno le grandi percorrenze, insomma, chi fa la linea, la cosiddetta linea sia nazionale che internazionale, adopera questi mezzi qui, insomma.
1: Allora, tutto chiaro, io ringrazio Claudio Donati, presidente di Assotir, che ci ha spiegato bene questo provvedimento. Ci costerà un po', ma dovrebbe contribuire a ridurre l'impatto sugli autotrasportatori, appunto, del caro carburanti. Grazie Claudio Donati.
0: Grazie a lei, arrivederci, buona serata.
1: Buona serata. Intanto vi dicevo prima che Israele ha detto di non aver torturato nessuno, tanto domani a Bologna è atteso il rientro di Ilaria Mancosu e Francesco Gilli, due dei quattro attivisti della Global Subud Flottiglia partiti dal territorio bolognese. E sarà festa per loro e sarà motivo anche di ulteriore polemica politica, mentre tutte le forze politiche comunque sono unite nella condanna di ciò che ha fatto Israele. Intanto l'Iran che dice non possiamo dire che un accordo con gli USA sia imminente. Allora, noi abbiamo aperto questa lunga diretta iniziata alle 17 qui a Italia No Limits dando un barlume di speranza, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma adesso arriva una nota del portavoce del Ministero degli Esteri che smonta tutti i nostri sogni di tregua. Non possiamo dire che un accordo con gli USA sia imminente. Non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. Lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghel, citato da Iran International, spiegando che nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano Asim Munir siano diventati più frequenti, rappresentano la continuazione dello stesso processo diplomatico. Quindi spegne un po' gli entusiasmi sulla possibilità di un accordo, questa nota appunto dell'Iran. Abbiamo dei vocali che possiamo trasmettere o ci colleghiamo subito con il collega Francesco Massardo che tra poco sarà con noi per annunciare la prossima trasmissione, cioè il timone delle venti. A tra poco.

0: E c'è il via libera del Consiglio dei Ministri in questo istante al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, quindi via libera e sostegni anche per gli agricoltori. Intanto saluto Francesco Massardo, il timone delle venti, che inizia tra poco come ogni sera. Ciao Francesco.
1: Eccoci, ciao Roberto, buonasera, eccomi qui, stiamo per cominciare come ogni sera, tra poco dopo le news per una nuova puntata del Timone delle 20. Ti do al volo qualche anticipazione sugli ospiti. Oggi giornata importante per gli equilibri militari, diciamo, tra Stati Uniti ed Europa. Sarà con noi Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'Istituto Affari Internazionali. Parleremo di cyber security perché ci sono state le dimissioni di Frattasi dalla CN che gettano un po' un allarme sulla questione. Sarà con noi l'esperto di cyber security Alessandro Curioni. E poi chiudiamo con la politica. Sarà con noi l'onorevole Massimiliano Salini del Gruppo dei Popolari al Parlamento Europeo. Ancora una volta le relazioni tra il governo, l'Europa e Israele sul tema ovviamente della flottiglia.
0: Grazie e buon lavoro a Francesco Massardo, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana a Lorenzo Cappadone in regia e a Matteo Respinti in redazione e naturalmente al nostro pubblico che attendo numeroso come sempre alla ripresa della settimana lunedì dalle 17 alle 20 da Giornale Radio. La radio libera di informare non è tutto, ma da Italiano Limits sì.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 6.
4: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
7: In questo appuntamento speciale parliamo di una grande artista, Annie Lennox. Nata con il nome di Anne Griselda Lennox, il 25 dicembre 1954 ad Aberdeen, in Scozia. È cresciuta in una famiglia operaia e ha sviluppato fin da giovane un interesse per la musica e anche l'arte. Ha frequentato la scuola primaria e secondaria ad Aberdeen, mostrando un talento precoce per il canto. Dopo essersi diplomata, Lennox ha frequentato la Royal Academy of Music a Londra, dove ha studiato flauto e canto. Durante questo periodo ha iniziato a esibirsi in gruppi musicali locali e ha iniziato a sviluppare le sue capacità vocali e creative. Siamo nel 1976. Annie Lennox ha formato il gruppo The Catch con il chitarrista Dave Stewart, unendo le loro influenze musicali e creando un suono unico che avrebbe poi caratterizzato il gruppo seguente, ovvero gli Eurythmics. Nel 1980 il gruppo si è ribattezzato con questo nome e ha pubblicato il loro album di debutto, In the Garden. Il successo del loro secondo album, Sweet Dreams Are Made of This, del 1983, li ha catapultati decisamente alla fama internazionale, diventando uno dei gruppi musicali più influenti degli anni Ottanta. Seguirono una serie di album di successo, tra cui Touch dell'83, Be Yourself Tonight dell'85 e Revenge dell'86. Ogni album ha mostrato la versatilità musicale del duo, spaziando dal synth pop al rock, dall'R&B all'elettronica. Brani come Here Comes the Rain Again, Would I Lie to You o Turning My Side hanno dimostrato la capacità di Lennox e Stewart di scrivere canzoni orecchiabili e memorabili.

Dopo lo scioglimento degli Remix nel 1990, Annie Lennox ha intrapreso una carriera da solista che ha confermato ulteriormente il suo status di icona della musica pop. Il suo album di debutto, Diva, del 1992, è stato un successo immediato, seguito da Medusa del 95, un album di cover che ha mostrato la sua versatilità musicale. Durante gli anni degli Remix, la relazione tra Lennox e Stewart ha subito alti e bassi. Nonostante la loro connessione artistica incredibile, hanno anche affrontato sfide personali e creative. Tuttavia, la loro collaborazione ha resistito alla prova del tempo, producendo le canzoni più iconiche degli anni 80.

concentriamoci sulla carriera solista di Annie Lennox. Dopo lo scioglimento degli Eurythmics, ha intrapreso una carriera da solista che ha continuato a dimostrare il suo eclettismo musicale e la sua straordinaria voce. Dicevamo del suo album di debutto, Diva, del 92, che ha ricevuto un plauso universale mostrando una nuova profondità emotiva nella sua musica. Brani come Why o Walking on a Broken Glass sono diventati classici pop immediati. Registrato tra il 1991 e il 1992, l'album è stato prodotto principalmente da Stephen Lipson ed Annie Lennox stessa. Lei ha scritto la maggior parte dei brani insieme al suo collaboratore di lunga data, il chitarrista e tastierista Dave Stewart, quindi in un certo senso non si erano ancora staccati completamente dopo l'esperienza degli Eurythmics. L'album ha ricevuto una serie di recensioni positive, con molti critici che hanno ovviamente elogiato la potenza emotiva della voce di Lennox e la sua capacità di esprimere una vasta gamma di emozioni attraverso la musica. Il singolo di successo Why ha raggiunto le vette delle classifiche in diversi paesi ed è diventato un inno per molte persone che affrontavano momenti difficili nelle loro vite.

Stiamo raccontando la storia di Annie Lennox qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e siamo al suo secondo album da solista, Medusa, 1995. È stato un progetto ambizioso per Annie Lennox in quanto si tratta di un album completamente composto da cover. Tuttavia Lennox ha messo il suo distintivo tocco personale su ogni traccia, riuscendo a trasformare brani famosi in qualcosa di nuovo e coinvolgente. La scelta delle canzoni riflette la profondità e l'eclettismo musicale di Annie, spaziando dal soul al pop al rock. L'album ha ricevuto l'accoglienza calorosa della critica e ha confermato la reputazione di Lennox come una delle voci più potenti e versatili della sua generazione.

Siamo al terzo album della sua carriera solista, Bear 2003. È emerso come un lavoro molto personale per Annie Lennox, che ha scritto la maggior parte dei testi da sola. L'album è stato prodotto principalmente da Stephen Limpson e ha visto Lennox esplorare temi profondi e universali come l'amore, la perdita e l'identità. Musicalmente l'album è più sobrio rispetto ai suoi lavori precedenti, con arrangiamenti minimalisti che mettono in risalto la sua voce e le sue abilità vocali eccezionali. La traccia A Thousand Beautiful Things è diventata un inno di rinascita e speranza per molti fans, mentre Pavement Cracks ha guadagnato elogi per la sua potente narrazione emotiva.

Quarto album della carriera solista di Annie Lennox, Songs of Mass Destruction, del 2007. Ha rappresentato una svolta politica per Annie Lennox, con brani che affrontano temi come la guerra, la povertà e l'ingiustizia sociale. L'album ha visto Lennox collaborare con artisti come Alicia Keys e Glenn Ballard, aggiungendo nuove dimensioni sonore alla sua musica. L'album è stato elogiato soprattutto per la sua sensibilità sociale e per il suo messaggio di speranza e di solidarietà. La traccia Sing, registrata con un gruppo di artisti femminili internazionali, è stata utilizzata per promuovere la campagna di sensibilizzazione sull'HIV AIDS e ha dimostrato il potere della musica nell'ispirare il cambiamento sociale.

quinto album della cantante. Nostalgia 2014 è un ritorno alle radici musicali di Annie Lennox con un omaggio ai grandi classici del jazz e del blues. L'album è stato registrato con un'orchestra dal vivo, aggiungendo un senso di autenticità e calore alle reinterpretazioni dei brani iconici. La voce di Lennox si adatta perfettamente al materiale, trasmettendo emozioni profonde e coinvolgenti. L'album ha ricevuto elogi per la sua raffinata esecuzione e per la sua capacità di catturare lo spirito dei classici senza sacrificare l'originalità. Brani come I Put a Spell on You o Strange Fruit hanno dimostrato la versatilità e la maestria interpretativa di Lennox, offrendo in una veste nuova brani amati che hanno catturato l'immaginazione degli ascoltatori di tutto il mondo.

0: Visto che ne abbiamo accennato, parliamo dell'impegno sociale di Annie Lennox. L'impegno umanitario dell'artista inglese prende forma nel 2008 quando dà vita a The Circle, questo network di donne dalle svariate professionalità che si dedicano gratuitamente a sostenere progetti umanitari realizzati da organizzazioni non governative per i diritti di donne e bambine. L'attivismo per i diritti umani della Lennox non è un caso isolato nel mondo degli artisti. Gli si affiancano Bonovox, che sostiene il superamento del debito pubblico dei paesi in via di sviluppo, l'attore Leonardo DiCaprio, a capo di una fondazione ambientalista che porta il suo nome, o il premio Oscar Charlize Theron, attivista dei diritti umani, delle donne, degli animali e della comunità LGBT. Facciamo un salto indietro nel tempo, 2009. Annie Lennox, al comune di Berlino, al 10° summit mondiale dei premi Nobel per la pace, ottiene anche lei un premio, quello di Donna dell'Anno per la pace. La star della musica internazionale verrà insignita del riconoscimento da Mikhail Gorbachev a nome del comitato che, come ogni anno, ha deciso di attribuire il premio a una personalità che si sia particolarmente distinta per il proprio impegno sociale. La campagna Sing, si leggeva in una nota, prendeva il nome dalla canzone che la stessa Lennox aveva scritto e che coinvolge 23 delle più famose cantanti dell'International Music System. Annie Lennox cominciò la sua campagna dopo aver visitato il Sudafrica in occasione del concerto voluto da Nelson Mandela per la campagna 46664 contro l'HIV. Durante la sua visita si era resa conto della mancanza di risorse disponibili per la cura della stragrande maggioranza di popolazione affetta dal virus. Dal 2003 Sing ha raccolto milioni di dollari attraverso la campagna gemella TAC, campagna per l'attività di trattamento. La consegna del premio ad Annie Lennox si sicuramente è stato per lei un altro traguardo a cui ambiva da tempo. Anche se per così dire annegata nelle grandi soddisfazioni e nell'incessante crescita del numero dei fans, Annie Lennox non può godere appieno del successo che l'accompagna. L'artista si trova ad affrontare nella sua vita ostacoli significativi, tra cui problemi alle corde vocali che richiedono un attento risparmio di sforzi e anche una battaglia costante contro la depressione. Questi fattori hanno portato a una diminuzione delle esibizioni dal vivo e delle interviste, poiché Annie ha sempre disprezzato l'autopromozione e preferisce concentrarsi sulla sua arte. La vita sentimentale poi riflette il suo tumulto interiore. Dopo il divorzio, non solo artistico, ma anche nella vita coniugale, dal cofondatore degli Eurythmics, Dave Stewart, con il quale poi è rimasta ottima amica, Annie ha intrapreso altre due unioni matrimoniali, portando alla luce due figlie, Lola e Tali, con il secondo marito. In un'intervista rilasciata a Mary Claire tempo fa, Annie ha rivelato che queste due bambine le hanno regalato una comprensione più profonda e autentica dell'amore, un sentimento che fino ad allora le era stato sfuggente. Il suo aspetto androgino e la sua energia ribelle hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica pop internazionale. Pur continuando a calcare i palcoscenici di fama mondiale, Annie trova piacere anche nell'esplorare nuovi interessi come la condivisione di foto su Instagram e la creazione di gioielli artigianali. Alla fine sembra che Annie abbia finalmente trovato la serenità che ha cercato per così tanto tempo, un traguardo che ha reso il suo percorso ancora più ispiratore e significativo. Si chiude qui la prima parte di questo speciale, ma vi aspetto fra poco per un'altra storia.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Il punto G di Giuliano Guido.
5: In onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6:28.
7: Giornale radio.
8: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Pillole.
9: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: In questo speciale siamo pronti a raccontare un'altra storia musicale. Cominciamo dai dati anagrafici. Lei si chiama Amy Jade Winehouse. Nasce il 14 settembre 1983 a Enfield, nel Middlesex, in Inghilterra. Nasce in una famiglia ebraica, da Mitch Winehouse, tassista, e Janice Seaton, farmacista. Entrambi 33enni, avrebbero divorziato 10 anni dopo. Amy cresce nel vicino quartiere di Southgate, dove frequenta la Ashmole School. Nel 1993, all'età di 10 anni, fonda un gruppo rap amatoriale chiamato Sweet and Sour, che descrive come la versione bianca ed ebraica delle Salt and Pepper. A 12 anni frequenta la Sylvia Young Theatre School, istituto con regole molto severe che Amy fatica a rispettare. Ad esempio indossa gioielli, sebbene proibito. In quello stesso periodo si fora il naso da sola per applicare un piercing e si fa anche alcuni tatuaggi. Quando un insegnante comunica ai genitori l'imminente bocciatura della figlia per scarso rendimento e per l'inosservanza dei regolamenti, questi ultimi la trasferiscono in un'altra scuola. Frequenterà quindi la Brit School a Selhurst, nel Croydon. Cresce ascoltando diversi generi musicali, dal Salt and Pepper, che abbiamo citato prima, a Sarah Vaughan, e riceve la sua prima chitarra a 13 anni. 1999 entra nella National Youth Jazz Orchestra, nella quale canta per la prima volta come professionista. Nel 2002, dopo che il suo amico e cantante soul Tyler James invia una sua demo a un talent scout, Amy firma un contratto con l'etichetta discografica Island Universal. Il suo album d'esordio, Frank, caratterizzato da parecchie influenze jazz, viene pubblicato il 20 ottobre 2003, prodotto principalmente da Salam Remy. Salvo due cover, tutte le canzoni sono composte, anche se non interamente, dalla cantante. L'album riceve critiche positive, la sua voce viene paragonata a quella di Sarah Vaughan e a Macy Gray. Ancora nel 2003 esordisce in televisione nella trasmissione Later with Jules Holland, cantando Stronger Than Me e Take the Box. L'album si piazza ad alti livelli nelle classifiche britanniche e nel 2004 viene nominato ai Brit Awards nelle categorie British Female Solo Artist e British Urban Act. Riceve 2 dischi di platino e vende 1,5 milioni di copie. In seguito, ancora nel 2004, Amy vince l'Ivor Novello Award per la Best Contemporary Song con il suo primo singolo Stronger Than Me. Dopo la pubblicazione, la cantante commenta di sentirsi soltanto per l'80% dietro l'album, Frank, appunto, a causa dell'inclusione da parte della casa discografica di alcune canzoni che non le piacevano. Dopo la pubblicazione del suo secondo album, afferma:
10: «Sa, non riesco neanche più ad ascoltarlo, anzi, non sono mai riuscita ad ascoltarlo. Suonarlo dal vivo mi piace, ma ascoltarlo è un'altra cosa».
0: 27 ottobre 2006 viene pubblicato a livello mondiale l'album Back to Black, che in Inghilterra arriva alla vetta dell'Official Albums Chart in pochissime settimane. Negli USA l'album raggiunge la posizione numero 7, attestazione di esordio molto alta nella Billboard 200 per un disco di una cantante inglese. Il singolo apripista che anticipa l'uscita dell'album è Rehab, pubblicato il 23 ottobre del 2006. Il no no no ribattuto nella canzone, che si riferisce al rifiuto di disintossicarsi dall'alcol, diviene una sorta di tormentone a livello mondiale.

0: All'interno di Pillole continuiamo a raccontare la storia incredibile di Amy Winehouse e siamo al 10 febbraio 2008. Vince 5 Grammy Award, 3 per la canzone Rehab nelle categorie Record of the Year, Song of the Year e Best Female Pop Vocal Performance e uno nella categoria Best New Artist e ancora uno per l'album Back to Black nella categoria Best Pop Vocal Album. La cantante si aggiudica così 3 dei 4 premi più importanti e si allinea alle altre 4 cantanti che hanno ottenuto un numero così elevato di riconoscimenti in un solo anno. Parliamo di Lauryn Hill, Alicia Keys, Norah Jones e Beyoncé. A Lisbona, il 30 maggio 2008, Amy Winehouse partecipa a Rock in Rio, ma si presenta sul palco con voce rotta. La cantante si giustifica dicendo che ha avuto alcuni problemi respiratori. Il 27 giugno 2008, 2 giorni dopo l'uscita da una clinica nella quale era entrata per un enfisema polmonare, canta di fronte a oltre 46.000 spettatori giunti ad Hyde Park a Londra per festeggiare i 90 anni di Nelson Mandela. Ancora nel 2008 esce una versione deluxe del suo primo album in studio, Frank, che continua a ricevere critiche positive. Dopo le vicende inerenti alla sua salute affrontate all'inizio dell'estate del 2008, Amy Winehouse rimane in cura per poter tornare poi a casa dei suoi genitori. Alcune foto che la ritraggono dopo il ricovero la mostrano decisamente migliorata rispetto a poche settimane prima. Nello stesso periodo proseguono i lavori per il nuovo album e intorno alla metà dell'agosto 2008 il padre della cantante dichiara «Molto materiale è pronto per il nuovo album», aggiungendo che la figlia sta provvedendo alla propria riabilitazione per consentirne l'uscita sul mercato nella prima metà del 2009. Siamo al novembre del 2010 e la cantante Amy Winehouse annuncia un suo ritorno sulle scene musicali con concerti previsti in Brasile, Italia, Serbia, Turchia e Romania. Il 2 novembre 2010 viene pubblicato un brano della Winehouse in collaborazione con Quincy Jones, intitolato It's My Party, contenuto in Soul Bossa Nostra, album di quest'ultimo. Queste le parole di Quincy Jones sulla cantante.
1: Amy era una forza della natura. Aveva quel tipo di talento che appare solo una volta in una generazione.
0: La morte di Amy Winehouse è sopraggiunta prima dell'uscita del suo terzo disco, Lioness, Hidden Treasures, pubblicato postumo soltanto il 5 dicembre 2011 dalla Universal. Il disco contiene, oltre a brani inediti, anche demo di vecchia data che non erano mai stati pubblicati prima. Le produzioni sono del già citato Salaam Remy e di Mark Ronson. Prima della pubblicazione dell'album, il 5 dicembre 2011,

0: una cosa incredibile. Amy era una ragazza di talento. Credo che lei abbia lasciato qualcosa che va oltre i suoi anni. Ha messo insieme un lavoro che potrà ispirare una generazione non ancora nata.
1: Anticipato dal singolo Our Day Will Come, il disco ha ottenuto un ottimo successo di vendita, raggiungendo la vetta di molte classifiche in Europa. Il 21 settembre 2012 viene annunciato sul canale Facebook della cantante l'uscita di un album dal vivo intitolato Amy Winehouse e the BBC, che sarebbe stato pubblicato il 12 novembre dello stesso anno. Nel gennaio del 2013 Amy Winehouse riceve una nomination ai Brit Awards nella categoria British Female Solo Artist. La sua è la prima nomination postuma della storia dei Brit. Ma poi anche il 14 gennaio ma del 2016 Amy riceve la seconda nomination postuma ai Brit Awards nella categoria British Female Solo Artist per la colonna sonora del documentario Amy, diretto da Asif Kapadi.

0: E all'interno di Pillole, raccontando la storia di Amy Winehouse, entriamo invece nel tratto buio della sua vita, non solo quella artistica ma quella proprio privata. La cantante, infatti, tra la pubblicazione del primo e del secondo album perde 4 taglie e dichiara alla stampa britannica, interessata al fatto, che è stata a causa dei commenti che facevano sul suo peso. Nell'ottobre 2006 la cantante ammette di aver sofferto di disturbi alimentari, forse un po' di anoressia, un po' di bulimia, come disse lei stessa. Nei mesi seguenti è presente sui tabloidi britannici per problemi legati all'alcol, tra cui un'esibizione in stato di ubriachezza al The Charlotte Church Show e l'interruzione del discorso del leader degli U2, Bono, durante un intervento di ringraziamento ai Q Awards. Le vengono chieste opinioni sulla violenza e l'alcol e lei risponde:
1: mi diverto molto certe notti, ma poi esagero e rovino la serata col mio ragazzo. Sono veramente un ubriacone.
0: Il 16 novembre 2006 appare alla Nevermind the Buzzcocks visibilmente alterata e fa commenti sul presentatore. Siamo al 14 febbraio 2007. Agli L-Style Awards la cantante viene vista con tagli e cicatrici su di un braccio. Il portavoce della Winehouse ne attribuisce la causa a una caduta per strada. Le speculazioni sui problemi con l'alcol continuano quando vengono pubblicate foto che la ritraggono al reparto alcolici di un supermercato locale e in un pub a Camden Town con il comico Noel Fielding e il presentatore Alex Zane. Nell'aprile 2007 il quotidiano The Sun pubblica la notizia del fidanzamento della cantante con Blake Fielder Civil. I due si sposano il 18 maggio 2007 a Miami Beach in Florida. Il 1 novembre 2007, in occasione degli MTV Europe Music Awards, per 2 volte la cantante inglese sale sul palco in apparente stato confuso.

0: divisionale. Al ritiro del premio Artist Choice Award, consegnatole da Michael Stipe, non pronuncia il tradizionale discorso di ringraziamento ai fans, mostrandosi invece immobile e spaesata. Poco dopo, chiamata a esibirsi, canta con qualche difficoltà. Il 21 gennaio 2008 comincia a circolare un video dove la cantante fuma crack e ammette di aver preso 6 Valium per calmarsi. Lo scoop è del giornale The Sun. Il video ha cominciato a girare su YouTube e sulle altre piattaforme di condivisione video. La Winehouse nella sua vita ha avuto anche diversi problemi legali, in molti casi sfociati in cause in tribunale. Nel 2007 prende a pugni in faccia un fan poiché le aveva contestato il fatto di aver sposato Blake Fitzsimmons. Durante lo scontro attacca suo marito che stava cercando di calmarla. Il 18 ottobre 2007 viene arrestata a Bergen, in Norvegia, per possesso di 7 grammi di marijuana, poi scarcerata il giorno seguente dietro cauzione di 500 euro. Nel marzo 2009 la cantante viene denunciata per aver dato una testata a un fotografo. Nel settembre 2009 litiga con un ragazzino, compagno di scuola di Dionne Bromfield, la sua figlioccia. Secondo Eve Daily, la cantante sarebbe andata in una scuola della periferia nord di Londra per difendere la sua figlioccia che subiva violenze psicologiche da un bullo per via del colore della sua pelle. Sempre a quanto riferisce il tabloid, la cantante avrebbe prima cercato di parlare con il bullo. Dopo, quando il ragazzino ha iniziato a sputare sulla cantante, quest'ultima ha iniziato a fare altrettanto. Il 20 gennaio 2010, a seguito di un'aggressione ad un uomo, fu condannata a 2 anni di carcere. Successivamente, dopo un ricorso, fu condannata a pagare 85 sterline di spese processuali e 100 sterline di compensazione all'uomo che aveva attaccato. Nel 2010, dopo che il produttore Mark Ronson in una trasmissione televisiva ha affermato che era stato lui a preparare le demo di Back to Black e Rehab, la cantante, particolarmente infastidita dal commento, scrive su Twitter:
1: «Ah, Ronson, tu per me sei morto. Ho scritto un album e tu ti sei preso metà dei crediti. Ma fatti una carriera!»
0: Successivamente il produttore si scusa con la cantante di quanto detto, ma la cantante replica che non vuole più collaborare con lui. 18 giugno 2011. In occasione dell'apertura del nuovo tour europeo annuale, canta visibilmente ubriaca davanti al pubblico di Belgrado, in Serbia. A seguito di quest'ultima esibizione vengono cancellati 2 appuntamenti europei, ma poco tempo dopo verrà annullato l'intero tour europeo. A seguito della performance, Winehouse accusa le guardie del corpo di averla costretta a salire sul palco e di averle impedito di scendere. Il 20 luglio 2011, 3 giorni prima della sua morte, Amy Winehouse appare all'iTunes Festival di Londra durante l'esibizione con Dionne Bromfield. Questa è la sua ultima apparizione in pubblico.

0: Alle 15.53 del 23 luglio 2011, Amy Winehouse viene trovata morta nel letto di casa sua al numero 30 di Camden Square. Il personale sanitario delle due ambulanze che sono accorse immediatamente sul posto non poterono che constatarne il decesso. L'autopsia eseguita il 25 luglio non chiariva le cause della morte. Dopo ulteriori esami tossicologici e istologici, il 24 agosto del 2011 un portavoce della famiglia rende noto che le analisi non hanno rilevato tracce di sostanze stupefacenti, solo tracce di alcol, ma non in misura tale da poter stabilire se e fino a che punto l'alcol abbia influito sulla sua morte. Subito dopo la notizia, migliaia sono i messaggi di cordoglio da parte dei fan della cantante, lasciati nei vari social network e davanti alla sua casa. Queste, per esempio, le parole di Elton John.
1: Amy Winehouse era una delle voci più straordinarie del nostro tempo. Il modo in cui ha interpretato le sue canzoni con così tanta emozione e passione è stato veramente unico.
0: Sulla morte di Amy Winehouse sentiamo anche che cosa ha dichiarato il cantante jazz Tony Bennett.
2: In quel momento era in difficoltà perché aveva un paio di scadenze e non era in grado di gestirle, ma gli altri non si rendevano conto di una cosa, cioè che lei sapeva, era perfettamente consapevole di essere nei guai, di non vivere. E non era una questione di droga, nell'ultimo periodo era più l'alcol. Ed è triste, perché era l'unica che davvero sapeva cantare in quel che io chiamo il modo giusto. Era una grande cantante jazz.
0: Le esequie sono state celebrate il 26 luglio con rito ebraico al Golders Green Crematorium, situato a nord di Londra. Le ceneri, unite a quelle della nonna Cynthia, morta di cancro polmonare nel 2006 e adorata dalla cantante, sono state disperse in seguito allo Edgewarebury Jewish Cemetery, il cimitero ebraico situato ad Edgware, nel quartiere di Barnet, alla presenza di genitori, parenti e amici del produttore e del cantante Mark Ronson e della cantante Kelly Osbourne. Alla fine, il 27 ottobre 2011, sono stati resi noti gli esiti degli esami tossicologici che hanno rivelato la presenza di alcol nel sangue 5 volte superiore al limite consentito per la guida. Viene reso noto che la morte è stata causata da uno shock chiamato stop and go, ovvero dall'assunzione di una massiccia dose di alcol dopo un lungo periodo di astinenza. Amy Winehouse, morta a 27 anni, è andata ad aggiungersi a quella cerchia di artisti colpiti dalla cosiddetta maledizione del 27, in quanto deceduti prima di quell'età. E tra questi ci sono nomi come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain.

0: storia sicuramente toccante, quella di Amy Winehouse, una cantante che ci ha abbandonato troppo presto, ma ci ha lasciato, anche se pochi lavori, molto intensi, e la sua voce la potremo ascoltare ancora altre milioni di volte e provare le stesse emozioni. E l'appuntamento con i nostri speciali vinili che hanno fatto la storia si chiude qui. Alla prossima settimana.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport, con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua, eccoci introdotti da questa bellissima sigla tribale per dare inizio a un nuovo programma con un grande piacere sulle frequenze di Giornale Radio. Intanto, per cominciare, a tutti voi un buon weekend. Io sono Francesco Massardo, sicuramente mi avrete ascoltato su queste frequenze al timone durante la settimana o con Cosmo 2050 sempre nel weekend di Giornale Radio. Questo è Mappamondo, la prima puntata di un nuovo programma, un'ora da trascorrere insieme con approfondimenti dedicati, come potete intuire dal titolo, a un grande viaggio nei luoghi più estremi e più sconosciuti o più curiosi del mondo, con ospiti, con musica, con racconti, curiosità, insomma il modo giusto direi per iniziare alla grande il weekend. Saluto Giorgio Berselli, che è qui con me in regia e che sarà il copilota di questa trasmissione, e poi sentiremo insomma un programma molto partecipato con il grande lavoro in redazione di Michele Ceci, che ringrazio, con i contributi di Roberto Frangipane, che andremo a contattare tra poco. Insomma, 60 minuti e vi starete già domandando su cosa andrà a parare questa prima puntata. Oggi parleremo del luogo da cui si può solo andare a sud. Parliamo ovviamente del Polo Nord, lo facciamo per iniziare, insomma, tanto per fare un po' di fresco, visto che sta iniziando la calura estiva, e poi perché questo maggio è rappresentato dal centenario della grande impresa di Amundsen e di Nobile, 100 anni fa esattamente, nel maggio del 1926. Ci è sembrato anche un doveroso omaggio, se permettete il gioco di parole, cominciare in questo modo. Tra poco ci scaldiamo, visto che al polo fa comunque sempre piuttosto fresco, e intanto ci scaldiamo anche con la nostra musica. Il primo pezzo di questa puntata è di Keith Urban e si chiama Chuck Taylors.

0: racconto il racconto di questa puntata di Mappamondo dedicata al Polo Nord. Potrebbe cominciare tantissimi anni fa, ma comincia dal settembre del 1909. Due telegrammi arrivano alle redazioni di due giornali americani a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Il primo dice: ho raggiunto il polo il 21 aprile 1908, e il secondo dice: la bandiera stelle e strisce americana sventola sul Polo Nord. Quindi insomma due uomini, due rivendicazioni e due storie che sono incompatibili l'una con l'altra. E poi un'unica domanda che il mondo si pone ancora oggi, più di 100 anni dopo: chi ha raggiunto davvero il punto più settentrionale della Terra? E allora per rispondere a questo bisogna tornare un po' più indietro, 300 anni prima, perché gli esseri umani cercavano il Polo Nord già nel XVI secolo. All'inizio non era un obiettivo romantico, era puramente economico. Chi avesse trovato una rotta navigabile attraverso l'Artico avrebbe accorciato enormemente il percorso tra l'Europa e l'Asia, e con esso i tempi e i costi del commercio. Per secoli il sogno di ogni esploratore era conquistare il Polo Nord. Spedizioni britanniche, olandesi e poi americane si erano tutte infrante contro il ghiaccio, contro il freddo, contro la fame. È una storia terribile di navi intrappolate, di equipaggi morti, di scorbuto, di assideramento o anche di follia. Il Polo Nord era diventato qualcosa di più di un punto geografico, una prova della volontà umana contro la natura, della vanità umana contro la realtà. E allora ecco la storia del signor Peary, che trascorse decenni a tentare di arrivarci. Visse per più di un anno con gli Inuit, dai quali imparò a usare le slitte trainate dai cani, a sopravvivere, cacciare nel bianco assoluto. Uno storico lo definì senza dubbio l'uomo più impulsivo, forse quello di maggior successo e probabilmente il più sgradevole negli annali dell'esplorazione polare. Era anche l'uomo che aveva dedicato la sua intera carriera a questo obiettivo e che dopo 7 spedizioni fallite si preparava all'ottava e ultima. Il primo atto di questa storia vede come protagonista anche Frederick Cook. Cook e Peary erano rivali, ma non lo erano sempre stati. Avevano partecipato nel 1891 insieme a una spedizione in Groenlandia, e Cook aveva salvato la gamba di Peary malamente ferita in un incidente. Un'amicizia dunque che era nata tra i ghiacci, ma nel 1909, il giorno di quei telegrammi, era rimasto ben poco. Peary inviò un messaggio al New York Times: ho raggiunto il polo il 6 aprile, diceva, e poi spedì un dispaccio all'Associated Press dicendo: la bandiera stelle e strisce sventola sul polo, notizia che fece il giro del mondo. 5 giorni dopo un altro telegramma, quello di Cook, che annunciava di aver raggiunto il polo un anno prima, il 21 aprile del 1908, e lo aveva fatto insieme a 2 guide Inuit. Cook venne accolto in Danimarca e poi negli Stati Uniti come un eroe, con tanto di cene con la famiglia reale, e Peary non la prese bene, come potete immaginare. Dopo 23 anni di spedizioni, dopo aver sacrificato la sua stessa salute, le proprie dita ai geloni, un altro uomo, per giunta un medico senza la minima esperienza, sosteneva di averlo battuto e addirittura di un intero anno. E subito si aprì una controversia entrata nella storia tra i sostenitori dell'uno e dell'altro, che accusavano Cook di inganno e chi invece sosteneva che il vero furfante fosse Peary, ossessionato dal nord. Il problema è che nessuno aveva delle prove incontrovertibili. Del resto il Polo Nord, questo è un oceano ghiacciato senza appigli. Le misurazioni si fanno con i sestanti, le osservazioni con le stelle, e è facile sbagliare anche di parecchie miglia. Alla fine, se volete saperlo, il congresso statunitense si espresse a favore di Peary, che ancora oggi è considerato ufficialmente il primo uomo ad aver raggiunto il Polo Nord. La storia ovviamente è probabilmente molto più complicata, e arriva poi al 1926. Lì sì, le prove le abbiamo, una spedizione entrata nella storia che festeggia i suoi 100 anni proprio in questi giorni, che ci racconta nella sua scheda il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, torniamo con la memoria al 12 maggio 1926. Poco più di un secolo fa, infatti, il dirigibile Norge, assemblato dall'ingegnere Umberto Nobile, sorvolava per la prima volta il Polo Nord in una missione destinata a entrare nella leggenda, finanziariamente patrocinata dal milionario americano Lincoln Ellsworth. Nella cabina di pilotaggio dell'aeromobile N1 c'era invece l'esploratore norvegese Roald Engelbert Amundsen, che aveva l'onore e l'onere sperare di guidare un mezzo decisamente all'avanguardia. Tre motori, un serbatoio capace di contenere 18.000 metri cubi di idrogeno e una velocità massima di quasi 110 km orari. Il velivolo disegnato da Nobile non poteva dunque che entrare nella leggenda. Decollato da Ciampino il 10 aprile, in appena un mese l'N1 toccava, metaforicamente per fortuna, il punto più a nord del pianeta. Ma l'altra faccia della medaglia non tardò a rivelarsi, perché dopo il successo straordinario della missione, il progettista italiano entra in conflitto con Amundsen sui meriti di quello straordinario successo. Ironie della storia, l'esploratore avrebbe poi preso parte a una delle missioni internazionali avviate per salvare i dispersi di un incidente del dirigibile Italia, progettato dallo stesso Nobile e precipitato alle isole Svalbard. Il suo mezzo, l'idrovolante francese Latam 47, scomparve nel mare di Barents. Nobile sarebbe stato portato in salvo con i suoi compagni di viaggio 48 giorni dopo. Al successo ingegneristico si affiancava quello diplomatico e di carriera. Nobile sarebbe stato promosso a generale dal Duce dopo la missione. Nel corso di un'intervista con Gianni Bisiak, il progettista ricordò la principale scoperta degli esploratori. Al Polo Nord non c'era terraferma, solo l'oceano. Ancora una volta in anticipo sui tempi. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie Roberto Frangipane. Noi adesso ripartiamo dalla musica. Sienna Spyro, questa è Material Lover, poi rientriamo.

0: 100 anni dalla grande impresa di Amundsen e Nobile, e se ne parla ancora anche lì alle Svalbard, a un passo dal Polo Nord. Michele Ceci ha intervistato Giuliana Panieri, che insegna all'Università Artica in Norvegia ed è stata recentemente nominata direttore dell'Istituto di Scienze Polari del nostro CNR. Ascoltiamo l'intervista.
1: Grazie Francesco, noi abbiamo in collegamento telefonico con noi la professoressa Giuliana Panieri, che è direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, già professoressa ordinaria di geologia presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università Artica della Norvegia, che saluto e ringrazio.
2: Grazie e salve a tutti.
1: A 100 anni dall'impresa di Amundsen e Nobile, a che punto è la nostra conoscenza del Polo Nord?
2: Beh, allora diciamo che in 100 anni abbiamo compiuto un salto enorme per quanto riguarda la conoscenza dell'Artico. Oggi osserviamo quest'area geografica con delle strumentazioni molto avanzate. Abbiamo la possibilità di usare satelliti, abbiamo dei sensori autonomi che registrano dei parametri molto importanti per capire che cosa sta succedendo in Artico, come la temperatura, l'umidità dell'aria, eccetera. Abbiamo anche delle rompighiaccio, delle navi rompighiaccio che ci danno la possibilità di andare in Artico e studiarlo. All'interno dell'Istituto di Scienze Polari del CNR abbiamo anche installato negli ultimi anni degli osservatori permanenti che ci danno la possibilità di raccogliere dei dati in continuo. Ecco, sicuramente oggi conosciamo molto di più di quello che accade in quest'area estrema del nostro pianeta. Sappiamo come evolve il ghiaccio marino, che caratterizza proprio l'Oceano Artico. Ricordiamo che l'Artico è un oceano ricoperto appunto da ghiaccio marino. Questo ghiaccio marino sappiamo che si sta diminuendo di dimensione e si sta assottigliando. Sappiamo molto bene, o molto meglio, diciamo così, come si muove la circolazione degli oceani, e sappiamo di più dell'atmosfera artica. Solo che oggi il paradosso sta proprio nel fatto che noi conosciamo molto di più l'Artico rispetto a 100 anni fa, all'impresa di Nobile. Ma allo stesso momento l'Artico sta cambiando molto velocemente, molto più velocemente di quanto si pensava. E quindi per questa ragione proprio l'Artico è ancora, diciamo così, sconosciuto, perché non sappiamo questi cambiamenti così veloci come influenzeranno l'Artico ma anche il resto del pianeta.
1: Cambiamenti anche di carattere non solo fisico e geografico, ma immagino anche legati alla geopolitica, alle relazioni internazionali, alle esigenze della politica internazionale, con cui i temi della ricerca un po' si legano. C'è la questione groenlandese, naturalmente il tema del cambiamento climatico, che è un tema scientifico ma che suscita controversie politiche. Potevano essere tempi migliori per fare ricerca, per portare avanti un'opera di conoscenza del Polo Nord?
2: Beh, sicuramente, perché appunto come diceva lei, insomma, come si diceva, l'Artico sta cambiando molto velocemente, il ghiaccio marino diciamo così si riduce, e questo ha degli impatti enormi sul clima, non solamente dell'Artico ma del resto del pianeta, perché dobbiamo tenere a mente che l'Artico insieme all'Antartide è uno di, diciamo così, dei due regolatori del clima del nostro pianeta. Quindi questo ghiaccio che si scioglie in queste aree che pensiamo essere così lontana, di fatto non è così lontana, perché quello che accade in Artico influenza poi anche la vita di tutti i giorni nelle aree mediterranee, quindi anche la nostra. Ecco, questo fa sì anche che diciamo così, che la geografia proprio dell'Artico cambi, no? Il ghiaccio marino che si scioglie dà la possibilità probabilmente in futuro ad accedere a risorse che fino adesso, diciamo così, sono rimaste protette sotto appunto al ghiaccio marino. Questo ha degli impatti chiaramente anche dal punto di vista economico ma anche geopolitico. Poi adesso sappiamo, insomma, che l'Artico c'è tantissima collaborazione in Artico, ma ci sono alcuni paesi che proprio si affacciano sull'Artico, ad esempio la Russia, che difficilmente adesso condivide i dati che i ricercatori e le ricercatrici raccolgono. Quindi diciamo che in un momento così particolare come quello di oggi, dove il clima cambia così velocemente, velocemente, dove l'Artico diventa così importante e l'Artico deve essere capito, monitorato, studiato, ecco, dall'altra parte abbiamo, diciamo così, questa difficoltà a collaborare come ad esempio accadeva 10 anni fa. Ecco, quindi è questo un pochino il problema che abbiamo di fronte oggi, un problema appunto legato al clima che influenza tutti, non influenza solamente le popolazioni che vivono nelle regioni artiche, ma tutti quanti, e dall'altra parte abbiamo appunto questa così difficoltà a collaborare in maniera trasparente e libera. Ecco, sarebbe bello e deve proprio essere questo che dobbiamo appunto considerare molto seriamente: la scienza deve rimanere uno spazio di dialogo e di cooperazione internazionale, cioè la lingua che tutti parliamo dovrebbe veramente essere la lingua della scienza, perché adesso studiare l'Artico non significa solamente appunto capire meglio che cosa succede al Polo Nord, ma significa comprendere il futuro del nostro pianeta.
1: In un qualche modo, fra gli esempi di collaborazione sempre più soggetta a sfide, mi viene in mente per esempio quello del Consiglio Artico. Ma per un ricercatore il Polo Nord rappresenta un laboratorio a cielo aperto di valore, immagino, inestimabile.
2: Sì, assolutamente sì. L'Artico è uno dei luoghi dove i cambiamenti climatici, abbiamo detto, si manifestano molto più rapidamente e molto più evidentemente rispetto al resto del pianeta. È un laboratorio naturale unico. È un laboratorio naturale unico dove possiamo osservare dei processi che in altri luoghi richiederebbero davvero molti molti anni. C'è una dimensione umana anche in Artico molto forte. Lavorare in Artico significa confrontarsi con ambienti estremi, con la fragilità del nostro pianeta e soprattutto, come si diceva, con la necessità di collaborare oltre i confini nazionali, perché davvero in Artico si può fare scienza, ma si può fare scienza insieme agli altri. Un paese non può avere tutte le expertise, comunque tutte le professionalità necessarie per rispondere a certe domande scientifiche, quindi è diciamo obbligo collaborare, ma questa è proprio la caratteristica della scienza che si fa in Artico. Ci sono diversi progetti europei dove tanti paesi lavorano assieme, dove tanti ricercatori e ricercatrici lavorano assieme, e quindi è proprio sì un laboratorio naturale a cielo aperto dove davvero si respira l'aria della collaborazione.
1: E allora, insomma, c'è margine ancora per scoprire, per conoscere sempre di più, naturalmente esigenze permettendo, perché appunto una collaborazione sempre più minacciata anche dalle sfide e dalle pretese della politica e della geopolitica. Grazie alla professoressa Giuliana Panieri per essere stata con noi. Francesco, io ti ripasso la linea.
0: E allora grazie a Michele Ceci e alla sua ospite, e questa è un'analisi insomma storica che ci ha portato dalle primissime esplorazioni alla grande corsa al polo fino a cosa significa oggi vivere e soprattutto studiare il Polo Nord. Ci sono tante altre curiosità che vi vogliamo raccontare, intanto un omaggio ai popoli indigeni artici, ormai insomma molto molto rari, gli Inuit, che sono forse i più famosi, ma anche gli Yupik, i Nenek, che vivono da migliaia di anni l'ampia zona che noi definiamo Artico, senza mai possederlo. Il tema della sovranità quando si parla del polo è particolarmente importante, ce ne occuperemo anche tra poco. E poi vi regaleremo insomma una bella curiosità, perché ancora oggi si può vivere, certamente non precisamente nel Polo Nord geografico, ma nei dintorni, tra mille difficoltà, ma anche con il fascino di stare in un luogo veramente unico al mondo. Ci collegheremo con chi lo fa e lo racconta di fatto di mestiere. E allora, se chiudo con una piccola curiosità, volete anche inviare una lettera al Polo Nord, esiste davvero un indirizzo postale che ci porta lì, quello di Babbo Natale, secondo la tradizione canadese in particolare. Il codice è H0H0H0, quindi se lo leggete viene fuori ho ho, che è la classica risata che attribuiamo a Babbo Natale. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi rientriamo ancora insieme con la seconda parte di questa puntata di Mappamondo.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Superare la frontiera dello spazio,
9: esplorare i misteri dell'universo,
8: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
9: e delle nuove tecnologie.
8: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
10: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 7 e 33 minuti.
12: Guidare informati.
13: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 del Mediterraneo. Attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per la tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi i festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso passo autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Giornale Radio.
14: Meteo. L'avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci ancora insieme, ancora un buon weekend e ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Giornale Radio con Mappamondo. E allora insomma vi sta piacendo questa prima puntata di questo programma che vi porta nel cuore del fine settimana con la regia di Giorgio Berselli, con la voglia di conoscere ed esplorare il nostro pianeta, una prima puntata dedicata al Polo Nord. E entriamo un po' nella fase politica, diciamo così. Dobbiamo partire da una premessa: il Polo Nord non ha padroni, sotto il ghiaccio c'è un oceano, non c'è la terra, e un oceano non si può annettere. Eppure, insomma, in qualche modo bisogna parlare anche di questo, del diritto del mare. La convenzione ONU che regola l'Artico è la UNCLOS, stabilisce zone economiche esclusive fino a 200 miglia dalla costa, con possibili estensioni se uno stato dimostra che il fondale marino è il prolungamento naturale della propria piattaforma continentale. Di fatto ci sono 5 paesi costieri che entrano all'interno della UNCLOS: sono gli Stati Uniti, il Canada, la Danimarca, grazie alla Groenlandia, la Norvegia e la Russia. Tutti hanno presentato rivendicazioni, nessuna ovviamente ancora risolta. Tra poco proseguiamo per occuparci di questo tema, ma intanto ripartiamo dalla musica. Jelly Roll con Karin Leon su Giornale Radio. Questa è Lighter.

0: E allora eccoci ancora insieme con Mappamondo su Giornale Radio, la nostra puntata che nel cuore appunto del weekend, in anticipo ovviamente sulla programmazione che vi farà compagnia, analizza grandi scenari mondiali. Siamo partiti dall'alto, dal Polo Nord, e vogliamo, dopo avervi raccontato un po' la storia della scoperta e della conquista del Polo Nord, andare sul contenzioso politico, perché l'abbiamo detto poco fa, esiste un contenzioso politico tra i paesi artici che rivendicano la sovranità quantomeno sul mare che confina tra loro stessi e il Polo Nord geografico. Al centro di questo contenzioso la dorsale di Lomonosov, una catena montuosa sottomarina che attraversa l'oceano Artico da parte a parte ed è contesa da Russia, Canada e Danimarca, che appunto si affaccia lì attraverso l'isola groenlandese, di cui avrete sentito parlare anche per altri motivi recentemente. Si contendono questa struttura geologica perché ognuno sostiene che sia il prolungamento naturale del proprio stesso continente. È nata anche un'entità che vale la pena scoprire per cercare di facilitare questo dialogo polare, ce la racconta nella sua scheda Roberto Frangipane, a cui restituisco la linea, e poi noi rientriamo per una nuova intervista e andremo su chi le isole Svalbard, l'ultimo baluardo di umanità prima del Polo, le vive ogni giorno.
1: Ciao Francesco, per la prima puntata di Mappamondo partiamo alla volta di Tromsø, dove ha sede il Consiglio Artico, il principale forum intergovernativo del Circolo Polare, che rientra a pieno titolo fra i progetti di integrazione regionale del Nord Europa. Fra i membri principali, oltre ai paesi scandinavi come Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, Stati Uniti, Russia e Canada, nessuno dei quali però ha né può rivendicare diritti particolari sul polo, fatta eccezione per alcune zone di interesse economico esclusivo. E cosa ancora più importante, è severamente proibita dai trattati l'installazione di materiale militare sul territorio artico. Ci sono poi dei casi particolari, quello della Groenlandia, particolarmente sensibile da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, a cui la Danimarca deve essenzialmente la propria membership nel Consiglio. Ai membri a pieno titolo si affiancano poi diversi stati osservatori, come l'Italia, che dispone della stazione scientifica dirigibile Italia nella regione gestita dal CNR, e la Cina, che considera l'organizzazione come un'opportunità di contribuire al grande dibattito su una regione particolarmente interessata dagli stravolgimenti climatici. Perché uno degli impegni più importanti e largamente condivisi dal Consiglio Artico è proprio quello di prendersi cura della biosfera e dell'ambiente naturale, oltre a controllare le forme ammissibili di sfruttamento economico. In primis, la trivellazione del sottosuolo per la ricerca di materiale prime. C'è poi un obiettivo di respiro ancora più ampio: la tutela delle popolazioni locali come gli Inuit, i Samis e gli Athabascan, tutti rappresentati nelle riunioni del Consiglio da apposite organizzazioni di rappresentanza. Dal punto di vista formale, le decisioni dell'organizzazione non sono vincolanti per gli Stati membri e vengono prese sulla base di un ampio consenso. Il segretariato, il braccio tecnico del Consiglio, non ha poteri particolari e i membri osservatori non godono di diritto di voto, ma possono essere informati sui risultati delle riunioni, che avvengono a cadenza biennale e si svolgono per lo più sulla base di documenti di ricerca preparati da appositi gruppi di lavoro. E a te la linea, Francesco.
0: E allora, insomma, abbiamo fatto un bel racconto del Polo Nord, che è soprattutto un racconto storico dei tentativi di conquistare un luogo tanto simbolico quanto estremo. Oggi sono passati 100 anni dalla grande missione di Nobile e di Amundsen, ma vivere a ridosso del Polo Nord continua a essere una, non un'impresa, ma sicuramente una scelta particolare, soprattutto per noi italiani in qualche modo. Eppure abbiamo l'opportunità di farci raccontare da chi vive le isole Svalbard, che sono insomma il luogo fisicamente tra i più vicini al Polo Nord e anche tra i più affascinanti, devo dire, proprio per questa ragione. Anche oggi in collegamento con noi Giulia al Polo, content creator, youtuber, che racconta insomma con cadenza praticamente giornaliera l'esperienza davvero un po' surreale di vivere in un luogo tanto affascinante ma anche tanto remoto, peraltro la

0: anche recentemente raccontato in un bel libro, Ai confini del mondo, che mi sembra già dal titolo dica racconti tanto. Ciao Giulia, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie mille a voi per l'invito.
0: Allora, parto da una domanda che in qualche modo tu hai già avuto occasione di raccontare più volte, ma che comprendi è ottima, direi, per rompere il ghiaccio, se mi perdoni la metafora, anche poco divertente. La scelta di andare verso un luogo del genere per visitarlo credo sia passata un po' nella mente di tutti noi. Oggi raggiungere le Svalbard è comunque molto più semplice rispetto a qualche anno fa. Andarci a vivere è un altro paio di maniche. Da dove nasce, da quando nasce questo tuo desiderio, che è anche un po' evidentemente una scelta di vita oltre che una scelta di un luogo?
1: Sì, questo desiderio nasce in un momento di vita in cui avevo concluso dei percorsi e quindi era praticamente l'inizio di un nuovo capitolo, avevo carta bianca sul mondo e quindi avevo questo pallino di vedere l'aurora boreale, volevo assolutamente vederla a tutti i costi e ho cercato lavoro nelle zone in cui si può vedere questo fenomeno e alla fine le Svalbard sono state il luogo in cui ho ottenuto il lavoro più velocemente, quindi non ci ho pensato due volte, ho fatto le valigie e ho preso un biglietto per solo andata e da lì non me ne sono più andata.
0: E da quanto tempo adesso tu vivi alle Svalbard? Poi insomma immagino che tu viva nel capoluogo, che poi di base è un po' l'unico centro abitato.
1: Sì.
0: Quanti abitanti ci sono?
1: Circa 2400, poi se consideriamo proprio tutta l'isola 3000, però a Longyearbyen si chiama, sì. Io abito qua dal 2022, quindi fine 2022.
0: Ecco, una vita a quelle latitudini presenta chiaramente delle difficoltà che possiamo immaginare da un punto di vista climatico, logistico, poi magari ne parliamo. Tra le parti più affascinanti anche la notte artica, la notte polare, che tu ormai hai imparato a conoscere, quindi immagino che mentre ci parliamo adesso già il sole vada verso un tramonto molto post datato, diciamo, rispetto all'Italia, e poi inizia invece nell'inverno il lungo inverno polare. È qualcosa che entra di fatto nel tuo ritmo quotidiano? Ci sono due grandi stagioni, cambiano anche un po' il modo in cui si vive l'arcipelago, che immagino peraltro d'estate sia decisamente più popolato.
1: Assolutamente sì, sono due mondi completamente diversi. Vedere le Svalbard durante la notte polare e con la neve e vedere le Svalbard durante la stagione del sole di mezzanotte, ovvero adesso, quando in realtà il tramonto non c'è un tramonto vero e proprio, nel senso che il sole è fermo, immobile, non scende sotto l'orizzonte. Quindi sono due posti completamente diversi, ci si abitua, ma secondo me è una cosa molto soggettiva. Io non avevo mai vissuto ovviamente in un posto del genere, però mi sono adattata subito sia alla notte che al giorno, anche se devo dire che preferisco di gran lunga il periodo di 4 mesi di buio perenne rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, perché il sole, diciamo, costante è più faticoso.
0: Questo non è del tutto, come dire, aspettata come risposta.
1: Sì.
0: Cosa significa però vivere, insomma, l'esperienza del sole di mezzanotte o molto vicino? Magari tanti che hanno visitato Capo Nord, la Norvegia, l'hanno in qualche modo vissuto, certo, magari qualche giorno in vacanza. Cosa significa vivere una lunga notte dove, immagino, alle 3 del pomeriggio faccia già buio? Significa anche trascorrere gran parte del tempo al chiuso, immagino che le condizioni climatiche durante l'inverno siano piuttosto complesse, forse però in quei giorni pochi in cui ci si può andare magari a fare una passeggiata completamente soli nella natura ripagano dei sacrifici che si fanno nel resto dell'anno.
1: Sì, allora, la notte polare alle Svalbard è un periodo dove c'è buio come se fosse mezzanotte per 4 mesi completi quasi, quindi ovviamente la routine cambia, nel senso si continua a fare una vita normale, però uscire non è più una cosa così scontata, si aspetta di solito il ritorno della luce. È anche un periodo dove abbiamo tante tempeste di neve e dove raggiungiamo le temperature più basse, quindi meno 30, meno 40 gradi. Infatti poi per noi l'8 marzo, il giorno del ritorno del sole, quelle Svalbard è sicuramente un giorno di festa, dove si vede proprio tutta la popolazione riuscire dalle proprie case.
0: Eh sì, immagino che sia una festa molto più importante che un Natale, una vera e propria Pasqua, forse sì, dovremmo dire, esatto. definirla così. Giulia, ti chiedo se hai pazienza di rimanere un po' con noi, perché noi ripartiamo da un pezzo, poi rientriamo insieme, ci ascoltiamo Walk the Moon con Shut Up and Dance.

0: E allora eccoci di nuovo insieme per raccontare come si vive al Polo Nord, o meglio, insomma, lo precisiamo sempre per dovere di cronaca, il più vicino possibile, sostanzialmente uno dei luoghi più affascinanti e più remoti, che si trovano però qui in Europa, in qualche modo sono le isole Svalbard, luogo di partenza in passato per le grandi missioni verso il Polo. Oggi è un luogo abitabile, assolutamente sì, anche se rappresenta una scelta decisamente particolare. In collegamento con noi Giulia Alpolo, una giovane italiana che peraltro ha fatto di questa sua esperienza anche un punto di partenza per una carriera da creator sui social. Giulia, che sei ancora in collegamento con noi. La curiosità nasce dal fatto anche della composizione della popolazione delle isole Svalbard. Chiaramente sono in Norvegia e quindi le regole in qualche modo sono quelle norvegesi. Immagino però che sia una popolazione abbastanza variegata, anche per i norvegesi è una scelta di vita quasi ardua quanto lo è per noi italiani.
1: Assolutamente sì. Allora, la popolazione, la metà della popolazione delle Svalbard è comunque formata da norvegesi, però l'altra metà è formata da più di 50 nazionalità. Questo è dovuto dal fatto che per vivere, per lavorare alle Svalbard non c'è bisogno di un visto. Quindi la comunità più grande, ad esempio qua, sono i filippini e i thailandesi, quasi allo stesso numero. Sì, però anche per i norvegesi appunto non è una scelta da tutti i giorni.
0: Si tratta, quali sono gli aspetti più sfidanti al di là di quelli, diciamo, climatici? Anche il lavoro è facile da trovare? Immagino che il turismo sia in crescita, però sono stati anche anni segnati dalla pandemia. Tu in qualche modo ti sei trasferita vivendo un post pandemia decisamente particolare, anche da un punto di vista delle attività che si possono fare nel post lavoro. Insomma, è facile fare amicizia al di là che ci si deve aiutare. Ci puoi descrivere magari qualche curiosità, qualche momento anche non facile che hai vissuto?
1: Sì, allora intanto trovare lavoro diciamo non è semplice, però è fattibile. Se sei norvegese o meglio parli il norvegese, sicuramente hai più porte aperte. Detto questo, io ho trovato lavoro nel mondo del turismo, che ad oggi è l'unico settore, diciamo, che porta dei contributi alle Svalbard, perché in realtà sono nate come una terra di miniere di carbone, ma ad oggi sono state chiuse tutte le miniere, quindi il turismo è l'unica fonte di reddito. Detto ciò, comunque sì, si possono fare un bel po' di attività dopo il lavoro, ad esempio. Diciamo che a febbraio noi subito dopo il lavoro alle 5 saltiamo in sella sulla nostra motoslitta e andiamo a esplorare il deserto artico, e ti ritrovi quindi da solo in mezzo a questa vastità di ghiaccio e lì proprio senti cos'è il sapore della libertà, se vogliamo.
0: E non ti ho fatto ancora l'ultima domanda, che è forse quella che tutti si aspettavano: i veri abitanti, non ti offendere ovviamente, delle isole sono gli orsi polari, animali affascinanti, difficili da scorgere, che però sono davvero gli abitanti del luogo, nel senso che lo vivono come una terra incontaminata e dunque forse anche senza quella paura di condividere gli spazi che purtroppo abbiamo imposto a tanti animali in altre parti del mondo. È un rapporto di che tipo quello che gli abitanti instaurano con questi giganteschi predatori, peraltro minacciati purtroppo dal cambiamento climatico? So, insomma, che ci sono anche delle regole piuttosto ferree sulla sicurezza, perché sono animali che comunque possono essere letali.
1: Assolutamente sì, gli orsi polari sono una specie protetta in Norvegia. Tutti gli abitanti delle Svalbard, tutti i residenti sanno benissimo che noi siamo degli ospiti in questa terra e che sono loro i veri abitanti di questo luogo, quindi c'è un massimo rispetto nei loro confronti, quindi è proprio illegale disturbarli, andare vicino, anche per le compagnie turistiche non ci si può avvicinare più di 500 metri, insomma ci sono delle regole veramente ferree, ed è una cosa assolutamente positiva per poter convivere pacificamente, diciamo, in questa terra. Comunque c'è il massimo rispetto da parte nostra e non andiamo nel loro territorio, ecco.
0: Tu hai mai avuto un incontro, diciamo, ravvicinato, magari anche inaspettato? Con quanta frequenza capita di vederli? Poi immagino che rimanga comunque una discreta impresa.
1: In realtà è molto difficile vedere un orso polare, per quanto si dice che siano più delle persone. Io l'ho visto solo due volte e tra l'altro ero in barca vicino a un ghiacciaio, ma altrimenti, nonostante io esca con la mia motoslitta quasi ogni giorno, non ne ho mai visto uno ed è veramente veramente difficile.
0: Sono comunque due volte più di me, se ti può in qualche modo rincuorare la notizia. Immagino che la sorpresa, il fascino poi rimanga quello, e sono luoghi talmente incontaminati che vale la pena spendere veramente un appello per farli rimanere tali. Sono luoghi dove l'equilibrio tra la fauna e gli esseri umani è molto molto fragile. Si può vivere però alle Svalbard, ci vuole un bel po' di coraggio, tanta voglia di fare e anche di raccontarlo. Di questo io ringrazio molto Giulia Alpolo per essere stata con noi. Giulia, ti ringrazio, insomma l'invito prima di salutarti è di seguirti, insomma hai un bellissimo canale YouTube e poi sui tuoi profili social per farsi raccontare le Svalbard 365 giorni all'anno più bisestili. Grazie e a presto.
1: Grazie mille a voi, ciao.
0: E allora noi prima di andare verso la conclusione di questa prima puntata vi vogliamo anche dare qualche curiosità sul tema Polo Nord. Tanto una domanda che vi sarete fatti ascoltando questa puntata: ma quanto fa freddo al Polo Nord? Ovviamente è una percezione, eppure il Polo, questo forse lo sapete, il Polo Nord è quello meno freddo del pianeta. D'estate la temperatura sale intorno agli 0 gradi, in inverno scende a circa meno 40, che non è una temperatura piacevole, ma il Polo Sud arriva a meno 80, quindi non c'è davvero paragone. Il motivo è molto semplice: il Polo Nord è un oceano, l'acqua sotto il ghiaccio mantiene una temperatura relativamente stabile, mentre il Polo Sud è un altopiano continentale a 3000 metri di quota, quindi non c'è nulla che trattenga il calore. Insomma, se doveste scegliere dove passare le vacanze, il Polo Nord, in senso almeno strettamente termometrico, è sicuramente la destinazione più accogliente. Un'altra curiosità che stupisce sempre rispetto a questo tema: al Polo Nord, lo abbiamo detto in apertura, non esistono punti cardinali. Di fatto qualunque direzione voi guardiate, se vi trovate proprio ipoteticamente al Polo Nord geografico, state guardando a sud. È davvero l'unico posto sulla Terra dove la bussola non serve proprio a nulla, non c'è un nord verso cui orientarsi, e infatti i navigatori che ci si avvicinano usano griglie cartografiche artificiali perché i riferimenti tradizionali lì smettono davvero di funzionare. E la curiosità forse più bizzarra, almeno dal mio punto di vista, riguarda i fusi orari, perché avete presente come la nostra Terra, il nostro pianeta è diviso i fusi, ricorda un po' un mandarancio diviso in spicchi. Ebbene, al Polo Nord di conseguenza tutti i fusi orari del mondo si incontrano in un unico punto. Tecnicamente al Polo Nord sono contemporaneamente le 3 di notte, le 7 di mattina, mezzogiorno. Non esiste un'ora ufficiale del Polo Nord, fortunatamente insomma non c'è nessuno che se ne faccia troppo un problema, se non i pesci che abitano sui fondali. Le spedizioni scientifiche comunque usano in maniera convenzionale il fuso orario del paese che le finanzia, oppure quello UTC, insomma davvero uno dei pochi luoghi al mondo dove il tempo è una scelta puramente arbitraria. Insomma, un'ultima curiosità ve la regaliamo sul ghiaccio su cui potremmo camminare, o meglio su cui non potremmo camminare, perché appunto abbiamo detto non c'è terra sotto. È una banchisa, uno strato di ghiaccio marino, spesso mediamente 3 metri, che si muove continuamente, trascinato dalle correnti. Chi pianta una bandiera al Polo Nord, insomma, la pianta oggi, domani si ritrova la bandiera a qualche centinaio di metri di distanza. Il punto geografico resta fisso, ma il ghiaccio che lo circonda non lo fa. Una metafora, direi, perfetta per tutto quello che abbiamo raccontato in questa puntata. Polo Nord sembra solido e sotto si muove sempre. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione da parte di Francesco Massardo, grazie a Roberto Frangipane, a Michele Ceci, a Giorgio Berselli e la squadra del Mappamondo, e appuntamento alla prossima puntata.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%.
2: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
3: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
2: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
3: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
2: Lo sport è col Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
6: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
7: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
8: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
10: Stop al genocidio.
11: Parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Qui c'è uno che chiama le armi.
13: Lo senti l'odore?
14: Cosa?
15: Che cos'è? Diesel.
13: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
16: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
17: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
18: Fagli vedere chi sei.
19: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
3: Aperego! Sei democratico?
19: Padre di un figlio assassinato.
3: Oh! Dico, sei democratico?
19: Marito di una moglie uccisa.
3: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
19: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
1: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
14: Buongiorno! Sabato 23 maggio 2026, San Desiderio. E ricordate, non smettete mai di avere desideri e sogni perché avete già perso. Ciao!
6: Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buon weekend. Oggi si lavora ragazzi, in stagione. Prima di tutto vi invito domani sera per le 6:30-7 al Bar dei Sardi, zona San Siro, stadio Giuseppe Meazza in San Siro. che ci hanno rubato tutto sti cacchio di cuginastri. Vabbè, lì a festeggiare, a fare l'ultimo giorno di scuola, a salutare gli amici, a dire stupidaggine, le solite cose. Chi conosce il Bar dei Sardi lo sa, è lì. Per quanto riguarda il resto, vi do io la notizia positiva della weekend. Liceo Volta di Torino, centinaia di api all'ingresso del liceo dopo il primo spavento e la chiamata dei vigili del fuoco, che hanno confermato che non fossero vespe. Gli esseri umani hanno fatto un consulto e hanno raggiunto l'unica decisione giusta: chiamare un apicoltore che ha verificato la situazione, ha capito cos'era successo. Niente ragazzi, c'è stata la cacciata della vecchia regina. La vecchia regina è stata cacciata dalla proprio alveare e c'è stato lo scisma come nella Lega. C'è stato lo scisma: chi è andato con la vecchia regina e chi è stato con la nuova. L'apicoltore ha raccolto la regina, tutte le api l'hanno seguita e per fortuna non sono morti centinaia di api per nulla, sono state salvate. Questa è una bella notizia del weekend. Per il resto ragazzi, allegra allegra, andate piano e sempre comunque forza Milan. Ciao ciao.
9: Luca buongiorno. Buongiorno Giuliano. Luca, ti rinnovo la mia stima perché andare a ospite da quel signore dal nome David non deve essere facile, soprattutto quando cerca di non farti esprimere i concetti, cosa che peraltro a cui sei già anche abituato tu, in alcuni casi lo fai pure tu, ma quando lo fa Parenzo con quella vocina stridula veramente è come un, come si può dire, la stringi bulloni sullo scroto, ecco, questa è una definizione che mi prendo la briga di offrirvi. È impossibile guardare la sua trasmissione per le posizioni, è impossibile ascoltare lui alla radio per come parla, perché è veramente una vergogna dare voce a Parenzo, però queste sono opinioni personali, per amor di Dio, perché tutti hanno il diritto di parlare, magari parlasse meglio sarebbe meglio. Hai la mia stima per quanto hai detto, perché sostengo ogni singola parola, e soprattutto per aver voluto andare lì dove certi concetti, se li dici, sono veramente di fastidio per lui e non per noi. Grazie mille Luca, buona giornata Giuliano.
10: Grazie Mirko, sveglia tutti i dormienti.
20: Grazie,
10: sveglia,
20: grazie.
10: Dottor Ingegner Cavaliere, ingegner commendator.
20: Sveglia
10: Carlino Bardi. Che oggi caro è mio. Carlin, perché ci ha lasciato un gigante, un uomo che ha segnato più di quanto pensate la nostra storia, le vostre mense. E allora vorrei che il nostro Giuliano iniziasse subito, se KD1 gli mette una base adeguata, per fare un coccodrillone fantastico.
20: E lo facciamo molto volentieri, perché la scomparsa di ieri è una di quelle che si fanno sentire, perché era un grand'uomo che è mancato, un uomo che ha avuto un'idea, un concetto, quella di capire che la vita ha un altro ritmo, può avere un altro ritmo rispetto all'alternativa tra la pausa pranzo veloce e la pericena, è qualcosa in mezzo, è il cibo, qualcosa che cambia le persone, che cambia la vita, che forse è l'azione più importante che ciascuno di noi ogni giorno compie e fa: mangiare. Tant'è che in un bel pezzo che ho letto oggi da qualche parte si ricorda la frase che il Samorante, la domanda trabocchetto che il Samorante faceva nei suoi ultimi anni romani: hai mangiato? La frase che indica davvero quella che è la sostanza e la realtà dell'amore. È mangiato, preoccuparsi per il ventre delle persone, il ventre che noi spesso disprezziamo in questa specie di curiosa distinzione di eredità platonica, quella che oppone le cose belle, le cose alte che stanno nello spirito e le cose brutte che invece stanno al di sotto della cintola, nell'intestino, dove avviene tutto. E invece no, perché quel sinolo di materia e sostanza che è l'uomo e la donna, quell'unione di cose belle e di cose brutte che stanno tutte insieme, si sostanzia soprattutto nel cibo, nel mangiare, nel cercare insieme quel piacere che è nutrimento, che è vita. E Carlin, come lo chiamavano a Bra, un uomo figlio del Novecento, più antico, era nato Nel 1949 era figlio di una famiglia umile, aveva studiato prima come tecnico e poi aveva fatto sociologia a Trento, si è fermato a solo 4 esami dalla laurea, questo l'aveva capito, l'aveva intuito e ha fondato negli anni un'associazione che ormai è un marchio, si chiama Slow Food, tutti sanno che cosa voglia dire, quella chiocciolina riproposta dappertutto indica non solo una qualità dei cibi, una qualità della vita, ma indica una prospettiva diversa, quella che aveva unito lui e altre due persone molto strane di questo secolo, Re Carlo III, allora principe di Galles quando si erano conosciuti, e l'arcivescovo cardinale di Buenos Aires, poi diventato papa con il nome di Francesco Jorge Maria Bergoglio. L'unione di queste tre persone curiosissime che si rincontravano ad ogni occasione e mantenevano un grande contatto tra loro era proprio un'unione su questi temi, sui temi del cibo come qualità, della vita con un ritmo diverso e della possibilità di davvero avere un orizzonte diverso. Dopo una lunga malattia, ieri se n'è andato, oggi sarà ricordato là dove aveva fondato la prima università del cibo e dove poi sarà fatto e celebrato il suo funerale. E veramente i messaggi di cordoglio che sono arrivati dalle istituzioni italiane ma da tutto il mondo ricordano un uomo diverso con il quale spesso si poteva avere discussione perché era un uomo con un profondo radicamento ideologico e con tanti pregiudizi, ma era di sicuro un uomo di grandissima qualità che ha lasciato un'impronta che non potrà essere superata, quella del suo slow food e della sua civiltà di un tempo diverso.
10: Commovente. Cioè, prima di Carlin Petrini c'erano le porzioni grandi, c'erano solo le amatriciane, c'era solo la cucina della patata, e dopo è nata la sinfonia delle mezze tinte, dei colori, delle invenzioni, delle riduzioni, wow!
20: E anche delle cose che magari faremmo bene a dimenticare, come il tiramisù scomposto o la torta della nonna rivisitata.
10: Senti, ma qua è sempre peggio, ormai te lo dico, non saranno tollerate defezioni, mi raccomando Lorenzo, qua ci vuole una cosa patriottica bella, sua dente cubana, perché c'è stato un nuovo ultimatum a Cuba, perché si arrenda Raul Castro, 94 anni, che sta in una residenza
20: uomo.
10: Per anziani.
20: Ma cosa deve fare?
10: Spero che veramente ti sia giunto il grido di battaglia del vecchio leone che ieri
20: il
10: ha parlato.
20: Il grido di battaglia del leone è ha tutta detto una questione surreale,
10: nessuno
20: cioè
10: mi prenderà vivo, hai capito?
20: E questo è molto probabile, poveretto, ma non perché sarà per l'ardimento in battaglia, ma perché ormai siamo lì. È veramente surreale, una popolazione allo stremo,
10: no, però è bello un'isola, una nazione che pesa la sua risposta. Non è se il cinico è sempre e dice nessuno mi prenderà vivo.
20: Ma ti rendi conto che quello arriva con la porta aerea in Nimitz, davanti a un'isola di fronte alla quale per qualsiasi basterebbe un gommone, un qualsiasi gommone, ma con una decina di litri di benzina, una popolazione ridotta da un lunghissimo embargo e da un ultimo assedio alla fame, cumuli di mondezza ovunque, mancanze di energia elettrica, le persone che fanno la fila per poter mangiare un tozzo di pane perché ormai l'isola è ridotta alla fame, e lui se la prende con un leader 94enne che invece dichiara di imbracciare anche lui il mestolo, mettergli con la pasta in testa e di andare al combattimento. È talmente surreale come quadro, è talmente drammatico che indica da un lato la ridicolaggine di questi tempi e dall'altro la tragedia che stiamo vivendo nell'aver perso tutti insieme il senso collettivo.
10: Miguel Diaz Canel, il presidente che si è già dimesso, ha scritto su X: Raul e Raul, Raul e Cuba, eroismo e dignità e il profondo amore per il popolo che lui si riconosce, il nord torbido e brutale ci disprezza, ma davvero non ci conoscere, cercando di dividerci ci ha uniti ancora di più. Viverai Cuba.
0: Sì, io tifo Cuba senza dubbio. Ma quale resistenza? Ma tifo perché questa gente possa finalmente trovare un modo per vivere serenamente e normalmente. Hanno diritto a stare bene, non ad essere costretti in quelle indegne condizioni.
10: Quindi stai con Trump?
0: No, non sto, no, io non sto mai con la follia, anche se è molto simpatica, di Raul Castro, del suo precedente fratello, dei suoi nipoti che vogliono lucrare delle azioni fatte dal papà, dallo zio e dagli amici dello zio, e neanche con quell'altra specie di sconsiderato. Ma non è una questione sempre, Luca, di tifo calcistico, stai qui o stai là, è questione di considerare quello che avviene come una ridicolaggine così forte da superare addirittura la drammaticità.
10: Venite a prendermi, non mi troverete vivo. Vai Raul, hasta sempre.
0: Poveretto. Senti, comandante Cetelese, io però voglio sapere qualcosa di più di cosa succede in Medio Oriente, perché abbiamo ieri un'importante agenzia all'Arabia annunciava di lì a qualche minuto lo scoppio della pace, la firma del trattato tra Stati Uniti e Iran per la conclusione della guerra e finalmente la riapertura dello stretto di Hormuz. Magari arriverà anche un po' di ossigeno fino alla nostra pompa di benzina e ai bilanci delle aziende italiane ed europee. Invece ancora niente, sembra che ancora stiamo per. Ma io vorrei un po' più di notizie, vorrei sapere un po' più profondamente che cosa è successo. E allora, come ogni sabato che si rispetti, io ti chiederei di invocare, anzi di evocare, la presenza del professor Andrea Margelletti. Evocalo.
10: Professore, dov'è?
21: Telese. Guido Baldi.
0: Buongiorno professor Margelletti.
10: È facile militarmente l'operazione sequestro del 95enne Castro e cambio di regime a La Habana?
21: Io penso che i cubani si meriterebbero di meglio, sia in termini di leadership interna, sia in termini di proposte di aiuto da parte di importanti vicini. Non dobbiamo mai scordarci che al centro di ogni valutazione ci deve essere la dignità delle persone. Quando la dignità delle persone non viene neanche messa in considerazione da una parte o dall'altra, non si può vivere soltanto esclusivamente di interessi geopolitici, è la fine dell'umanità altrimenti.
10: Ma tecnicamente è semplice sfiltrarlo vivo, impedire, perché siccome c'è un preavviso di suicidio non mi avranno vivo, ha scritto, è tecnicamente facile in questi tempi fare un'operazione da testa di cuoio di extraordinary rendition?
22: Ma direi non particolarmente, è paradossalmente più semplice a Cuba che in Venezuela. Ma a quel punto, se Raul Castro si vuole suicidare, la Casa Bianca può semplicemente dire: ci dispiace moltissimo, ma ce ne faremo una ragione, e iniziare a lavorare con le leadership successive. Però il punto non è soltanto, io mi rendo conto, e lo sanno i vostri attenti e capaci ascoltatori, che viviamo in un'epoca dove le regole sono messe da parte e si pensa soltanto in termini di che cosa sono in grado io di ottenere con la forza. Ma mentre l'estradizione forzata, diciamo l'estrazione non consensuale di Maduro, aveva una sorta di foglia di fico legata al narcotraffico, e qua non è che ti puoi mettere a rapire capi di Stato da tutte le parti così, perché sei in grado di farlo.
10: Ma c'è la vicenda dell'aereo, ripeto,
22: stiamo parlando sempre di foglie di fico, però qua il vero problema è, poi mentre il Venezuela è un paese molto ricco e al netto di una corruzione endemica e terrificante, è un paese che può sostenersi da solo, non credo che si possa dire la stessa cosa per Cuba in questo momento, perché non ha certamente le risorse naturali che ha il Venezuela. Cioè, non bastano i sigari, non basta la carne alla zucca.
10: Certo.
22: Quindi la vera domanda è: l'elettore americano è disposto a farsi carico di un aumento ulteriore del proprio spese fiscali per rimettere in piedi Cuba? È nell'interesse dell'elettore americano? Oppure l'altra scelta che fu fatta moltissimi anni fa, diamo tutto in mano alle famiglie della mafia e ricreiamo lo stato di Fulgencio Batista, dove Cuba diventa Fulgencio Batista, esattamente, dove Cuba ridiventa la Las Vegas, una sorta di Nevada dei Caraibi. Diventa la Las Vegas.
10: Mamma mia, ci ha ammutolito. Bene, bene, bene.
20: Prospettive terrificanti. Senta, professor Margelletti, ieri, come dicevo,
10: per Carlin Petrini era importante per lei questo intellettuale gastronomico?
22: Allora, in tempi di crisi uno si può anche attaccare a tutto, però io credo che le persone che portano un apporto di cultura, un apporto di fantasia, un apporto di innovazione siano in qualunque tempo fondamentali, non importanti, fondamentali. Chi è in grado di muovere un passo in più rispetto al conformismo è sempre qualcuno che può essere anche avversato, ma deve essere sempre rispettato e portato in palmo di mano. Sempre. Chi ha il coraggio dell'innovazione è sempre qualcuno nei confronti dei quali, signori, noi viviamo in un'epoca dove buona parte della popolazione sfoga, non in Italia in senso generale, sfoga su piattaforme social, come si suol dire, la propria frustrazione attaccando gli altri, cioè con pochissima costruzione e molto desiderio di disfarre. Coloro che invece sono persone che fanno, che creano, che hanno una visione, accidenti, ne abbiamo bisogno come l'aria. Se no lasciamo il paese a coloro che fanno valutazioni da sabato mattina come me. Ecco, e non ce lo possiamo permettere.
20: Mi sembra che lei abbia trovato un modo, come sempre assolutamente perfido, per parlare male di qualcuno dei presenti, ma questa fa parte veramente della sua crudeltà distillata, professor Margelletti.
22: No, ho parlato di me.
20: Vedendo cos'è. Ma scherzo, ovviamente. Senta, venendo a cose più serie per un secondo. Ieri, come diceva, l'Arabia ha dato la notizia dell'accordo imminente tra Stati Uniti e Iran, con i colloqui che si stanno tenendo con la mediazione del Pakistan, non sono arrivati, ma evidentemente la notizia riporta qualcosa che sta accadendo, qualche intensa azione diplomatica. Quale può essere, professor Margelletti, la base concreta di un accordo, visto che immagino che non sarà quello dell'acquisizione da parte degli Stati Uniti dell'uranio arricchito e neanche della resa di Mujtaba Khamenei?
22: Allora, la resa la dichiarazione di resa è semplicemente impossibile, perché gli iraniani su questo punto sono non rigidi, irremovibili. L'Iran non può dichiarare una resa e non può accettare che l'avversario dica abbiamo vinto, loro non lo voglio dire, ma abbiamo vinto, non lo può accettare. Quindi l'Iran cerca una cosa che ovviamente gli israeliani non vogliono, non ho detto gli americani, gli israeliani non vogliono, è un rapporto di pari dignità, cioè noi consentiamo il passaggio da Hormuz e dall'altra parte gli americani ci rimettono al centro dell'economia, cioè riaprono, tolgono una parte delle sanzioni e ci danno una parte di compensazione dei danni di guerra. Senza questo diventa veramente un gioco spericolato immaginare qualcosa di diverso.
0: Luca.
10: Volevo, visto che sono accadute tante cose nuove, voltare pagina e andare verso l'Ucraina. Questo attacco senza precedenti che uccide 100, ripeto, 100 agenti dei servizi segreti russi in un colpo solo è una mossa veramente che può pesare nella guerra.
22: Io può pesare per qualche tempo, ma non certamente, diciamo, sul lunghissimo termine. Non è un quello che però la vera notizia, però, direttore Telese, non è all'eliminazione dei 100, 150 o 10 agenti segreti russi nel loro quartier generale Kherson. La vera notizia, per voi, ovviamente a voi attentissimi giornalisti non è sfuggita, è la penetrazione del servizio segreto ucraino dentro i servizi segreti russi. Quella è la notizia.
0: In realtà c'era sfuggita, quindi ce ne parli un po' più profondamente, professor Margelletti. Parla dell'aggressione, attentato che ha portato uccidere
22: esattamente, 100 persone. Esattamente, cioè il fatto che loro abbiano colpito non il palazzo dove ci stavano, ma sapendo quando c'erano, probabilmente qual era l'orario in cui c'erano quelli che gli interessavano di più, e questa è la notizia, cioè il fatto che loro siano riusciti a entrare, a sapere esattamente le informazioni che servivano a coloro che fanno il targeting, cioè l'individuazione dell'obiettivo, a saperlo con precisione e a colpire nelle modalità da loro prescelte. La vera notizia è come ottieni le notizie, non poi l'uso che ne fai.
0: Come si riesce a penetrare nei servizi segreti altrui?
22: Ci sono tante metodologie, ce ne sono fondamentalmente due: una tecnica attraverso informazioni elettroniche, cioè l'intercettazione, l'avere in qualche maniera compromesso la rete della comunicazione del servizio russo, e l'altro, uno dei mestieri più antichi, cioè aver reclutato una o più fonti all'interno del servizio russo, o per esempio dei manutentori, di quelli che fanno le pulizie dentro quel palazzo, che ti dicono esattamente dov'è la stanza. È un palazzo grande, signori, se colpisci nella parte sbagliata evidentemente non ottieni l'effetto che vuoi. E quindi guardate, le riunioni avvengono tutti i giorni a quest'ora in questa sala, e io lo so perché devo pulire la sala prima delle riunioni. Ecco, quindi non immaginiamoci sempre che le fonti di intelligence più importanti siano le persone che apparentemente hanno le informazioni segrete. Le informazioni dipendono dall'uso che ne vuoi fare, e quindi chiunque, dato che l'intelligence è la composizione di un puzzle senza la figura di riferimento, questa è l'intelligence, chiunque può essere in grado di fornire un piccolo pezzo di quel puzzle.
0: Sempre affascinante. Grazie professor Margelletti.
22: A voi, e ovviamente
10: grazie davvero, buongiorno, buon lavoro.
22: Un saluto anche da mia moglie. Un abbraccio.
0: Che il drone sia con ricambiato. Noi. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
2: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 8 e 34 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa. Direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
8: Rieccoci. Ma lo sai che The Voice, Lapo De Carlo, il cuore pulsante di questa azienda, di questa radio, lo sentiremo fra poco, sta per iniziare un nuovo programma Giornale Radio.
9: Ma è proprio ingordo questo ragazzo, lo chiamiamo dopo e gli chiediamo di che cosa si tratta. Però devo dirti che noi stiamo vivendo delle giornate bellissime da queste parti, nella tua città natale, perché c'è la Louis Vuitton Cup, ci sono delle barche strepitose, la città si è trasformata, l'Italia ospita una competizione internazionale di grande livello e la ospita a Cagliari, e questa è una cosa molto molto molto bella da queste parti.
8: Senza dubbio.
9: E tra l'altro ieri Luna Rossa, anche con i suoi giovani, ha vinto la prima delle competizioni e sono delle barche incredibili con una ingegneria raffinatissima. E allora, siccome la città si trasforma su questo, l'isola si trasforma anche l'intero territorio nazionale, andiamo a chiedere che cosa succede al presidente degli albergatori del Sud Sardegna. Buongiorno Fausto Mura.
10: Buongiorno Guidabardi, buongiorno a tutti. Sì, sta succedendo qualcosa di veramente eclatante sul mare di Cagliari. Ci sono delle imbarcazioni che volano a 40 nodi sospese su delle ali praticamente. Cagliari sta ospitando la regata preliminare dell'America's Cup. Ci sono 5 squadre e Luna Rossa tra l'altro ha vinto la prima regata. Il campo di regata si sviluppa a solo 2 km dalla costa, quindi si vede tranquillamente dalla costa, dal lungomare di Cagliari fino al lazzaretto di Sant'Elia. E poi c'è questo raised village con schermi giganti, palchi, le barche poi ormeggiate, visibili al pubblico. E poi l'America's Cup è un pretesto per scoprire Cagliari. Cagliari è una città che l'Italia conosce poco e ha una storia straordinaria, è una delle città più antiche d'Italia, dai Fenici.
9: E oltretutto poi ha dato i natali anche a Telese, quindi capisce bene
10: quello che è ancora più importante.
8: Calaris
9: è una città insignita di questo straordinario traguardo. Ma ho visto, e ci sono peraltro degli strepitosi yacht arrivati in questi giorni per assistere alla regata da vicino, che organizzano delle feste molto molto esclusive, caro Luca, a cui non sempre, non tutti sono ammessi, ma adesso faccio solo comprendere così velatamente che cosa succede, che hanno davvero trasformato la percezione stessa della città. Le faccio una domanda seria adesso, cioè quanto per l'idea stessa del turismo in Sardegna questa manifestazione è importante, e quanto queste manifestazioni sono importanti per il turismo in Italia, visto che poi la regata madre si svolgerà l'anno prossimo a Napoli.
10: Ma il numero degli spettatori a Cagliari è importante, ma non è quella la cosa più importante.

0: assolutamente invasa da tanti turisti e da tanti curiosi.
1: Luca.
2: Ma mi chiedo se diciamo è rimarginata la ferita del, del famoso abbandono quando ci fu la fuga a Barcellona, il litigio con l'assessore e Luna Rossa se ne andò.
0: Ma adesso tutto questo si è rimarginato, e infatti Luna Rossa è attualmente a Cagliari. Diciamo che ci fu un'incomprensione, ma era uno strascico del problema precedente, che era quello del Covid, perché Luna Rossa doveva fare una tappa a Cagliari, poi c'era stato il Covid, era stato rimandato e quindi si sono create poi delle incomprensioni su quando, come e come sponsorizzare questo evento, perché il Covid aveva fatto saltare tutti gli accordi, però tutto si è rimarginato.
1: Sempre che vi portino e vi consentano, caro Presidente, di poter avere turisti, visto che vi stanno fregando l'aeroporto.
0: Beh, il problema dell'aeroporto è un problema che c'è da anni. Questa pseudo privatizzazione dell'aeroporto, che in realtà si tratta di un regalo ad un fondo, praticamente è un problema che manca di trasparenza, e noi vorremmo che ci fosse un'evidenza pubblica, un eventuale bando, che fosse tutto fatto alla luce del sole, e questo non sta accadendo, purtroppo.
1: E comunque terremo anche lì presidiato la situazione. Intanto lei segua le regate per noi, che poi ci riferisce. Grazie Presidente Mura.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci.

0: Ministro, si è parlato tanto del delitto di Modena, io vorrei che si parlasse della strage, vorrei che si parlasse anche ogni tanto di questa vicenda di Taranto, quel lavoratore poverino che andava al lavoro accoltellato da 15 minorenni, Bakary Sakho. Adesso pensa che è uscito persino un video dei ragazzi dietro le sbarre, quei minorenni indagati per l'omicidio. Uno solo è maggiorenne, capito? E poi in questo video un po' apologetico c'era la frase: quello che non ti uccide ti fortifica. Mamma mia, lo hanno rimosso. Ma non è assurdo che mentre sono addirittura imputati loro o qualcuno dei loro amici li esalti per aver commesso un omicidio in 15 contro uno prendendo a coltellate un povero bracciante che andava a lavorare e che non aveva fatto nulla?
1: Senza dubbio, io come tu sai non sono mai troppo appassionato dai casi di cronaca che mi fanno più orrore che capacità di commentarli, quindi preferisco guardare quello che succede dalle parti in cui possiamo operare e avere e modificare qualcosa con la nostra azione in qualche modo politica. E una di queste è andare davvero a scoprire come cambiano i programmi di giornale radio, soprattutto con uno dei suoi protagonisti più veloci nel parlare, ma non nel rispondere al telefono.
0: Yeah.
1: E dovrebbe essere il professor Lapo De Carlo, che da domenica comincia una nuova trasmissione, una nuova avventura sul giornale radio, e al quale vorremmo chiedere direttamente. Non lo so, è così un po' la mattina, sai, sono questi milanesi un po' con la puzzetta sotto il naso.
0: Io me lo immagino,
1: che
0: lui la mattina per preservare la voce fa gli impacchi di cetriolo sulle occhiaie. Sono quelle cose così.
1: Mi dovrei dire il cetriolo sulle occhiaie cosa c'entra con la voce, però sicuramente ci sarà una connessione intelligentissima che a me sfugge. Io avrei pensato più modestamente ai gargarismi col miele, invece il cetriolo sugli occhi, beh.
0: Niente, non risponde. Niente.
1: Non riusciamo a collegarci con l'Apollo, faremo
0: prossimamente. Allora, diciamo qualcosa, questo nuovo programma.
1: Ma no, lo

0: facciamo dire a lui, lo aspettiamo. Io intanto tornerei con sulle notizie e non per parlare anche in questo caso di cronaca, ma va raccontato per lodare il coraggio delle persone, dei sommozzatori che sono andati a recuperare in una caverna buia e molto pericolosa, come si è visto, i corpi degli italiani che hanno perso la vita in quella tragica immersione. Ecco, volevo dirti questo, che sono rimasto molto molto colpito, perché ci vuole coraggio a scendere a 60 metri con le bombole in una caverna scura per recuperare i corpi morti di alcuni colleghi, di alcune persone. Ce ne vuole davvero molto. Già le immagini che sono pubblicate oggi su tutti i giornali e che trovi su tutti i siti fanno impressione a vederle sul video. Puoi immaginare cosa deve essere stare lì sotto con quella incredibile pressione. Tra l'altro, il fondale delle Maldive,
1: uno dei soccorritori è morto.
0: Certo. È morto nel cercare di recuperarli. Tra l'altro è un fondale di sabbia così sottile che basta un qualsiasi colpo di pinna per creare una specie di effetto orzata, quindi tu non riesci più a vedere niente e deve essere davvero molto molto impressionante, e ne lodavo il coraggio ammirandoli. E intanto noi dobbiamo anche dire che da lunedì quando torneremo e martedì quando torneremo con la trasmissione in onda dovremo commentare la grande tornata di elezioni locali, perché si vota in moltissimi comuni, in alcuni comuni capoluoghi di provincia e a Venezia come capoluogo di regione, e sarà uno dei primi test importanti elettorali dopo il referendum e dopo questa fase politica così concitata.
1: Sai che proprio Venezia è diventata interessante perché dopo anni di dominio del centrodestra ci sono delle crepe anche nei sondaggi e ci sono stati una serie di eventi. Il caso paradigmatico della Fenice, insomma, butta a fuoco la sua opposizione al governo, e per la prima volta il centrosinistra è finito in vantaggio. Chissà se riuscirà a vincere.
0: Ma io gli auguro e auguro a tutti di avere il massimo del successo. Certo che per quanto siano un test importante, poi non bisogna confondere né l'esito referendario né l'esito di elezioni locali e comunali con quello che sarà l'esito dell'Armageddon, delle elezioni politiche che saranno, io immagino, molto prima di quanto ci vogliono far credere, e forse prima anche del traguardo della fine della legislatura naturale, cioè a settembre del 2027. Di sicuro saranno dopo marzo, ma sai perché?
1: Perché?
0: Perché il diritto al vitalizio si matura dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura. E allora io, come dire, sono quasi certo che a marzo ci arriviamo.
1: Sicuro. Ma la più grande stabilizzazione della politica, il più grande fattore di stabilizzazione della politica è una promessa previdenziale, non presidenziale.
0: E infatti bisognerebbe portarlo sicuramente prima alla una scadenza precedente. Ma ti volevo leggere oggi il fondo di Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa, perché è interessante. Dice Luciano Floridi, se non sapete chi è, guardate su Wikipedia, un curriculum più lungo dello spazio che abbiamo noi sul giornale. Dice lui che il problema dell'Italia con l'intelligenza artificiale non è tanto la mancanza di risorse, ma la mancanza di visione. Le risorse le trovi, la visione è come il coraggio, se non ce l'hai non puoi dartela. E dice ancora Floridi, l'intelligenza artificiale non è qualcosa da fare, è qualcosa che serve per fare tutto il resto. Senza intelligenza artificiale non riformi la scuola, la giustizia, la sanità, ovviamente l'impresa. E gli ultimi dati dell'Istat segnalano che l'Italia è di nuovo impantanata come prima del Covid, soprattutto per l'arretratezza tecnologica. Nonostante i 200 e fischia miliardi del PNRR con cui si doveva promuovere la transizione digitale oltre alla transizione verde, oggi siamo 18esimi su 27 nell'Unione Europea per adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese. Dunque la produttività è ferma e il PIL pure. Oggi, per innovazione tecnologica, l'Italia è un punto a cui la Francia è arrivata 8 anni fa e la Spagna 3. E del resto, si diceva la visione, da noi tutto ciò che è stato generato da Internet, Amazon, Uber è considerato un nemico dell'umanità e si esaltano i benefici della calligrafia contro i danni degli smartphone. Non per niente siamo l'unico paese del G20 senza ministero del digitale. Dunque, presidente Meloni, che ce ne facciamo della sua stabilità e dei suoi record di durata se dopo 4 anni di governo e 200 miliardi fra prestiti a fondo e fondo perduto l'Italia è di nuovo ultima nell'Unione Europea quanto a crescita economica? Che ce ne facciamo?
1: È un'interrogazione retorica. Niente. Ma questo lo senti che è cappadone?
0: Molto discreto. È vero, non l'abbiamo salutato. Oggi c'è il mio regista. Il mio regista. Però mi piacerebbe ascoltare anche, oltre alla parte dell'attimo fuggente, scusami, dell'attimo fuggente, dell'aria che tira, nella quale ieri hai detto delle cose con un terribile body shaming, tra l'altro coraggioso nei confronti di Ben-Gvir perché l'hai chiamato ciccione fracico, mi piacerebbe anche ascoltare la parte in cui l'onorevole Ravetto se l'è presa con l'onorevole Zan. Era divertente, non so se in radio sia possibile mandarlo perché in effetti si parlano sopra l'uno sull'altro, però io un po' lo ascolterei, sai?
1: Sentiamolo.
0: Lo abbiamo? Si può ascoltare, caro Lorenzo Cappadone in regia? E allora, mentre la regia lo recupera e il nostro Nicola Compagnone glielo mandi, andiamo a leggere un paio di notizie interessanti di politica estera, perché la CNN porta una notizia che mi pare importante, cioè dello scontro ormai inevitabile che è scoppiato tra Trump e i repubblicani al Congresso, e si chiede che cosa succederà ora, perché è giunto il momento di quello scontro inevitabile tra la gestione caotica e opportunistica del presidente Trump e la tattica di sopravvivenza politica dei repubblicani. Trump ha ignorato totalmente il suo calo di gradimento e sondaggi che lo mostrano sempre più spesso in basso, e i democratici si preparano a vincere le elezioni di metà mandato del 2026 con un margine a doppia cifra. Trump ha portato avanti iniziative politicamente molto discutibili come la guerra all'Iran, e la sua tanto ambita sala da ballo è ora un fondo anti-armamento da 1,8 miliardi di dollari che per sua stessa ammissione potrebbe premiare chi ha aggredito la polizia. Questa settimana ha anche appoggiato il candidato al Senato del Texas, Ken Paxton, contro un senatore in carica, nonostante i timori che il controverso Paxton potesse costare al Partito Repubblicano un seggio chiave a novembre e persino, per quanto improbabile, la maggioranza al Senato. E così lo scontro tra Trump e i suoi è diventato molto duro. E intanto ti dico qualche battuta che si scambiano. Allora, si chiamano stupido sui trampoli, stupido moralmente sbagliato. I senatori repubblicani hanno lasciato la città giovedì scorso, cioè ieri l'altro, Washington, con il disegno di legge di Trump sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione in sospeso, proprio a causa di queste simpatiche controversie tra loro. E Trump si è assicurato, caro Luca, un'impunità perpetua per sé e per tutti i suoi familiari a livello civile per il resto dell'eternità. Sembra strano, vero? Eppure ci è riuscito.
1: Vergognoso, non c'è niente da dire.
0: Qualcosa da dire ci sarebbe, e ci sarebbe in maniera anche molto forte.
1: Voglio dire una cosa molto importante, che per la prima volta dopo 20 giorni di martellate sui piedi e schiaffoni a chiunque chiedesse una deroga, ora Ecofin propone, attenzione attenzione, una piccolissima deroga solo per un anno per scorporare gli investimenti green in ambiente, in energia sostanzialmente. Ed è una cosa molto importante se accadesse.
0: Ma sempre che non si faccia la stessa scelta che si è fatta con il PNRR, dove molti fondi sono stati, una marea di fondi sono stati usati per finanziare 550.000 attività diverse, tutte nobili, tutte lodevoli, ma probabilmente non utili a far fare al paese quel salto tecnologico e quel salto sulle infrastrutture di cui il paese ha incredibilmente bisogno. Ma visto che è sabato e che tu stasera sicuramente andrai a partecipare,
1: aspetta,
0: come
1: ti
0: ogni
1: devo
0: sabato,
1: dire l'ultima notizia importante, perché noi siamo un grande
0: programma. Ma non ce la fai tu a non interrompere. Bene, vai, dimmi la notizia, avanti, maledetto,
1: no,
0: prepotente.
1: L'ultima,
0: prego.
1: Cioè, hanno reiterato il decreto sulle accise e hanno tagliato, cioè dimezzato, il contributo per il diesel, quindi qualcuno alla pompa andrà a prendersi a testate. Io sulla 24 ieri Roma-L'Aquila c'era a 2,20 si vendeva alla pompa.
0: E tanto. E questa era la notiziona che dovevi dare?
1: Certo, ti pare poco?
0: Bene. No, mi pare che la sappiano già tutti gli italiani che ogni giorno o vanno a fare benzina o passano davanti alla pompa e controllano ossessivamente e furiosamente come sono cambiati i prezzi. Invece ti dicevo, siccome è sabato e siccome ci si va stasera, sicuramente tu andrai di sicuro come ogni sabato a partecipare ai tuoi festini, ti volevo chiedere che cosa pensassi di quello che è successo a Stromboli, dove dopo la conclusione delle riprese di un film importante hanno fatto una grande festa, c'erano Mick Jagger e Marione il Vichingo e sono arrivati i carabinieri a mezzanotte perché c'era una musica a volume troppo alto e hanno interrotto la festa. 1.032 euro di multa e poi anche un po' di malinconia in genere.
1: Terrificante.
0: Non vuoi commentarlo, eh?
1: Non lo so, perché tu cerchi sempre di pormi delle opinioni precostituite e io non voglio cadere in questa trappola.
0: Io vorrei le tue, sempre che tu fossi, come dire, presente tra noi oggi e non sospeso in qualche iperuranio dove stai pensando chissà cosa. Probabilmente stamattina stai scrivendo integralmente un nuovo libro.
1: Ma va.
0: Oh. Ho capito cosa stai facendo.
1: C'è,
0: ci stai recando in Campania.
1: Dogliani. La mia preoccupazione è questa, c'è il Festival di Dogliani, il Festival della TV, e nessuno mi ha invitato. Mi sento proprio male, capito?
0: Ci sarà un motivo, ci sarà un motivo, bisognerebbe comprendere quale. Forse hanno pensato che tu oggi ti spostassi in Campania insieme a Papa Leone, che oggi sarà ad Acerra in una visita pastorale nella Terra dei Fuochi, che è il motivo anche per il quale oggi non è arrivato il messaggio di Gennaro da Scalea, che sarà, immagino, andato sul luogo per aiutare il pontefice e tradurre tutto quello che i suoi corregionali, concittadini e compatrioti vorranno dire al Papa. Comunque, se questo pomeriggio sei libero, ti consiglio anche la lettura sul Corriere della Sera dell'intervista al mago Telma.
1: Perché?
0: L'hai letta? Perché è divertente.
1: No, sai che... dimmi... no.
0: È molto simpatica, è molto divertente. E, dice che da lui vanno un sacco di politici.
1: Ormai.
0: Beh, questa è un'età minima in questo paese. Beh, ma nei 90 anni in questo paese è l'età minima per poter fare qualcosa. Ti ricordo che subito prima dell'intervista c'è quella Clemente Mastella, anche lui non nel fiore della gioventù. Ti ricordo che il nostro Presidente della Repubblica, straordinario e bravissimo, compirà nel mese di luglio 85 anni, che il Signore lo conservi.
1: Sì, ma sarà più giovane di Napolitano quando era al secondo mandato.
0: Non è un paese che proprio, come dire, incoraggia i giovani. Non è un paese in cui la giovinezza è considerata un fattore positivo per poter avviare una qualsiasi attività. Bisogna arrivare verso gli 80 anni per poter esprimere quella che si chiama ormai maturità. Comunque il maturo mago Telma ci racconta che un sacco di politici vanno da lui a chiedergli come si devono comportare e lui prende solo 100 euro. Quindi se ne vuoi anche approfittare.
1: È molto serio.
0: Ci sono prezzi
1: sempre
0: modici.
1: Stato una persona seria, un rigoroso, un moralista, ecco, diciamo. Poi, ma quella specie di paramento suo, tu che sei esperto di paramenti massonici, Che cos'è esattamente quella cazzabuboliera che c'è in testa?
0: Io sono esperto più che altro di paramenti religiosi. Il mago Telma parla col pluralis maiestatis e si paragona a sua santità, quindi è quello il suo punto di riferimento. Di paramenti massonici credo sia esperto tu, che usi guantini, compasso e grembiulino, evidentemente, non di certo io.
1: Ma
0: se si tratta di casule e mozzette, in effetti sì, sono più esperto di te. E sono esperto anche di orari, perché adesso siamo arrivati alle 9, quando noi attendiamo il giornale radio, quello tondo dell'ora lunga o viceversa, non me lo ricordo mai, mi sbaglio sempre. Comunque è un bel giornale radio che ascoltiamo insieme a un po' di pubblicità e poi torniamo, perché abbiamo da parlare ancora di tante cose in questo Meglio del Peggio.
1: Wow.
0: Di sabato 23 maggio, a fra poco.
2: Basta, fermiamo qua.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
3: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
2: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
4: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
2: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B. Il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
5: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
2: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
9: Che ci siano invasioni di turisti è positivo, ma che non siano invasioni barbariche, perché se poi dobbiamo distruggere le bellezze della Sardegna, le infinite bellezze della Sardegna, con invasioni di gente che porta sporcizia, plastica e roba varia, senza dilungarmi, meglio no. Saluti Marco da Napoli. Il turismo purtroppo a volte è terribile, da queste parti lo stiamo vivendo purtroppo.
10: Buongiorno, giornale di Scalea. In questo momento leggevo della paura di Salvini nei confronti di Mannacci, cioè veramente scarta frusce e piglia premere. Arrivato a sta punto è meglio Salvini che un nazista fascista bruttissimo come Mannacci. E attenzione, sta prendendo piede, pare che sia già al 4%, e non è una cosa bella. Dico, ma è possibile che gli italiani vanno dietro a sta gente?
11: Con Lapo lo faremo.
12: Lapo, sei il solito interista! Lapo, svegliati!
13: Giuliano, gne. Dai, si fa per scherzare. Si fa per scherzare. Io almeno, perché te lo so che c'hai un po' il dente avvelenato con me, ma non importa. No, io non porto rancore, mai. Un abbraccio e buona
14: Bravo.
13: Giornata.
14: Bravo Mirko, non raccogliere.
15: Io il dente avvelenato con Mirko, ma ci mancherebbe pure, ma proprio
14: ma sì,
15: 0000, ma
14: siccome
15: zero
14: Mirko
15: di zero,
14: ha delle posizioni eticamente forti, politicamente oneste, siccome è un uomo di una sinistra intransigente, tu lo disprezzi. Emerge sempre questa cosa.
15: Al contrario, io lo apprezzo, a differenza di quanto faccia con te, che l'unico che merita il mio disprezzo in purezza e distillato sei tu, visto che sei un manipolatore. E Mirko merita il mio apprezzamento per la sua franchezza nell'esprimere, come sempre, la sua idea in maniera molto civile, molto corretta e senza mai prevaricare, come invece avviene da altre parti. Io, Mirko, che dice a qualcuno ciccione fracico, non l'ho mai sentito.
14: Beh, sentiamolo però, perché il contesto si capisce. Non mi volevano far parlare quel mostro.
15: Non ti volevano far parlare, incredibile, la mordacchia atelese, chi l'avrebbe mai creduto? Fatta dal suo amico Parenzo nella sua televisione La Sette, è proprio credibile quello che riferisci,
14: Credibilissimo. È così. Parenzo ha una posizione terribilmente filo-israeliana e ieri continuava addirittura a interrompermi e dire no, ma Ben-Gvir è stato smentito dal governo, smentito. Ma
15: Non dirmi che ti dà fastidio che ti interrompano.
14: Molto.
15: Vero,
14: anche perché era proprio
15: povero mo coccolino,
14: un'interruzione fonetica, un brusio, non era neanche una frase, era proprio solo sabotaggio.
15: Chissà, avrete studiato probabilmente alla stessa scuola di interruzione. Chissà, ma io voglio sapere che cosa succede dentro la maggioranza, voglio sapere cosa succede per la legge elettorale, voglio sapere cosa succede per la Consob, voglio sapere cosa succede per la commissione di vigilanza sulla RAI, voglio sapere
14: ma
15: se stanno litigando davvero.
14: Ti servirebbe Nostradamus o Mulè?
15: E allora io chiamo subito Nostradamus, visto che Mulè non sempre ci pregia delle sue attenzioni il sabato mattina. Vediamo se c'è Nostradamus. O c'è Mulè.
14: Mulè Damus.
15: Buongiorno e bentornato all'onorevole Mulè.
11: Bentrovati, buon sabato a tutti.
14: Buongiorno.
15: Guardi come la cogliamo, con che corredo musicale, con il Veni Creator Spiritus.
11: Meno male che non si vede alla radio ciò che io sto facendo adesso, meno male.
15: E meno male che lo ha fatto immaginare all'oltre milione di ascoltatori che in questo momento qui con noi. Allora, onorevole Mulè, vuole fare la parte del parlamentare di maggioranza che dice che sta andando tutto bene, che tutto è perfetto, che non ci sono disaccordi, che si va d'accordo, vuole parlarci in maniera un po' seria di cosa è successo con il fischiamento di freni alla Consob, di quello che sta succedendo in commissione di vigilanza o di cosa succede nei rapporti sempre più, mi pare così, in frizione tra il suo leader Tajani e quello della Lega Matteo Salvini?
11: Ci conosciamo troppo bene per non sapere che quando io parlo, parlo con lingua dritta, quindi come dire, se c'è una cosa che mi difetta in senso positivo è la libertà di pensiero e di analisi, quindi sono pronto a respingere ogni attacco che voi proditoriamente farete nei miei confronti, prego.
15: Tuttavia io le domande gliele ho già fatte, onorevole Mulè, le chiedo che cosa succede dalle vostre parti.
11: Allora, le nostre parti innanzitutto cominciamo col dire che possono piacere o non piacere, comunque questo è un governo che dal punto di vista di ciò che deve essere fatto rispetto alla crisi energetica, a tutti i sommovimenti internazionali, sta facendo quello che è nelle condizioni di poter fare. Può sembrare poco, può sembrare troppo poco, può sembrare abbastanza, ma lo sta facendo. In ambito internazionale mi sembra che l'Italia sia capofila in Europa e si sono accodati Germania, Francia, eccetera, rispetto alla necessità non più rinviabile di intervenire in maniera vera, dura, nei confronti di chi in Israele si è macchiato di quella vergognosa sorte di premacelleria messicana che è stato il trattamento degli attivisti della flottiglia, del quale si possono condividere o non condividere le azioni, ma mai nessuno si deve permettere di trattare così le persone. Mi pare che internamente questo centrodestra, come è normale, viva un momento di cambiamento rispetto a quello che ha fatto Vannacci, che ha creato un gruppo e un partito che si presenta alcune volte come alternativo a questo centrodestra, addirittura infatti non vota molte volte la fiducia. Io dico e ripeto che nei confronti di Vannacci le porte potranno schiudersi o aprirsi solo quando e se lui dovesse accettare in termini, come dire, precisi e prescrittivi, valoriali e di programma, ciò che eventualmente si scriverà nel programma di centrodestra. Viceversa,
15: il
11: non
15: programma,
11: può esserci,
15: come sempre.
11: Non può, ma il programma per me è la Bibbia nei confronti degli elettori. Lì ci sono
15: le caratteristiche, le chiedo scusa, e invece le caratteristiche personali, ad esempio, mettiamo che apprezzi e sottoscriva il programma che farete. Come la mette con il fatto che abbia dichiarato ieri, e mi pare una dichiarazione non prossima ad essere smentita, che il suo partito si distinguerà per una differenza sostanziale, cioè che il fatto che lui decide e gli altri si adeguano?
11: Ah, guardi, quelli saranno problemi loro interni.
15: Ah, è come problemi il discorso, interni.
11: Guardi,
15: non è come l'articolo 49 della Costituzione, no.
11: No, voglio dire, c'è un programma, si sottoscrive. Laddove c'è il tradimento del programma, ci sono posizioni diverse o addirittura antitetiche, il patto si rompe. Cioè non lì è un problema di serietà. La Lega che appunto dice no le armi all'Ucraina, alla prova provata, che è il voto in aula, o c'è un allineamento rispetto alle posizioni di una maggioranza che si è riconosciuta in quel programma in cui c'è scritto che l'assistenza all'Ucraina anche in termini di equipaggiamenti militari deve essere garantita, o se non vota si rompe il patto di maggioranza. Ma è, secondo me è una regola aurea di serietà rispetto a ciò che deve essere fatto nei confronti degli elettori. Io di Vannacci, come sapete, non condivido sostanzialmente il 90% delle cose che dice, che dice per come le dice. Detto questo, se invece lui fa una manovra che scende sulla terra, e allora sulla terra capisce che se vuole governare questo paese deve necessariamente rivedere radicalmente alcune posizioni che sono inaccoglibili all'interno di un programma di un centrodestra liberale, moderato e non estremista, allora bene.
15: Senta, freni, perché lo avete fatto secco?
11: Ah, guardi, io non l'ho fatto secco, anzi ho sempre dichiarato, lo dichiaro anche oggi, di avere totale stima nei suoi confronti, e ritengo, e lo ripeto, che la motivazione per il quale si è deciso di non farlo accedere alla Consob, secondo me sono sbagliate, perché anzi risiede nella capacità della politica di assumersi le proprie responsabilità il fatto di indicare anche un attuale sottosegretario per quella carica che è di garanzia e indipendenza, dopodiché guai se la politica, a mio giudizio, si sottrae a questo compito. Quindi non l'ho condivisa quella decisione e rivendico di non averla condivisa anche davanti a voi. Contento?
15: Luca, io non riesco a beccarlo, è veramente eccessivamente abile, provaci tu.
14: Sì, però il punto è molto secco, semplice, emergeva anche ieri nel dialogo con la Ravetto alla Direttiva, cioè saranno alleati o no? Saranno in coalizione o no? Questa... E non la
11: sì, ma Luca, scusi. Luca, scusa, è come quando lei si ricorda l'unione di Prodi, che erano
14: esatto,
11: 42. Poi quella roba lì cascò dopo poco tempo. Perché? Perché venne meno quel patto di lealtà che avevano sottoscritto nel programma e cadde l'unione. Ora, siccome la storia è maestra di vita anche in politica, l'unico modo per eventualmente vincolare Vannacci è quello di costringerlo a sottoscrivere un patto che, se violato, sarà denunciato pubblicamente come il tradimento di un patto. Ma mai come nei confronti di un militare la parola data e quella sottoscritta dovrebbe valere, ammesso che lo sottoscriva.
14: Secondo me lo sottoscrive, lo viola,
11: bravo,
14: una bianca di tutti i colori.
11: Se lo viola pazienza, nel senso che peggio per lui, si renderà comunque davanti al paese eventualmente. Ma io tutta questa carica messianica dal punto di vista anche parlamentare di consenso a Vannacci, per quanto i sondaggi dicano 3-4%, io non la credito, perche penso che
14: aveva detto anche non uscirò mai dalla Lega, se ti ricordi.
11: Ma infatti me ne ricordo tante, per questo dico prendiamo con le pinze tutto ciò che accade adesso. È una fase in cui si stanno giocando ancora i preliminari di una coppa, come dire, continentale. Siamo ancora ai preliminari. Quando entreremo nella fase finale vedremo chi ha gambe per correre e chi ha, come dire, schema di gioco per poter giocare.
15: Senta, a proposito di schema di gioco, la legge elettorale?
11: Le piace? Di sabato mattina? Mamma mia.
15: Sì, sì.
11: La legge elettorale.
15: Ma se non ne vuole tutto. Parlare io la comprendo.
11: No, è per non fare venire in questo.
14: Deve garantire anche voi, abbiamo letto tutti retroscena, persino Forza leggi... Italia in modo iniquo perderebbe 10-15 deputati.
11: Ma questo dipende dal risultato anche, ma guai se fai una legge elettorale che è tagliata su misura sul singolo partito rispetto alla convenienza. La legge elettorale la devi fare per garantire al paese governabilità, cioè che si eviti che il gruppuscolo di 10-12 deputati o 7-8 senatori sia dirimente rispetto alla coalizione che deve governare, non essendoci alleato, essendo addirittura antitetica rispetto a quello che ha fatto. Per
14: sì,
11: me la legge elettorale
14: dire...
11: deve essere ispirata solo a quel principio.
14: Che questa argomentazione è strana proprio nei giorni in cui si sta raggiungendo il record assoluto di permanenza a Palazzo Chigi di un Presidente del Consiglio.
11: perché ha garantito quella legge elettorale, ha garantito la governabilità.
14: E quindi non c'è questo problema enorme.
11: No, evidentemente sì, perché, ma se lo scenario attuale ci consegna un quadro politico mutato rispetto a quel tripartitismo, diciamolo così, che votammo nel 22, e ci dice che con questa legge elettorale sostanzialmente, se va bene, si arriva a un pareggio, e allora vogliamo fare in modo che centrodestra o centrosinistra o terzo polo, sesto polo possano essere in condizione di governare. La precondizione è di avere un consenso che sia almeno al 42%. Come sapete, in alcune regioni i sindaci vengono eletti al primo turno col 40%, qui 42%. Bene, a questo 42% non deve corrispondere una mortificazione delle minoranze, e quindi il premio di maggioranza non può essere elevato rispetto a quello che uno prende e vince, quindi deve essere commisurato rispetto alle garanzie anche costituzionali di maggioranze qualificate, che non possono essere vincolate a chi vince col 42%. Questi presupposti ci sono, secondo me, nell'ultima formulazione sì. Secondo me vengono garantite le minoranze sì, perché la soglia di sbarramento è al 3%. Secondo me vengono garantiti i piccolini che vogliono entrare in coalizione sì, perché c'è anche una clausola che prevede che chi ha l'1% entri dentro le coalizioni. A me non sembra né un golpe né una legge autarchica, o mi sbaglio?
15: Beh, nella misura in cui non prevede le preferenze e prevede tra l'altro che
14: il primo premio era palesemente incostituzionale. Poi uno dice vabbè, allora facciamo 42%, ma è tanto, è un premio enorme.
11: No, 42% è la soglia per arrivare al premio.
14: Sì, dopodiché avere un premio, governare l'Italia col 42% è una soglia enorme di premio, intendo, è molto. Cioè era osceno e incostituzionale darlo al 40, darlo al 42 mi sembra tanto. A me
11: ma non è nell'alveo di quello che ha detto la Corte Costituzionale. Sì, la Corte Costituzionale ci ha detto: guardate che il premio di maggioranza, se è superiore al 40, è un premio che è legittimo costituzionalmente.
15: Vi ha anche detto
11: che la consulta ha sbagliato.
15: A parte che sbaglia anche la consulta, poi vi ha anche detto di far scegliere i candidati ai cittadini. Le leggo un messaggio di un ascoltatore: ci vuole il proporzionale puro, così la smettono di cazzeggiare e fare i governisti degli affari loro.
11: Ma peggio mi sento, al caro ascoltatore, ma lui si immagina che a quel punto noi avremmo un Parlamento in cui alla modalità di 30-40 anni fa cominciamo a fare le maggioranze variabili, le parallele che si incrociano? Ma sarebbe, scusate, lo dico alla maniera dantesca, un bordello. Ma scusate, ma che serietà è? Ma sarebbe un bordello assoluto. Ma vi rendete conto? Cioè, il proporzionale puro che lascia tutti svincolati, se facciamo le vecchie ammucchiate, questo vogliamo, in cui si dice tutto il controllo di tutto, in cui davvero il collante unico è il potere. No, cioè, scusate, io no. Cioè, sicuramente, come dicono quelli bravi, not in my name, cioè non nel mio nome. Io voglio una coalizione seria, responsabile, con un programma condiviso che viene sottoscritto, per me Bibbia e Vangelo. Rispetto a quello, io chiamo gli elettori a decidere se vogliono essere governati da me o da chi propone una ricetta diversa. Ma guai se arriviamo in Parlamento e diciamo: beh, senta Telese, tu che hai il 3,5%, che fai? Mi dai i tuoi deputati, così facciamo una maggioranza che nel frattempo ti do un sottosegretario e un mezzo governo. E su quale programma? E il nucleare lo vuoi fare o no? E le rinnovabili quanto le vuoi spingere? E sul lavoro vuoi fare l'articolo 18, il Jobs Act? Ma vi rendete conto che sarebbe davvero una maionese impazzita? Lo dico all'ascoltatore, non a voi, che penso che invece siate di diversi.
14: Vabbè, facciamo una leggerezza in cui qualunque sia il risultato, il premio va alla coalizione guidata da Giorgia Meloni, così siamo più tranquilli.
11: Dici? Per me speriamo. Perché...
15: Beh, allora faresti una cortesia in questa. Questo. Senta, invece, anche se so che lei non mi risponderà, perché...
11: Ma perché? Io tutto rispondo, dottor Guida, ci mancherebbe.
15: E allora mi dica chi preferite come avversario?
11: Ah no, guardi, lo chiede a me. Per me cioè, tutti
15: a risponderà, cioè, risponda.
11: No, ma certo,
15: non faccia il guascone.
11: Ma guardi, io mi immagino quel governo che per coalizzarsi deve esporre come ministro Conte, Fatoianni, Ponelli, ma meglio di così, ma vanno benissimo tutti, guardi, nessuno escluso, per me pari sono, ma ci mancherebbe altro, chiunque sarà l'avversario, come durante il referendum, come sa Teresa anche lei, io non mi sono sottratto davanti a nessuno, neanche preferivo Woodcock rispetto a Gratteri, erano loro, per esempio Gratteri che non volle fare confronti, ma per me chiunque sia l'avversario. Va benissimo quello con Woodcock,
15: è stato un pezzo di grande televisione
14: il match con Woodcock che è proprio da cineteca qualunque cosa si pensi. Anzi, trovo straordinario che il bene ha vinto malgrado quella performance straordinaria.
11: Il bene ha uno strano concetto di bene, lei si è fatto entrare dal lato oscuro della forza, questo è il suo problema. Vabbè.
15: Prima e diciamo la, che la, i lati oscuri sono quelli che lo affascinano e non solo quello della forza. Le dico la verità e in confidenza.
11: Così, visto che siamo in 2
14: milioni. Non raccolgo questo fetido proprio insinuare.
11: Vabbè, ragazzi.
15: Bene, quindi lei è ottimista, mi pare di capire, onorevole Mulè. Bene.
11: Io sono ottimista di natura e guai se non fosse
15: tutto
11: così.
15: Come
11: diceva il mio amico, solo in tasca. Se non hai solo in tasca è una vita triste, ma grave. Solo in tasca affrontare le cose con responsabilità, però guai a non avere A, autoironia e B, a non essere, come dire, tranquilli nell'affrontare tutto ciò che dobbiamo fare. In una giornata
15: tutto
11: per
15: bene,
11: me tragica, come
15: voi,
11: come sapete, tragica,
15: però,
11: perché è il 23 maggio, quindi per me come
15: è vero
11: sapete,
15: che c'è l'anniversario, lei si trova, si trova proprio in zona per l'anniversario dell'eccidio di Capaci.
11: Vabbè, e quindi come sapete per me, soprattutto perché lì insomma c'erano cicatrici mai rimarginate dal punto di vista personale, amici che visti soltanto poche ore prima se ne sono andati, quindi oggi è peggio degli altri giorni, però anche lì superiamolo, stiamo andando allo Zen stamattina. Pronto. Dove hanno cominciato a sparare male
15: di Falcone,
11: esatto,
15: e dei suoi.
11: Va bene.
15: Bene, grazie.
11: Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.

0: senti che ritmi. Comunque non li smuovi.
1: È così.
0: Non li smuovi, sono tutti convinti di aver la verità. Il sole in tasca, in una tasca, ma nell'altra la verità.
1: Il grande cappadone.
0: Senti questo commento che arriva, bellissimo. Bisogna fare il partito del non voto dei non votanti, però va fatto in modo certificato. Chi non vuole andare a votare perché è stanco di queste situazioni deve essere obbligato ad andare al seggio e far certificare il non voto. Si creerà un partito con una maggioranza di non votanti, dopodiché vediamo come va. Siamo stufi di balle, dice Renato. Ardito, ardito come ragionamento costituzionale, però non privo di un suo interesse.
1: Assolutamente, molto molto persuasivo Renato.
0: Pubblicità che ci faccia un rush finale.
1: Semplicissimo.
0: È un ottimo. Po' complesso, però.
1: A fra però. Poco.
0: Pubblicità.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:32. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Siamo pochi, ma siamo potenti! Sfidiamo un'avversa sorte, ma siamo armati del nostro coraggio, del duro lavoro e soprattutto della fiducia che nutriamo gli uni negli altri.
6: Tiziano da Roma, secondo me non si dovrebbe votare né il partito né il singolo candidato, si dovrebbe votare il programma. Cioè ci sono dei deputati che presentano un programma e vince il programma, dopodiché chi va al governo, se esegue la lettera del programma che ha presentato agli elettori, allora va avanti. Come tradisce quel programma, chiunque sia al potere se ne deve andare a casa, perché per noi che siamo comuni lavoratori, noi dobbiamo fare quello che ci viene chiesto, oppure se siamo liberi professionisti dobbiamo fare quello che impartisce il nostro ruolo. Non capisco perché per i parlamentari debba essere diverso, cioè loro propongono un qualcosa, un programma, e poi quando vanno in politica, al governo, scusate, fanno quello che gli pare, non se puede far.
7: Ricordiamoci questa intervista di stamattina e vedrete che Vannacci sarà corteggiatissimo da chiunque, perché purtroppo con queste leggi elettorali anche l'1% può essere determinante, quindi Vannacci, alla faccia di quello che è stato dichiarato stamattina, sarà estremamente corteggiato dalla destra.
8: Al minuto uno.
9: Il disagio è grave.
10: Stupendo. Senti, dai, ma sai che cosa è successo?
9: Facciamolo sentire quel piccolo capolavoro al minuto uno, dai.
10: No, facciamo sentire, perché si è svegliato ed è arrivato e si è manifestato e pare che sia tra noi, e prima che si riaddormenti c'è Lapo De Carlo.
11: Ma siamo matti.
12: Ma io non te lo consento, ero già sveglio da un'ora.
10: Non glielo consento.
12: Hai capito? Allora a lei che... non glielo consento, hai capito? In realtà io ho banalmente la buona abitudine di mettere il silenziatore quando la mattina al telefono. È tutto qui, non mandate in onda cose del genere. Io vi denuncio, chiaro? Vi conosco? Va bene, comunque.
9: Sì, raccontaci la nuova impresa. Per la
12: allora, domani mattina, ore 10, che era l'orario tradizionalmente consegnato al Soul Kitchen. Domani si parte con Domenica Specialmente, ed è un programma che condurrò insieme soprattutto a Maurizio Mannoni nella prima ora e Antonella Zangaro nella seconda. Maurizio, tra l'altro, domani occasionalmente nella prima puntata sarà con me in studio, perché lui sarà in collegamento anche con da Roma. E Maurizio, che insomma tutti conoscono, perché poi per tanti anni in Rai, Rai 3, con Linea Notte in modo particolare, ha caratterizzato, accompagnato. Sì, sono molto contento. Poi ci conosciamo da diverso tempo, uniti anche da una motivazione anche prosaica che sicuramente può far indignare. È lui dalla parte del
9: Mannoni.
12: E dicevo che
9: ma se è la quinta essenza, sembra un funzionario papalino.
12: Ma non è vero, ma smettila. Invece al contrario è invece un grande sognatore, un grande
9: del TG3 di Cursi. Ma devo scoprire ma che è dell'Inter.
12: Sì, non fermarti alle apparenze.
10: Non pensare soltanto che possa andare oltre, caro Lapo. Non pensare che possa andare oltre.
12: Hai ragione. E poi bravo, allora, che vedo che mettete anche pazza Inter Amara. E poi, oltre al ritorno di Maurizio e a tutto quello che ne consegue, poi c'è anche Antonella Zangaro che da Londra. Lei non è interista, così almeno siete contenti. E con Antonella invece andremo a fare un riepilogo e soprattutto ad andare ad approfondire notizie che arrivano da tutto il mondo con un occhio londinese, un occhio inglese, con italiani che vivono all'estero, che vivono nel mondo dell'economia, anche giornalisti, inviati o italiani che hanno anche scelto di andare a vivere altrove e per poter in qualche modo avere una loro, come dire, un occhio di tutto quello che è il mondo oggi. Poi è chiaro che
10: quindi domani,
12: essendo domenica, è chiaro che guardi tutto quello che è successo.
10: Ammazza quanto parli veloce, figlio caro.
12: Ma se parlo più lento di te, Giuliano,
10: dalle 10 alle
12: 12. Dalle 10 alle 12, domenica specialmente.
10: La domenica, come tu sai, è un giorno in cui dalla radio non si può, non ci si può staccare, ci si attacca alle 7 del mattino perché arriva il punto G e poi aspettiamo la nuova trasmissione di Lapo De Carlo dalle 10 alle 12 e il titolo ce lo dice lui.
12: Domenica specialmente.
10: Madonna, wow. che voce da radiofonico, voce, come dovresti fare la radio?
12: Dovresti fare proprio la radio.
10: Domenica specialmente Lapo De Carlo. Maurizio,
12: preparatevi
10: Mannone,
12: perché chiameremo anche voi,
10: dalla televisione a giornale radio.
9: Lapo Mannoni,
12: esatto,
10: Lapo Mannoni, anche questo altro capolavoro telesiano. Grazie Lapo e in bocca al lupo.
12: Ciao ragazzi, ciao a voi, ciao, grazie.

0: sentite questo ritmo nelle vene, è KD1.
1: Io non voglio ballare a quest'ora il sabato, io voglio cantare, perché torna il grande canterino della televisione italiana, l'uomo intonato per eccellenza, molto più intonato di te, caro Luca. C'è Alessio Viola a quest'ora, lo sai?
2: Ah, buongiorno,
0: no,
2: ragazzi.
0: Ma allora sì. Io mi chiedevo, non è lui, perché io sono molto più intonato di Alessio.
1: No, no, buongiorno, no, lascia perdere. Alessio canta,
0: ma è simpatico, senti che voce. Doti.

0: non posso cantare perché per contratto, direi quasi.
1: I vincerò, dai, qualcosa. È una base.
2: See the stars set in my eyes.
3: E voleva cantare lui, hai capito? E voleva che tutto questa, vai, questo ambaradan l'ha fatto perché voleva cantare lui. Ma dai, basta, parliamo di cose. Cioè, voglio dire, c'è l'anchorman di Sky TG24, lo metti a cantare. Ma scusa, ma che senso ha? No, ma io merito la 104 davvero con quest'uomo. Caro Alessio,
0: caro Giuliano,
3: una settimana
0: come
3: difficile.
0: Cosa?
3: Stiamo bene, se riusciamo anche a parlare di qualche notizia, anche meglio. Se la finite voi due, uno con i convenevoli e l'altro con le canzoncine, non so. Ti è piaciuto vedere quel viso così insanguinato di quello che è stato definito da Telese un ciccione fracico? Ti è piaciuto Ben Gurion in questi giorni terribili?
0: Ma ragazzi, ovviamente non mi è piaciuto. Ma bisogna dire una cosa seria qui, perché io sono su questa storia non riesco a dare oltre la frase di Mattarella. Cioè, secondo me la frase di Mattarella proprio contiene tutto, sta lì, non riesco proprio a dire nient'altro di più proprio. Non so, è come se forse sono un po' esausto di tutta questa storia.
3: Ma secondo me come dovrebbe reagire l'Italia e l'Europa secondo te?
0: Penso, allora, seriamente, ma non lo so, politicamente ci sarà qualcosa per poter reagire, fare,
3: cioè tipo lo sgridano,
0: annullare collaborazioni, cose, tutto quanto quello che vuoi va benissimo, però in realtà l'unica cosa credo che tecnicamente si possa fare, ma seriamente, realisticamente, sia aspettare le elezioni.
3: Ma le elezioni
0: in Israele?
3: Sì, sì, certo, le elezioni di Israele nel prossimo settembre per il rinnovo della Knesset e dunque anche del governo, se sono vere le proiezioni e i sondaggi che vengono pubblicati, daranno i movimenti di estrema destra ancora più centrali, perché saranno quelli che determineranno la possibilità per Netanyahu di riavere la maggioranza.
0: Ho capito. Speriamo che gli israeliani, insomma, possano esercitare quel loro diritto e far vedere al mondo quello che poi, insomma, realmente è Israele e su cui siamo tutti quanti comunque convinti, insomma, che era un presidio democratico in quella terra poco democratica, che speriamo bene, non so che altro fare.
1: Guarda che lo dico a Marianna e va in giro a raccontare questa storia del presidio democratico. In questo momento è un regime che pratica la tortura, che sequestra le persone fuori dalle acque territoriali, che sevizia. Ho visto anche che aveva messo un numero al braccio, non tatuato per fortuna, ai poveri manifestanti della flottiglia. Avevano un braccialetto con un numero, venivano chiamati con quello, portati in una stanza, picchiati al buio col grido benvenuti in Israele. Quindi questa cosa dell'unico paese democratico, se questo
0: ma
1: è democratico,
0: no,
1: non so cosa è antidemocratico.
0: Ma questo non è democratico, questo non è democratico, infatti la speranza è che torni
3: questo
0: a essere
3: non è democratico.
0: Quello...
3: E Israele è un paese democratico, perché non è che si possa poi dimenticare che cosa avviene dall'altra parte.
1: Ma non è che le democrazie si giudicano in modo comparativo, a fianco c'hai una dittatura, no, la democrazia si giudica sul fatto se è una democrazia, quindi siccome ci sono su quel territorio dei cittadini che non hanno diritti di cittadinanza pari a quelli degli altri, in questo momento è uno stato coloniale con una deriva teocratica.
0: Sì, però
3: è una
0: siamo d'accordo,
3: definizione che si può accettare.
0: Siamo d'accordo che non è mai, che non è stato così, però insomma non è sempre stata così.
1: Ah, è passato.
3: È passato e speriamo anche il futuro.
1: È stato il grande paese del grande rabbia.

0: Rabin, quelli che hanno ucciso Rabin sono quelli che oggi governano Israele, quelli che hanno ucciso la speranza della pace in un attentato sanguinoso e vigliacco.
1: Esatto, la speranza, sì, dal momento che ci sono e dal momento che si spera siano libere e democratiche, che quelle elezioni possano chiudere questo spazio di tempo gestito da Netanyahu in maniera
2: così drammatica.
1: In maniera così drammatica.
2: Così drammatica. Invece immagino che ti sarai, come dire, commosso ed esaltato rispetto alla resistenza senile di Raul Castro, che a 94 anni ha dichiarato che non lo prenderanno vivo.
1: La trovo meravigliosa. La trovo meravigliosa. È bello anche. Insomma, trovo bella quella cosa lì, trovo allucinante. Lo so che ci porta lontano dall'isola e da Castro e da Cuba, però trovo incredibile questo video con cui mi sono svegliato qualche ora fa. Ho visto l'account di Trump che postava lui che butta nella spazzatura il presentatore del Late Show che si è concluso dopo una trentina d'anni,
2: sì, quindi.
1: Con Trump. Scusate se vi porto fuori da Cuba, ma mi piaceva.
2: Diciamo che siamo sempre nel trumpismo spinto.
1: Nel trumpismo spinto, infatti la trampata di oggi è quella. Che fare, ragazzi? In che periodo viviamo,
2: Trump,
1: signora
2: capisci
1: mia?
2: Bene. E si stava meglio quando si stava peggio, probabilmente, però lì non è Trump, o meglio, Trump ha aggredito il conduttore della CBS che è considerato, che lui ha sempre considerato uno dei suoi peggiori nemici, e comunque la sua spina nel fianco, perché l'ironia e la satira sono sempre uno dei maggiori fastidi degli autocrati. Ma è anche vero che la CBS che l'ha fatto fuori, cioè rispetto al trumpismo, quello che voglio dire è che non c'è solo l'azione di un prepotente, ma c'è anche l'acquiescenza di chi per una convenienza o opportunismo, in questo caso la CBS, decide di dargli retta e di obbedire agli ordini.
1: È vero, bisogna capire. Adesso io francamente non so esattamente tutte le dinamiche particolari delle dinamiche, però la CBS sembra che poi abbia sia venuta in qualche modo a patti con Trump anche su altri fronti, che abbia sostanzialmente fatto un piacere al presidente. Sì, è vero, ok, però Trump è il presidente, Trump il presidente che fa chiudere un programma che poi insomma è sempre stato, io poi sono cresciuto molto con il Late Show in Italia, mentre in America chiude il Late Show, in Italia ci sono ancora le riunioni televisive in cui c'è qualcuno che vuole provare a farlo in Italia, questo benedetto Late Show, poi non si è capito che non funzionava noi. Però è brutto che voglio dire, non si può dire che non sia un favore a Trump questa cosa, che l'abbia fatto Trump imposto, che abbia convinto la CBS a farlo, poco cambia alla fine.
2: Ma
1: no?
2: Io lo capisco che la Meloni possa chiamare il nostro editore e chiedergli di far secco Telese, è nelle aspettative della Meloni, e nel suo interesse probabilmente, però se Telese viene preso a pedate dall'editore, la colpa non è della Meloni, è dell'editore, che cede a un potere soverchiante.
0: Beh, insomma, intanto si procede in alfabetico, quindi prima salta Bardi, poi Telese, poi nel caso Viola. Però anche chiedere agli editori di chi bisogna capitare i giornalisti non è una cosa carina.
2: No, è una cosa orrenda. Cedere è ancora più brutto, devo dirti la verità, perché la prepotenza è orribile, ma la rendevolezza, la prepotenza è addirittura, secondo il mio giudizio, assolutamente peggio. Ma tant'è.
1: È un editto come l'editto d'Abbia, ha avuto l'editto bulgaro da noi, cioè negli anni di quando c'era lui,
2: questo sì, visto però che almeno le di per quanto c'era deprecabile. Lei. Alessio,
0: ma
2: l'editto bulgaro era un editto
0: Giuliano
2: dell'editore.
0: Sostenne l'editto bulgaro. Lui lo sostenne ultimamente.
2: No, sì, io sì. Non lo sostengo assolutamente, sì. E fa parte della tua opera continua e complessiva di diffamazione, calunnia e manipolazione della realtà, che è nota a tutti, per la quale tra l'altro sei apprezzato, vieni pagato per questo.
1: La sua memoria, sì. Come si chiama quell'altro?
2: Allora, lì
1: è un giornalista. Telese.
2: Sì.
1: Telese
2: è un giornalista.
1: Stato l'uso.
2: Sì.
1: sì, sì. Criminogeno della televisione. Criminoso, un uso criminoso, criminoso pubblica. Criminoso, era criminoso. In quel periodo mi ricordo una cosa bellissima, perché si aprì il dibattito sulla satira, sui limiti della satira, sul perimetro della satira. In quel periodo, per un altro motivo, io mi ritrovai a fare un'intervista a Gianfranco Funari a Via Veneto, al Café de Paris, con Funari con la sua sigarettina Capri e un giubbetto di pelle rosso, seduto con la sua compagna Morena, feci questa domanda a lui, uomo di televisione: ma con la satira come dobbiamo comportarci? Mi diede una risposta stupenda. Mi disse: ma la satira, mi funarizzo un pochino per colorire l'aneddoto, la satira deve spaccare, la satira deve rompere. Lui mi disse: se bravo, tu vuoi fare satira, non devi dire mettete i fiori nei vostri cannoni, scusate la citazione ma sono aperte virgolette, se devi fare satira devi dire mettetevi i cannoni al culo. Fu stupendo.
2: E con questo chiudiamo. Grazie Alessio Viola per essere stato anche questo sabato con noi.
1: Grande Viola Funari. Ciao Luca, ciao Giuliano, ciao a tutti.
2: Ciao, buona domenica. E ora noi voliamo ad Amsterdam, perché arriva il momento queer.
3: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
4: Ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
5: And the Oscar Roberto goes to... Roberto.
4: Roberto, e allora?
2: Young man.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Da dove partiamo?
2: Dalle notizie che imbarazzano Telese. Buongiorno,
4: ecco,
2: Roberto.
4: Sì, due cose. Ma Luca, ieri tu è successo di tutto all'aria che tira. Tu sei seduto alla sinistra del padre, San Zan. Spero che ti abbia ispirato, che ti abbia dato dei begli effluvi LGBTQ e che tu ora possa respirare a pieno questa nuova ventata. Però ho visto, non hai più messo gli occhiali arcobaleno, cos'è successo? Ci rinneghi?
0: No, è successo che mi hanno fatto notare, infatti devo cambiare le lenti, che non avevano un trattamento antiriflesso e che quindi in studio
4: con riflettevano. Le luci,
0: adesso
4: certo,
0: sto provvedendo a una nuova costosissima parur di lenti bifocali, anzi ho un appello, se c'è un ottico che vuole provvedermi gli occhiali arcobaleno.
4: Via tutto per gli occhiali arcobaleno.
0: Partecipa alla causa dell'integrazione dei generi e della parità,
4: sì,
0: dei diritti.
4: Comunque avrai assistito all'attacco di Laura Ravetto ad Alessandro Zan. Cosa ha detto per chi non ha visto la trasmissione?
2: No. Sì. Allora io la vorrei mandare, caro Roberto, la vorrei mandare in onda.
0: Raccontalo bene però, perché ero a fianco.
2: Ma è meglio se la racconti. Sì, è meglio se la racconti tu, perché le voci si sovrappongono talmente tanto che in radio non è possibile gustare quello che è successo, viene fuori con questo audio un gran rumore e non si capisce. È meglio se ce lo racconti tu.
4: Allora, cos'è successo? Che parlando di altri argomenti, quindi io non capisco neanche, il tema era un pochino fuori da quello che si stava discutendo, però sul tema della famiglia, la neo esponente di Futuro Nazionale ha esordito dicendo che il politico del PD, cioè di Zan, discrimina ogni giorno la famiglia, che è composta da un padre e ha una madre. E ovviamente Zan ha replicato e ha detto: io sono per tutte le famiglie. E poi particolarmente ha etichettato le opinioni in una maniera abbastanza forte, dicendo che erano puttanate. La Ravetto poi si è salvata in corner e ha detto che il suo è un partito che non discrimina, ma difende i veri discriminati di questo momento storico, anche del nostro paese. Insomma, un confronto acceso che dimostra quanto il tema sia sempre centrale e divisivo nel dibattito politico italiano. Hai preso le nostre difese,
2: niente,
4: Luca?
2: Niente di che. Ho preso...
4: Hai preso le nostre difese?
0: Non ho sentito proprio, perché c'era Giuliano sopra che parlava. Hai preso...
4: Le nostre difese? Hai difeso
0: Zan? Ma come
4: Zan?
0: Le ho prese?
4: Certo.
0: Ma è assurdo, perché diceva che esistendo le famiglie, la tesi della Ravetto, se così si può dire, era: esistendo, le famiglie arcobaleno discriminano le famiglie tradizionali. È una roba da un delirio.
4: Cioè, assolutamente,
0: era una minaccia, e io l'ho trovato, non solo, ma le ho anche detto, l'ho sottolineato, veramente incredibile.
4: Una contrapposizione che non esiste, chiaramente, certo.
0: Ma anche comunque detto che non esistono neanche, c'era anche la contraddizione, ha detto la presenza della famiglia arcobaleno discrimina le famiglie, diciamo così, eterosessuali, ma poi ha anche detto che esistono solo, non esistono bambini che non siano generati da un padre e da una madre.
4: Ma insomma, la biologia sta arrivando a nuove frontiere, ma e c'è sempre stata comunque, diciamo, l'ipotesi di un terzo incomodo nella coppia in qualsiasi momento. Però diciamo che Zan in questo periodo sta vivendo un momento
2: corna,
4: felice.
2: Però.
4: Sì. Giusto certe volte si chiamano nuove famiglie.
2: Come tradizionalmente venivano chiamate.
4: Va bene, erano una visione allargata della famiglia che precorreva i tempi moderni, certo. Dicevo che Zan ha incassato un altro successo, perché il Parlamento europeo ha approvato una direttiva sui diritti delle vittime di reato, e questa direttiva per la prima volta include l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra i criteri di vulnerabilità. Quindi ci saranno praticamente maggiori protezioni e maggiori tutela per le vittime vulnerabili e tutele contro i reati d'odio. Ed era un principio questo che era già stato presente nel DDL Zan, che vi ricorderete, forse non era scritto benissimo ed era stato fermato al Senato nel 2021. Un altro tema interessante è il Pride a Roma, e vi riporto un articolo di Lorenzo Caffarchio sul Libero. Pride a Roma, chi resta fuori? La dittatura dei gay capitolini. Come avrete, altre volte abbiamo parlato del movimento dei gay conservatori liberali, no? E siccome si sta preparando il Pride a Roma, il presidente del circolo Mario Mieli ha parlato di un Pride che sarà sempre più politico, con il coinvolgimento di esponenti come la Schlein e Conte, avrà un focus, no, sui diritti civili, ambiente e tutti gli scenari internazionali. Però quello che fa discutere è che la Francesca Pascale, che sostiene anche i gay conservatori liberali, non sono invitati. E la Pascale ha attaccato Colamarino, il presidente di questo circolo, Mario Mieli, che organizza la manifestazione, definendolo un fascista rosso. E questo fenomeno dei fascisti rossi sta dilagando, ecco, io sono molto molto preoccupato. Comunque la Pascale dice: il Pride è di tutti, andrà comunque al Pride, però dal mio punto di vista è un peccato che non ci sia un dibattito e che ci sia una divisione destra e sinistra anche nella comunità LGBTQ. Non ne abbiamo bisogno, però abbiamo bisogno anche di una rappresentanza che non sia solo di sinistra.
2: Caro Roberto, è la cifra propria dell'Italia: Orazzi e Curiazzi, bianchi e neri, guelfi e ghibellini. Bisogna dividersi per forza, dunque anche la vostra comunità
0: grigia
2: lo farà. Grazie per essere stato con noi, a sabato prossimo.
4: Ciao ragazzi, buon fine settimana.
0: Ma è volato il tempo di questa puntata,
2: ma sì,
0: Giuliano.
2: Vola davvero.
0: E adesso un po' champagnoso, non so se riesce a entrare in quello spazio meditativo per cui le genti da te si aspettano la morale della puntata.
2: E l'avranno oggi particolarmente bella, perché sarà di Carlin Petrini. Però prima di questa noi dobbiamo annunciare intanto l'arrivo ora di Manuela Donghi, che sostituisce Sergio Luciano a Conti in Tasca, e poi della grande programmazione di Giornale Radio per il weekend, che ricorderai domani si apre con lo straordinario punto
0: non
2: G,
0: mi ricordo perché sono
2: programma.
0: Un po' frastornato il programma della mattina, della domenica. Cosa c'è? C'è Mannoni.
2: Sì, ma non è alle 10 quando tu comincerai a rigirarti sull'altro fianco,
0: prima c'è
2: mentre
0: il timone,
2: alle 7
0: no?
2: Quando
0: c'è
2: si
0: il
2: sveglia
0: timone, c'è il
2: no,
0: timone,
2: il timone la domenica
0: weekend.
2: Il timone la domenica non c'è il timone
0: allora
2: di tutta la settimana di questa
0: programma.
2: Radio
0: aspetta, fammi pensare.
2: Madonna, quanto sei molesto, sei una mosca zezze o la zanzara. scegli tu quale insetto molesto vuoi essere. C'è il punto G, la trasmissione che è il vero punto di riferimento, la bussola della settimana. Uno sente la mattina il punto G e poi capisce come tutta la settimana si evolverà. E poi certo c'è la nuova trasmissione di Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni. E ora davvero possiamo arrivare alla conclusione e alla morale. La vuoi?
0: La voglio ed attendo con trepidazione.
2: E allora oggi la dedichiamo alla memoria di Carlin, che diceva che chi semina utopia raccoglie realtà.
0: Meravigliosa! A domani col programma minore, lunedì con tutta la banda. Ciao!
2: Ciao ciao!
6: Siamo uniti, ma da quale spago? Uniti!

0: ultimo fuggente.
1: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave?
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo?
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Disastro in miniera in Cina, almeno 82 morti nella provincia di Shanxi per una esplosione in profondità. Trattativa Stati Uniti-Iran sul tavolo, mediatori al lavoro mentre Trump valuta piani di guerra. Caro energia, il CDM proroga il taglio delle accise mentre l'Italia rilancia la richiesta all'Unione Europea di flessibilità di bilancio. Aspettando l'ultima notte della Serie A domani, la B ha emesso un altro verdetto. Si salva il Sud Tirol, retrocede il Bari.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Obaldi, in redazione Laura Supino e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno nelle operazioni di soccorso, un'inchiesta che individui i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mentre l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale. Fonti arabe danno per imminente una firma, ma a frenare c'è in primis proprio Teheran. Non possiamo dire, è l'ammissione, che l'accordo sia imminente. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele. Ascoltati dalla Procura di Roma, alcuni degli attivisti italiani rientrati da Istanbul, dove restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. L'Unione Europea accoglie la richiesta italiana di valutare sanzioni al ministro dell'ultradestra, Ben Gvir. Si discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. E ieri anche la Meloni aveva ribadito la condanna alla violenza dei coloni israeliani.
4: Fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare la assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
2: Critiche e opposizioni secondo cui il governo deve passare dalle parole ai fatti. L'Italia deve interrompere i rapporti commerciali, militari e finanziari con Israele e ritirare il veto in UE, esplicita la richiesta la segretaria del PD Elly Schlein, che impedisce lo stop degli accordi tra Europa e Israele. Sentiamo.
5: Se il governo italiano vuole mettere in campo un fatto concreto, faccia una cosa subito. Tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione UE-Israele per ripetute violazioni del diritto internazionale.
2: Caro Energia, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi. Il taglio sul gasolio resta a 5 centesimi, lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa, rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici, tema che risuona all'Ecofin di Cipro, mentre Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari.
6: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. Per Alle Radio Alessandro Cisilin.
2: Probabilmente si sono persi e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. In Serie A con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà.
7: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Conti in tasca. Il punto economico della settimana in collaborazione con il mensile Economy.
9: Buongiorno, eccomi con voi, io sono Manuela Donghi, voce diversa rispetto all'orario delle 10 appunto di sabato mattina con Conti in tasca. Oggi sostituisco il collega Sergio Luciano al timone di queste 2 ore dedicate all'economia, alla finanza e argomenti che, come dico sempre durante la settimana con il mio Next Economy, riguardano davvero tutti noi. Allora buongiorno, vi tengo compagnia per le prossime 2 ore appunto dalle 10 alle 12, la regia è a cura di Lorenzo Cappadone. Buongiorno Lorenzo e bentrovato, e naturalmente c'è sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 con il quale potete comunicare con noi. Mi farebbe molto piacere se insomma ci tenessimo compagnia anche questo sabato mattina. Messaggi vocali, spunti, poi tanto io me li porto e li rubo a Sergio Luciano gli spunti e me li porto in settimana appunto con Next Economy. E avete sentito peraltro tante novità su Giornale Radio questo fine settimana. Domani si inaugura un nuovo programma dalle 10 alle 12, un nuovo appuntamento con l'attualità, la politica, la cultura e anche uno sguardo internazionale con il nostro Lapo De Carlo. Non sarà da solo perché con lui ci saranno 2 firme autorevoli e anche complementari: Maurizio Mannoni, volto storico della RAI, sicuramente lo conoscete, Antonella Zangaro, collega che collabora anche con diverse testate ma è corrispondente da Londra, quindi abbiamo anche per questo uno sguardo internazionale direttamente dalla City. Domenica specialmente, che sarà articolato in 2 parti distinte appunto ma complementari, quindi l'attualità al centro dell'attenzione però con diverse voci, quindi con diversi punti di vista. E anche qui insomma domani partecipate a questo debutto, fate compagnia ai colleghi perché è un programma che davvero insomma vi darà una panoramica più ampia anche nel fine settimana. Allora direi di partire di partire con la prima canzone, perché poi oggi in Conti in Tasca abbiamo davvero molti spunti. Partiremo dalla sanità, dalle disuguaglianze, dai conti che dobbiamo fare, appunto, a proposito di Conti in Tasca, tutti noi ogni giorno, e poi naturalmente tanti altri argomenti che piano piano vi racconterò. Allora partiamo con la canzone di Beyoncé, Cuff It.

0: Ancora buongiorno da parte mia, Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare con conti in tasca. Oggi vi tengo compagnia io per le prossime due ore fino alle 12, naturalmente con la stretta attualità, e per stretta attualità non possiamo dimenticare anche tutti gli aggiornamenti che comunque faremo, analizzeremo anche con degli ospiti in queste due ore su quello che sta accadendo in Medio Oriente. Ricordiamo che si sta attendendo qualche novità sugli accordi tra America e Iran. Intanto una delegazione del Qatar è nella capitale iraniana per colloqui di pace e diciamo che però emerge che dall'America arrivino un po' di richieste eccessive, quindi ci sono, così dicono alcune fonti, alcuni progressi, ma per ora nessun accordo fino a fine guerra. Quindi attendiamo, perché nella giornata di ieri sembrava quasi che l'annuncio di questo accordo potesse arrivare dopo poche ore. E intanto arrivano anche altre notizie. L'esercito israeliano ha reso noto che c'è stato un impatto di un drone esplosivo identificato in Galilea. Per il momento non si registrano feriti, e ieri le sirene d'allarme sono scattate diverse volte nel nord di Israele per il lancio di velivoli senza pilota esplosivi da parte di Hezbollah dal Libano. Comunque ne parleremo, come detto, nel corso di queste due ore. Cercheremo di capire anche quali sono ancora gli effetti registrati sul fronte dell'economia reale e gli scenari futuri. Ne arrivano sempre tantissime di previsioni, poi qualcuna ne leggiamo insieme. E chiaramente ci sono tanti altri aspetti che riguardano la nostra quotidianità e che si legano direttamente alle scelte, alle decisioni che vengono prese ogni giorno o alle non decisioni. Forse quando parliamo di sanità, ecco, dovremmo parlare di non decisioni oppure di decisioni sempre rimandate. Allora, io davanti a me il nuovo report dell'osservatorio Gimbe, dove emerge un quadro che non può lasciare indifferenti. 65 tipologie di frodi e abusi attraversano l'intera filiera del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Questo cosa porta? A risorse che vengono erose, la fiducia dei cittadini che viene minata e diseguaglianze che vengono continuamente ampliate. Questo documento parla chiaro, poi do la parola al mio ospite. Frodi e abusi in sanità non sono episodi isolati, ma distorsioni sistemiche che attraversano l'intera filiera del Servizio Sanitario Nazionale. Colpiscono soprattutto le fasce più fragili della popolazione, ampliando le diseguaglianze sociali e territoriali. La sanità è un settore ad altissimo rischio. Ci faremo dare dei numeri molto molto precisi da Marco Mosti, che saluto, direttore generale Fondazione Gimbe. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, una fotografia di un fenomeno vorremmo mettere sul tavolo con lei in apertura, con tutte le riflessioni del caso, e anzi invito i nostri ascoltatori a partecipare, perché quando parliamo di sanità l'attenzione è sempre molto alta, ovviamente. 334 11 11 622. Ci sono distorsioni sistemiche, il report parla chiaro. Quanto è esteso davvero il problema? Diamo qualche numero in più, Mosti, grazie.
1: Sì, parto da un numero che non è contenuto nel report, ma è contenuto nel nostro ultimo rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale, e che è un dato di Istat che dice che nel 2024 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a qualche prestazione sanitaria. Perché parto da qui? Perché lo vedo direttamente correlato al tema proprio delle frodi e degli abusi in sanità, perché questa erosione di risorse pubbliche si scarica chiaramente sulla qualità dei servizi che vengono erogati, sulla disponibilità delle visite, delle prestazioni, e cosa che poi induce le persone a ricorrere alla sanità privata quando possono, ma purtroppo anche a rinunciare a curarsi tante volte.
0: Certo.
1: Ecco, questa è la cosa che ci ha spinto a riprendere proprio un lavoro che avevamo fatto nel 2018, aggiornarlo con una revisione della letteratura internazionale su questo tipo di fenomeno, e rendendoci conto, parlavamo di cifre che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, presso la quale martedì abbiamo presentato questo report, che è frutto di un protocollo d'intesa proprio tra la Fondazione Gimbe e l'ANAC, dice che il 25% del valore complessivo dei contratti pubblici, quasi 70 miliardi di euro nel 2023, erano affidamenti in sanità. Quindi diciamo che il bacino in cui si muovono questi illeciti è molto significativo.
0: Certo, ovviamente. Certo. Lei giustamente, Mosti, ha messo subito in relazione il fatto che sempre più persone, no, rinuncino alle cure, sia per un discorso economico ma anche per un discorso legato a questi fenomeni corruttivi. La sanità, le lo chiedo, insomma, per ridarle la parola, è un settore, a quanto si comprende da questo report, ad alto rischio di fenomeni corruttivi. E poi ci sono anche le diseguaglianze, no, territoriali e sociali, che aumentano, perché se viene meno la fiducia, chiaramente questo è una diretta conseguenza, no? È così, cioè, la situazione è questa, Mosti.
1: Assolutamente, aggiungo un altro numero, che è quello del fabbisogno sanitario nazionale, il finanziamento pubblico della nostra sanità, che quest'anno è pari a 143 miliardi di euro, quindi ci possiamo immaginare tutti quei fenomeni appunto distorsivi su quali cifre possono andare a impattare. Dicevamo delle diseguaglianze. E le diseguaglianze ci sono, e ci sono da tanto tempo, ci sono purtroppo e si acuiscono tra regioni, lo sappiamo, c'è il fenomeno della mobilità sanitaria che noi tante volte abbiamo documentato, c'è la disomogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che ha veramente livelli molto diversi a seconda, come diciamo noi purtroppo, del cap di residenza delle persone, del codice di avviamento postale, no? Ecco, tutto questo, certo, nella letteratura internazionale è anche correlato al tema delle frodi e degli abusi, perché laddove ci sono maggiori disequità c'è la maggiore probabilità anche che si verifichino alcuni fenomeni che mirano chiaramente a distorcere o a eludere il sistema.
0: Senta, ma la sanità, domanda che può sembrare banale, però insomma probabilmente apre altre riflessioni: perché è così esposta? Cioè, le caratteristiche strutturali del nostro Servizio Sanitario Nazionale sembrano in qualche modo forse favorire i rischi, cioè quali sono le più critiche, e poi come anche si interviene, no, su comportamenti opportunistici che vanno a danneggiare tutto il sistema?
1: Sì, la sanità, diciamo che laddove c'è appunto la prestazione pagata con denaro pubblico, no, è evidente che il paziente non paga direttamente o solo in parte, compartecipa, no, a questa spesa, e quindi tante volte non si sente neanche direttamente responsabile di quello che è il costo,
0: certo,
1: di quello che fruisce. Dall'altra parte ci sono professionisti che prescrivono, ma nemmeno loro pagano chiaramente o hanno direttamente di fronte la persona che sostiene il costo, perché il costo lo sostiene lo Stato, no? Con la fiscalità generale, con le tasse di tutti noi, no? Quindi è chiaro che questo, se lo uniamo poi alle asimmetrie informative, c'è giustamente anche un'elevata discrezionalità clinica che deve essere salvaguardata, perché nessun paziente è uguale a un altro, per quanto si cerchi di standardizzare con protocolli e procedure di cui anche noi ci facciamo promotori, no? E c'è un tema anche di difficoltà di controllo, perché appunto il settore è vasto, è ampio, i processi e le procedure sono tantissime, quindi chiaramente c'è anche un'inefficienza burocratica dei sistemi informativi che non consente di avere i dati magari sempre tempestivamente a disposizione, no? E quindi andare a fare quelle analisi che oggi si possono fare per cercare di andare a capire dove si annida un fenomeno. Noi abbiamo rilevato proprio con il nostro report che oggi siamo più nella fase di controlli ex post, che vanno a cercare di individuare reati o illeciti amministrativi e sono perseguiti dall'autorità inquirente, ma non un apparato di prevenzione che pure, su cui pure ANAC ha lavorato e sta lavorando, ma non è il solo ente che può fare questo, no? Ma un apparato di prevenzione che intercetti a monte comportamenti che anche non siano illeciti o reati giuridicamente perseguibili.
0: Cioè, esatto, è come dire, Mosti, che sì, va bene, i controlli a posteriori van bene, però è troppo tardi a quel punto, no? Occorre puntare sempre di più sulla prevenzione. Cioè, le potrei chiedere come si costruisce un sistema preventivo e non solo reattivo, perché mi pare di comprendere che magari la reazione c'è, però forse serve più sinergia nel prevenire determinati fenomeni, perché altrimenti il nostro Servizio Sanitario Nazionale diventerà sempre più vulnerabile, no? È questo il punto cruciale, secondo voi?
1: Assolutamente. Diciamo che il tema della tassonomia, che noi della classificazione che abbiamo voluto proporre, intanto è proprio quella di dare un terreno comune anche di nomenclatore, che fino ad oggi, mi permetto di dire, non esisteva in maniera sistemica nel nostro paese, no? E quindi già partire dalla mappatura dei fenomeni. Noi ne abbiamo documentati 65 differenti, suddivisi in 9 aree, quindi già questo dà la dimensione della difficoltà di controllare tutta questa serie di possibili, appunto, quelli che chiamiamo effetti distorsivi, no? Che poi si trasformano in frodi e abusi. E poi chiaramente partendo da questa classificazione, da questo nomenclatore, noi ci occupiamo di metodo, quindi ci viene facile ragionare in questo modo, cercare di avere dei dati, appunto, no? Dei sistemi informativi anche che dialoghino. Proprio nella sede dell'ANAC abbiamo ragionato con varie istituzioni, anche con Agenas che era presente, proprio sull'interconnessione dei sistemi, no? Perché c'è un grande patrimonio informativo che si è messo a sistema. Può dare delle indicazioni per una lettura di prevenzione dei fenomeni.
0: Certo, e poi beh, bisognerebbe un'ultima domanda, forse ce ne sarebbero tante altre ovviamente, direttore, ma questa è perché parliamo spesso anche quando riflettiamo sulla sanità di cattiva gestione nel settore sanitario, di cattiva amministrazione. È chiaro, no, che attraverso una cattiva gestione vanno a inserirsi infiltrazioni criminali, sprechi, distorsioni, no? Quindi uniamo le due cose, mala gestione e reati. Ecco, a partire proprio anche da qui, cioè rivedere un po' anche forse tutto il discorso, non so, la butto lì, delle nomine, dei nomi, cioè di chi deve gestire effettivamente tutto il sistema.
1: Sì, ci sono indubbiamente, questo è un tema che sottolineava anche il presidente dell'ANAC, Busia, appunto, della gestione della buona, ecco, giriamolo al positivo, della buona
0: Dai, sì,
1: gestione
0: bravo.
1: come
0: Sì.
1: strumento per contrastare a monte questo tipo di fenomeni, cioè prima ancora che si verifichino, perché appunto la strategia più importante, anche che si adotta a livello internazionale, anche negli altri paesi su cui si sta chiaramente lavorando, non siamo gli unici ad avere il problema, ecco, posso rassicurare, noi abbiamo rivisto tanta letteratura internazionale, quindi è un problema che c'è in tutto il mondo, però il tema di lavorare a monte è chiaro che è quello che consente di intercettare la maggior parte dei fenomeni, di prevenirli e poi di poter mirare e orientare i controlli su un numero più basso di situazioni e quindi chiaramente renderle più facilmente anche perseguibili laddove si verifichi il reato o l'illecito. Però ecco, il reato o l'illecito è solo una parte di tutto il fenomeno, potremmo dire la punta dell'iceberg, cioè quello che viene, come dire, identificato perché c'è un'indagine specifica,
0: Certo,
1: no? Ma
0: certo,
1: sono tutti
0: certo.
1: anche quei comportamenti, appunto, come diceva giustamente lei, di cattiva gestione, di pratiche consolidate, diciamo borderline, ecco, se vogliamo così dire, no? Che si
0: Sì,
1: muovono
0: sì.
1: sul filo dell'illecito o del reato.
0: Ha usato un'espressione correttissima, la ringrazio per essere intervenuto qui su Giornale Radio, grazie a Marco Mosti, direttore generale Fondazione GIMBE, peraltro sempre per girarlo in termini costruttivi e positivi. Ecco, non dimentichiamo che comunque il nostro servizio, cioè la sanità italiana è un'eccellenza, una cosa non esclude l'altra, quindi un modello di eccellenza riconosciuto anche a livello internazionale. È chiaro che proprio per questo va protetto e quindi bisogna intervenire preventivamente, come ha detto Mosti, non solo dopo, se no è troppo tardi perché a problemi si aggiunge problema. Allora, se volete, siamo sempre qui, 334 11 11 622, ci separiamo per una breve pausa e poi torniamo con conti in tasca.
2: Giornale Radio.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca.
1: Eccomi con voi, 10:33 minuti, Conti in tasca, l'appuntamento dedicato all'economia e alla finanza del sabato mattina che un po' fa il cerchio, chiude il cerchio rispetto alle considerazioni che io, Manuela Donghi, porto in Next Economy e con Next Economy durante la settimana. Oggi sostituisco Sergio Luciano, ci sono io al posto suo fino alle 12 insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Beh, ci sono un po' di numeri legati al tema energetico. Da Confesercenti ci dicono che ci sarà una stangata di 3 miliardi all'anno sul terziario e quindi serve una risposta strutturale. Naturalmente si fanno queste stime considerando quello che sta succedendo ormai da un po' di settimane in Medio Oriente, il fatto che ancora non ci sia una chiusura del conflitto che sta colpendo chiaramente il comparto energetico per la chiusura dello stretto di Hormuz. Ci torneremo anche nel corso di questa puntata, ma anche tra poco, con una ricerca molto interessante che arriva dal Politecnico di Milano, proprio che tocca anche il tema dell'energia e il tema delle imprese. Quindi amplieremo un po' il discorso, oltre naturalmente a parlare anche di noi e delle nostre tasche. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 1111622. Ascoltiamo la canzone di Ed Sheeran e poi torniamo a parlarne insieme.

E allora vediamo un attimo qualche aggiornamento peraltro sul tema Iran, perché è arrivata questa notizia secondo Axios, che cita una fonte vicina a Donald Trump: il presidente statunitense avrebbe parlato di lanciare un'operazione militare finale di grande portata e decisiva, dopo la quale potrebbe dichiarare vittoria e porre fine alla guerra in Iran. Allora, questo dopo che il presidente americano ha avuto incontri con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sull'Iran, mentre appunto, e questo era quello che invece stavamo aspettando, non arriva la svolta sul fronte dei negoziati di pace. A questo meeting hanno partecipato anche il vicepresidente Vance, il segretario della difesa Hegseth, il direttore della CIA Ratcliffe, il capo dello staff della Casa Bianca Wiles e altri funzionari. E durante l'incontro il presidente americano è stato aggiornato sullo stato dei negoziati e anche sui diversi scenari possibili nel caso in cui i colloqui fallissero. Allora, vabbè, noi aspettavamo, diciamo, la notizia di un accordo, invece è arrivato questo. L'abbiamo detto in apertura di puntata, c'erano ancora delle criticità importanti, era chiaro che questa trattativa fosse un po' in stallo. E adesso Trump risponde in questo modo, risponde tra virgolette, dice: forse bisogna fare questo attacco finale per dichiarare vittoria. Intanto, mentre diciamo tutti i vari colloqui sono in stallo, la trattativa è in stallo, continuano ad arrivare delle cifre che riguardano invece tutti noi. Allora, tanti numeri, tante previsioni, tanti scenari, ovviamente in evoluzione, perché noi ci auguriamo che comunque questa guerra possa finire al più presto. Quindi evidentemente, se dovesse terminare, i ragionamenti da mettere in atto sarebbero diversi. Però da Confesercenti ci arriva questo: nel 2026 il caro energia rischia di costare al terziario circa 3 miliardi di euro in più ogni anno rispetto al periodo pre-Covid. Questa è la stima appunto di Confesercenti, che mette insieme bar, ristoranti, alberghi, esercizi alimentari e supermercati, applicando alle rispettive platee i maggiori costi di elettricità e gas che si sono registrati dal 2019 a oggi. Quindi i numeri per ogni singola attività vanno a spiegare la portata del fenomeno. Secondo queste elaborazioni di Confesercenti su dati Istat e Arera, un ristorante è passato da 4.900 a 7.500 euro l'anno di sola spesa per il gas. Così almeno capiamo anche meglio, perché a volte quando ci danno stime, no, numeri, lasciano un po' il tempo che trovano, perché non riusciamo poi a rappresentarli nella quotidianità. Invece guardate qui: ristorante passato da gas per il gas da 4.900 a 7.500 euro l'anno, quindi un più 53%. Per l'elettricità è passato da 9.000 a 11.300 euro, qui parliamo di un rincaro del 25,6%. Un albergo da 30 camere ad esempio oggi paga 9.600 euro di gas contro i 6.150 di 7 anni fa, un più 56%. E per quanto riguarda l'elettricità, 33.600 euro contro i 26.400 euro, e anche qui abbiamo un rincaro importante del 27,3%. Figuratevi cosa dice anche Confesercenti: se moltiplichiamo questi numeri, questi aumenti, per le centinaia di migliaia di esercizi che sono attivi in Italia, beh, qui si traduce in una stangata complessiva da circa 3 miliardi. E ovviamente non si fa riferimento solo a quello che sta accadendo oggi, ma al combinato di tutto quello che è successo in 4 anni, i conflitti che ci sono stati. E proprio a causa di questi conflitti, in 4 anni i prezzi dell'energia si sono mantenuti stabilmente più alti rispetto al 2019, che è il periodo pre-Covid. Dopo poi i picchi del 2023 c'è stato un rientro, questo lo dobbiamo dire, però le bollette si sono assestate su livelli intorno al 40% sopra quelli pre-Covid per le famiglie e per le imprese. Quindi qual è il succo del

siamo, non lo può fare nessuno, non lo può fare il governo, non lo può fare nessuna istituzione, ma se un paese ha le, diciamo, le spalle ben coperte, beh, capite che i colpi si parano più facilmente. È questo il nostro problema ed è quello che ci sta dicendo anche Confesercenti con tanta praticità nel darci questi numeri. Peraltro ricordo che, visto che stiamo parlando di energia, ieri dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera al nuovo decreto carburanti, che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra le altre cose, altri 200 milioni per l'autotrasporto, come è stato annunciato dal governo alle associazioni di categoria. Prima del CDM c'è stato proprio un incontro con le associazioni. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori, insomma, quindi questo taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 6 giugno. Poco fa Lorenzo Cappadone in regia mi diceva: appena scatta il taglio vado con le taniche a fare rifornimento di benzina, perché effettivamente non sappiamo poi cosa succederà. Però insomma, ben vengano questi interventi, ma servono, come dicevamo, degli interventi strutturali. Allora, poi torneremo nella seconda ora di Conti in Tasca a parlare anche di questo, però anche con il prossimo ospite toccheremo il tema dell'energia, con una ricerca che arriva dal Politecnico di Milano che va a analizzare la situazione delle piccole e medie imprese tra crisi, energia e intelligenza artificiale. Il rischio è sottovalutare la trasformazione digitale. Questo è un po' il punto della situazione. Tra poco ripartiamo con Conti.

0: fatturato nazionale, occupano quasi la metà della forza lavoro privata, ci si aspetterebbe forse una corsa decisa verso l'innovazione. Ho anticipato poco fa l'argomento che voglio affrontare oggi con voi e con il mio ospite che tra poco saluto e introduco. Perché faccio questa premessa? Perché ho detto ci si aspetterebbe? Perché forse non è proprio così. Allora, noi osserviamo la realtà, soprattutto quando ragioniamo su temi economici, e ovviamente non possiamo non considerare come si sta trasformando la piccola media impresa in Italia. Allora, perché dico questo? Perché abbiamo a disposizione, molto interessante, questa nuova ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle piccole e medie imprese del Politecnico di Milano, che ci racconta in qualche modo un'Italia imprenditoriale che resta ancora sospesa tra la consapevolezza dei rischi e le difficoltà nel trasformarli in strategia. Ovviamente, l'ho detto poco fa, l'incertezza geopolitica cresce, i costi energetici oscillano, la competizione internazionale si intensifica, quindi vogliamo capire un po' se le piccole e medie imprese ha capito la portata, no, dell'evoluzione a cui ci troviamo di fronte, se ha investito per esempio in intelligenza artificiale, in corsi di formazione sull'intelligenza artificiale. Di questo parliamo spessissimo, però appunto partiamo da dati che ci arrivano da questa ricerca, come dicevo. E allora saluto con molto piacere, lo ringrazio per essere con noi, Claudio Rorato, direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle piccole e medie imprese del Politecnico di Milano. Buongiorno, direttore.
1: Un saluto caro a voi e grazie per questo incontro.
0: Grazie, ma ringrazio io lei. Insomma, mi piacerebbe veramente capire insieme a lei dove siamo, cosa manca e quali leve possono davvero aiutare le imprese a non perdere il passo. Allora, intanto cominciamo, cerchiamo di capire se le piccole e medie imprese sono al passo con l'evoluzione, direttore.
1: Beh, diciamo che guardiamo i dati, abbiamo una divisione un po' mangia per certi versi, circa il 50% delle imprese negli ultimi 2 anni, diciamo 24 e 25, hanno incrementato il loro budget e quindi hanno investito nel digitale, e un altro 50% in realtà è ferma un pochino al palo oppure sta investendo in maniera un po' ridotta. Diciamo che dobbiamo leggere poi però questi dati anche tra coloro che investono in maniera intensa, tra le PMI che investono in maniera intensa, metà di queste lo fa in maniera trasversale a tutta l'organizzazione e l'altra metà la fa in maniera, come possiamo dire, segmentata, individuando delle urgenze. Mentre invece tra quel 50% che è un po' il palo oppure investe con il rallentatore, queste emergono delle cose che vanno assolutamente approfondite, sono estremamente interessanti, perché il 22% dice che investe poco perché ritiene marginale il digitale nel settore di appartenenza, e qui abbiamo fatto un carotaggio, e questa visione è trasversale a tutti i settori, quindi non abbiamo un settore che è più o meno avanti o indietro da questo punto di vista. Poi ci sono circa un 10% che considera i costi della digitalizzazione sproporzionati rispetto ai benefici, e un 14% che proprio non fa investimenti in digitali, e invece una piccola percentuale del 4% che dice non comprendo i benefici. Ecco, secondo me su queste cose noi dobbiamo fare delle riflessioni, perché altrimenti rischiamo di non comprendere appieno che cosa significa essere una PMI, e dall'altra parte rischiamo di gravare le responsabilità, di far gravare le responsabilità tutte
0: Certo.
1: sulle spalle degli
0: Infatti,
1: imprenditori.
0: dividiamo proprio questi due aspetti, perché la cosa che emerge, almeno direttore, questo è che sì, magari c'è anche un tema di difficoltà nell'investire, però manca un po' di consapevolezza, no? Cioè, perché, o meglio, si pensa che forse questi investimenti non siano assolutamente necessari, cioè quindi non si aumenta, per così dire, del tutto la spesa digitale, e certe piccole e medie imprese non investono affatto. Il rischio è un po' creare un'Italia anche a due velocità, no? Se vogliamo, quindi non andare insieme verso il progresso, è così?
1: Allora, io direi di sì, concordo con la sua affermazione, però faccio una puntualizzazione, se no il rischio è di fermarci sulla punta dell'iceberg trascurando la parte che è sott'acqua, che è la parte più grossa. Che cosa significa questa cosa? Significa che in realtà se noi oggi ragioniamo e diciamo gli imprenditori delle PMI sono mediamente poco consapevoli sull'importanza del digitale, affermiamo una cosa tutto sommato vera, ma apparentemente vera. Una piccola media impresa ha una quotidianità soffocante rispetto alla grande impresa o alle imprese più strutturate.
0: Certo,
1: questo che cosa significa? Significa che in realtà tutte quelle che sono le incombenze quotidiane impediscono di gestire il tempo in attività di programmazione, pianificazione, capacità di elaborare una visione. Quindi questa cosa ci fa capire quanto sia necessario creare la consapevolezza negli imprenditori, perché difficilmente quelli che oggi sono arretrati se la possono creare da soli. E quindi non basta dire siete arretrati, bisognerebbe che voi faceste questo e quest'altro. L'ecosistema in cui sono immerse le piccole e medie imprese dovrebbe assolvere a questo compito, perché anche l'ecosistema, quando per ecosistema quando parlo di ecosistema intendo i competence center, i digital innovation hub, i punti di impresa digitale, le associazioni categoria, i professionisti, le banche, le università, cioè tutti quegli elementi che ruotano attorno alle PMI dovrebbero imparare a sviluppare nuovi paradigmi di dialogo con le piccole e medie imprese.
0: Ok, perché lei dice insomma le piccole e medie imprese non ce la possono. Infatti non ce la possono fare da sole, e poi non si può partire da zero, bam, andare direttamente, no, al picco delle conoscenze dell'intelligenza artificiale. Quindi ci vuole un ecosistema, esatto, no, che possa, giusto, che possa accompagnare. Ecco, e quindi da dove ripartire, così almeno le do questo input, che giustamente l'assist me l'ha servito anche lei dopo aver dato i numeri, no? Ha detto insomma da qui bisogna fare tutta una serie di riflessioni per fare in modo che si arrivi ad avere maggiore consapevolezza e quindi maggiore capacità di inserirsi in questo sistema nuovo, giusto?
1: Certo, assolutamente. Guardi, le porto un esempio che deve essere visto solo come un esempio per poi concettualmente essere allargato anche su altri aspetti. Se noi andiamo a guardare oggi la formazione, in particolar modo la formazione finanziata, dirigenti e quadri, che sono le figure più delicate all'interno di una struttura organizzativa, perché definiscono i primi, definiscono le strategie, allargano i cordoni della borsa, i secondi sono una cerniera organizzativa tra le figure apicali e il mondo delle operations, sono quelli che meno del 50% fanno formazione. Quindi significa che sviluppano poco la capacità di innovare e di confrontarsi e di elaborare delle nuove visioni, proprio perché tendenzialmente c'è un discorso anche di natura culturale, ma c'è anche un discorso di mancanza di tempo. Allora bisogna, visto che gli stessi imprenditori che ci hanno risposto è critico il tempo per fare formazione a tutto il personale delle aziende, bisogna fare in modo che ciò che è utile fare, per esempio far fare formazione al personale, deve venire incontro alle effettive esigenze, quindi delle aziende. Immaginiamo una piccola impresa, una o due persone che si assentano per fare formazione e quindi per creare poi valore all'interno dell'azienda, però in quelle giornate significa che gli affanni delle due persone si distribuiscono su tutti gli altri, perché a differenza della grande impresa non hanno ammortizzatori interni. Ecco quindi che in questo caso noi abbiamo la necessità che alcuni paradigmi operativi che mettono in relazione l'ecosistema e le piccole e medie imprese vengano cambiati i paradigmi di comunicazione, perché l'imprenditore è una persona concreta, bisogna fargli vedere i benefici che l'introduzione di una tecnologia per esempio ha all'interno della sua struttura.
0: Certo,
1: quindi non
0: basta rendicontare, no? Rendicontare quello che succede quando si investe. Certo, sono d'accordo, cioè accompagnare la parte operativa delle piccole e medie imprese alla parte operativa poi poi di resoconto, no, di quello che succede. Ma c'è, noi possiamo dire, no, immagino, direttore Lorato, che siamo in una fase storica, una fase che è iniziata già da un po'. C'è un rischio che secondo lei è più sottovalutato appunto dalle piccole e medie imprese italiane in questa fase?
1: Ma il rischio è un po' quello che lei diceva all'inizio, no? La mancanza per certi versi di consapevolezza, sia che se la generino, sia che venga generata dall'ecosistema, comporta ovviamente il rischio di ritardo, perché oggi in realtà i sistemi paese stanno andando verso la digitalizzazione, verso una pervasività tecnologica, verso livelli di competenza più orientati al digitale. Dialoghi tra generazioni che ovviamente una è più preparata da un punto di vista tecnico, quell'altra, quella più giovane, più preparata dal punto di vista dell'uso e della comprensione degli strumenti digitali. Questi sono i grandi temi che, se non vengono percepiti e comunicati, comportano poi il rischio di essere non solo in ritardo, ma poi l'inseguimento diventa ovviamente più affannoso, perché bisogna recuperare, certo, in tempi più brevi quello che avremmo potuto diluire in azioni e un po' più nel tempo.
0: Poi il rischio, io dicevo poco fa in chiusura, direttore, l'Italia ha due velocità, ma il rischio è che appunto molte imprese rischino di non sopravvivere, no? Guardando ai prossimi anni, quali rischiano di perdersi per strada tra le tante? Perché poi ci sono le PMI innovative che riescono ovviamente a mettere a terra maggiori investimenti, ma sì, le altre, ecco, quali sono più a rischio se guardiamo un po' in prospettiva futura, ma neanche tanto, insomma, nei prossimi anni?
1: Certo, innanzitutto sono a rischio quelle che non investono in nuove competenze, che non attraggono i giovani, perché i giovani sono comunque la nuova linfa che deve aiutare a sviluppare l'azienda nel tempo, quelle che fanno poca ricerca e sviluppo e quelle che riescono poco a interagire con l'ecosistema, quindi a fare sistema, quindi a dialogare con le startup, a dialogare con gli innovation hub, con i professionisti, cioè con tutti coloro che potrebbero portare nuova cultura gestionale all'interno delle imprese, fatto salvo che anche a questi soggetti però bisogna chiedere di cambiare qualche cosa nei loro comportamenti.
0: Certo, però deve essere un processo, come dicevamo, a doppio binario, cioè che va di pari passo, perché altrimenti le imprese non hanno aiuti e quindi si fermano, però gli altri vanno avanti e quindi insomma deve essere ancora di più, no? Una combinazione che poi diventa vincente. Ecco, 30 secondi
1: pensiamo
0: su questo e poi la
1: dei vendor tecnologici hanno gli strumenti, hanno le tecnologie, ma oggi hanno una responsabilità in più: far comprendere l'impatto che la tecnologia ha all'interno delle imprese. Non basta dire questa tecnologia ti consente di fare questo ed è moderna, attuale e all'avanguardia. Bisogna capire su quali processi va innestata, bisogna capire le strategie dell'azienda e far comprendere all'imprenditore che quell'investimento, no, appunto, non è un costo, ma che mi darà i restituti. Esatto. Dei benefici che, se io riesco a misurare, do una leva in più all'imprenditore per comprenderne l'utilità.
0: Infatti, perché poi il rischio è questo, soprattutto in un momento incerto come quello che stiamo vivendo, che le imprese ovviamente dicano: no, io già devo risparmiare perché non so cosa succederà, figuriamoci se posso spendere dei soldi per qualcosa che potrebbe sembrare un di più e invece non lo è. Questo il nodo centrale. Grazie a Claudio Rorato, direttore osservatorio innovazione digitale nelle piccole e medie imprese del Politecnico di Milano. Grazie, perché queste ricerche, queste indagini servono proprio, no, a raccontare la quotidianità. Facciamo una breve pausa, do la linea alla regia, poi torniamo ancora un'ora insieme fino alle 12 come sempre con Conti in Tasca qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi tre di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
2: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
1: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
3: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
4: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
1: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce, Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste e Brescia ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Conti in tasca.
7: Eccomi ancora con voi, 11:05, la seconda ora di Conti in Tasca per questo sabato 23 maggio 2026. Siamo in diretta naturalmente su Giornale Radio, io sono Manuela Donghi, oggi eccezionalmente con voi anche il sabato mattina, ma ne sono ben felice per continuare gli spunti informativi di questo fine settimana, che peraltro domani si amplierà perché c'è un debutto, la trasmissione di Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro, dalle 10 alle 12 con uno sguardo internazionale. Nazionale, diciamo così, sulle notizie principali. Poi prima di salutarci oggi ve lo ricordo, perché insomma l'informazione del Giornale Radio si amplia sempre di più per stare con voi. Vi ricordo, a proposito dello stare con voi, che c'è un numero di WhatsApp 334 1111 622 per scriverci, e arrivano effettivamente messaggi che tra poco leggo, anche perché tra poco andremo a parlare un po' della situazione geopolitica, Stretto di Hormuz, la crisi dell'inflazione, le prospettive, quello che sta succedendo, e si sta parlando proprio in queste ore di industria. Tra poco facciamo un riepilogo, il tempo di ascoltare la canzone di Miles Smith, My Mess.

E allora, Donald Trump, sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, lo riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, che cita appunto altre fonti a sua volta, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Allora, il ministro degli esteri iraniano Arachki, in una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, nelle prime ore di oggi ha affermato: gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Si parla di malafede di Washington, le posizioni contraddittorie, i ripetuti tradimenti e le richieste eccessive che hanno bloccato il processo di dialogo. Però l'Iran, nonostante la profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, queste sono dichiarazioni virgolettate, quindi le sto leggendo pari pari, la profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, l'Iran ha intrapreso questo processo diplomatico con un approccio responsabile e la massima serietà e sta lavorando per raggiungere un risultato ragionevole e giusto. Allora, queste sono le notizie della giornata, almeno di inizio giornata, dopo che ieri, insomma, sembrava quasi che potesse arrivare un accordo dopo poche ore, no? L'accordo di pace. Però, insomma, ancora si aspetta, ci sono dei punti divisivi e Trump questa mattina ha detto: bah, forse procederò con un attacco finale che poi porterà alla pace. Intanto si fanno i conti, come dicevamo, con quello che sta accadendo, con la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, che è uno dei passaggi energetici più strategici del pianeta e che sta ridisegnando un po' gli equilibri geopolitici ed economici globali, perché con il transito del petrolio bloccato o fortemente limitato, perché lo stretto di Hormuz non è chiuso totalmente, ma insomma passa pochissimo petrolio rispetto a quanto c'era prima, i mercati dell'energia hanno subito delle tensioni e hanno alimentato questa inflazione che torna a salire proprio mentre l'economia mondiale rallenta. Per questo si parla sempre più sovente della stagflazione, cioè quando abbiamo un'economia ferma, stagnante e un'inflazione che sale, proprio un combinato disposto che ci dovremmo evitare. Però insomma, in questo contesto chiaramente si attivano tutta una serie di meccanismi che tra poco racconteremo. E peraltro sta parlando in queste ore Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, durante uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, che è in corso in questi giorni, ha proprio parlato della chiusura dello stretto di Hormuz, che è un tema serio e critico e che in parte è sottovalutato dai mercati finanziari e dal dibattito pubblico. Lei dice: da lì passa questo 20% della produzione del gas e petrolio mondiale. La chiusura ha portato a un aumento del 50% dei prezzi del gas e del petrolio e per le aziende che consumano molta energia la cosa si traduce in aumenti di costi importanti. Appunto, un problema di prezzi altissimi impatta il conto economico. Le imprese per ora reggono, dice Marcegaglia, ma c'è un limite. Allora, è davvero un po' sottovalutato questo aspetto. Tra poco, insomma, partiremo magari da qui con il mio prossimo ospite, perché racconteremo lo scenario cercando di incrociare anche un po' di dati e cercando di anticipare delle prospettive, magari leggendo anche ulteriori dichiarazioni che stanno arrivando proprio in queste ore. E ci sono anche dei messaggi vostri, quindi tra poco li leggo al 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Biffy Clyro, Space, e poi ritorno con voi. When we...

0: Buongiorno Danilo da Torino che scrive: si parlava poco fa di interventi strutturali. Gli interventi strutturali li abbiamo davanti agli occhi. Utilizzando il clima possiamo generare energia pulita. Nella campagna di tanti anni fa, quando si parlava del metano che ci dà una mano, ci avevano detto che la pianura padana è piena di gas. A proposito di gas, quello che abbiamo nel mare Adriatico lo stiamo lasciando alla Croazia. Servirebbe un piano per l'energia che ci consenta di essere totalmente autonomi, cosa assolutamente possibile nel caso di crisi mondiali. E poi Danilo aggiunge: dimenticavo che abbiamo un sacco di pietre con cui potremmo finanziare l'estrazione di petrolio con la tecnica, con altre tecniche. Insomma, adesso ripartiamo anche da qui. Peraltro leggevamo poco fa qualche dichiarazione di Emma Marcegaglia dal Festival dell'Economia di Trento, e lei dice che nell'Unione Europea ci sono troppe dipendenze, senza strategia rischio di disruption. Cioè, lei parla delle imprese, ma insomma questo riguarda tutti naturalmente, perché poi dalle imprese la cascata va, no? Su ciascuno di noi. Per un imprenditore, Marcegaglia sostiene, il problema non è solo avere il costo dell'energia più alto, ma non sapere quanto sarà il costo dell'energia domani. Per fare impresa servono certezze, e credo che questa sia la debolezza dell'Europa. Dobbiamo spingere l'Europa e il nostro paese a fare politiche strategiche diverse. Insomma, come effettivamente anche questo tassello, no, delle strategie, delle politiche subentra in un discorso più ampio geopolitico, con le tensioni, il conflitto nel Golfo, la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, come dicevamo, no? E poi tutte le conseguenze, l'inflazione, la crisi energetica, le banche centrali che si trovano davanti a un dilemma, cioè continuare a mantenere una linea restrittiva per contenere i prezzi oppure evitare di aggravare una congiuntura già fragile. I falchi e le colombe: chi vuole controllare l'inflazione subito alzando i tassi, chi vuole invece rischiare, no, che l'inflazione aumenti, però preservare l'economia e quindi insomma non aumentare i tassi. Vedremo anche cosa succederà con le prossime riunioni. Ma intanto saluto Fabrizio Pezzani, professore emerito dell'Università Bocconi di Milano. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, grazie. Allora, ma visto, arrivano un po' di spunti sulla strategia che evidentemente in questo contesto ancora di più dobbiamo accelerare e cambiare, no? Parte tutto da lì, professore, al di là poi, no, dei famosi dei cigni neri che arrivano e che ci scombussolano le carte in tavola, ma insomma dobbiamo ripartire dalle basi?
1: Siamo in una situazione di grande instabilità, no? Che per certi aspetti mi ricorda quella degli anni Ottanta, quando venimmo investiti dall'inflazione dovuta al 1971, quando Nixon dichiarò lo distacco del dollaro dall'oro e quindi creò due passaggi incontrollabili, sì. Uno la stampa di carta moneta all'infinito e quello di oro. Qui in quel periodo venne fuori lo slogan Small is Beautiful, perché le aziende, grandi aziende, non riuscivano a fare delle previsioni nel lungo tempo e si trovavano un po' come gli elefanti nel giardino. Le piccole imprese invece mostrarono una grande adattabilità, quindi le piccole imprese hanno un'economia di percezione del cambiamento molto più alto delle grandi imprese. E qui credo che il problema si ripresenti. Siamo in una situazione in cui è difficile fare dei programmi, difficile fare una strategia, perché in realtà abbiamo una situazione geopolitica molto complessa e da parte di una grande impresa il problema è avere delle certezze, ma queste certezze non ci sono. E quindi il problema è come fare a muoverti in un contesto dove anche la stessa Europa si trova, fra virgolette, spaesata, per troppo tempo dipendente in modo eccessivamente subordinato rispetto alla politica degli Stati Uniti, e oggi è un pesce fuor d'acqua, insomma, no? Colpa anche di una governance con la Ursula von der Leyen che è completamente acefala, e quindi questo è imbarazzante e drammatico, perché le imprese non hanno certezza né dal punto di vista economico né dal punto di vista della stabilità politica.
0: Quindi professore, possiamo dire che certo la situazione attuale ha aggravato tutto, però se le imprese ancora oggi si trovano in questa enorme difficoltà, l'avrebbero lo stesso, però enorme ancora di più, è per la miopia, no? Succede certe strategie che non sono mai state attivate nel vero senso della parola, possiamo dirlo, perché altrimenti continuiamo a dar la colpa a ciò che sta accadendo solo nel Golfo. Certo, questo ha portato ancora più timori e incertezze, però non è l'unico aspetto, no? Possiamo dirlo chiaramente?
1: Possiamo dire che siamo in una fase storica dove la politica si fa con i consensi e si ragiona sul breve tempo e non sul lungo, insomma, per cui il problema per l'Italia non è solo la mancanza di una visione strategica dell'energia. Peraltro si parlava prima di metano e Mattei, la prima iniziativa che fece fu quella di scoprire una fonte di metano in Emilia-Romagna, no? E stiamo parlando un po' di tanti anni fa. Quindi il problema delle politiche energetiche in questo paese è come le politiche di sviluppo. Insomma, siamo in una situazione in cui di fatto non si prendono decisioni sulle riforme istituzionali. Cioè abbiamo dei ministri come la Casellati che non sai che cosa faccia, insomma, no? Per cui alla fine il problema è una politica sostanzialmente che sopravvive a se stessa, quindi non è in grado di fare non ha una visione strategica di come fare le cose, perché qualsiasi cosa che faccia ha paura di perdere il consenso, e il consenso lo perde comunque non facendo nulla, perché e questa è la realtà. Insomma, a me colpisce molto una situazione che io ho definito il fallimento dell'amichettismo, no? Cioè siamo in una situazione in cui se uno prende ogni singolo ministro, ogni singolo ministro, da Urso a Tajani, a Nordio, a Piantedosi, a Valpietra, cioè se ne prende uno per uno non merita il 6, insomma, no? Quindi fare delle riforme in un contesto di questo genere con un gruppo decisionale che non ha le competenze necessarie per farlo, questo è un problema a mio parere ancora più forte della benzina.
0: La cosa, no, ma guardi, allora, che ci sia un momento assolutamente di stasi da questo punto di vista è sotto gli occhi di tutti. La cosa però che preoccupa è che se torniamo indietro nel tempo ci accorgiamo che evidentemente l'Italia aveva bisogno di tanti interventi strutturali e di riforme che non sono mai arrivati. Poi è ovvio che nel momento in cui aggiungevo, no, se possibile, alzavo l'attenzione ancora su questo, perché è innegabile, ma la domanda poi è questa, le do lo spunto di riflessione, visto che il filo sottile in questo momento è quello che abbiamo vissuto 4 anni fa, cioè inflazione, quindi costi che salgono, però anche economia in rallentamento. Vedremo cosa faranno le banche centrali, questo ci darà un motivo e un modo ulteriore per ragionare sul futuro. Però unendo tutti questi puntini, cioè gli errori fatti nel passato, l'inerzia che arriva dal passato e che si traduce anche inerzia presente, che fare, professore? Cioè come muoversi? Perché poi abbiamo bisogno di queste risposte concrete, che so che ci dobbiamo ragionare insieme, no?
1: Sì, allora, nella storia, e stiamo parlando di millenni, i problemi non sono mai né problemi tecnici né problemi economici. I problemi sono sempre e soltanto problemi di uomini, per cui o tu hai uomini che hanno la competenza e le capacità di affrontare i problemi, altrimenti no. E quindi noi ci stiamo avviando verso una situazione estremamente pericolosa. Come sostengo da anni, noi siamo arrivati a un tornante della storia, perché questa non è una crisi economica, è una crisi morale, culturale, di pensiero, eccetera. E quindi il collasso delle società da 2000 anni a questa parte si verifica sempre esattamente allo stesso modo, e cioè quando al governo arrivano persone non preparate che chiamano per cooptazione persone meno preparate ancora, le quali a loro volta le chiamano ancora meno preparate ancora. Il collasso avviene in questo modo. Quindi noi siamo arrivati alla fine di un periodo storico, e questo vale per il mondo occidentale in genere, Stati Uniti in primis, che sia stato nominato il nuovo governatore della Fed, il quale si trova con un'inflazione crescente, con un debito di 40 mila miliardi di dollari, io non credo che riesca a fare gran cosa, anche perché cosa ho letto recentemente? Che i tassi sui titoli di Stato americani stanno crescendo e conseguentemente si svaluta il valore dei titoli stessi. Nel momento in cui tu devi collocare sul mercato continuamente migliaia di miliardi di titoli di Stato, con un mercato che è riottoso a sottoscrivere i nuovi titoli di Stato, per cui il rischio qual è? Che tu continui a stampare carta moneta, però alla fine questa carta moneta rischia di rivolgerti contro in modo
0: fatale. Allora, ci sono un po' di messaggi. Saluto Claudio che scrive: vabbè, riflessione, buongiorno gentilissima, se i nativi americani avessero avuto i missili e non archi e frecce, oggi la storia di questa prepotenza sarebbe stata differente, sempre grazie. Poi Carlo da Monza, richiamo agli anni 80, dopo il secondo shock petrolifero con inflazione è calzante, purtroppo abbiamo un'altra Italia industriale, 30 anni di cura neoliberista ha indebolito molte parti del sistema. Piccolo non è più bello. Cosa risponde a Carlo che fa riferimento a quello che diceva lei poco fa, professore?
1: Allora, noi abbiamo il 92% degli occupati nel paese che sono nelle piccole e medie imprese. Questa è la realtà di fatto, questi sono dati, insomma, no? Per cui è evidente che l'artigianato, che è sempre stata la spina dorsale di questo paese ed è stata la fonte della creatività per questo paese, è riconosciuto a questo paese una significativa creatività, ma questa creatività dipende dall'artigianato. L'artigianato è un lavoro particolare in cui la mano, la materia, l'occhio si collegano per cercare di dare sostanza e modificazione alla materia stessa. L'artigianato è il risultato una grande creatività. Le piccole imprese hanno più difficoltà evidentemente adesso, in un contesto in cui il governo non fa assolutamente nulla per aiutarle, insomma, questa è anche una situazione. Dal punto di vista degli Stati Uniti vorrei fare un'osservazione che mi è stata chiesta in questi giorni, no? Dove tutti parlano dell'incontro fra Cina e Stati Uniti e quindi dell'ipotesi che possono collaborare.
0: Allora professore, le chiedo una cosa, se le è possibile, dobbiamo fare un paio di minuti di pausa, però poi la tengo in linea perché poi mi interessa sapere questo gancio con la Cina, perché nell'ultima parte della trasmissione avrò un altro ospite su questo. Se lei può restare con noi ci risentiamo tra un paio di minuti, va bene per lei? Perfetto,
1: certo.
0: Così almeno ecco, grazie professor Pezzani, tra poco ripartiamo da qui con questa ultima osservazione del professore dell'Università Bocconi e poi parliamo anche proprio dei rapporti tra America, Cina e non solo, anche noi. Ci separiamo per una breve pausa e poi torniamo con Conti in Tasca.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Conti in tasca.
3: 11:31 minuti, eccoci ancora insieme in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Emanuela Donghi, eccezionalmente al microfono di Conti in Tasca il sabato mattina, ancora mezz'ora insieme e ancora tra poco riprendiamo un po' i ragionamenti. Abbiamo parlato insomma della crisi attuale nel Golfo e con Fabrizio Pezzani, che tornerà con noi tra poco, estenderemo un po' il tema anche alla Cina, perché poi sarà l'ultimo argomento di questa puntata con un altro ospite, insomma rapporto Cina-America dopo la visita di Trump. Peraltro c'è andato anche Putin da Xi Jinping, quindi con altri paesi che sapete vogliono in qualche modo combattere questa egemonia occidentale, tra cui Russia e Cina, e poi rapporti anche con noi in ultima battuta Europa e Italia. Allora, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Ascoltiamo un'altra canzone, perché la musica accompagna sempre la nostra informazione sul Giornale Radio, e poi ripartiamo con tante notizie di attualità e con Conti in Tasca.

0: E allora abbiamo parlato dello scenario attuale, lo scenario futuro, fermo restando che non abbiamo ancora tutti gli elementi per capire cosa succederà. L'elemento principale è questo conflitto, terminerà America, Iran, l'accordo, insomma è di queste ore l'attesa ancora di più di un accordo che però sembra ancora non arrivare, eccetera eccetera. Chiaramente questa situazione coinvolge tutti a livello globale. Con noi ancora Fabrizio Pezzani, per qualche minuto professore emerito dell'Università Bocconi di Milano, dopo aver parlato appunto della situazione generale, tra virgolette, professore, me lo passi, lei ci stava portando a un'altra riflessione che diceva le è stata chiesta in questi giorni e che coinvolge la Cina, se ho capito bene, giusto? Professore, ripartiamo da qui.
1: Esatto. Sì. Allora, l'osservazione è questa, no? Molti ti chiedono che possibilità ci sia di una forma collaborativa fra Cina e Stati Uniti. Sostanzialmente nulla, per un motivo sostanziale di totale differenza fra il modello ideologico cinese e quello americano. Gli Stati Uniti, che hanno avviato dopo il 71, come abbiamo detto prima, la rivoluzione finanziaria, innalzando la finanza a razionale, i mercati sono razionali, ha creato una concentrazione di potere e una concentrazione di capacità di attaccare non solo i mercati ma addirittura gli stati, come noi abbiamo subito nel 2011, insomma, quando è stata attaccata l'Italia. Che cosa comporta questo? Che nella realtà la finanza ha generato un potere in grado di governare lo Stato, quindi abbiamo una autocrazia finanziaria. In Cina è esattamente l'opposto, è lo Stato che governa l'economia e la finanza e abbiamo un'autocrazia politica. Io non amo nessuna delle due, ma è del tutto evidente che la Cina, che ha sostanzialmente un ideale comunista, non potrà mai accettare che o di far entrare nei suoi mercati finanziari un capitalismo fallito in cui la finanza sta dominando. La finanza ha un potere enorme, attenzione, ma non ha responsabilità. Non può esistere un potere senza responsabilità, non esiste, non si può accettare. E quindi noi abbiamo un potere senza responsabilità. La Cina non accetterà mai di aprire i suoi mercati a un modello culturale che è l'opposto del suo.
0: Ecco, questo la situazione diventa la situazione è complessa, perché però d'altro canto la Cina guarda gli Stati Uniti inevitabilmente come a un interlocutore, no? Che deve avere, però sempre mantenendo questo rende la situazione comunque complessa, perché però poi dopo deve mantenere i suoi confini, ecco, mettiamola così, con un Trump che invece li vuole invadere, però con un Trump che più che mai vuole invadere, ecco, i confini degli altri, no?
1: Più che Trump contano quelli che comandano Trump, che è un modo un po' diverso di vedere le cose. Trump a suo modo è un burattino.
0: Ah, ecco, vede, noi parliamo sempre di Trump, anche Lorenzo Cappadone in regia. No, ma guardi, ma sono punti di vista, però che effettivamente, come dire, ci fanno analizzare la situazione anche da altre angolazioni, perché noi siamo abituati, ma anche a livello comunicativo, no? Chiaramente, professore, a sentire Trump, e quindi associamo tutto a lui, però effettivamente lei dice, guardate e guardiamo quello che sta intorno a Trump, no? Lui evidentemente quello, si muove anche per altri schemi.
1: È quello, sì, cioè gli elementi che governano Trump sono gli elementi che la Cina non vuole.
0: Ovviamente in questo scenario, poi la saluto, l'Europa e anche l'Italia si trova in una posizione delicata, perché ovviamente deve avere a che fare con la Cina, cioè quindi partner commerciali fondamentali, però siamo anche alleati strategici degli Stati Uniti. Questo forse ci porta a ragionare ancora di più sulla complicazione del momento, no?
1: Assolutamente. L'Europa, tutto sommato, rispetto a Cina e rispetto agli Stati Uniti, ha ancora un senso della democrazia. Quindi non ci può essere democrazia in presenza di un'autocrazia finanziaria. Questo è abbastanza evidente, e quindi il messaggio che l'Europa è vecchia, l'Europa ha sperimentato le guerre, ha sperimentato i dolori, ha sperimentato tutto, quindi l'Europa di per sé è portatrice, può essere portatrice, e l'Europa ha fatto dei sistemi di welfare un perno di governo sociale, cosa che non è negli Stati Uniti e neanche tanto nella Cina. Quindi l'Europa può essere, dal punto di vista del risposto al futuro una visione in cui si riesce a conciliare una politica sociale con l'economia e la finanza. Il vero problema, ritorniamo a prima, è che noi abbiamo stati troppo diversi fra di loro che non vogliono accettare di collaborare quando la collaborazione è l'unica fonte che tiene unita questa Europa. Quindi io credo che sia depositaria l'Europa di valori storici che né gli Stati Uniti e la Cina per altri aspetti non hanno, e quindi credo che potrebbe essere portatrice di una mediazione, mettendosi meno al di sotto degli Stati Uniti come è stato sino adesso e più a disposizione di altri paesi che non siano solo la Cina, ma c'è l'India, c'è il Brasile, c'è il Sud America, insomma c'è anche l'Africa che sta lentamente per essere comperata dalla Cina. E quindi la visione è quella di muoversi prendendo le distanze, però prendendo anche le responsabilità di una crescita. E qui purtroppo il problema è che gli uomini non ci sono, quelli che la governano, il sistema di governance.
0: Quello che diceva in apertura, certo.
1: Quello che diceva prima, non funziona, insomma. Questo è abbastanza evidente.
0: Certo, io ringrazio il professor Pezzani per averci concesso anche un po' più di tempo, però nel momento in

Pezzani, tra poco ripartiamo da qui. 334 11 11 622 per scriverci, mandarci vocali e quello che volete. La canzone che già ascoltate in sottofondo è la canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead. E poi andiamo con l'ultima parte della puntata di Conti in Tasca di oggi insieme.

Abbiamo accennato poco fa, o meglio, abbiamo riportato all'attenzione poco fa la recente visita di Donald Trump in Cina, che indubbiamente ha da una parte segnato un passaggio cruciale in una fase in cui i rapporti tra Washington e Pechino in qualche modo oscillano tra competizione strategica e necessità di cooperazione. Dopo anni di tensioni commerciali, tecnologiche, militari, questo confronto tra due superpotenze ha aperto forse una nuova fase, magari più pragmatica ma non meno complessa. Ne stavamo parlando poco fa con il professor Pezzani. Dall'altra parte abbiamo visto anche la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina, l'incontro con il leader cinese Xi Jinping, che ha portato alla luce come i legami strategici e l'interscambio commerciale nel settore energetico tra Russia e Cina sia stato confermato. Cioè, i due hanno detto l'amicizia è più solida che mai, la strategia, no, di portare avanti le cose insieme è più solida che mai, forse anche in funzione anti-America, cioè verso un multipolarismo, non lo so, no? Sapete che abbiamo parlato anche tante volte di altri paesi che in qualche modo vogliono espandersi proprio per evitare che l'Occidente possa avere, no, l'ultima parola su tutto. Allora cerchiamo di capire un po' quali segnali ci arrivano a partire dalla visita di Trump.

0: che sicuramente in Cina è stato anche un segnale politico, non solo diplomazia ma messaggio al mondo su un possibile riassetto dei rapporti bilaterali, almeno sicuramente penso che sia anche questo. Saluto e ringrazio per essere con noi Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation. Buongiorno Boselli, grazie.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora analizzare la visita di Donald Trump in Cina ci porta a fare tante altre considerazioni che sono anche un po' quelle che ho messo sul tavolo, no? Che messaggio ci arriva che messaggio ci arriva in prima battuta secondo lei Boselli da questo incontro, soprattutto guardando nel prossimo, no? Breve, medio, lungo periodo?
1: Chiaro, ci si aspettava di più. Faccio presente che l'incontro è stato rinviato da Trump perché Trump voleva andare da Xi Jinping con qualcosa di più in mano, in particolare una pace con l'Iran, quindi risolto il problema di Hormuz, eccetera. Di fatto è stato spostato l'incontro, ma non è cambiato quanto lui non aveva da portare, non ha portato. Quindi diciamo pure che è stato un incontro opportuno, perché finché la gente si parla tanto male non va, ma certamente non ha ridisegnato una mappa diversa del futuro rispetto a quelle che potevano essere le attese della vigilia. Detto questo, io credo che
0: è stato più un messaggio, Boselli, no? Rimane più un messaggio lanciato da Trump, vedi? Giusto, prego.
1: No, quello che mi sento di dire è che praticamente Trump e Xi Jinping, US e Cina si stanno rendendo conto sempre di più che volenti o nolenti sono necessitati da non poter fare a meno uno dell'altro, quindi potranno competere ma non potranno pensare a un mondo nel quale ci sia una sola delle parti, anche se da come sto vedendo andare le cose sono più ottimista sul futuro della Cina che su quello degli Stati Uniti d'America.
0: Ecco, l'ospite precedente diceva sono due mondi completamente opposti, cioè hanno necessità di collaborare, però l'ospite, il professor Pezzani, poco fa ha detto abbiamo l'America che è un'autocrazia finanziaria mentre la Cina un'autocrazia politica. Si ritrova in questa, no? In questa differenza sostanziale dei due paesi.
1: Allora diciamo che certamente la Cina è un'autocrazia, punto, senza definire tipo.
0: Certo.
1: Gli Stati Uniti non lo sono, anche se la democrazia degli Stati Uniti è messa a dura prova da un presidente come Trump. Quindi sulle definizioni sarei prudente, dico solo che la Cina è caratterizzata da un saggio pragmatismo che ha seguito anche durante tutta la vicenda dei dazi. Trump alzava, loro alzavano le contromisure, Trump le riduceva, loro le riducevano, cioè il pragmatismo della Cina a mio giudizio sta pagando ora più che mai.
0: Il fatto che, come ho detto, no, ci sia stato anche conseguentemente all'incontro tra Trump e Xi Jinping quello tra Putin e Xi Jinping, quindi in ottica lo possiamo vedere anche in ottica, al di là del fatto che sul tavolo c'erano dossier che riguardano i due paesi, ma lo vediamo in ottica anti-americana, anti-occidentale questo vertice?
1: Allora io glielo definisco in un altro modo, più che anti-occidentale, io lo vedo più pro-Cina, cioè la Cina, mi scusi, ma se ne frega un po' degli altri. La Cina, a mio giudizio, saggiamente, si preoccupa di essere forte oggi e nel futuro lei. Quindi queste due visite hanno di fatto rafforzato nei confronti dei cinesi, nei confronti del mondo, una Cina centro del mondo. Ricordiamoci che la Cina era il famoso paese di mezzo o il celeste impero. Ecco, dopo mille rotti anni la Cina sta tornando lì, quindi nulla di nuovo sotto il cielo.
0: Mm-hmm. Senta, in questo, forse qui è il capitolo da analizzare più attentamente, abbiamo l'Europa e anche l'Italia in particolare si trova in una posizione delicata, cioè sono da una parte partner commerciali fondamentali della Cina, però anche alleati strategici degli Stati Uniti e peraltro in un contesto in cui insomma il diktat di Trump spesso non lasciano spazio di movimento. Allora, qui come ci inseriamo noi come europei e come italiani a suo parere, Boselli?
1: Posso essere un po' polemico?
0: Certo.
1: Allora,
0: che può,
1: avevamo la possibilità di inserirci bene, ma non stiamo cogliendo questa opportunità. Con i ceffoni che abbiamo preso da Trump, soprattutto l'Europa nella sua completezza, noi avremmo, a mio giudizio, dovuto guardare più ad est, quindi alla Cina, non per fare alleanze in particolare, ma per fare i nostri interessi. Cosa è successo invece? È successo che guardiamo la Cina sempre con grande sospetto, non ci apriamo alla Cina e anche una persona che io stimo e apprezzo molto, come il nostro Draghi, è riuscito a dire in una conferenza molto seguita a livello comunitario che noi siamo soli, siamo soli, siamo soli perché la Cina è lontana ed è cattiva, perché colloquio con Putin e gli americani ci hanno scaricato. Ecco, io direi, è vero che gli americani ci hanno scaricato, però invece un occhio di più alla Cina io lo darei nell'interesse delle nostre imprese, se no rischiamo dalla Cina di avere le inondazioni dei loro prodotti senza utilizzare le opportunità che la Cina offre alle nostre imprese. Questo è un disaccoppiamento che a noi non deve andare bene, ma pare che nessuno se ne accorga.
0: Ecco, senta Boselli, faccio io la stessa domanda che lei ha fatto a me, posso essere anch'io un attimino polemica, così mi dice cosa ne pensa, no? Perché poi mi aggancio proprio a quello che lei ci ha detto, che nasconde una grande verità. In realtà lei ha detto, noi guardiamo sempre un po' con sospetto la Cina, diciamo che visto che la Cina è un partner e competitor, nello stesso tempo questa dualità richiederebbe maggiore lucidità, quindi meno ideologia, che è un po' quello che ha detto lei. Però,
1: brava.
0: Quindi questo glielo metto lì poi, ma dall'altra parte a volte dalla Cina è come se volessimo un po' la botte piena, la moglie ubriaca, mi spiego meglio, cioè la guardiamo con sospetto, la critichiamo, però poi non facciamo a meno di lei, allora qui in mezzo appunto si pone una maggiore lucidità che non abbiamo, oppure vogliamo un po' tutto senza poi capire questo, quanto questo tutto ci porta, no? Anche delle conseguenze. Cosa ne pensa? Questa è un po' la polemica che mi viene da fare, no? Nei rapporti con la Cina. Ecco.
1: No, lei ha detto cose giuste. Noi non possiamo avere tutti i vantaggi. Noi dobbiamo cercare di equilibrare gli svantaggi che ci arrivano dalla loro esasperata competitività con le opportunità che abbiamo di andare da loro con i nostri prodotti. Io ho una testimonianza mia molto precisa. Io vado in Cina dal 1978, lei probabilmente non era ancora nata, comunque dal 78 ad oggi io ho visto in 150-170 viaggi in Cina tutto quello che si poteva vedere. La Cina, che con l'inizio di Deng Xiaoping ha fatto disastri alle filiere produttive occidentali, e poi è diventato una grande opportunità, pensi alla moda, al luxury, che è stato per alcuni anni il primo mercato di sbocco. Ecco, noi dobbiamo mantenere un equilibrio fra queste cose, perché la storia della competizione, per esempio alle filiere tessili, è stata una storia che ci ha devastato soprattutto nel passato. Il cogliere opportunità di vendite dei luxury good alla Cina è una cosa attuale. Vediamo di evitare, per ricordi del passato, di non cogliere opportunità del presente.
0: Certo.
1: Non so se mi sono spiegato.
0: Questo no, si è spiegato bene.
1: Alla sua
0: si è spiegato
1: botte.
0: Bene. Certo, ecco, no, si è spiegato bene. Infatti io vorrei chiudere con questa ultima domanda, che è un po' un messaggio, se vogliamo. Allora, guardando anche un po' ai prossimi mesi, no, alla possibile evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Cina e tutto quello che si inserisce all'interno, secondo lei, Boselli, qual è il messaggio più importante che le imprese italiane devono tenere a mente, visto che ha parlato giustamente di impresa?
1: Ma guardi, la Cina è una realtà del quale non si può fare a meno, però va considerata da due punti di vista. Il primo, non è detto che si debba andare in Cina per produrre delle cose che poi riportiamo in Italia, ma vendere prodotti fatti in Cina in primis ai cinesi. E seconda cosa, considerare la Cina non solo come paese a sé stante, ma come la piattaforma più importante per distribuire i prodotti che si realizzano lì o che vengono da qui nel Far East, nel sud-est asiatico, che è la zona del mondo che avrà il maggior sviluppo nei prossimi anni, ancor più della Cina probabilmente.
0: Quindi avere, come dire, già lo sguardo oltre, cioè è una cosa che, no, continuiamo a ripetere, è insomma aprirsi a nuovi mercati senza ideologia, perché a volte magari alcuni mercati alcuni mercati si bypassano e non si valutano proprio per l'ideologia. Certo, magari sono mercati diversi, bisogna conoscerli, bisogna entrare, le regole sono diverse e l'approccio quindi è diverso, però ecco, muoverci con un po' più di lucidità in tutto questo.
1: Esatto,
0: questo è un po' la morale che ci possiamo portare a
1: e
0: casa, va bene? Sì. Certo, la morale però segue alla praticità, appunto al pragmatismo che lei invoca giustamente e lo invochiamo anche noi, soprattutto quando si parla di economia reale, perché altrimenti ci basiamo solo su numeri, dati, previsioni che lasciano sempre il tempo che trovano. Allora, Mario Boselli, grazie, la ringrazio moltissimo per questa chiacchierata.
1: Brava a lei, grazie a lei carissima, di nuovo.
0: Grazie, gentilissimo presidente Italy China Council Foundation. E no, beh, a me piace quando diventa proprio una chiacchierata, no? Quando per esempio gli ospiti che contattiamo dicono: ma l'intervista su cosa si baserà? Non è un'intervista, cioè poi di fatto lo è formalmente, ma è una chiacchierata. Credo che attraverso la chiacchierata possano emergere davvero degli spunti, no? Per questo non è un'intervista, l'intervista è fatta di domande, punto, no? A cui uno risponde, ma non è questo che vogliamo lasciarvi nei nostri spazi. Poi lo sapete, io lo ripeto sempre, una chiacchierata anche insieme a voi, e io ringrazio proprio tutti voi per aver partecipato. Alcuni messaggi non sono riuscita a leggerli, ma come sempre me li porto appresso. Io torno con voi lunedì, come sempre, con il mio programma Next Economy, dopo le 11, dalle 11 alle 13 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora il microfono passa a Francesco Borgonovo con Corrente Alternata e poi continua il nostro palinsesto. Domani ricordatevi, nuovo appuntamento dalle 10 alle 12 con Lapo De Carlo, Maurizio Mannone e Antonella Zangaro. La domenica mattina attualità, notizie e riflessioni. Grazie naturalmente alla parte tecnica, che non potrebbe non esserci, anzi è la prima cosa. Lorenzo Cappadone in regia e vi aspetto lunedì. Intanto però restate con noi, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi auguro una buona giornata. Ciao.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Oscuri interessi avvelenano la terra dei fuochi, Papa Leone in visita pastorale ad Acerra, strage di Capaci, attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, il messaggio di Mattarella nell'anniversario che si celebra oggi, sub morti alle Maldive, attesi a Malpensa le salme di 4 delle 5 vittime da lunedì l'autopsia. Al giro iniziano le sfide in alta montagna, oggi il tappone alpino con l'arrivo in salita a Pila.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
2: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran giunti i mediatori pakistani impegnati in una corsa contro il tempo. Si tenta di giungere alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. In campo sarebbero scesi anche i negoziatori del Qatar. La tragedia delle Maldive è atteso nelle prossime ore all'aeroporto di Milano Malpensa l'arrivo delle salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora entrano nel vivo le indagini. Sentiamo.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uge, presidente di Unatras.
5: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
2: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Alle battute finali il Festival di Cannes in un'edizione che non vede film italiani in concorso, stasera la premiazione, dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso Pedro Almodóvar e il suo Amarga Navidad. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio.
6: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 Gran Premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e iniziamo da un caso che ha regolato tutto il dibattito tutta la settimana, il caso di Modena, dove Salim El Khoudry si è lanciato, 31 anni, nato da famiglia marocchina e risulta anche in possesso di cittadinanza marocchina, ma italiano, con cittadinanza italiana dai 14 anni di età, si lancia con la macchina contro la folla, una strage evidentemente, colpisce tra gli altri una donna straniera tedesca che perde le gambe, insomma una cosa agghiacciante, e si è parlato molto della sua malattia mentale, del fatto che possa essere schizoide, schizofrenico. Il GIP sostiene che quello che ha fatto, il GIP di Modena sostiene che quello che ha fatto non abbia a che fare con la sua malattia mentale. Non si parla di terrorismo, insomma c'è tutto un dibattito su questo tema. Io però vorrei concentrarmi un attimo, a prescindere anche un po' da questo caso, su proprio la questione della salute mentale, perché troppo facilmente secondo me qui si sta liquidando una questione dicendo vabbè, ma è un pazzo, no, che fa una cosa da pazzo. Ora io ho un dubbio che esprimo, così metto tutte le carte in tavola, e cioè: se per il giudice la malattia mentale non ha a che fare con la strage, allora come fa a non essere terrorismo? Questo è un dubbio che mi resta, perché voglio dire, uno può certo essere sano di mente e criminale, come no? Dopodiché la modalità dell'attacco è molto molto simile a certo tipo di strategia terroristica, però facciamo finta che conti in qualche maniera, no, la malattia mentale. E il problema in Italia, è stato detto tante volte, è che per persone che possono magari anche risultare, come si diceva una volta, socialmente pericolose, forse c'è poco controllo, c'è poca attenzione. A me è capitato di incontrare, intervistare, conoscere famiglie che avevano persone con problemi psichiatrici, e per una famiglia può diventare un incubo, perché non ci sono strutture, non ci sono, ci sono servizi, insomma, non sempre presentissimi. Allora, di tutto questo voglio parlare con Giovanni Siena, che è psicoterapeuta e mediatore familiare, che collabora con il Tribunale per i Minori e i Servizi Sociali. Lo ringrazio di essere con noi. Allora, dottore, c'è un problema in Italia di gestione del disagio psichico?
9: Beh, intanto buongiorno. Sicuramente quello che noi stiamo rilevando oggi è un cambiamento epocale rispetto a quello che poi è il vissuto della collettività, e questo non fa sconti di età, però sicuramente percepiamo questo grande cambiamento rispetto ai servizi. È un problema che ci trasciniamo ormai da diversi anni rispetto a quella che è poi una presa in carico, che sicuramente oggi è poco calibrata rispetto all'esigenza legata al cambiamento, insomma, che poi vediamo tutti i giorni anche con fatti drammatici come quello che ha appena citato.
8: Ecco, oggi come viene gestito? Posso chiedere un malato psichiatrico? Cioè, se prendiamo il caso di Salim El Kudri, mettiamo che sia, adesso lasciamo stare quello che decideranno i giudici, mettiamo che fosse in effetti un malato psichiatrico, una persona con una grave patologia. Salim El Kudri va al bar, lo vedono che sta sempre attaccato al telefono, che si arrabbia, che dà delle risposte un po' così strane alla gente. Ora, com'è possibile che, cioè, qui come si dovrebbe procedere? Con una segnalazione? Cioè, lui ha frequentato il centro di salute mentale per un paio d'anni, poi non si è più presentato, e quindi come si fa in questi casi?
9: Con lei consideri che quando, innanzitutto, per parlare di patologia psichiatrica, quello che mette in condizione i servizi di poter intervenire è che ci sia una diagnosi vera e propria. Cioè, la diagnosi è quella che in qualche modo permette all'ente pubblico, che poi tiene in carico, insomma, il supporto psichiatrico, è quello che permette di fare dei percorsi fondamentalmente. Io quello che rilevo ad oggi è che abbiamo percorsi datati, non in rispondenza a quello che poi è la criticità legata al benessere mentale che noi viviamo oggi. Le criticità che noi oggi avvertiamo sono, diciamo, non si incasellano in quelli che sono i servizi che poi l'ente pubblico cerca di dare. Quindi o c'è una diagnosi vera e propria, una pericolosità tipo, per cui c'è un percorso strutturato all'interno di una struttura, oppure ci sono i servizi del territorio. Servizi del territorio che però non sempre riescono a intercettare queste criticità, tant'è che loro non riescono, ci sfugge a volte dai radar una presa in carico temporanea, dove magari si ha anche la somministrazione del farmaco, però poi il paziente non si presenta. Questo magari non viene attenzionato da altre circostanze che magari portano all'attenzione della stessa persona, e questo fa sì che poi in una fase di fragilità particolare ci sia l'acting, l'agito. Ecco, siamo poco attrezzati su quella che è la continuità dei servizi del territorio, che non siano quelli che noi vedevamo in una presa in carico di una struttura.
8: Ecco, ma lei dice, cioè, per essere preso in carico in una struttura ci deve essere una diagnosi, no? Che tipo di diagnosi? Cioè, a quale livello io vengo, una volta si diceva internato, no? Però che tipo di diagnosi mi serve?
9: Diciamo che al di là della diagnosi, quello che viene visto è anche la conformazione della famiglia, di chi può farsi carico di lui. Se abbiamo un nucleo familiare attento, no? E c'è un esordio, e c'è comunque una diagnosi, e con un trattamento questo si permette di compensare il paziente e la famiglia che può seguirlo e di creare degli alert rispetto ai suoi comportamenti, questo, diciamo, è difficilmente quel caso che finisce in una struttura. La struttura entra in gioco prettamente dove non ci sono figure di riferimento, c'è una particolarità, una criticità, una pericolosità per se stesso e per gli altri, e dove non ci sono sentinelle di supporto. In quel caso la struttura, diciamo, che ha una compensazione H24 ed un percorso più lungo e duraturo.
8: Ma chi è che decide sulla pericolosità sociale? Un giudice o un
9: normalmente viene medico? Viene sempre sottoposto da un sanitario e dal servizio sociale, che poi mette in opera un percorso. Di norma l'ente pubblico, quindi la sanità, non ha solo, diciamo, lo psichiatra competente di dipartimento, ma c'è anche un assistente sociale con cui condivide quelli che sono i percorsi di supporto.
8: Ecco, le voglio chiedere anche questo, cioè lei dice quando non ci sono sentinelle, però, cioè, a me, io ho la sensazione che delle volte si lascia alle famiglie un compito pesante, cioè non è detto, mettiamo che ci siano anche dei genitori per esempio molto, o dei parenti molto ben disposti a seguire, però se una persona è socialmente pericolosa o se dà dei segnali, cioè siamo sicuri che insomma una famiglia sia in grado di coglierli, che cioè anche con le migliori intenzioni, quelli più preparati, più attenti, cioè non si scarica poi molto sul singolo nucleo familiare?
9: Sicuramente questa è una riflessione funzionale. Il problema è che la coperta è corta. Da quello che questa ovviamente io le parlo per la mia esperienza, non perché questo sia giusto, per la mia esperienza quello che vedo è che quando c'è un intervento e il budget è quello, ci si focalizza tanto su quelli che sono gli atteggiamenti, quelli esponenziali, no? Quelli che sono davvero degni di nota. Il resto viene sicuramente lasciato alle famiglie quando la situazione è compensata, che però è un aspetto che non è sempre garantista. Infatti, quando si affida alla famiglia questo monito, sicuramente ci dovrebbero essere incontri più frequenti, una vicinanza maggiore col servizio, dei colloqui più vicini, un monitoraggio della terapia più assiduo.
8: Cosa vuol dire il budget è quello? Cioè, mediamente che budget c'è a disposizione?
9: Questo è il budget
8: perché se lei mi parla.
9: Cioè, il budget funziona in questo
8: modo. Cioè,
9: io
8: vedo per i bambini, no? Sì.
9: No, le faccio un esempio.
8: Mi scusi se lo interrompo.
9: Il budget sì, questo modo. Ci sono delle somme che a livello ministeriale vengono praticamente erogate alle regioni e vengono erogate per comparti. E la psichiatria, ogni regione ha un suo budget di riferimento e che può spendere. Questo vale sia per il sostegno delle strutture, vale per il sostegno delle rette, diciamo, delle varie strutture, ma anche di quelli che sono gli interventi sul territorio. Era solo per fare un inciso, ecco, diciamo, il budget dipende, ecco, da quello che poi è il fabbisogno nazionale, che poi viene ripartito sulle regioni.
8: Sì, però a me risulta, penso per i bambini, no? Una casa protetta, diciamo così, una struttura, diciamo da un minimo di 200, 250 euro, 300 euro al giorno, ci sono strutture psichiatriche che costano anche 500, cioè a me è capitato di vedere cose insomma molto costose. Qui cioè, stiamo parlando di un budget che dovrebbe essere molto consistente.
9: Io i budget vanno visti su due versanti, specie quando parliamo di strutture. La struttura prettamente sanitaria, che è quella psichiatrica che citava lei poco fa, è realmente quei costi che lei ha detto. Quindi glielo confermo, perché poi da operatore sul territorio, ecco, le posso dire che c'è una forbice abbastanza ampia che si avvicina a quegli importi. Se invece la struttura è sociale, a dei costi più bassi. Ad oggi quello che ha fatto il legislatore e su cui si sta muovendo tanto, proprio per rispondere a quelle che sono le criticità di cui le parlavo, di una collettività che cambia, è quello di creare delle strutture intermedie. Sono delle strutture praticamente che hanno un impatto, se parliamo di minori in questo caso, no? Che hanno un impatto legato alla struttura sociale, ma che hanno dei rinforzi legati anche alla possibilità di intercettare delle criticità di natura psichiatrica, e si riesce ad inserire un supporto che può accompagnare anche quel tipo di fragilità che potrebbe emergere. E queste sono strutture che hanno un costo un po' più basso, ma che permettono in qualche modo all'interno delle professionalità che permettono appunto di intervenire su quegli aspetti in un'età più giovane. Ecco
8: qui c'è appunto il tema dei soldi. Spesso si dice la legge Basaglia, che ha chiuso i manicomi, ha fatto da un lato del bene, insomma, perché c'erano delle strutture molto problematiche, no? Però poi ci ha lasciati un po' privi di strumenti, un po' privi appunto di strutture, un po' privi di, no? Forse sarebbe ora di rivedere questo aspetto. Secondo lei esistono queste criticità della legge Basaglia?
9: Diciamo che la differenza tra la legge Basaglia, cioè, o meglio, cosa faceva la legge Basaglia? La legge Basaglia quello che ha fatto è: dove abbiamo una problematica di questo tipo dobbiamo riabilitare, non dobbiamo internare o mettere al mai margine della collettività. Il vero impatto che ha la legge Basaglia è quello di lavorare su quelle che sono le fragilità psichiatriche, fondamentalmente dando l'opportunità a volte anche di reinserirsi nella collettività quando si passano, diciamo, periodi, perché poi non è, sono delle situazioni croniche, delle situazioni transitorie. In quelle croniche sicuramente non avremo una grande risposta di riuscita sull'integrazione, sulla collettività. Su invece delle situazioni emergenti, transitorie, su quelle si può lavorare e si hanno dei buoni risultati se la persona viene seguita in un trattamento terapeutico. Quindi diciamo che mentre prima veniva contenuto, con la legge Basaglia viene riabilitato. Ecco, e questa qui è la sostanziale differenza. Poi oggi riabilitiamo in risposta a quello che è il problema che noi stiamo riscontrando rispetto ai cambiamenti della collettività. Abbiamo i budget adeguati rispetto a quello che serve? Se ne parla a sufficienza? E questo è il dilemma che oggi abbiamo.
8: Forse il problema è che non tutti possono essere riabilitati.
9: Assolutamente.
8: Qualcuno può aver bisogno di contenimento e forse, diciamo, in certi casi, io sono sempre garantista e penso che si debba stare molto attenti con la malattia mentale a non trasformare quella che è semplice, diciamo così, stranezza, no? Non bisogna patologizzare le persone, non bisogna medicalizzarle necessariamente, non si debba infierire, perché poi, però, io poi seguo anche quello che diceva Thomas Sasch, cioè che era un libertario totale, diceva sì, però la malattia mentale esiste, lui smontava il mito della malattia mentale, ma diceva poi però ci sono persone che fanno cose violente, gravi, e quelle devono pagare, cioè non è che fosse, benché smontasse appunto tutto il mito della malattia mentale, poi non toglieva, no, dal campo la necessità di avere strutture anche contenitive, e il rischio che forse noi queste strutture non le abbiamo più o ne abbiamo molto poche, mi chiedo.
9: Diciamo che questo oggi strutture, diciamo, che hanno questo tipo di contenimento sono strutture psichiatriche, quelle strutture psichiatriche pure, no, che rientrano nel versante sanitario, dove quando si parla di contenimento, ebbene, facciamo una specifica: il contenimento è farmacologico, non si ha più il contenimento come lo si poteva immaginare nei vecchi manicomi. Il contenimento è farmacologico, sono quelle figure che assumono un carattere di cronicità, e dietro quella cronicità, per tenere a freno quelle pulsioni, quegli atteggiamenti, quegli acting, l'unica cosa che può contenerli è il farmaco, che va a riequilibrare quei parametri che ti permettono appunto di non creare danni a te o agli altri, perché poi quando si parla di dannosità, a volte i danni li fanno anche su se stessi, con autolesionismo o altre modalità, non solo, diciamo, agiti verso l'altro.
8: Certo, le chiedo una cosa da esperto. Prendiamo il caso di Salim El Khoudry. Mettiamo che sia effettivamente una persona, diciamo così, con una patologia grave che lo porta a fare una strage. Lo stabilirà una perizia, se così. A me vengono dei dubbi sul fatto che lui non avesse mai avuto un episodio violento segnalato prima, poi all'improvviso fa una roba del genere. È curioso, no? Questo, cioè, di solito qualche segnale c'è, però lei dice è strano. Mettiamo però, superiamo questa stranezza, mettiamo che lui fosse effettivamente un malato gravissimo, uno con una patologia grave, che in virtù di questa patologia a un certo punto esplode e fa questa strage. E qua c'è qualcosa che per forza non funziona, cioè se io devo aspettare che ci sia una diagnosi, va bene, c'è bisogno di una diagnosi per contenerlo, però se lui non va più al centro di salute mentale, come faccio io a fare una diagnosi? C'è bisogno di avere la diagnosi per far intervenire i servizi sociali? Di nuovo, se questo si aggira e fa delle cose strane, no? Cioè, dov'è il buco in questa storia?
9: Il buco è sulla presa in carico. Francesco, il buco è sulla presa in carico. Se c'è una presa in carico attenta, prima di arrivare ad un contenimento, diciamo, un po' più massiccio, qualora l'atteggiamento lo necessiti o il comportamento lo necessiti, se c'è una buona presa in carico, questa avviene su più fronti. Cioè, iniziamo a mettere i colloqui regolari, teniamo ancorato il paziente al servizio, cerchiamo in qualche modo, no, di avvicinare un po' il gap. Cioè, perché è un'importanza, no? Perché posso subentrare.
8: Però se lui non ci va più, lei ha ragione, ma io quando ho posto questa domanda mi è stato detto: però il centro di salute mentale mica è una prigione, cioè lui è mica obbligato ad andarci, è volontario andare lì. Quindi io mi domando come si faceva, cioè lì, allora mettiamo che l'imponderabile può sempre esistere, per carità, certo. Però se lui non si presenta più, questi ritengono che abbia ancora bisogno, che si deve fare? Cioè, ci sarà qualcuno che va a bussare alla porta e dire: oh, Salim, perché non vieni più al centro di salute mentale? Però non sembra che ci sia stato.
9: In questa circostanza qui, dove si ravvisa una pericolosità tale per cui può sfuggire e può rendere la persona pericolosa per la collettività, ci sono degli atteggiamenti, delle procedure. Non è un qualcosa che io posso prendere e obbligare. Quando posso obbligare? Quando la persona non è capace di intendere, di volere, o lo è in parte, e io ritengo opportuno nominare un amministratore di sostegno. Se io nomino un amministratore di sostegno, lui ha quella facoltà anche di sottoscrivere un'obbligatorietà, tra virgolette.
8: Ma è lì il punto, cioè per nominare un amministratore di sostegno vuol dire che questo signore deve finire davanti a un giudice. Perché è il giudice che decide, no? Se dare l'amministratore di sostegno.
9: Sì, diciamo che c'è una richiesta. La richiesta la possono avanzare anche i sanitari, Francesco, quando ravvisano delle cose. Lo ravvisano e possono presentarlo. Sì.
8: Allora io chiedo, in questo caso, lui è andato al centro di salute mentale, smette di andarci.
9: Sì.
8: Lì, forse è lì un problema, cioè dal momento in cui lui smette, perché non c'è nessuno che si interessa su che fine abbia fatto questo qui? Cioè, no, mi chiedo, il centro di salute mentale non può fare una segnalazione e dire: oh, guardate che qua c'è un profilo particolare che è sparito dai radar, non viene più. Non c'è un modo per fare questo?
9: Se, secondo me ci si può trovare il modo. Si può trovare il modo in quella fattispecie, cioè nel senso, andrebbe creato un sistema che permette in qualche modo di tenere, quando parlavo di presa in carico mi riferivo proprio a questo. Non solo quello che è il supporto che si può dare, il monitoraggio assiduo e tenerlo agganciato al servizio, ma anche cosa fare quando poi perdiamo dai radar una situazione che poi potenzialmente potrebbe essere pericolosa. Come ci si muove a livello procedurale? E sono quelle procedure che, come dicevo prima, no, che sono aperta e corta, e che oggi non siamo attrezzati per questo aumento esponenziale di questa fragilità, e si rischia a volte di sottovalutare la cosa grave da quella meno grave.
8: Quindi secondo lei, nella migliore delle, cioè, nella migliore ipotesi, hanno sottovalutato la pericolosità di quest'uomo, non avevano i mezzi per stargli dietro e...
9: Questa potrebbe essere un'ipotesi, qualora ci siano state delle avvisaglie. A volte ci sono dei raptus particolari che non avvengono da da dei segnali, no? Cioè, noi non sappiamo se faceva uso di sostanze, non sappiamo se ha avuto una situazione particolare, perché io le variabili che considero spesso sono queste, perché a volte immaginiamo anche dei raptus pure privi di segnali. Quello è un atteggiamento compulsivo, esplosivo e devastante, no? Però a volte questo
8: può cioè lei ritiene credibile che questo signore, senza dare alcun segnale prima di questo tipo, poi prenda e faccia una strage? Cioè, tra l'altro non è una cosa casuale, cioè non è che è andato in giro a tirare bastonate, cioè è salito su un'auto, si è preso il coltello, cioè l'ha pensata bene, diciamo.
9: Diciamo che è questa la parte più difficile da gestire, cioè se pensiamo un po' al trend, quello che poi se non abbiamo segnalazioni particolari vuol dire che lui nella quotidianità era compensato. La compensazione è quello che non ti fa vedere quali possono essere gli exploit, mediamente sufficiente, no? Come per dire: sì, vabbè, abbiamo tante persone che non pensi mai che possano arrivare al punto di avere un acting o un agito di questo tipo, no? Quindi in questa fattispecie quello è proprio quando non hai grandi segnali, è più difficile da individuarlo, no?
8: È lì che mi chiedo se poi esistano dei segnali, cioè se sia credibile che non c'è, come dire, che uno senza segnali poi arriva da zero a mille così, ecco. Questo è un mio dubbio, però questo lo stabilirà una perizia. Certo. Nel frattempo abbiamo capito che se anche davvero questo era veramente, cioè se la cosa che ha fatto dipendeva da una sua patologia, evidentemente c'è stata una mancanza, cioè doveva essere seguito meglio, forse qualcuno anche magari in buona fede o per un semplice errore, perché non c'era un segnale, però forse, insomma, io penso che una telefonata tu dovresti farla. Se un paziente viene al centro di salute mentale, un giorno non viene più, non dà più notizie, che io credo che ci siano anche oggi gli strumenti per farsi vivi, chiamare a casa, non lo so, sentire, cioè secondo me è chiaro che poi se uno ha 2000 pazienti, uno nelle maglie può sfuggire. Grazie al dottor Siena per questa chiacchierata molto istruttiva e anche drammatica per certi versi. Torneremo a parlarne. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché torniamo fra pochissimo.
7: Giornale Radio.
10: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
11: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
12: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Sono le 12 e 32 minuti.
16: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e come sapete cerchiamo di occuparci di attualità ma anche di andare in profondità nei temi più culturali, sociali e di vedere insomma con uno spettro molto ampio. Siamo stati colpiti, abbiamo detto, insomma ci abbiamo riflettuto sopra tanto questa settimana, insomma nei giorni passati, da quanto accaduto a Modena, da questo attacco, da questa strage, perché indubitabilmente è una strage che ha colpito duramente non solo cittadini, turisti, ma insomma un po' tutto l'immaginario della nazione. E quello che una delle cose che a me ha colpito è questa sensazione di essere inermi, no, di fronte ai nemici, di essere letteralmente imbelli, cioè persone che non sono adatte, non riescono a fare, non combattono, non fanno la guerra. E per molti questo potrebbe essere una cosa positiva, dire siamo nemici, no? Tutti noi amiamo la pace, inutile nasconderci. Cioè io penso che uno che fa l'elogio della guerra, forse la guerra non l'ha mai provata sulla sua pelle. Però un conto è non desiderare la guerra, un conto appunto essere imbelle e indifeso. E io ho la sensazione che da un po' di tempo noi abbiamo smesso di imparare a difenderci, anche smesso di voler difenderci. E per cui ho trovato molto interessante il libro di Massimo Panizzi, che è generale di Corpo d'Armata, ufficiale già, insomma, autorevole membro componente del Corpo degli Alpini, ha operato in missioni NATO e ONU in Bosnia, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan e ha scritto per Storica Edizioni Difesa è libertà, il coraggio di proteggere la nostra indipendenza. Allora, intanto generale, grazie di aver accettato l'invito e io vorrei partire proprio da questo, cioè siamo diventati noi italiani, noi europei, popoli, parliamo dell'Italia soprattutto, però popoli incapaci di difendersi?
17: Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie di questa, di questo invito e di questa opportunità. Non è una questione di capacità, è una questione di consapevolezza, secondo me. Cioè io ho scritto questo libro dopo averne scritto un altro che si intitola Cuore Alpino, che è una sorta di raccolta di testimonianze delle mie 42 erotti anni di vita militare, per cercare di fare un punto di situazione, cosa resta della mia esperienza militare. Ecco, e dopo ho sentito il bisogno, proprio per anche quello che dice lei, di mettere più a fuoco cos'è la funzione difesa oggi. E quindi la sua domanda rispondo: c'è bisogno di maggiore consapevolezza di che cosa vuol dire difendere. E soprattutto nei tempi in cui viviamo, in cui la libertà non è automatica, non si conserva automaticamente, non si conserva da sola, ha bisogno della consapevolezza di un paese. Quindi non soltanto delle forze armate, di chi opera. Le forze armate sono uno strumento per la difesa di uno Stato, ma la difesa concerne tutti i cittadini, e non soltanto perché è scritto nella Costituzione, e questo non si ricorda mai abbastanza. C'è bisogno di una maggiore consapevolezza che permei tutti gli aspetti della nostra società, ma proprio tutti, perché non si difendono solo i confini oggi, non si conservano territori, ma si conserva fondamentalmente la nostra libertà, le nostre fonti energetiche, la nostra capacità di leggere i fatti, la nostra libertà di pensiero. Ecco, e quindi c'è bisogno veramente di ripensare la difesa e di promuovere.
8: Possiamo dire, generale, che è un problema culturale questa incapacità, questa non volontà di difendersi? Cioè, noi abbiamo cominciato, cioè, quando è che abbiamo cominciato questo processo che ci è resi appunto culturalmente imbelli?
17: Secondo me questo è figlio di 80 anni più o meno di pace che abbiamo vissuto in Europa dopo il secondo conflitto mondiale, no? E che ci ha fatto capire cos'è la libertà e il benessere. E poi con le nuove generazioni che non hanno combattuto e purtroppo non hanno neanche conosciuto, come invece io ho avuto modo di fare, le testimonianze di chi ha combattuto, di chi ha reso possibile la libertà, bene, questo ha creato una sorta di torpore, e io nel libro parlo proprio di torpore, per cui il benessere è una cosa che è un fatto che non è il frutto di una conquista, ma semplicemente c'è. Ecco che allora questo torpore, che ripeto è figlio di 80 anni di benessere e di pace, ci ha resi inconsapevoli degli sforzi necessari per raggiungere il benessere, e soprattutto inconsapevoli del fatto che il benessere, una volta raggiunto, va difeso. In altre parole, si potrebbe dire che la pace non è qualcosa che si raggiunge una volta per sempre, ma la pace va difesa quotidianamente nelle nostre coscienze, nei nostri atti e nella costruzione di quelle condizioni che consentono di vivere in pace.
8: Beh, si è detto però, e qui c'è un'altra cosa che rientra, no, in questa operazione culturale, lei dice: noi ci siamo abituati alla pace, io sono contento che in parte questo sia avvenuto, perché vuol dire che non abbiamo vissuto la guerra. Però dico anche questo, che poi c'è stata tutta una criminalizzazione a livello culturale di tutti coloro che dicevano, che parlavano di difesa, ma in senso lato, cioè oggi anche difendere le proprie idee in un certo modo è diventato, no, una cosa da guardare con sospetto. Difendere l'idea di nazione, difendere l'idea di confine, difendere, cioè se tu difendi concetti che sono sbagliati, allora sei uno da guardare appunto male. Io penso ad esempio a quello che è successo alle Aion Alpino, a quello che è successo a Genova con gli Alpini, dove sono stati contestati, lasciamo stare la questione delle molestie, che quella veramente, magari ci torniamo dopo, però la trovo grottesca. Più subdola è questa idea che l'Alpino sia da contestare in quanto militare, quindi portatore di una cultura patriarcale, fascistoide, no? Cioè tutto ciò che è difesa è comunque un retaggio di una mascolinità tossica. Questa è un po' una delle idee che circolano.
17: Su questo si potrebbe fare addirittura un convegno. Ecco, se ci fosse gente che vuole veramente e liberamente farsi un'idea. Allora, gliela pongo così. Io vedo una grande differenza fra il sentore comune, il sentore della gente comune, che riconosce negli Alpini dei valori che sono proprio nostri, nazionali, italiani, i valori della solidarietà, del coraggio, della dedizione, e quello anche di lavorare senza bisogno di apparire, senza bisogno di applausi. Uno dei nostri motti alpini che a me piace spesso ricordare è Tasi e tira, cioè smettila di chiacchierare. Prima si scambiano le idee, come? Dopodiché si lavora tacendo, si va avanti. Ecco, io nella questione degli Alpini di Genova, che poi sappiamo anche che si è ripetuta in alcune adunate precedenti, vedo la differenza fra l'ignoranza del nostro passato, no? E invece la realtà che è fatta di tradizioni consolidate. Sappiamo tutti, ma non si dice mai abbastanza, che a Genova gli Alpini sono corsi per primi nella tragedia del Ponte Morandi, ma già prima vi erano stati durante le alluvioni. Se si facesse la storia degli Alpini dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'accorrere durante le tragedie nazionali si dovrebbero scrivere veramente dei trattati, però non sono scritti perché semplicemente l'alpino è, l'alpino fa, l'alpino dà. E questo credo che la gente lo riconosca. Non ha niente a che fare col macismo, ma a che fare con una cultura nazionale che è profonda, che è radicata. Ecco, che infatti
8: mi perdoni se la interrompo, generale. E qui il punto, no? Cioè, io penso che non ci sarebbe neanche bisogno di elencare tutte le cose che hanno fatto gli alpini, perché non ci

0: rischio, no? Il mettersi, il mettere il proprio corpo fisicamente contro le avversità e contro i pericoli. Ecco, tutta questa roba qui viene meno perché, adesso non voglio fare troppo a psicologia spicciola, però viene meno, direbbe qualcuno, il padre simbolico, no? Cioè l'idea di un verticale, di un ordine, di regole. Ed è esattamente questo che si è combattuto. Cioè, quando tu togli il padre, diciamo così, poi togli tutto quanto e togli la fatica, togli l'abitudine a lavorare in silenzio e a farsi il mazzo, come si dice, e togli anche la disponibilità a combattere per difendere ciò che si è ottenuto, in tutti i sensi.
1: Sì,
0: Sbaglio?
1: bisognerebbe, sì, concordo, e bisognerebbe capire perché accade questo, perché alcuni slogan lanciati e probabilmente anche costruiti ad arte da alcune minoranze pressoché sconosciute, peraltro, prima della Dunata, hanno una presa sui social media che rischiano di confondere completamente le menti e addirittura di cambiare completamente la realtà dei fatti. Quindi perché questo accade? E allora io quando rifletto, e lo rifletto nel mio libro, su questi fatti, che poi vengono sconfessati dalla realtà, penso molto, le dico, a due cose. Uno, alla scuola, al ruolo della scuola, che probabilmente ha abdicato negli anni all'insegnamento della storia e alla trasmissione di valori. L'insegnamento, secondo me, lo dice anche il Papa, no? È un atto di carità, no? Bisognerebbe, è una missione, no? Bisognerebbe studiare e poi cercare di trasmettere ai ragazzi il senso della storia e del sacrificio. Le faccio un altro esempio. Lunedì prossimo, qui a Firenze, dove vivo, ci sarà una giornata importante, la giornata del veterano, che si celebra al cimitero americano di Firenze. Sapete che ci sono in Italia due grandi cimiteri americani di guerra, ma uno è a Firenze. Ecco, e una visita in un luogo come quello che è sacro ti cambierebbe veramente la vita e cambierebbe anche quella di tanti ragazzi. Mi spiace molto che non ci sia un coinvolgimento in queste celebrazioni veramente, voglio dire, di popolo, perché questi ragazzi sono morti, 4.400 lì, per liberare il nostro paese. Ecco, secondo me le scuole dovrebbero proiettare, trasmettere esempi come questi e far capire che la libertà è stata la costruzione faticosa delle condizioni per cui oggi si possa vivere, anche parlando e scambiando idee e anche magari promuovendo quegli slogan di Genova contro gli alpini, perché la libertà dell'informazione è anche questa. Però poi bisognerebbe saperla contrastare, come dice lei, con la voglia di difendere il nostro passato, i nostri valori, i nostri esempi. Dopo la scuola metto l'altra componente, che è secondo me la componente politica, cioè anche la politica dovrebbe essere una missione e quindi anche la politica, che dovrebbe riconoscere nella difesa una funzione nazionale trasversale, dovrebbe contribuire a mettere dei puntini, no? A mettere dei paletti rispetto alla disinformazione.
0: Sì, però il punto è sempre quello, no? Cioè, io continuo a pensare che siano tutte, cioè, al di là della politica, che dico la verità, mi spaventa, quando si parla di mettere il contrasto alla disinformazione, perché poi è un attimo che si va a invadere invece il campo dell'informazione vera e propria e si mettono limiti dettati da altro. Quello che mi colpisce è proprio la questione culturale, non solo nella scuola, perché io non vorrei poi dare troppe colpe, no, agli insegnanti, alla scuola. Io credo che riguardi proprio tutta la macchina culturale italiana per anni, cioè l'idea che l'autorità sia male in sé, no? E che quindi, e come dire, io insisto su questa parte del maschile, anche se poi nell'esercito oggi ci sono anche le donne, cioè quindi non è che. No? Però più lei parla, più mi convinco che sia proprio questo il problema, cioè chi oggi è disposto a sacrificarsi per la patria?

0: cioè per la partner, ma per tante altre cose, no? Che non siano il profitto personale, ecco, questo voglio dire. Cioè, è l'idea di sacrificio che viene a mancare. E forse l'idea di sacrificio è proprio quella che sta al centro dell'esistenza del militare, però.
1: Esattamente. In un mio pezzo su una rivista specializzata tempo fa, scrissi come titolo questo: Salviamo il soldato italico. E perché? Perché spesso anche nel cinema il soldato italiano, che pure si è sempre distinto, no? E si distingue anche oggi in Italia e nel mondo, è stato attraverso il cinema
0: ridotto a caricatura, diciamo, se ne è stato in caricaturalizzato. Caricaturale.
1: Ecco, diciamo così, caricaturale. E poi però, e quindi diciamo derubricato a una delle tante funzioni, perché noi non siamo un popolo, diciamo, guerriero combattente, no? Queste semplificazioni che sono veramente...
0: Sì, è stato sempre messo un po' ridicolo, cioè noi siamo quelli con le scarpe rotte che perdono, cioè addirittura noi, come dire, si parla di sconfitta anche solo per la Prima Guerra Mondiale, cioè che in verità, insomma, è andata un po' diversamente. E c'è quest'idea, no, dell'imperialismo straccione, cioè tutte queste cose qui che stanno in un unico calderone è stupido l'idea di sacrificarsi per la patria, è stupido andare a combattere. Io posso capire i pacifisti, no? Il pacifismo radicale lo posso capire. Dopodiché, come lei dice nel suo libro, cioè se non c'è qualcuno che difende i confini, la tua libertà va a quel paese. Se non c'è qualcuno che difende i diritti, la tua libertà va a quel paese.
1: Concordo. Allora, da un lato lei ha parlato di sacrificio, e anche su questo potremmo parlarne a lungo. Dall'altro c'è il fatto che non è solo il soldato che oggi difende la patria, la tenuta di una nazione. Devono essere tutti i cittadini, le scuole, le università, le industrie. Ognuno ha un ruolo fondamentale nel difendere la patria. Però ecco che il soldato rappresenta il simbolo del rigore, del sacrificio, della disciplina, del dover anche dedicare tutto se stesso fino all'estremo sacrificio. E che questo, secondo me, va recuperato, va rimesso a fuoco. Chissà perché poi andiamo al cinema e ci esaltiamo a vedere i film americani che raccontano di eroi, no? Le faccio un esempio: American Sniper di Clint Eastwood, un magnifico film che racconta di un eroe che si sacrificava perché altri potessero vivere, perché i suoi compagni potessero diciamo agire senza essere colpiti, no? E, ecco, ci esaltiamo quando vediamo queste figure. Quindi la figura dell'eroe è presente in ognuno di noi. Io dico spesso che c'è un soldato in ognuno di noi. In ognuno di noi c'è un istinto di correre a difendere, di prendere la difesa di qualcuno. Però poi nei fatti, come dice lei, pochi sarebbero disposti, soprattutto fra i giovani, a veramente sacrificare se stessi per un bene superiore. Ieri leggevo uno degli ultimi sondaggi svolti da un centro geopolitico di Riga, in Lettonia, che misurava la volontà dei paesi membri della NATO di difendere il proprio Stato in caso di
0: guerra. La disponibilità delle persone, ne abbiamo visti tanti, no? Inchieste anche così spannometriche in cui si andava dai giovani a dire: tu saresti disposto a combattere, andare in guerra, combattere, morire per la democrazia?
1: Esatto, ora noi sappiamo che c'è stato anche un recente sondaggio del Censis, no?
0: Sì.
1: Italiani e la guerra, no? Che è abbastanza preoccupante, no? Se non addirittura drammatico, soprattutto considerando i tempi che viviamo. Bene, questo centro di studi geopolitici di Riga, in Lettonia, che ha fatto un sondaggio NATO, ci vede all'ultimo posto fra gli alleati della NATO disposti a combattere nel caso che fossimo attaccati. Ma attenzione, certo, non parliamo solo di attacchi fisici al nostro territorio, in genere si dovesse correre alle armi. Ecco, quindi ripeto, c'è da recuperare la funzione e la figura del soldato, e c'è da recuperare proprio il senso della
0: vita. Infatti io vorrei dire questo, cioè che Troppe volte questi temi vengono usati in maniera strumentale, perché poi vengono usati da questo o quell'altro per spingere a, diciamo, allora compriamo armi nell'interesse della Commissione Europea, oppure portiamo avanti questa guerra ma non quell'altra. Cioè, io voglio uscire da tutto questo. Io qua sto facendo un ragionamento con il generale più ampio, che riguarda come una disposizione dello spirito, cioè la difesa. Qui non stiamo parlando dell'Ucraina, della Russia, del Venezuela, dell'Iran. Esco un attimo da queste cose, perché poi io, per esempio, sulla retorica bellicista sull'Ucraina, io sono stato uno dei più critici in assoluto. Questo non mi impedisce di dire che secondo me le nazioni devono armarsi, non perché a me piacciono le armi, piaccia ammazzare la gente, ma perché la sovranità militare è fondamentale per la libertà. E sono contrario al riarmo europeo, ma favorevole al riarmo italiano. Sono due cose sottilmente diverse. Quello che mi interessa però col generale nel suo libro, la cosa bella, è proprio la nostra disponibilità, la disponibilità di chiunque. Cioè, noi abbiamo visto nel caso di Modena, questo signore, signorelli, signore, scusate il gioco di parole, però un passante, no? Un italiano qualsiasi, che si butta e si piglia una coltellata in testa, si butta a fermare l'attentatore. Io, generale, non so quanti di noi sarebbero disposti a fare una cosa del genere dopo anni e anni, no, di torpore, come lo chiama lei.
1: Sì, è vero, è anche drammatico che ci siano persone che, quando accadono fatti del genere, sono più preoccupati di filmare col telefonino che non di darsi da fare per frenare la minaccia. E sa che c'è un bellissimo libro di Dave Grossman che si intitola On Combat, che mette a fuoco proprio questo aspetto, che quando accade qualcosa di violento che colpisce la società, la gran parte della gente è spinta istintivamente a fuggire. Poi c'è una minoranza di persone che invece dentro di sé ha coltivato questo desiderio di aiutare gli altri. Ecco, questa minoranza corre verso la minaccia per cercare di frenarla, per cercare di impedire alla minaccia di esagerare, di andare oltre. E lui li chiama i guerrieri, no? I guardiani della libertà. Ecco, questo è molto bello. Quindi, diciamo così, nella nostra umanità ci sono persone che hanno questa voglia di salvaguardare il bene comune e di aiutare gli altri. La maggioranza non fa parte di questo. Ecco, bisognerebbe, secondo me, focalizzarsi su questo punto e capire che i difensori, i guardians, no? I guardiani della libertà sono figure da preservare, da custodire, da proteggere. Ecco. E poi c'è la differenza grande fra violenza e aggressività, fra violenza e uso della forza consapevole. E anche su questo vediamo delle situazioni o sentiamo delle affermazioni paradossali, ecco.
0: Ma qui il punto è questo, cioè che si fa di tutto un erbo un fascio. Cioè, se tu sei disposto a combattere, allora sei per forza una persona violenta, e quindi sei associato a tutta una serie di cose negative, no? È come quando ci sono quei due, non so, del delitto, i due fratelli bianchi, no? Picchiatori, che poi hanno assassinato Willy Duarte. Vedi, ma quelli praticavano arti marziali, è ovvio che sia così. Allora togliamo tutte le arti marziali. No, non è questo il punto. Come dire, c'è un uomo violento, allora cancelliamo la mascolinità. Non è che funziona così. Anzi, se tu fai una battaglia contro la mascolinità, contro valori che sono anche appunto maschili, la difesa, no? Io ci credo molto in questa questione della mascolinità, perché la difesa anche col proprio corpo è prettamente un'attività maschile, simbolicamente, e anche femminile, mentre la femminilità ha la cura, no? Però anche la difesa, in certi momenti, la difesa dei figli. Provate a togliere i figli a una mamma, vedete come combatte, no? E quindi questa, dire il patriarcato, sono stupidaggini. Sono stupidaggini che però hanno colpito in generale la forza maschile a livello simbolico, e questa forza non ce l'abbiamo più. Motivo per cui adesso la gente, se uno vede, quante volte in generale si vedono casi di cronaca in cui c'è una donna aggredita per strada e nessuno fa niente, o un uomo picchiato dal branco e nessuno alza un dito?
1: Eh sì, sì, ci sono queste... lei ha dipinto una situazione che vediamo, che purtroppo poi viene esasperata anche da alcuni media che non vanno al cuore del problema, non vanno a cercare di scoprire, analizzare il perché di questo. Tornando un attimo alla mascolinità, noi abbiamo nelle Forze Armate una forte componente femminile che ha sposato completamente i valori della difesa, per cui noi non distinguiamo neanche fra maschio e femmina, perché quello che unisce le Forze Armate sono dei valori. Quindi chi aderisce a quei valori aderisce anche a tutto un universo che comprende la preparazione, la formazione anche fisica, no? Dell'individuo che deve perseguire quel valore, la difesa, il coraggio, eccetera. Poi ci sono altri elementi, ed uno è proprio questa, io la chiamo guerra cognitiva, che ci sta inquinando le menti, per cui mantra o parole o slogan come patriarcato o mascolinità, eccetera, fanno presa immediatamente sul pubblico, prima ancora che il pubblico possa capire di che cosa si sta veramente parlando, no? Quindi, ed è questo che io chiamo un problema grosso, il vero teatro di conflitto oggi è la nostra mente, e dobbiamo preservare la capacità di giudizio, la capacità autonoma di giudizio. Qual è l'antidoto a questa contaminazione cognitiva realizzata attraverso i social media?
0: Certo.
1: I mantra è il pensiero critico,
0: che ci siamo dimenticati che è una forma di combattimento anche questa. Grazie al generale, io vi consiglio caldamente la lettura del suo libro pubblicato da Historica Edizioni, Difesa e Libertà. Massimo Panizzi, ci fermiamo qualche istante e torniamo subito su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
5: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale, e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo, e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
4: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema. Ma come funzionerà?
5: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
2: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
2: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: E rieccoci, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e voglio tornare a parlare di quello che è successo a Modena, che ha suscitato tanto dibattito, tante discussioni, tante polemiche, e voglio farlo con due visioni differenti. Da sinistra molti hanno detto: ma no, qui non c'entra niente il terrorismo, non c'entra niente l'Islam, è un caso di problemi psichici. Dall'altra parte però c'è invece qualcuno che qualche dubbio se lo fa venire, e tra questi c'è ovviamente tutto il centrodestra. Allora io voglio sentire un esperto di queste questioni, un grande esperto che è Claudio Bertolotti, che ogni anno realizza questo rapporto REACT, è un rapporto che si occupa appunto delle minacce terroristiche, radicalismo e contrasto al terrorismo, è il, come dire, la missione dell'osservatorio REACT, appunto, che è diretto da Claudio Bertolotti, che in quest'ultimo report realizzato da Start Insight ha una serie di questioni interessanti da notare. Allora Bertolotti, intanto grazie, e vorrei partire dai nuovi profili dei terroristi, perché lei parla in questo rapporto innanzitutto di guerra cognitiva, cioè di un percorso graduale alimentato da una combinazione di fragilità personale, marginalità sociali, traumi individuali collettivi. Mi viene da pensare, anche insomma, guardando al caso Modena, che i marginali, quelli con fragilità fisica, le persone, insomma, fisica e psichica, le persone di questo tipo siano i nuovi bersagli della propaganda del terrorismo.
7: Ammesso che sia effettivamente la propaganda a scatenare questo impeto o stimolare la violenza associata al terrorismo, mi spiego meglio, non che non lo sia, ma che spesso si utilizza il termine propaganda, che è una macro categoria all'interno della quale si inseriscono ben altre sottocategorie molto strutturate: la disinformazione, la misinformazione, la malinformazione, il discorso d'odio. Ora, ogni categoria, adesso la prendo un po' alla lontana, poi arrivo, le do una risposta. Certo. Ognuna di queste categorie si rivolge allo stesso pubblico, ma con effetti diversi. In alcuni casi sono addirittura gli stati ad utilizzarlo, in altri casi sono organizzazioni non statali, come le organizzazioni criminali o i gruppi terroristici. Ora, lo Stato Islamico in particolare, ma non è l'unico, ma prendiamo lo Stato Islamico perché è il caso studio, attraverso la sua comunicazione strategica, perché dal suo punto di vista è comunicazione strategica, definisce quelli che sono gli obiettivi massimali, cioè imporre la propria visione del mondo attraverso lo strumento del jihad, che viene così legittimato, cioè l'uso della violenza rientra nel concetto di jihad, che di per sé non lo sarebbe da un punto di vista teorico, ma da un punto di vista sostanziale sì, perché jihad è lo sforzo, è la testimonianza della propria fede, è il voler difendere la propria fede e la propria religione. Ora, la comunicazione strategica dello Stato Islamico dice di fare determinate cose, cioè colpire il nemico, l'infedele, a partire dai musulmani non allineati, poi gli ebrei, poi i cristiani e nel complesso l'Occidente in generale, e dice anche tecnicamente come farlo, cioè spiega non soltanto il perché, cioè il dover colpire il nemico perché minaccia.
6: L'abbiamo detto, insomma, anche negli anni passati, questo citavo il famoso proclama di Al-Adnani, no? Il portavoce del capo della comunicazione, diciamo così, dello Stato Islamico, che 10 anni fa già diceva: attaccate gli infedeli in ogni modo, con pietre, bastoni e tutto quanto.
7: Esatto, era il lontano 2015-2016 quando Nani fece quel suo bel discorso, che di fatto stravolse completamente quella che era la natura dello Stato Islamico, cioè anticipò la distruzione, la disintegrazione dello Stato Islamico e sostanzialmente confermando quello che poi sarebbe avvenuto, cioè l'abbandono, la territorialità e invece l'espansione sul piano ideologico, fideistico, attraverso lo strumento del franchise, cioè gruppi già esistenti che attraverso l'atto del Bayat, la sottomissione al califfo, accettano di portare avanti il progetto di massima dello Stato Islamico, che è quello di riportare l'Islam nelle terre che islamiche sono storicamente state.
6: Ora voglio chiederle questo: si torna a parlare di terrorismo dopo Modena, non ce lo nascondiamo ovviamente. Allora, il mio dubbio è possibile che in questa pesca a strascico che si fa sulla rete, nei forum online, insomma, questa è proprio una pesca a strascico, sembra, quella che fanno queste organizzazioni terroristiche o questi propagandisti del terrore, vadano a prendere, no, qualcuno che magari ha già dei motivi di risentimento suoi, come poteva essere questo Salim. Cioè assisteremmo, come diceva Olivier Roy, grande studioso francese del terrorismo, alla islamizzazione del radicalismo e non il contrario. Cioè qui non c'è uno che va in moschea, non c'è uno che piano piano diventa fedele poi sempre più estremista, qui c'è uno che ha delle turbe sue, adesso la faccio molto semplice, e in qualche modo viene in contatto con propaganda, qualcosa di simile, che poi lo spinge verso la radicalità. È così?
7: Ma è esattamente quello che sta avvenendo. Noi da 10 anni a questa parte abbiamo una fotografia molto dettagliata di quello che è il terrorismo, almeno in Europa. Noi come osservatorio REACT ogni anno pubblichiamo un rapporto che va dal punto di vista quantitativo e qualitativo a descrivere quella che è l'evoluzione del terrorismo anno dopo anno. E l'ultimo numero è appena uscito e conferma le valutazioni che abbiamo fatto negli anni precedenti. La maggior parte degli attentatori e dei terroristi che hanno colpito in Europa non sono mai stati parte di un'organizzazione o di una rete strutturata, ma sono attori singoli che rispondono a un appello estremamente generico e seguendo direttive tecniche che poi effettivamente utilizzano durante i loro attacchi. E sono cose estremamente semplici. In genere sono o l'utilizzo dell'automobile come auto ariete, quello che è avvenuto a Modena, o in questo caso anche e l'utilizzo dell'arma bianca, armi improvvisate che vengono comprate in offerta nei peggiori supermercati delle periferie urbane e che vengono utilizzate per portare a compimento. Terzo elemento, anche in questo caso confermato con il caso di Modena, la disponibilità o addirittura la consapevolezza di morire al termine dell'attacco, al fine di ottenere il titolo di soldato del califfato, quindi Mujahideen, il combattente del jihad.
6: E allora io voglio ringraziare Claudio Bertolotti per questo primo commento che ci ha dato. Adesso voglio sentire però un'altra versione, un'altra campana, che è quella, ringrazio anche lui di essere collegato con noi, del governatore della regione Emilia-Romagna per il Partito Democratico, Michele De Pascale.
8: Voglio subito cominciare chiedendole proprio così diretto, perché so che lei non ha problemi, la sua posizione in questa diatriba che si è scatenata su quanto è successo a Modena. È davvero solo una questione di una persona con problemi psichici o forse, insomma, un minimo di cautela in più a pensare che possa aver magari intercettato qualcosa online di propaganda del terrore, qualcosa del genere? Insomma, l'atto che Salim El Kudri ha compiuto è molto inquietante, ricorda altre cose che abbiamo visto nel corso degli anni.
9: Innanzitutto grazie come sempre per questa opportunità di confronto. Guardi, io le dico così, il caso di cronaca, io diciamo sono uno fra quelli che non ama la politica che per forza deve sempre solo discutere dei casi di cronaca, poi anche commettendo cortocircuiti, perché anche il cittadino che è intervenuto salvando e fermando l'attentatore diventa di giorno in giorno o l'eroe di una parte o dell'altra o di tutti a seconda delle posizioni che esprime. Però c'è un caso di cronaca e sul caso di cronaca io penso che le valutazioni prese a caldo, sia escludendo categoricamente qualsiasi forma di radicalizzazione o associando immediatamente per forza un elemento di radicalizzazione, siano sbagliate, perché c'è un'autorità giudiziaria che sta indagando. Peraltro bisogna stare attenti anche a maneggiare il tema della salute mentale, perché che la persona abbia precedenti di salute mentale è un tema accertato, che questi elementi di salute mentale possono essere utilizzati o meno dalla difesa da un punto di vista penale è un altro argomento. Non è che chiunque abbia fatto un percorso al CSM non è perseguibile per reati gravissimi come quelli che può aver commesso. Quindi i temi sono, c'è un caso di cronaca e dobbiamo avere rispetto dell'autorità giudiziaria e non andare a conclusioni affrettate. In generale, sia il tema della salute mentale che il tema del rischio di radicalizzazione delle seconde generazioni o delle terze, a prescindere da questo caso specifico, sono temi che meritano attenzione e che vanno affrontati con serietà, perché se anche questo caso non rappresentasse il caso di una persona radicalizzata, e non lo sappiamo, non è che l'argomento sparisce, cioè non è che se El Kudri non era radicalizzato il rischio di una radicalizzazione non c'è in Italia, c'è e va attenzionato con grande serietà.
8: Ecco, mi permetto, faccio una critica e un complimento insieme, e così scelga lei quale avvolge l'altro. Non mi sembra che la regione Emilia-Romagna sia una regione poco attenta ai problemi di salute psichica delle persone.
6: ma non da oggi, da decine di anni. Cioè io ricordo la sensibilità che c'era nella città dove sono nato e cresciuto, Reggio Emilia, e suppongo ci sia ancora oggi. Cioè rispetto ad altre regioni su questi temi c'è una sensibilità, uno studio, quindi mi sembra difficile dire che siano abbandonate. Sicuramente ci sono dei problemi dati dalle strutture, dall'aumento dei casi, però insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che se succede una roba così in Emilia-Romagna, beh, allora insomma, forse il problema è un po' diverso da quello che pensiamo. Cioè non mi sembra di poter dire qui c'è una regione che trascura la fragilità psichica e psicologica e allora succedono queste cose, no?
9: Allora, la ringrazio ovviamente e le confermo ovviamente che questa è una regione molto sensibile in questo senso, e tant'è che diciamo, noi abbiamo prodotto la sera stessa degli attentati una relazione alla Procura della Repubblica di Modena con tutto lo storico delle visite al CSM che l'attentatore aveva fatto, e con dettaglio di verbali e di report di tutto quello che si era svolto. E diciamo, c'è un tema che lei ha ben evidenziato di esplosione, di casistica, e quindi anche noi siamo in affanno. Chiunque si sia rivolto o per cose più gravi o per cose meno gravi a un centro di salute mentale sa di cosa parlo. E l'altro elemento però, e questo è proprio un elemento di sistema che secondo me, a prescindere da come la si pensi, va affrontato, è che il nostro è un modello, non quello dell'Emilia Romagna, quello del nostro paese, che dà risposte a chi bussa alla nostra porta. Cioè qual è il tema? Almeno dai dati in mio possesso, le visite, gli esami fatti in precedenza non denotavano una patologia tale da portare a trattamenti sanitari obbligatori, cioè ad obblighi di cure. E oggi in Italia, se una persona decide di smettere di curarsi, il sistema non è in grado di inseguirla.
6: Non lo vai a cercare, diciamo.
9: Non va bene, perché non è un fatto di oggi. Non so se lei ricorderà il caso che coinvolse l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, diciamo ormai molti anni fa. Anche in quel caso, chiaro, era un episodio diverso, però era una persona che era stata oggetto di cure per salute mentale, e non sempre l'elemento di salute mentale e la radicalizzazione politica o religiosa sono per forza alternativi, eh.
6: No, in una società
9: è più facile che chi ha problemi di salute mentale sia anche, fra virgolette, mi permette di dire, preda della radicalizzazione politica o della radicalizzazione religiosa.
6: Qui c'è un altro tema che è molto delicato e vorrei affrontare con sfumature. Allora, io non penso che anche di fronte al radicalismo la reazione sia quella di dare la caccia al musulmano, una cosa stupida e dannosa e condannabile, tanto più che appunto il radicalismo per lo più evita le moschee, no? Magari un tempo non era così, oggi è così, gira online per lo più, almeno in Europa. Però c'è, io credo, un problema identitario, c'è per le giovani generazioni di italiani che sono italiani da sempre, diciamo, forse per le nuove generazioni di figli di stranieri, qual è il tema? Che se io non mi trovo a mio agio in questa nazione ho una scappatoia, cioè la bandiera della terra magari dei miei genitori, no? Della terra di cui sono cittadino prima di diventare cittadino italiano. E questo è un problema che è studiato, che non si verifica solo qui, che gira dappertutto. Di nuovo, l'Emilia Romagna, io vedevo dei dati di questi giorni, non è che non sia una regione che non spende soldi per gli stranieri. Cioè io guardo le cose, anzi forse a mio avviso ne spende persino troppi. Cioè il 12% di popolazione che sono gli stranieri utilizza il 30% del welfare regionale, il 25% delle case popolari a cittadini stranieri. Cioè insomma, non è che non sia una regione accogliente, però questi problemi ci sono ugualmente a quanto pare. Che si fa?
9: Allora, diciamo, l'elemento fondamentale è che noi abbiamo un insediamento ovviamente di popolazione straniera nel nostro paese che segue le dinamiche economiche. Se lei prende questi dati e li paragona a quelli della Lombardia e del Veneto, vedrà che non trova elementi tanto differenti, perché più che un elemento di colore politico è un elemento di tessuto produttivo industriale. Il centro-nord oggi, senza una presenza strutturale, radicata, ormai diciamo plurigenerazionale, di presenze prima di immigrazione nazionale e poi di immigrazione internazionale, perché io faccio De Pascale di cognome, non so come dire, quindi per molti molti anni l'Emilia Romagna diciamo, è cresciuta anche grazie alla migrazione nazionale.
8: De Pascale, no, non lo so, guardi, mi ha superato nel valnacismo, no. Stia attento, no, perché no. Come no, Salvini però... dice il Cudri, gli hanno rimproverato di dire guarda il Cudri, mette il dito, De Pascale sarebbe del sud?
9: Mia famiglia viene originaria del Salernitano, ma era per rappresentare il fatto che questa terra per molti decenni è cresciuta grazie a un flusso migratorio sostanzialmente nazionale. A un certo punto della sua storia, al flusso migratorio dentro al paese, che pure è stato un fenomeno da noi socialmente molto rilevante e anche di non facile integrazione, perché l'immigrazione è sempre difficile, lo dico sulla storia della mia famiglia, però dico è una regione che ormai ha una presenza di comunità straniere di terza generazione, neanche più di certo. Seconda generazione, che nascono italiane in questo caso, perché la seconda generazione spesso nasce straniera e diventa italiana a 18 anni, ma la terza poi nasce italiana. Quindi il problema esiste ed esiste in ogni luogo del mondo, chi lo nega commette un errore, la Francia lo ha negato, ha prodotto le banlieue e, ripeto, ha terze generazioni spesso meno integrate delle seconde come schema. Quindi ecco, ora a me diciamo chiaramente capirà, comprendo e non appassiona la sfida se è più di destra Vannacci o è più di destra Salvini o è più di destra Bignami, la capisco come sfida, la sinistra l'ha vissuta, diciamo la gara chi è più di sinistra l'ha vissuta da sempre, ora la vive la destra, ognuno capitano le sue fasi storiche. Quello che mi interessa e su cui voglio discutere è quali sono il mix di politiche di sicurezza e sociali, perché è un mix delle due cose, non è una sola delle due che funziona, che è in grado di garantire a chi vuole integrarsi, a chi vuole vivere qui, a chi vuole concorrere alla nostra società, a chi acquisisce anche diciamo il senso dell'istituzione della Costituzione, perché cioè, diciamo, ci sono tutti e due i fenomeni, come farlo e di non venire discriminato e di non pagare il prezzo anche dello stigma, fra virgolette, di chi invece commette eventualmente o ha condotte di un altro tipo, e dall'altra parte di come garantire a tutti, diciamo, la sicurezza. In quella strada poteva essere investito un cittadino di origine italiana come un cittadino di origine straniera da quella macchina. Non è che chi ha investito sapeva il colore della pelle di chi investiva o la religione, no, di chi investiva. E quindi quello è la sicurezza di tutti quella che dobbiamo garantire, ed è interesse anche di chi nasce straniero di essere sicuro in Italia.
8: Non c'è dubbio. Ci sono due temi che in conclusione voglio mettere su. Prendo spunto da quello che lei ha detto, non c'è dubbio che poteva investire anche stranieri, lo ha fatto perché ha investito una donna tedesca, poverina, quella che ha avuto una mutilazione terribile. È più raro però, molto più raro, che a fare quel tipo di attacco sia, diciamo così, un europeo di antica generazione, ecco, mettiamola così. Cioè lì c'è, ed è quello che mi preoccupa in questo caso, c'è uno specifico che abbiamo già visto altrove, dell'auto, del coltello, che secondo me non ci dovrebbe fare dormire troppi sonni tranquilli. L'altro tema è: c'è differenza fra le nazionalità di provenienza? Cioè, noi abbiamo visto dei cittadini egiziani che sono intervenuti. Storicamente mi pare che l'Emilia Romagna abbia una bella percentuale di egiziani che sono in migrazione di lungo periodo, cioè io li ricordo già negli anni 80 perlomeno, e sono persone che si sono scusa, guardi, la quarta generazione.
9: Guardi, la comunità marocchina, questo veramente mi permetta di dirlo anche per relazioni ed esperienze personali, è una delle comunità nella nostra regione presenti da più tempo, più radicata, più integrata. Peraltro il Marocco, lei sa bene, è un paese che anche in chiave geopolitica è un paese molto particolare da un punto di vista anche del suo posizionamento e della sua storia di relazioni diplomatiche. Quindi poi, chiaro, questo lo dico per me, non riusciamo a dargli una chiave etnica, non so come dire, non, è sbagliato, e poi non so come dire, è la radicalità che fa paura. Adesso noi abbiamo episodi nel nostro paese, la mia regione ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo rosso, ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo nero, abbiamo avuto questo episodio che sicuramente per dinamica ripercorre le modalità di un terrorismo di matrice fondamentalista, poi può non essere o essere, o questo ripeto, io sono molto cauto nel dare le motivazioni, certo, che darà la procura, però sicuramente le modalità sono modalità tipiche, diciamo, del terrorismo di matrice islamica. Cioè, noi le abbiamo vissute tutte queste ferite, le abbiamo vissute tutte, ed è nell'estremismo, nel, diciamo, nel fanatismo di ogni tipo che, di cui dobbiamo avere paura. Non so se ricorda, recentemente si è parlato del caso, si chiama Traini, quello che sparò, qualcuno ha provato a dare la colpa alla, qualcuno virgola vergognosamente ha provato a dare la colpa alla comunità ebraica per quell'episodio di Roma, della manifestazione. Cioè, io dico, il fanatismo di qualsiasi matrice è pericoloso, ed è più che evidente che, visto che in Italia abbiamo una presenza molto molto significativa di immigrazione da paesi di fede musulmana, che in questo momento nel mondo, diciamo, l'Islam è sicuramente una delle regioni che più ha avuto fenomeni di fanatismo legati al terrorismo, e i nostri servizi segreti giustamente sono particolarmente attenti a forme di radicalizzazione di questo tipo. È un fatto, non so come dire, anche statistico, certo, di quantità della presenza e di rischio. E devo dire, le parole del ministro Piantedosi quando l'abbiamo incontrato sono state: la nostra prima preoccupazione non era la matrice, ma era l'organizzazione, perché capisce anche lei che c'è una differenza anche sostanziale se siamo
8: davanti.
9: Non c'è
8: dubbio, è anche la mia, cioè qui non è che io voglio, lo dico per tirare la croce addosso a qualcuno, credo che dovremmo interessarcene per capire, eventualmente evitare altre cose o prendere contromisure.
9: Prima,
8: credo che...
9: Però il primo dubbio e la prima preoccupazione che aveva il ministro, giustamente, era capire se ci trovavamo davanti a un singolo, al di là delle motivazioni che lo muovevano, certo, o di una persona che era stata attivata, non so come dire, da un'organizzazione. E questa è la cosa che al momento, con tutte le cautele, il ministro si è sentito di escludere, e se lo ha fatto avrà avuto le sue motivazioni. Poi che nei cellulari, nei dispositivi, nelle immagini, nelle chat, cosa c'è lo sa la procura, e la procura di Modena finora ha svolto un lavoro encomiabile da questo punto di vista, in termini di qualità e di velocità di intervento.
8: Allora aspettiamo altre notizie, sperando che non siano drammatiche. Grazie a Michele De Pascale anche per le sfumature con cui affronta questi problemi, che sono, meno da me, molto apprezzate. Ci fermiamo qualche
9: attimo. La ringrazio.
8: Torniamo fra poco.
5: Giornale Radio.
10: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano.
16: Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e continuiamo l'esame di questa settimana molto concitata da tanti punti di vista. È stata una settimana importante per la famiglia Nel Bosco, nel senso che la situazione rimane quella di sempre, cioè di una famiglia separata, da una parte i genitori, dall'altra i bambini della casa protetta di Vasto. Però sono arrivate delle notizie estremamente interessanti. Intanto è stata depositata, è stata mostrata alle autorità competenti, in questo caso anche ai periti nominati dal tribunale, questa, diciamo, controperizia, anche se non è il termine più corretto, realizzata dal professor Tonino Cantelmi e dalla sua collaboratrice Martina Aiello, la dottoressa Martina Aiello, che risponde punto per punto a cosa? Al lavoro fatto dai periti, o meglio dalla dottoressa Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente punto per punto si va a smontare la perizia in cui la dottoressa Ceccoli e la sua collaboratrice Valentina Garrapetta dicono che la famiglia Nel Bosco, i genitori della famiglia Nel Bosco, i genitori Trevaglio non sono in grado di crescere i loro figli. E ci sono avvocato Simone Pillon, che è difensore dei Trevaglion, ci sono lì dentro delle cose, a mio avviso, decisamente incredibili. Per esempio, dico il primo punto perché ci sono ben 15 punti, il primo punto è il fatto che le esperte indicate dal tribunale a quanto pare non hanno competenza sui minori, cioè si chiama per fare una perizia una psichiatra che dice... il testo di Cantelmi afferma di lavorare in una struttura per anziani, quindi in una RSA con un ruolo amministrativo, e dice di aver fatto, insomma, la perita in varie situazioni, però non risulta appunto che abbia alcuna esperienza con i minori. L'altra, l'ausiliaria, la dottoressa Valentina Garrapetta, è iscritta all'ordine da 3 anni e anche lei non ha mai lavorato, quanto pare, con i minori. È una bella stranezza.
18: Beh, ci si sarebbe aspettati che di fronte a una situazione così complessa e oltretutto sotto gli occhi di tutti, la nomina andasse verso personalità più note nel mondo della neuropsichiatria infantile. Invece si è scelto di avvalersi di professionisti locali che poteva anche avere un senso come scelta nel momento in cui questi professionisti avessero utilizzato la vicinanza territoriale per svolgere accertamenti approfonditi sui minori, ma così in realtà poi non è stato. Quindi alla fine c'è stata una perizia, una consulenza tecnica dell'ufficio che ha, a nostro avviso, maturato delle severe criticità. Quella che è stata citata è una delle criticità, anzi sono un paio di criticità, ma il contenuto comporta anche altri aspetti altrettanto gravi. Uno per tutti, la violazione del contraddittorio: si sono svolte una parte delle attività sono state svolte senza che ci fosse la presenza dei nostri consulenti di parte, e questo è molto grave, come è molto grave il fatto che non siano mai state utilizzate modalità di confronto diretto con i minori, come già abbiamo detto. Come è altrettanto grave il fatto che sia stata ignorata gran parte della letteratura più recente, anzi tutta la letteratura più recente. Ricordo che la neuropsichiatria infantile e la psicologia dell'età evolutiva hanno fatto passi da gigante, soprattutto negli ultimi 20 anni. Rimanere ancorati a una visione legata agli studi degli anni 50 del secolo scorso, voi mi capite che comporta una interpretazione erronea delle risultanze, e così via, come pure anche l'aver deciso di confermare la dottoressa Garrapetta, anche se c'erano evidenti profili, al netto della questione giuridica della ricusazione che è stata decisa dal tribunale, ma indipendentemente dalla ricusazione ci sono comunque dei profili di opportunità che, a mio modo di vedere, andavano comunque tenuti in considerazione. Se un mio consulente tecnico ha anche solo elementi che facciano insorgere il dubbio circa una sua terzietà rispetto alla vicenda, sono io il primo a dire: no, guarda, forse è meglio se fai un passo indietro e se prendiamo qualcun altro. Qua invece si è voluto difendere questa posizione e il risultato poi è stata una perdita di autorevolezza dell'intero elaborato. Quindi diciamo che su questa CTU ci sarà parecchio da dire.
8: Ma una cosa impressionante di quelle che, a parte la storia che è uscita, ovviamente abbiamo tirato fuori noi sulla verità dei post che pubblicava la dottoressa Garrapetta, che peraltro posso dire non è stato neanche così difficile individuare, visto che erano pubblici e visto che chiunque poteva vederli, e c'è stato detto che insomma in fondo questa dottoressa aveva un ruolo marginale di sola somministrazione dei test fatti ai genitori e ai bambini, dopodiché però i test costituiscono praticamente l'intera base della perizia, e quindi la qualcosa conta, e come, non è che insomma la signora era lì solo a fare la passante o la spettatrice. L'altra cosa che mi colpisce di quello che diceva l'avvocato Pillon è il fatto di agire, come si dice sempre, in nome del superiore interesse del minore e non avere mai, mai, mai sentito i bambini. Cioè non c'è attività peritale sui minori, che vuol dire
18: non
8: che...
18: Non è una cosa che mi meraviglia, purtroppo, perché nel superiore interesse del minore, questa frase, the best child interest, è diventata la frase standard, oserei dire la parola magica, per poi legittimare qualunque scelta, qualunque decisione random. Ricordo per gli amici che ci conoscono da lungo tempo che nel superiore interesse del minore tribunali britannici hanno stabilito che neonati dovessero essere lasciati morire senza alcun supporto medico. Ricorderete il caso di Indri Gregory, di Charlie Gard, di Alfie Evans, eccetera, tutto fatto nel superiore interesse del minore. Quindi purtroppo nella legislazione non solo italiana, ma anche direi occidentale, globale, perché comunque il best child interest è una derivazione di una normativa sovranazionale ONU, noi assistiamo all'uso di questa parola magica e poi chiunque può determinare di per suo conto il superiore interesse del minore senza che ci sia una oggettività. Nel caso concreto, quello che ha più stupito chi vi parla è che, per carità, in 25 anni ne ho viste di consulenze e ne ho viste di decisioni anche discutibili, anche inaccettabili, eccetera, però nel caso che ho in questo momento affrontato mi colpisce la mancanza di una bilanciamento tra le ragioni. Cioè normalmente quando un bambino finisce in casa famiglia è perché a casa c'è una situazione davvero drammatica, cioè stiamo parlando di casi in cui i genitori siano tossicodipendenti, siano delinquenti patentati, siano persone che magari sono sotto l'effetto di stupefacenti, abbandonano i figli o peggio gli spengono le sigarette addosso, oppure casi di abuso sessuale, casi di sfruttamento della prostituzione minorile, cioè stiamo parlando di casi davvero drammatici, e in quei casi, voi mi capite, il collocamento fuori famiglia è assolutamente la soluzione inevitabile. Però in un caso come questo andava messo sulla bilancia quello che era il possibile effetto negativo delle criticità riscontrate, che c'erano, non sto dicendo che non ci fossero, anche se in misura molto più limitata di quello che è stato fatto credere.
8: C'erano dei problemi.
18: Qualche problema andava sistemato. Però la domanda che io ho posto a tutti è la seguente: voi avete diagnosticato un'influenza e l'avete curata con la chemioterapia. Allora, quali sono gli esiti dell'influenza? Beh, probabilmente nessuno. Quali sono i reliquati della chemioterapia? Sono molto, ma molto più gravi di quelli che avrebbe lasciato la semplice influenza che avete diagnosticato. Cioè non si è messo sulla bilancia una valutazione costo-beneficio degli interventi sempre più invasivi che venivano posti contro questa famiglia. E il risultato poi è che a pagare, come sempre, sono i più piccoli, perché forse gli adulti se ne faranno una ragione, ma se tu hai vissuto nella tua esperienza di vita una situazione in cui a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni ti hanno prelevato con 40 carabinieri e ti hanno portato in casa famiglia e ti hanno tenuto lontano dai tuoi genitori per mesi e mesi, questa cosa viene scolpita nel tuo ego, viene scolpita nella tua interiorità e Dio solo sa che effetti potrebbe lasciare, quindi è proprio per questa
8: ragione.
18: Peraltro
8: una cosa che dicono tanti esperti che hanno avuto modo di leggere la perizia di Cantelmi e via dicendo, ma lo dice lo stesso Cantelmi, cioè che è un'autorità in materia, cioè non è uno che parla, cioè diciamolo, è uno che non si presterebbe mai a scrivere cose semplicemente perché deve favorire le persone che segue, perché ha una credibilità.

0: la scuola, la socialità, no? Forse si cambiano i vestiti più di una volta alla settimana, però.
1: Ma su questo poi vorrei rappresentare agli amici che ci seguono una rappresentazione concreta della realtà. Non stiamo parlando di bambini che avevano problemi di igiene personale o che avevano problemi di igiene dei propri abiti o quant'altro. La casa è pulita, ordinata, profumata. Sia i due genitori, io ho conosciuto quelli, ma comunque non risulta da nessuna parte che i bambini fossero sporchi. I due genitori sono assolutamente puliti, dignitosi, non emanano cattivo odore, anzi, tutte le volte che li ho incontrati erano correttamente vestiti, con i capelli puliti.
0: È stato scritto che si cambiavano una volta alla settimana, che insomma qualcuno ha fatto filtrare queste cose per far capire che non erano poi così puliti. E
1: Si è
0: un
1: cercato
0: sacco
1: di
0: di gente.
1: giustificare a posteriori decisioni che sono state assunte in realtà in modo, a mio modo di vedere, immotivato. C'erano tutti gli strumenti per mettere in sicurezza quelle presunte criticità, ammesso che ci fossero, senza arrivare a un provvedimento tanto pervasivo. Ma il problema vero è che questo caso è uno su 30.000, cioè in Italia oggi abbiamo 30 e passa mila casi come questo e una gran parte sono sovrapponibili a quello che stiamo vivendo, cioè il collocamento fuori famiglia che dovrebbe in teoria essere residuale solo quando altre ipotesi siano impraticabili, in realtà viene deciso con una certa facilità perché sembra essere l'unica modalità per intervenire. Non è l'unica modalità, non deve essere né la prima, né la seconda, né la terza, deve essere l'ultima modalità con cui intervenire.
0: Però si è detto, io faccio in questo caso l'avvocato del diavolo, Simone della famiglia del Bosco, Simone Pillon, io devo fare l'avvocato del diavolo perché è il mio mestiere. Così rispondiamo anche, perché tutte le volte che io parlo di queste cose poi arrivano i commenti sotto, ma appunto vivevano in condizioni terribili, oppure vorrei vedere voi, oppure ancora questi genitori non hanno voluto in alcun modo trattare, non erano disponibili a modificare niente.
1: Allora, sulle condizioni terribili, io vorrei dare una rappresentazione a chi non l'ha vista coi propri occhi di questa casa del bosco, che intanto nel bosco non è perché è su una via asfaltata, quindi è proprio a margine di una via asfaltata. Secondo, la migliore immagine che vi posso dare di questa abitazione è la casetta dei sette nani. Sembra di entrare in una fiaba, perché l'idea è proprio quella, questa casettina tutta curata, tutta con, avete presente tipo le lucine di Natale, le conchiglie appese, molto green, molto country, molto ecologica e con tutti gli animali intorno a una piccola fattoria, ma ognuno con il suo box curato, quindi non immaginatevi una schifezza, ma la stalla per l'asinello e cavallo da una parte, curata, messa da parte. Un ampio terreno di più di 2 ettari in cui gli animali vanno a pascolare, le galline escono la mattina, tornano il pomeriggio, eccetera. È una scelta di vita bucolica molto molto simile a quella che vedevo per esempio per i miei nonni. I miei nonni vivevano più o meno così. Quando andavo a casa della nonna c'erano le galline, c'erano i conigli, non avevamo il cavallo, però c'erano tutti gli animali che giravano intorno a casa, c'era l'orticello. Ecco, quello che io ho visto nei miei nonni negli anni 80, 70, 80, loro lo stanno vivendo adesso. Io non credo che il servizio sociale o chi per essi negli anni 70-80 si sarebbe fatto venire in mente di togliere i bambini alle famiglie italiane perché vivevano nelle piccole cascine o nelle piccole fattorie, no? Quindi il problema abitativo è un problema che secondo me lì aveva più una relazione con la quantità degli spazi, perché poi è una casa oggettivamente piccola, per cui loro lo avevano risolto utilizzando anche una roulotte, gli è stato detto che la roulotte non va bene, non è legale tenerla lì, eccetera, eccetera, e quindi adesso costruiranno questo pezzo di casa nuova in cui si trasferiranno. Però il problema abitativo era legato semplicemente, semmai, al fatto che gli spazi fossero piccoli, non certo alla qualità degli spazi. Perché, ripeto, sembra di essere in una fiaba.
0: Beh, ne sono state dette tante di cose. A me lo scritto.

0: te l'ho detto, ha sempre particolarmente colpito l'accanimento su Catherine. L'ultima cosa era stata questa del libro, no? Questo libro in cui Catherine, prossima uscita, che tra l'altro ormai dovrebbe essere imminente, credo a giorni, in cui lei parla, insomma, è stata accusata, ovviamente da gente che il libro non lo ha letto, perché non è ancora disponibile, di voler in qualche modo trarre profitto, si è detto anche questo, dalla sua storia, no?
1: Intanto questo libro parla di della vita personale di Catherine e arriva fino alla, diciamo, quando nascono i figli, quindi riguarda essenzialmente un'etta di vita di questa donna, ma non ha niente a che vedere con il procedimento in corso. Quindi questo è per togliere ogni dubbio. È un libro affascinante, io l'ho dovuto leggere per ragioni di ufficio perché volevo capire se ci fossero delle parti che avrebbero potuto nuocere alla linea difensiva, e in realtà non ho toccato una virgola perché era assolutamente piacevolissimo. È un libro che apre a una visione molto molto interessante su molti aspetti della vita, e Catherine non è alla sua prima pubblicazione. Catherine in realtà ha già scritto altri libri, perché tutti la dipingono come se fosse una pericolosa e lunatica oppositiva al sistema. In realtà Catherine ha girato il mondo, ha lavorato come addestratore di cavalli e come maestra di equitazione anche per alcune persone molto ricche, molto famose, anche per una casa reale, tanto per essere chiari, e davvero ha girato il mondo e ha una profonda cultura, e ha già pubblicato almeno un paio di
0: perché,
1: libri.
0: Metodo, cioè aveva anche, come dire, una sorta di funzione di coaching, no? Cioè di
1: esattamente.
0: Applicare quello che lei aveva appreso come insegnante di equitazione poi nella vita di tutti i giorni. Questo era il libro di prima, e in parte, se capisco, è anche questo libro qui.
1: E questo è più autobiografico in una misura, però è certamente molto molto interessante. E per quanto riguarda l'accusa di volere quindi lucrare su questa storia, non c'è niente di più vile e niente di più, come dire, strumentale. Stiamo parlando di una donna che sta passando insieme al suo marito una sofferenza che io non auguro al mio peggior nemico, e che con i suoi bambini, non appena torneranno a vivere insieme, dovrà passare un lungo periodo prima che tutto questo sia rielaborato. Quindi cominciamo a avere rispetto per chi è in questo momento nella sofferenza. Ha deciso, nonostante sia ben conscia del rischio di strumentalizzazione, di pubblicare questo libro, che aveva in animo di pubblicare già da tempo, già da prima che uscisse tutta questa storia, tant'è che la gran parte del libro era già stata scritta, semplicemente perché dice: non permetterò loro di fermarmi, non permetterò loro di fermare.
0: Se uno ritiene, sentiamo sempre elogi, no, della ribellione, della protesta, non vedo perché una donna che ritenga di aver subito, di stare subendo, insomma, un'esperienza così dura, non possa dire le sue ragioni in un libro. Cioè è questo che mi dire, scrivono libri tutti quanti, anche ergastolani, quindi non mi sembra che ci sia nulla di male. Tra l'altro però c'è, a proposito della disponibilità al dialogo, mi sembra che loro, a parte tutti i segnali, cioè sono trasferiti nella nuova casa messa a disposizione dal comune, hanno accettato tutto quello riguardo ai figli che ha chiesto il tribunale, se ho capito bene faranno anche un percorso formativo genitoriale, di che si tratta?
1: Inizieranno un percorso di sostegno alla genitorialità, e lo faranno su base volontaria, cioè nessun tribunale lo ha ordinato e lo ha stabilito, ma autonomamente hanno deciso di intraprendere questo percorso perché ritengono di volere essere pronti e ritengono di voler avere tutti gli strumenti necessari per poter aiutare la loro famiglia a recuperare dopo questa esperienza, per poter aiutare i loro ragazzi a elaborare quello che è accaduto e per poter avere proprio gli strumenti per affrontare tutto questo. Io credo che sia una scelta, primo, di grande responsabilità, secondo, che mette la parola fine a qualunque polemica sul fatto che ci siano oppositivi, che rifiutino il confronto con e questo con quell'altro, si mettono completamente in gioco, si mettono in discussione e chiedono di essere aiutati, perché quello che sta capitando loro necessita di una preparazione superiore alla media. Per poter aiutare tre bambini così tenera età a superare questo trauma è necessario essere guidati da esperti.
0: Che tipo di percorso è? Cioè, come funziona? Giusto per far capire a casa, cioè non è che uno va e gli insegnano, guarda, così si mette un pannolino, cioè quello lo sanno
1: il
0: già fare.
1: Il parental,
0: no?
1: Training è un percorso che ovviamente si adatta alla situazione concreta, può essere estremamente basico, oppure come in questo caso, quando si è di fronte comunque a già spiccate capacità genitoriali, aiuta e sostiene e sviluppa ulteriormente queste capacità adattandole al caso concreto. Quando ci sarà una bambina che tornerà a casa e che comincerà ad avere gli incubi di notte perché ripenserà a quello che è accaduto, cosa dovremo fare per aiutarla? Quando ci troveremo di fronte a difficoltà di apprendimento perché magari ci sarà un rifiuto di quello che è accaduto, cosa faremo? Quale sarà l'aiuto che potremo dare? E anche poi è tutto un lavoro su se stessi, ovviamente, cioè come posso essere un genitore migliore per aiutare i miei figli che escono da questa esperienza. Quindi non c'è un percorso standardizzato, è un percorso che si adegua alle necessità concrete della famiglia, quindi è un continuo dialogo tra chi fa il supporter e chi sta facendo il training.
0: In conclusione, cosa che ci dovrebbe stare a cuore tutti quanti, come stanno questi bambini oggi?
1: Che dobbiamo dire? Se dobbiamo dire che stanno bene, no, non è che stanno tutto sto meraviglia, stanno compatibilmente con quello che stanno vivendo. Poi i bambini, sappiamo, ringraziando Dio, hanno delle risorse meravigliose e stanno tirandole fuori per cercare anche di sopravvivere a questa storia, però è chiaro che la loro continua richiesta è quella di poter tornare con mamma e papà.
0: Sì, diciamo che si dice sempre questa cosa, no? Tanto i bambini si adattano a tutto. È vero fino, diciamo, non a mezzogiorno, ma fino alle 11 di mattina, anche prima, no?
1: È vero fino a un certo punto. È chiaro che i bambini hanno delle capacità adattive che li portano a sopravvivere, però non è che noi dobbiamo sfruttare quelle capacità adattive convinti che poi non lasciano il segno, perché magari oggi sono anche ora capaci di giocare o di sorridere, ma non sappiamo quanto in profondità sta andando il solco che è stato scavato.
0: Anche perché, insomma, molti, cioè, risulta che chiedano di tornare a casa, cioè non sono, abbiamo visto altre vicende proprio in questi giorni di bambini come la bambina di Monteverde a Roma che è stata affidata al padre, adesso senza entrare nello specifico, però dice che quel padre non voleva assolutamente andarci. Altri bambini che di un genitore, anche della madre, avevano paura. Il bambino, il minore che poi è rimasto ucciso da questa madre, insomma, in maniera veramente agghiacciante, aveva paura della mamma. Ricorderete questa storia? Qui non ci sono bambini, ci sono bambini che, a quello che mi risulta, hanno sempre chiesto. Abbiamo sentito, purtroppo, li abbiamo dovuti sentire anche degli audio terrificanti in cui i bambini cercano la mamma, il papà.
1: Sì. È proprio così.
0: E allora, insomma, secondo me siamo arrivati a un punto in cui, anche alla luce di questa, direi, monumentale controperizia di Tonino Cantelmi, bisognerebbe cominciare a farsi qualche domanda. E lì dentro sono elencati, poi ovviamente devono essere vagliati anche dalla consulente tecnica di ufficio nominata dal Tribunale, che poi può fare delle osservazioni, può decidere se integrare osservazioni di Cantelmi all'interno del suo lavoro o se non considerarle, insomma, questo poi starà a lei. Però io credo che ci siano in quel testo e in tutta un'altra serie di questioni che anche noi non geni della psicologia, ma umilissimi cronisti, abbiamo tirato fuori in tutti questi mesi. Ci sono delle domande che meritano di avere una risposta, e deve essere, secondo me, una risposta chiara. Non può essere ma vivevano male, no? Oppure le storie che abbiamo sentito su non si cambiano i vestiti, la mamma è una hippie che vende le pozioni online, cioè queste sono prese in giro che poi a un certo punto vengono meno e fanno capire quale sia il livello che si è tenuto finora in questo dibattito. Continueremo a seguire questa storia. Io ringrazio Simone Pillon, a tutta la mia solidarietà e il mio appoggio e le mie preghiere per il lavoro importantissimo che sta facendo per riportare a casa questi bambini.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Se volete, iscrivetevi al canale, noi torniamo alla prossima. E allora grazie a Simone Pillon, grazie per essere stato con noi, per il lavoro che fa con la famiglia del Bosco. Per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera e approfondita come sempre. Corrente Alternata torna la settimana prossima, sempre qui, Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato, firmata nel 2000 fino ad oggi.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, mentre oltre 12.000 fedeli si sono riuniti nelle strade della città per vederlo.
3: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa alle salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei submorti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
3: Cambiamo argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì, 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
2: Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione. Poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
4: Ed è sabato, che non è un sabato qualunque, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento preferito sull'ambiente, la sostenibilità, l'economia circolare, l'energia, cioè tutto ciò che muove, che sta intorno a noi, ma soprattutto l'ambiente. Ambiente coniugato con l'impresa, la politica, ma proprio per capire, per potersi esprimere quello che sta avvenendo, sta succedendo in un'epoca così importante, quella della transizione ecologica. Oggi noi parleremo di normativa con Leonardo Salvemini, parleremo di politica e di nucleare alla grande richiesta di Gabriele, il nostro amico di Milano, Gabriele da Milano, che salutiamo. Però questo e molto altro. Intanto che Elisa cerca il nostro prossimo ospite, rilassiamoci col pezzo.

0: perché dopo questo bel pezzo di Gwen Stefani, so che adesso l'Elisa mi dirà ma non si dice così, io la sento, vedo la sua presenza che aleggia e mi bacchetta sulle mie, sui miei inglesismi, italianismi. Comunque dopo questo bellissimo pezzo torneremo a parlare di una cosa importante, di un argomento importante e soprattutto centrale. Avrete notato però, è il caso di doverlo specificare, che oggi non c'è la nostra, il nostro appuntamento con il nostro green design Emanuele Lai. Abbiamo preferito slittarlo a settimana prossima, per sabato prossimo, perché oggi appunto il nucleare veste un tempo, un argomento importante che non vorremmo lesinare. Ne parliamo con Francesco Carbone. Chi è Francesco Carbone? È un imprenditore nel settore impiantistico ed energetico, docente in ambito industriale, autore del libro L'energia che ha reso possibile le 5 rivoluzioni industriali e del nuovo progetto editoriale L'energia umana, l'energia del futuro. Ecco, a me già questo titolo fa impazzire, infatti spero che il dottor Carbone mi dia una copia, se no me lo vado a cercare, però vado a farmelo autografare da lui. Da anni si occupa di energia, innovazione tecnologica e sostenibilità, affrontando temi con un approccio pragmatico e non ideologico, che è quello che auspichiamo sempre, ma proprio perché questa è la chiave di volta un po' di quello che è proteggere l'ambiente senza mortificare la collettività o le persone. Una particolare attenzione al dottor Carbone al rapporto fra energia, industria, territorio, competitività del sistema Italia. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Io le ho fatto una presentazione a tutto tondo. Chiedo subito,
1: gentile,
0: ci possiamo dar del tu? Perché sapete che noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly, soprattutto Green Pop, perché siamo una popolazione friendly e ci diamo un po' del tu. È un problema?
1: Assolutamente no, con piacere, grazie.
0: Però mi faceva notare la mia Elisa, giustamente, che è dicotomico un po' il fatto che una persona che si chiami Carbone parli di nucleare. Cosa ci puoi dire in merito a questo?
1: È quasi un destino, diciamo, quindi diciamo combatto con me stesso. Quindi...
0: Ah beh certo, guarda, se ti può consolare, io mi chiamo Lopalo, non ti dico, non ti voglio neanche far dire, no, i nostri amici di Giornale Radio vi voglio far sorridere, immaginate voi le declinazioni del mio cognome. Ma oggi parliamo appunto del ritorno del nucleare nel dibattito europeo. È una scelta energetica secondo te, o prima ancora possiamo dire che è una scelta geopolitica che forse ci porta un po' quel sapore di sovranità industriale?
1: Allora, secondo me oggi il nucleare è prima di tutto una scelta strategica. Negli ultimi anni abbiamo capito che l'energia non è semplicemente una commodity da acquistare sul mercato, ma è un elemento fondamentale di sovranità nazionale. Quindi penso che le crisi internazionali, le guerre, la volatilità dei prezzi ci hanno dimostrato quanto sia fragile un paese troppo dipendente dall'estero. Per questo oggi il ritorno del nucleare non riguarda, diciamo, soltanto la produzione energetica, ma secondo me riguarda la capacità dell'Europa di mantenere competitività industriale, quindi dando anche stabilità economica e indipendenza geopolitica.
0: Beh, insomma, diciamo che è un obiettivo ambizioso quella dell'indipendenza quantomeno energetica. Per quanto riguarda quella geopolitica, sicuramente avere la propria capacità di approvvigionamento energetico già è un grande passo da gigante. È che storicamente l'Italia, per come è posizionata, è sempre stata un po' quel punto cruciale, quello spartiacque fra la famosa guerra fredda, che poi è vero che adesso ha cambiato i suoi asset, ma l'essere umano ha la grandiosa capacità di essere sempre in guerra. Quando non è in guerra nel macro, è in guerra nel micro o nel micrissimo dentro se stesso. Ma in un mondo sempre più elettrico, Francesco, tra intelligenza artificiale, data center, mobilità elettrica, insomma, fra tutte queste nuove energie e tecnologie emergenti, possiamo davvero pensare di poter riuscire quantomeno a sostenere i costi, i consumi? Perché insomma sappiamo che i data center ad esempio hanno dei grandi consumi energetici senza una produzione di energia stabile e continua, ecco perché è proprio da lì l'esigenza di un nucleare di sesta generazione.
1: Allora, credo che sia molto difficile immaginarlo questo, però stiamo andando verso un mondo dove tutto diventerà sempre più elettrico, dalla mobilità, appunto come dicevi prima, il riscaldamento mediante delle pompe di calore, l'industria e l'intelligenza artificiale con i suoi data center dedicati, quindi che sono veramente molto energivori. Quindi spesso sottovalutiamo anche quanto crescerà il fabbisogno energetico nei prossimi anni, questo diventa un po' difficile da immaginare. Quindi pensare di sostenere questa trasformazione senza una produzione stabile, continua e programmabile rischia di essere poco realistico, per cui le energie rinnovabili avranno sicuramente un ruolo fondamentale, e questa cosa qui me l'auguro davvero, ma credo che servirà anche una fonte capace di garantire continuità e stabilità al sistema energetico nazionale ed europeo.
0: Ma quanto è sicuro questo nucleare?
1: Assolutamente sì, diciamo che il nucleare è sempre stato sicuro, gli incidenti che purtroppo nella storia abbiamo visto sono stati legati a errori umani e anche più di un errore, diciamo, sì,
0: appunto, cioè questi piccoli, questi piccolissimi particolari dell'errore umano che hanno causato poi dopo disastri epocali. Ma poi si sa, l'essere umano è meraviglioso, però in realtà l'essere umano nasce perfetto, poi nel corso del tempo si guasta e diventa un pochino meno perfetto, ma è in questa imperfezione che noi non possiamo cadere. Ma la tecnologia nucleare attuale è molto più sicura, e in che termini?
1: È molto più sicura perché c'è un forte, diciamo, studio anche su, purtroppo, sui gli incidenti che sono capitati. Appunto, pensiamo a Chernobyl, non è stato un errore solo umano,
0: anche
1: ma una successione. Fukushima è soprattutto un errore, diciamo, dovuto a una valutazione di delle onde più, molto più alte, ma di tantissimo.
0: Piccolissimo, abbiamo dei pesciolini con 68 occhi lì sotto che si stanno praticamente evolvendo. Sono cose... Godzilla ormai è passato di moda in Giappone, ci sono questi qua dopo Fukushima.
1: Però dai, dobbiamo essere positivi, dai, sono cose che penso che non si ripeteranno più, perché comunque ci sono dei dati tecnici, diciamo, che riportano studi.
0: Ma al netto di non volersi affidare alla capacità umana di poter sbagliare, il nucleare di questa generazione è meno impattante, è meno pericoloso?
1: Sì, assolutamente sì, perché si parla anche di mini reattori nucleari, quindi di non fare centrali nucleari, diciamo, enormi, quindi dislocare in maniera proprio effettiva nel territorio, ma fare piccole centrali, quindi si chiamano SMR, sono degli smart modular reactor, e hanno, diciamo, l'obiettivo di essere scalabili, essere comunque molto piccoli rispetto a delle grandi centrali come siamo, diciamo, abituati a vedere, a immaginarci, ecco.
0: Ma io sentivo, leggevo qua e là, ma anche sempre il mio Gabriele, che puntualmente mi informa, mi manda sempre le notizie, le veline, le veline nucleari, qui arrivano velocissime, leggevo che addirittura tuttora, attualmente, già ci sono navi, ad esempio, spaccaghiacci, navi russe, che funzionano già con questo tipo di energia, cioè all'interno della nave funziona l'energia nucleare. Ma le scorie, io mi chiedo, il problema più grande, che è sempre stato relativo alle centrali nucleari, oltre che all'errore potenziale umano che potrebbe essere potenzialmente pericolosissimo, le scorie dell'attuale nucleare che fine fanno?
1: Allora, innanzitutto vi do anche un'altra notizia, i sommergibili militari vanno esclusivamente a energia nucleare, ok, e si muovono veramente con dei costi energetici veramente bassi, chiaro, saranno costati tantissimo averli prodotti, però sono si muovono a costo zero. Le scorie fondamentalmente sono in piccola parte, perché non durano veramente le barre di uranio che vengono utilizzate e quant'altro durano veramente tanto, quindi rispetto alla resa che hanno a livello, in termini proprio elettrici, le scorie sono veramente minimali, quindi è una fonte di energia.
0: Ma io lancio una provocazione, Francesco e amici di Giornale Radio, soprattutto amici di Green Pop, io lancio una provocazione: ma esiste solo il nucleare nel grande paniere dell'intelligenza, della ricerca, dello sviluppo, dell'evoluzione dell'essere umano a livello tecnologico? C'è solo il nucleare che è messo, posto come soluzione per un approvvigionamento energetico stabile, duraturo, e soprattutto per la quantità di energia che ci serve per poter vivere, poi, come ci chiede anche la transizione ecologica, cioè in un contesto quasi totalmente elettrificato?
1: No, assolutamente, diciamo che il vero obiettivo, diciamo, è di fare una transizione energetica plurale, quindi avere tante fonti differenti, quindi che possono essere le fonti, come si suol dire, le rinnovabili, quindi come l'eolico, il fotovoltaico e anche il geotermico, centrale a cippato, sono veramente tantissimi esempi, Lucia, che posso farti, ma fondamentalmente sono fonti che non sono stabili, non sono stabili nel tempo, per cui occorrerebbe veramente andare ad immagazzinare grandi quantità di energia mediante dei sistemi di accumulo industriali che stanno maturando, stanno andando anche velocemente a livello di progettazione e di sviluppo, però la quantità di energia che i paesi sono propensi ad avere, quindi come fabbisogno nel futuro prossimo, quindi non parlo di fra tanti anni, nel corso dei prossimi decenni, è veramente tanto, e soltanto con queste fonti qui è difficile andare a soddisfare l'intera richiesta. Pensiamo anche alla mobilità elettrica.
0: Certo, assolutamente. Ma sì, poi qualsiasi cosa, anche alla domotica di una casa, ma soprattutto io penso ad esempio al sostenere un'industria, un processo di produzione di un'industria media, neanche enorme. Mi immagino che se fosse totalmente elettrico richiederebbe comunque tanta energia, e noi vediamo che anche adesso l'Italia meno, perché è più intelligente dal punto di vista della capacità di sostenere i blackout con le sottocentrali più piccole. Mi viene in mente quella di Cassano d'Adda, che sono lì apposta in case of emergency, però non abbiamo visto neanche tanto lontano da qui, in Spagna, quando c'è stato il blackout poco tempo fa, che è in grado veramente di paralizzare un paese, e credo che nel 2026 e oltre questo non sia auspicabile. Però io ho un'altra serie di domandine da farti, quindi ti chiedo se hai la gentilezza di aspettare intanto che ci ascoltiamo Teddy Swims, così dopo ne parliamo. Grazie.

0: Ed eccoci qui, siamo tornati, stiamo chiacchierando intorno al nucleare con il dottor Francesco Carbone, che è Francesco Carbone, un imprenditore che si occupa di ambiente, ma soprattutto imprenditore e politico che si occupa di ambiente, energia, impianti e da molti molti anni conosce molto bene la materia. Abbiamo voluto parlare con lui del nucleare perché insomma è un tema che attualmente sta toccando molte molte corde, soprattutto per l'approvvigionamento energetico e che è un'istanza fondamentale e importante. Ma parlando appunto di costi di impresa, visto che sei anche imprenditore oltre a occuparti di politica soprattutto con un occhio verso i giovani, il costo dell'energia sta incidendo oggi sulla competitività delle imprese italiane e sul rischio di perdita di produzione del nostro paese?
1: Allora, questa è una bella domanda. Sta incidendo secondo me enormemente, perché molte imprese oggi non chiedono semplicemente energia a basso costo, ma chiedono soprattutto una stabilità e soprattutto una prevedibilità dei costi. Un'azienda, diciamo, che può affrontare anche momenti difficili, perché poi, si sa, noi italiani siamo bravi ad adattarci a tutto, ma non può programmare investimenti e crescita con un mercato energetico continuamente esposto alle tensioni geopolitiche internazionali. Qui il rischio diventa. È che parte della produzione industriale si sposti magari verso paesi dove l'energia è più stabile e magari anche a costi più bassi. Quindi diciamo che per l'Italia sarebbe un problema enorme se questo fenomeno diciamo, dell'inflazione molto repentina dei costi energetici perdurasse, perché la nostra forza storica è sempre stata proprio la capacità produttiva e manifatturiera.
0: Certo, assolutamente, anche perché la capacità produttiva del nostro paese e la qualità produttiva è sempre stato, adesso ancora di più è un plus, ovvero la qualità produttiva del nostro paese, la qualità di ciò che esce dalle nostre industrie è sicuramente avanti, molto più avanti rispetto a tantissime realtà più competitive a livello di produzione, proprio perché la filiera costa molto meno. Poi andando in giro per l'Europa, parliamoci chiaro, lo dico sempre ai nostri ascoltatori, non è che le regole sono così rigide come sono rigide per l'Italia, perché in Italia per costruire un impianto di trattamento dei rifiuti la normativa è severa, è chiusa, è una normativa molto molto improntata sulla protezione dell'ambiente e anche sul creare un impianto all'avanguardia, cioè quindi che consumi il meno possibile. Invece se attraversi il paese da poco, da qui, da una manciata di chilometri e sei in Germania, un impianto viene realizzato in pochissimo tempo, l'autorizzazione italiana 60 pagine, l'autorizzazione tedesca una pagina e mezza, con un bellissimo timbro del sindaco, ma neanche del funzionario del comune dove viene realizzato l'impianto, e fanno di tutto e di più. Poi dopo noi in Italia siamo poverini perché i nostri rifiuti non vogliamo neanche più trattarli qua, li mandiamo all'estero, sempre in Germania per esempio, e loro ci rivendono l'energia elettrica che producono con i nostri rifiuti. Questa è la grande dicotomia della gestione dell'ambiente. Però questo a me, sia come presidente di ARPA, sia come persona che si occupa di politica, ma non solo, anche come madre, perché no? Perché la prima azienda da gestire è quella familiare, la famiglia, consola, perché sono convinta che il nostro paese sia assolutamente serio e ben gestito, sotto tutti i punti, profili e punti di vista. Non dimentichiamo l'allevamento, non dimentichiamo l'agricoltura, altri punti top della filiera italiana che cerca l'Europa di mortificare, con scarsissimo successo perché trova uno sbarramento nei nostri politici dove l'Italia non si può e non si deve toccare. È già stato anche troppo concesso ad altre realtà all'estero di essere troppo incisive nell'economia del nostro paese. Però insomma, parlando appunto di nucleare, visto che in Francia non è che è proprio tanto lontana, ma ce l'abbiamo, i referendum sul nucleare appartengono a un'altra fase storica. Noi oggi sicuramente possiamo dire che abbiamo nuove sfide economiche, sfide geopolitiche, ma secondo te l'opinione pubblica è cambiata in tal senso?
1: Ma credo di sì, perché i referendum sul nucleare che sono stati fatti in Italia appartengono ad un contesto storico completamente diverso da quello attuale, nel senso che oggi il mondo energetico è estremamente cambiato, perché sono cambiate le tecnologie, sono cambiati i consumi e soprattutto sono cambiate le sfide geopolitiche ed economiche che abbiamo. Negli anni passati probabilmente il tema veniva percepito soprattutto sotto l'aspetto emotivo oppure prettamente ideologico. Oggi invece molte persone iniziano a vedere il tema energetico anche e soprattutto aggiungerei dal punto di vista della stabilità economica, della competitività industriale, appunto come dicevamo prima, e dell'autonomia strategica del paese. Quindi penso che il dibattito oggi sul nucleare stia diventando finalmente più maturo e soprattutto più concreto.
0: Quanto incide la capacità di comunicare l'ambiente nell'opinione pubblica?
1: Incide tanto perché ritorniamo un pochettino a quello che sono stati i concetti iniziali, bisogna comunicare in maniera pragmatica, cioè soprattutto su quello che realmente è utile per la società, non soltanto soffermarsi su concetti prettamente ideologici che poi in termini effettivi non portano nessun beneficio reale.
0: Ma infatti tu hai appunto, come dicevi all'inizio, che bisogna affrontare una transizione così importante in modo pragmatico e non ideologico, che è un mantra che ormai, grazie al cielo, dopo il mio exploit, e qui metto un po' di sano egocentrismo, il mio exploit quando dissi che il cambiamento climatico non è colpa dell'uomo, ma semmai è la gestione dell'ambiente a incidere poi dopo sull'ambiente stesso, nel senso che il cambiamento climatico c'è da varie ere geologiche, c'è, va avanti, continua a esserci bellamente. Se sparisce l'uomo, la scienza, una parte della scienza lo sostiene con grande forza, il cambiamento climatico comunque c'è. L'impatto dell'uomo è sulla gestione dell'inquinamento, sul creare inquinamento, sul gestire gli impianti, sul gestire, è lì che spesso le amministrazioni sono fallaci, e poi si punta il dito non verso il problema, ma semmai verso un qualcosa che distrae il problema. Cioè è spesso così, lo sappiamo bene, che le narrazioni apocalittiche servono principalmente a quello. Ma Francesco, tu sei anche padre di famiglia, oltre che essere un uomo impegnato nella politica, soprattutto la politica del tuo territorio, tu sei di
1: Lonate Pozzo, abito a Busto Arsizio, ma mi occupo di politica nel territorio della provincia di Varese, diciamo.
0: Una bellissima provincia verde.
1: Esatto, sono a Lonate Pozzolo in questo momento, proprio Malpensa, diciamo.
0: Ma in questa manciata di secondi che siamo ancora insieme, ci puoi dire come lo vedi il futuro?
1: Ma allora, io il futuro lo vedo, sono sempre una persona molto positiva, e se finalmente togliamo quei preconcetti ideologici sulla quello che è la transizione e andiamo sulla parte proprio pragmatica, la vedo estremamente bene, perché la vera sfida è costruire quindi un modello energetico che riesca a mantenere insieme ambiente, lavoro, sicurezza energetica e competitività industriale. È una cosa che assolutamente nel nostro paese non possiamo rinunciare per nessun motivo.
0: Tante persone di buona volontà come te stanno lavorando proprio per questo. Io ti ringrazio tanto Francesco Carbone per essere stato con noi e per averci dato tutte queste importanti informazioni sul nucleare. Siamo arrivati al nostro momento della pausa, ma come sapete io vi vedo a fra poco.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Siete diventati bravissimi, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, ogni tanto mi impappino anch'io, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo a Green Pop. Dicevo che siete diventati bravi perché io vi conto e aumentate sempre di più, bravi, bravi, bravi, o forse siamo un pochino bravi anche noi. E adesso fra poco parleremo di normative, perché sapete quanto è importante sì che il cambiamento culturale abbia un passaggio interiore, però noi siamo persone che vivono in un contesto sociale ed è importantissima anche una normativa che lo regoli, questo contesto sociale, nella protezione dell'ambiente. E di questo fra poco ne parleremo con l'avvocato Leonardo Salvemini, ma intanto che Elisa lo cerca, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopale e siamo sulle frequenze di Green Pop. Ora è il momento di parlare con il nostro avvocato Leonardo Salvemini della normativa del testo unico ambientale. Chi è Leonardo Salvemini? È un avvocato cassazionista, spesso ospite da noi perché è un gota, è una voce molto autorevole nel mondo dell'ambiente a livello normativo, ma non solo, perché la sua capacità di incidere politicamente è veramente veramente importante. Docente universitario, specializzato in diritto amministrativo ambientale, fondatore del suo studio, è professore per l'Università degli Studi di Milano, è professore e docente, è anche consulente del MASE, avvocato Salvemini, poi insomma è già stato assessore all'ambiente in Regione Lombardia. Ma prima di parlare con lui delle varie riforme che stanno capitando, che stanno delle varie riforme nel campo dell'ambiente, voglio lanciare questo pezzo, un contributo.

0: pezzo Hey Mister, un bellissimo pezzo di jazz. La voce non so se l'avete riconosciuta, ma è del nostro Leonardo Salvemini, avvocato meraviglioso, che oggi è qui con noi a Green Pop, cantato insieme a altri due grandissimi del jazz, vero Leonardo?
1: Sì, no, ma è emozionante quello, è uno veramente un regalo e uno scherzo piacevolissimo che
0: non è stato, uno scherzo assolutamente, perché complimenti, sì. perché è davvero davvero bello. Però oggi al di là che tu sei un grande cantante, abbiamo scoperto anche questo praticamente, che sei un grande cantante, oggi siamo qui per parlare del testo unico ambientale.
1: Sì, assolutamente tu... sì, il mio amore unico è il diritto dell'ambiente.
0: Sì, beh, insomma, devo dire che ti viene bene anche fare altro, oltre quello ti viene da Dio, però devo dire che dopo questa scoperta ho scoperto che l'avvocato Salvemini è anche un cantante jazz, è pazzesca questa cosa, sono rimasta folgorata sulla via di Damasco. Comunque tu parli spesso, Leonardo, di caos normativo ambientale. Oggi il testo unico ambientale tutela davvero l'ambiente o rischia, spero in pochi casi, di trasformarsi in un ostacolo per imprese, pubbliche amministrazioni che vogliono operare nella legalità?
1: La chiarezza normativa è il fondamento di uno Stato civile, di uno Stato democratico. Questo è uno dei principi fondamentali che ci hanno insegnato all'università, in filosofia del diritto. E quando un legislatore non vuole farsi comprendere dai propri cittadini, ecco che produce leggi ambigue, difficili da applicare, distorsive e quant'altro. E allora quando c'è una norma difficile da applicare, la cui applicazione concreta è sempre motivo di titubanze, di paure o d'altro, ecco che alla fine poi si introducono i cosiddetti semplificatori che non sono certo autori della legalità e della liceità.
0: Ma scusami, avvocato, ma non c'è il rischio, sì, proprio che queste cose, adesso uno non è che voglia pensare male e non voglio nemmeno mettere la pulce nell'orecchio, ma che questo genere di leggi così ambigue, come le descrivevi tu, vengano fatte apposta così perché fatta la legge è fatto l'inganno, come dice il vecchio detto?
1: Non vorrei mai arrivare a questo tipo di affermazione, però è plausibile assolutamente, Presidente. Tu hai ragione quando dici che c'è questo rischio fondato. Una volta con un giovane magistrato della Procura di Trani ho tenuto un convegno proprio sulle norme criminogene cosiddette, cioè su quelle norme che già si presentano con già in pancia l'indole a permettere di delinquere, e questo è purtroppo un aspetto fragilissimo del nostro sistema.
0: Ma qui parliamo comunque di vent'anni, dopo vent'anni, centinaia di modifiche che sono state fatte al testo unico ambientale. Adesso addirittura dopo appunto vent'anni appare più complesso e frammentato. Secondo te potrebbe servire una semplice revisione tecnica o una rifondazione culturale e giuridica della normativa stessa italiana? Potrebbe essere una cosa che è utile per semplificare?
1: Ma se posso permettermi, no, nel senso che il quadro costituzionale è radicalmente mutato, l'articolo 941 rinnovati. Abbiamo un quadro aeroalimentare che anch'esso è estremamente importante sotto l'aspetto energetico. Abbiamo le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo che incidono, la sentenza Terra dei Fuochi, la sentenza Portogallo, la sentenza Svizzera, sono tutte pronunce che hanno un'incidenza, una rilevanza importante nel nostro sistema, e questo secondo me deve essere motivo per il legislatore per prendere carta e penna e scrivere un testo, legge delega inizialmente, per arrivare a una riforma radicale, completa, lineare, più semplice evidentemente, di una normazione, quella ambientale, che è fondamentale per la nostra salute, per il nostro vivere e per le imprese. Perché una tutela dell'ambiente senza il contributo delle imprese è impossibile. Di questo io sono convinto a certe ore, perché solo le imprese possono veramente, se virtuose, possono veramente permettere una tutela dell'ambiente efficace.
0: Beh sì, assolutamente, le imprese virtuose però non possono essere abbandonate a se stesse, perché siamo in epoca, Leonardo, di transizione ecologica, dove addirittura le normative, io penso al fenomeno dell'ESG, quello dell'Environment, Social and Governance, che impatta direttamente nella gestione aziendale, le normative stanno diventando sempre più severe per poi essere non solo virtuosi dal punto di vista della compliance, ma anche accedere poi ai cluster bancari, perché perché sappiamo che non si può prescindere l'impresa senza che poi ci sia un'accessibilità al credito che offrono le banche. Questo è strettamente legato appunto in transizione ecologica al report di sostenibilità, a quello che poi dopo viene valutata quanto l'azienda è virtuosa dal punto di vista ambientale, della governance e del sociale, che questa forse è fra le tre la voce che impatta in modo positivo maggiormente, e questo ci consente alle aziende. E se vengono lasciate sole dalle istituzioni, credo che le istituzioni abbiano il dovere di accorciare quella forbice fra le istituzioni e l'impresa, perché sennò

0: 75. Adesso però i nostri ragazzi di oggi conoscono 6-7, che mi fanno diventare matti con questo fenomeno del 6-7. Non so se quanti di voi lo conoscono, amici di Giornale Radio, la radio libera di informare, ma tutti ragazzi, persino il Papa l'altro giorno si è trovato a fare 6-7, che è un fenomeno un po' particolare, in voga da un po' di anni nei nostri giovanotti. Abbiamo con noi l'avvocato Salvemini, che oltre a essere un grandissimo avvocato esperto in ambiente, oltre a essere consulente del MASE, oltre a essere capo legislatore di Regione Lombardia, oltre a essere presidente di Regione, non lo è, o perlomeno non lo è ancora, è anche un grandissimo cantante. Avvocato, sei con noi?
1: Eccomi. Ci sono.
0: Scusami,
1: ci sono.
0: Scappato che sei presidente di Regione Lombardia, ma dicevo che sei presidente del comitato.
1: Legislativo.
0: È una suggestione lanciata lì. Però parliamo di reati ambientali. Si invoca un inasprimento dei controlli e delle sanzioni. Ma come possiamo trovare un benedetto equilibrio fra la repressione dei fenomeni criminali nel mondo dell'ambiente e la tutela delle imprese invece quelle sane, che spesso faticano a districarsi fra procedure, autorizzazioni e continui cambi normativi?
1: Il problema è questo, proprio la norma, quando diventa complessa, difficile, ambigua, l'errore che poi sfocia nella

0: colpa o nel dolo, questo è dietro l'angolo. Ecco la ragione per cui il DLGS 81 del 2026, che entrerà in vigore settimana prossima, che è attuativo della direttiva 1203 del 2024 dell'Unione Europea, prevede un inasprimento di alcune fattispecie criminali, prevede l'introduzione di nuovi reati ambientali, con una serie di disposizioni che vanno a incidere sul DLGS 231 del 2001, quindi il quadro diventa fortemente repressivo. Su questo condivido però che manca un pezzo relativo all'educazione ambientale.
1: Esatto, e quello volevo chiederti
0: alla
1: questo.
0: Prevenzione.
1: Infatti, quanto incide l'educazione ambientale, la formazione, la comunicazione nel poter prevenire fenomeni, ma anche io spesso vedo che più spesso che poco, vedo che le imprese sbagliano proprio perché è cavillosa la normativa. Però tutto sommato puntare sulla formazione può essere una risposta assolutamente vincente. Dalla tua esperienza, quanto incide nel prevenire la formazione ambientale nelle imprese, nelle aziende, nelle scuole, nella pubblica amministrazione?
0: È fondamentale, partirei da quest'ultimo richiamo. La pubblica amministrazione è fondamentale, la formazione e l'educazione ambientale, ma soprattutto la formazione dei pubblici, di chi svolge questo lavoro, quindi pubblici dipendenti, esperti, collaboratori, perché nell'educazione ambientale, nella formazione, naturalmente noi riusciamo a rendere anche l'applicazione della norma più semplice, riusciamo a comunicare anche come applicare la norma e come disporre di questo bellissimo nostro patrimonio naturale che ci circonda.
1: Infatti che è un unicum nel mondo. Ma avvocato, senti, ma secondo te il fatto la digitalizzazione, siamo in epoca di forte digitalizzazione, sì. Vediamo quanto anche spuntano i dati e data center in modo capillare, appunto perché siamo in un'epoca dove la digitalizzazione, la tracciabilità, l'intelligenza artificiale sono protagoniste. Ma appunto parlando di blockchain, di tracciabilità, applicarla ai processi ambientali può davvero rivoluzionare nella prevenzione, intendo, gli illeciti? Cioè possono aumentare la trasparenza, la fiducia nel sistema? Oppure sono solo slogan?
0: No, non sono slogan, possono sicuramente dare un supporto, purché l'uomo poi rimanga sempre a valle a verificare e a controllare, però sicuramente c'è un grande supporto sulla digitalizzazione, la semplificazione, l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, perché no? Tutto questo può aiutarci sicuramente, però non deve permettere che l'uomo dismetta le proprie capacità intellettuali, le proprie sensibilità, perché non può una macchina poi sostituirsi nella declinazione della cosiddetta discrezionalità
1: tecnica. Sono d'accordo con te, perché sicuramente anche il genio dell'essere umano non può essere sostituibile, ma sì, sicuramente la capacità di poter controllare dei dati che arrivano in quantità massiva riduce anche, cioè dove ci sono magari 10 persone, 100 persone, 50 persone che lavorano per smistare i dati, e lì entra in campo la digitalizzazione che ne riduce ai minimi termini la quantità di persone e anche il margine di errore. È solo per quello che magari potrebbe essere, sì, un processo di prevenzione, o no?
0: Assolutamente sì, nei controlli degli scarichi, delle emissioni, il sistema che permette poi naturalmente sulla quantità di dati che possono essere veicolati di raggiungere gli obiettivi di un governo migliore di quella matrice ambientale o di quell'aggressione. Questo sicuramente sì, assolutamente sì, condivido.
1: Quindi qual è la ricetta vincente dal punto di vista normativo per poter gestire l'ambiente?
0: Beh, una riforma sicuramente radicale del nostro testo unico ambientale di DLGS 152 alla luce dei nuovi principi costituzionali, riforma che preveda né più né meno quelle che sono le sollecitazioni che la nostra Carta Costituzionale ci dà dal 2022 in poi, ma anche da prima, perché l'articolo 44 sull'uso razionale del suolo esiste dal 46. Quindi abbiamo davanti a noi l'esatto e il puntuale governo delle biodiversità, degli ecosistemi, nell'interesse delle nuove generazioni.
1: Ma ad esempio ISPRA che ruolo gioca in questa tipologia di riforme? Qual è la parte che potrebbe fare il Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente per poter poi dopo semplificare sempre di più questo testo unico?
0: Il ISPRA, contributo, diciamo, dovrebbe essere centrale, perché in concetto di unitarietà del bene ambiente è necessario che ci sia un solo soggetto a gestire. il principio di sussidiarietà sui temi ambientali io lo vedo estremamente complesso e difficile, soprattutto per le piccole amministrazioni, piccoli comuni dove hanno delle grandi difficoltà poi a esprimere pareri nelle conferenze dei servizi. Quindi io direi che ISPRA nel prossimo futuro dovrà essere centrale nei procedimenti autorizzatori.
1: Certo, anche perché insomma, ad esempio prima parlavi del mio impegno in ARPA Lombardia, la Lombardia è la regione che dal punto di vista delle imprese e della produttività è quella maggiormente incisiva in questo senso, quindi fa un po' da apripista di riforme, però ogni tanto, e questo è dovuto secondo me dalla poca chiarezza, subisce delle normative direttamente da Roma, io dico Roma però intendo dire dal governo, che impattano quasi a voler rallentare, a non prendere in considerazione quanto invece la Lombardia sia performante da questo punto di vista. E sono d'accordo con te che sicuramente avere un testo unico, unitario, però che tenga conto anche delle micro realtà e delle macro realtà regionali, questo potrebbe essere anche in quel concetto auspicabile di maggiore autonomia. Una maggiore autonomia regionale non è in virtù del fatto di staccare l'Italia e frammentarla, no, l'Italia è il nostro paese unico, credo che su questo siamo tutti d'accordo, ma semplicemente dillo meglio tu di me perché tu lo esprimi meglio, può essere relativa, e dell'autonomia può essere relativa proprio alla gestione di casi come questo.
0: Esatto, la regione è al fianco delle amministrazioni, però è necessario che il bene ambiente in tutte le sue accezioni sia governato in maniera unitaria. Poi è evidente che nel momento in cui sposo, ed è fondamentale, il principio di sussidiarietà, io devo affiancarmi alle amministrazioni più fragili, sostenerle, guidarle e fare in modo che quando si trovano in conferenza di servizi per le AIA o altri provvedimenti importanti per i PAUR, naturalmente queste amministrazioni siano affiancate dal punto di vista tecnico, perché questa è una materia tecnica, nel miglior modo possibile.
1: Beh certo, assolutamente una materia tecnica, e come ridico sempre, lo dico anche oggi, il politico ideale e l'unicum eccellente è quello che nel campo ambientale nello specifico sappia padroneggiare la materia tecnica. Si dice spesso che il politico non deve essere un tecnico, ma in tante eccezioni posso anche essere d'accordo, ma nella materia ambientale per forza deve avere una grande competenza, perché sennò appunto si rischia di essere astratti di fronte poi dopo tutto un processo complesso e cavilloso come quello normativo, ma soprattutto come quello della creazione degli impianti di gestione dell'ambiente. E qua anche qui entra in gioco la comunicazione, che sicuramente avvocato tu dirai fa da padrona la comunicazione proprio per trasferire tutto quello che può essere visto come nebuloso, ambiguo, complesso, semplificandolo alle persone. Come la vedi? Come la pensi?
0: No, è assolutamente la comunicazione è fondamentale, e trasmissioni come queste sono assolutamente necessarie, perché è importante coinvolgere tutti gli interlocutori e soprattutto dargli la possibilità di parlare, di essere ascoltati, di parlare di questioni che altrimenti rimarrebbero nelle segrete stanze, magari su qualche giornale specialistico o altro. Invece la
1: certo che diventano difficili da capire, effettivamente. La comunicazione è sicuramente la chiave di volta vincente, soprattutto per i nostri ragazzi, che devono diventare loro a loro volta padrona. No, io ho tutto da imparare da te e da persone come te, che devono diventare i padroni del loro presente e sicuramente i protagonisti del loro futuro. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Leonardo, grazie, aspetto Presidente. Un altro contributo, perché tu sei un cantante eccezionale oltre che come avvocato, e quello potrebbe essere un modo per arrivare al cuore dei ragazzi, quello di esprimerlo attraverso le frequenze della musica, come d'altronde noi facciamo qui a Giornale Radio. Siamo arrivati al momento della fine del nostro programma, sapete che questo momento per me è un momento difficile perché mi devo congedare da voi che vi amo tantissimo e aspetto il sabato apposta per essere con voi a chiacchierare in quest'ora così intensa, così piena di informazioni, di energia, per trasferirvi questa energia, l'energia positiva del cambiamento che auspichiamo, il cambiamento che inizia prima dentro di noi perché siamo enzimati e poi dopo lo portiamo a terra tutti insieme verso un futuro positivo. Ne approfitto per salutare il direttore Biachessi, che come sempre è instancabile, anche lui ci accompagna durante la settimana con delle notizie importanti. Ne approfitto per lasciarvi alla programmazione pomeridiana con Frangipane e le sue pillole, con Massardo, con Cosmo 2050 che guarda sempre il cielo. Noi proteggiamo la terra, proteggiamo l'ambiente, ma con un occhio, con il cuore, con la testa sempre verso la nostra casa che è lassù nel cielo. Grazie a tutti, tanta energia e un bacione stellare. A sabato prossimo, ciao.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
2: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
3: È atterrato in pista al Malpensa. Pensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Bavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
2: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
3: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
2: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: Weekend del 23-24 maggio 2026, siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, e qui parte l'appuntamento con Pillole, le due ore che ogni weekend passiamo insieme. Saluto tutti quelli che ci ascoltano sia nell'edizione delle 15 che nelle repliche delle 21 e di domenica alle 13. Io sono Roberto Frangipane, sono pronto ad accompagnarvi a teatro, fra poco lo faremo parlando di uno spettacolo veramente speciale, perché c'è sì la musica sul palcoscenico, ma verrà anche raccontata questa musica dal punto di vista filosofico, perché lo spettacolo riguarda il gruppo dei REM, ma ne parleremo con il protagonista. E poi invece si parla sempre di musica, perché è un musical quello che vi presenterò subito dopo, e andremo a Genova per parlare di questo spettacolo. Seconda parte dedicata invece come sempre a una serie televisiva, e questa volta è una serie colossal di Prime Video, ovvero Citadel. E poi infine ultima ora, terza e quarta parte dedicata come sempre alle storie di musica, e andremo a raccontare la storia di Bryan Adams e quella degli In Excess. Quindi rimanete assolutamente con me.

0: Pronti qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché parliamo di musica ma non solo. Attenzione, mi piacciono questi spettacoli dove c'è questo mashup tra la musica e in questo caso anche la filosofia. Il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM. Ne avevamo già parlato una volta di questo gruppo, veramente favoloso. E con noi c'è il personaggio che in pratica credo che si sia inventato questa cosa. Adesso glielo chiediamo direttamente. Alessandro Alfieri, benvenuto qui su Giornale Radio.
1: Salve Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Allora, innanzitutto, questo suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM, ci hai pensato tu, ti è venuto in mente il perché e il per come?
1: Allora, guarda, in realtà è stata un'idea che è sorta dai miei compagni di viaggio in questa avventura, perché è l'evento che andrà in scena al Teatro Manzoni venerdì prossimo, venerdì 29 maggio, e in realtà nasce da un'idea di una cover band dei REM, che sono i Remembers, che saluto già che mi trovo a parlare qui
0: esatto.
1: In radio, e loro hanno avuto questa idea e effettivamente mi hanno coinvolto perché hanno visto altre mie cose fatte in giro per teatri, per conferenze eccetera, e loro hanno pensato appunto a una formula che potesse in qualche maniera essere anche qualcosa di diverso rispetto a un concerto, no? Cioè il fatto di riuscire a indagare questioni, tematiche anche piuttosto profonde che hanno a che fare magari con la riflessione sull'esistenza, la riflessione sui sentimenti, la riflessione sull'essere umano, a partire da una band che appunto ha caratterizzato l'immaginario di 30 anni di musica, Roberto, perché se poi ci vai a pensare sembra no, ma effettivamente i REM in qualche maniera ci hanno, almeno per chi è della mia generazione, hanno attraversato anni 80, anni 90 e sono approdati agli anni 2000, e perciò in qualche maniera tenere insieme queste due dimensioni, la riflessione filosofica e la musica rock, con una delle band più importanti della storia del rock.
0: È vero, poi tra l'altro noi italiani almeno, non tutti mastichiamo l'inglese, e noi li abbiamo conosciuti con le canzoni belle, carine, e a volte quelle che sembravano belle, carine e spensierate invece avevano dei testi belli, pesanti, per cui forse è un modo anche per entrare nella, non solo nella loro musica, ma soprattutto in quello che hanno scritto.
1: Certo, assolutamente così, anche perché spesso, guarda, i testi di Michael Stipe si riducono magari a pochi versi,
0: però pesanti.
1: Come dici tu, guarda, sì, pesanti, perché poi se ci pensi, ti faccio un esempio, molto più complessi di quello che si possa pensare, no? Io faccio sempre riferimento a due grandissimi classici, che sono Losing My Religion ed Everybody Hurts,
0: sì,
1: che in realtà già quelli, solamente a partire dal titolo, ti si spalanca praticamente un universo di riflessione, di una profondità unica. Tu pensa al verbo inglese to hurting, che può essere tradotto, pensa, contemporaneamente con ferire ed essere feriti. Tu pensa che bellezza. Everybody Hurts può essere tradotto con ognuno di noi soffre ed ognuno di noi fa soffrire nello stesso identico momento. Cioè solamente con questo titolo tu praticamente hai fatto un saggio sull'esistenza umana, capisci? Cioè una cosa straordinaria. Poi ovviamente anche Losing My Religion, il fatto che religion non sta esattamente per religione ma sta per ragione, un modo di dire del sud degli Stati Uniti, Losing My Religion. I've lost my religion significa perdere la ragione, non perdere la fede. E su questo, vedi, diciamo, no? Su questa contraddizione si costruisce poi tutto il testo di Michael Stipe. Insomma, capisci che c'è del materiale per scriverci un libro, un saggio di filosofia, ma noi preferiamo questa formula più performativa, insomma, con i Remembers, che è anche più gradevole.
0: E come funziona? Praticamente inizierai tu a raccontare due cose, poi si alterneranno la musica e le tue interlocuzioni,
1: sì,
0: tra un brano e l'altro, più o meno così?
1: Guarda, ci alterneremo, sì. E come dice anche il titolo dell'evento, sarà un viaggio filosofico, perché sarò io a inserirmi all'interno della scaletta dei Remembers. In qualche maniera ci passeremo la palla e ci sarà anche il modo anche di vedere delle immagini mentre magari c'è la parte del mio talk rispetto alle canzoni. Perciò insomma è un evento completo che tiene insieme, ripeto, elementi proprio più di speculazione. E poi è sempre un piacere, se qualora a uno non gradisce troppo quello che dico, c'è sempre il piacere di riascoltare la discografia dei REM e i testi dei REM, perciò insomma sarà sicuramente efficace come evento, ecco.
0: Sì, dai, Alessa, sta zitto un attimo, fammi sentire la musica.
1: Esatto, c'è pure questa possibilità, insomma, poi sai,
0: non credo proprio,
1: no, spero di no. Di solito quando facciamo questi eventi al Teatro Manzoni di Roma è andata sempre benissimo, però sai, la filosofia c'ha molto questa cosa, magari uno uno ha brutti ricordi per gli anni del liceo, no? Delle scuole superiori.
0: Però secondo me uno quando viene a sentire, a vedere questo spettacolo, dirà: ma perché io non ho studiato filosofia così, in questo modo, legata a qualcosa di più moderno? È un percorso molto bello. Tra l'altro tu, non è la prima volta, vedo dalla, diciamo così, dalla biografia, diciamo così, di quello che hai fatto, non è la prima volta che sali su un palco e comunque fai qualcosa di questo genere legato al mondo della musica.
1: Sì, sì, decisamente, anche perché, ripeto, guarda, la filosofia c'ha poco senso se si parla addosso o parla di cose che effettivamente non hanno un impatto sulla società, perciò probabilmente sbaglia chi non lo fa. Adesso non mi voglio fare ulteriori nemici, però in generale comunque la filosofia dovrebbe occuparsi di fenomeni che ci hanno successo e che segnano l'immaginario. Io poi sono il primo magari ad avere anche gusti molto ricercati all'ello di cinema, di musica, però ti devi andare a impattare in qualche maniera sui grandi fenomeni, sì, sì, che fanno i numeri, e spiegare perché funzionano. Non significa idolatrarli o ritenerli migliori di altre cose. E da questo punto di vista, col Manzoni sono diversi anni che facciamo questo lavoro, con personaggi che possono spaziare da Lady Gaga a Madonna, dai REM a Nirvana. E perciò quest'anno abbiamo fatto Bad Bunny, per dire, per cercare di comprendere il contemporaneo. Poi ovviamente i gusti sono gusti, però ripeto, in generale utilizzare la filosofia come strumento di interpretazione di questi fenomeni è molto produttivo. Non è obbligatorio, cioè non è necessario, però almeno
0: però
1: dalla mia esperienza
0: funziona.
1: E però funziona, cioè ti garantisco, e vi garantisco a chi ci sta ascoltando, che è una modalità utile per non limitare il tutto al de gustibus. A me piace questo, a me piace quell'altro, cioè forse quando eravamo adolescenti c'aveva un senso, no? Un approccio di questo tipo. No, se uno poi vuole approfondire, ecco, la filosofia può essere un ottimo grimaldello. Ecco.
0: E poi potrebbe essere anche un modo per conoscere anche gli stessi REM, magari qualcuno conosce solo Losing My Religion e altre due canzoni, invece loro hanno fatto veramente, come dicevi prima, 30 anni di successi.
1: Esatto.
0: Il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM con Alessandro Alfieri, nostro ospite, e con i Remembers, o Remembers, la tribute band di questo gruppo, venerdì 29 maggio 20:30 Teatro Manzoni di Roma. Io, Alessandro, ti ringrazio per questa chiacchierata, anzi spero, visto che ne abbiamo fatta una, al prossimo appuntamento mi farò mandare tutto e ci risentiremo sicuramente, perché mi piace.
1: Ma molto volentieri.
0: Ed è interessante questo mashup, mi piace molto.
1: Mi fa piacere, Roberto, un saluto a tutti, grazie mille, ti aspetto a teatro fra le altre cose.
0: Ok, alla prossima, ciao.
1: Ciao, arrivederci.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, si torna a teatro. Questa volta non siamo a Roma, ma siamo a Genova. Siamo al Teatro Ivo Chiesa di Genova, perché il 5 e 6 giugno ci sarà un musical. Siccome parliamo spesso anche di questo tipo di spettacolo che piace a tantissimo, ma questa storia vi appassionerà. Freak il musical. Per parlarne abbiamo con noi niente po' di meno che praticamente la direttrice artistica, vocal coach Maya Forgione, che saluto. Maya, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E poi la sceneggiatrice e regista Teresa. Il cognome com'è? Perché non vorrei sbagliare la pronuncia, cara Teresa.
1: Il cognome è Vatavuk. Grazie mille, Roberto. Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
0: Allora, chi è che comincia a parlarmi dello spettacolo? Forse Teresa, visto che l'ha anche sceneggiato, poi parleremo anche della parte artistica e quant'altro. Però facci capire un pochettino come è nato questo spettacolo, perché volevo ricordare che era già stato anche qui da noi a Milano un anno fa e ha avuto molto successo al Teatro Nazionale di Milano, per cui diciamo che è un doppio debutto. Dopo un anno torna dove forse è anche nato, in quel di Genova.
1: Esattamente. Allora, Freak è nato diversi anni fa da me e da Maya. È stata un'idea di Maya quella di fare questo spettacolo che desse la possibilità anche a giovani talenti che erano nel nostro entourage di potersi esprimere, di poter andare in scena, e così è nato il nostro sodalizio, diciamo, e con la nascita appunto di Freak il musical. Allora, è nato con la voglia di dare voce a chi voce spesso non la ha, quindi ai diversi, agli emarginati, a tutte quelle persone, ma anche nel piccolo, che nella vita quotidiana si sentono diversi e non hanno però il coraggio di esprimere la propria diversità, la propria vera voce. Ed è così che è nato Freak, con questa voglia di raccontare la nostra città, la nostra esperienza, e anche magari metterla in una chiave un po' particolare che potesse interessare e coinvolgere in una maniera ancora più profonda tutte le persone che entrassero in contatto con la nostra storia.
0: Beh, devo dire che hai beccato anche il tema giusto. Io poi, per esempio, che amo tantissimo la fantascienza, lo steampunk, che è una branca della fantascienza che, tanto per intenderci, si occupa di quelle, non so se avete mai visto anche dei film di questo genere, dove ci sono delle cose, sì, si vive nel futuro, ma con delle cose che invece sembrano antiche. È un contrasto. In genere c'è sempre una città che vive sopra dei rinconi, di quelli che stanno bene, e invece la città sotterranea, che è un po' quello che raccontate voi, con gli strani, diversi, i freak, appunto.
1: Esattamente. Freak, per spiegarlo proprio in termini, diciamo, tecnici, letterari, ora uso una parola un po' pomposa, che è ucronia. È un'ucronia steampunk. Significa semplicemente immaginare un momento del passato come se le vere vicissitudini storiche non fossero andate in quel modo, ma in un altro.
0: È vero.
1: Ti faccio un esempio di ucronia molto molto famosa. Per esempio, c'è un libro che poi è diventato anche un film, che è La svastica sul sole, che praticamente l'autore ha immaginato nella Seconda Guerra Mondiale, se invece avesse trionfato il nazismo, come abbiamo anche quella serie molto molto bella che è L'uomo dell'Alto Castello. Insomma, quelle sono tutte ucronie.
0: È vero.
1: E anche Freak è appunto un'ucronia.
0: Invece, parlando della parte, non dico tecnica perché sembra una parola brutta detta in una cosa artistica, però c'è la direzione artistica, ma soprattutto la vocal coach Maya, e quindi spiegaci un pochettino come hai lavorato con questi ragazzi, come hanno tirato fuori il meglio di loro stessi.
2: Va bene, allora diciamo che questo è un cast di forti voci, potenti, con una grandissima capacità, ma la cosa più bella è stato lavorare per armonizzare, e quindi tutti gli arrangiamenti vocali che si sentiranno durante lo spettacolo sono dei veri e propri arrangiamenti nuovi anche della colonna sonora, che invece una parte della nostra colonna sonora è, appartiene al film di The Greatest Showman, ma anche in questo caso ci sono degli arrangiamenti vocali che neanche nel film esistono. Quindi è stato molto bello e divertente andare a creare qualcosa di inedito su brani che invece hanno, diciamo, non dico fatto la storia perché no, però ad oggi sono veramente veramente stupendi, uno più bello dell'altro. Poi abbiamo creato anche dei brani inediti. È stata una sfida questa, perché comunque sarà a livello dei brani di Paz e Ken Pauls, che sono i due autori delle musiche di The Greatest Showman. Non era sicuramente una cosa semplice da fare. E altri brani appartengono invece alla nostra cara cantante connazionale Elisa. I testi sono stati chiaramente riscritti, sono in lingua inglese perché volevamo comunque mantenere i testi inglesi del film di The Greatest Showman. L'aspetto vocale è uno degli aspetti forti del nostro cast, l'impatto vocale è molto più
0: immagino,
2: come dico sempre.
0: Esatto, ma tra l'altro non soltanto questo, perché sappiamo benissimo, in un musical non si canta solo, si balla anche. Vedo che Matteo Addino avrà avuto sicuramente un bel po' da fare, ma credo che il risultato sia venuto molto bene, visto già il successo che avete avuto un anno fa.
2: Sì, allora con Matteo si lavora sempre molto bene, è una persona molto creativa e ha delle intuizioni stupende, ha coinvolto chiaramente dei suoi ballerini, gli stessi ballerini hanno la loro storia, la loro fricchitudine, come diciamo noi. Ma questo è il bello di Freak, che è un musical dove c'è tanta coralità a 360 gradi in qualunque disciplina, ed è credo un po' quello che poi rimarrà tanto nel cuore di chi guarda, è il fatto che sostanzialmente tutti in maniera differente condividiamo in realtà la nostra diversità, oppure potremmo dire la nostra unicità, e questa è la forza di Freak.
0: Bello, io non faccio altro che invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando anche dalle parti, soprattutto nella zona di Genova, Freak il musical, perché sarà esattamente al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 5 e 6 giugno, quindi segnatevi le date. Io ho avuto piacere di avere con noi la vocal coach e direttrice artistica Maya Forgione e anche la sceneggiatrice e regista Teresa Vatavo, che io vi ringrazio entrambe. Mi raccomando, andate avanti così, perché voglio sentire di altri spettacoli, ok? Voglio risentirvi prossimamente. Grazie mille.
1: Assolutamente, una promessa.
2: Sei stato gentilissimo, grazie davvero.
1: Grazie Roberto.

0: chiudiamo qui la prima parte di Pillole. Fra poco torniamo insieme e lo faremo questa volta parlando di una serie TV veramente incredibile. Tra l'altro c'è la seconda stagione arrivata da pochissimo su Prime Video. Parleremo di Citadel. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
2: Pillole. Seconda parte di pillole di questo weekend. Siamo pronti per fare un viaggio ancora una volta nel piccolo schermo. Beh, piccolo, ormai i televisori sono arrivati a così tanti pollici che sembra di avere un cinema in casa. Comunque, mettetevi comodi, regolate il volume perché oggi vi portiamo nel cuore di quello che è stato definito uno degli esperimenti più ambiziosi, costosi e per certi versi folli della storia della televisione moderna. Immaginate di avere una tela bianca, un budget che sembra non aver fondo e l'ordine tassativo di creare un intero universo narrativo da zero, capace di collegare contemporaneamente serie TV in Italia, in India, negli Stati Uniti, parlando lingue diverse ma respirando lo stesso legame di sangue e spionaggio. Parliamo di Citadel, la serie colossal di Prime Video. Ma prima di lasciarci travolgere dall'azione frenetica dei suoi protagonisti e di raccontare quello che sta anche dietro le quinte di questa serie, sentiamo il trailer della prima stagione della versione americana.
3: Hai mai avuto la sensazione di dover essere altrove? A fare altro? Dimmi che non mi hai mai visto prima. Ero sul treno. C'è stata un'esplosione. Dopodiché non ricordo niente. A parte te. Eri una spia. Come me.
4: Se mi tocchi urlo, ti avverto.
3: Prendi.
4: Mi hai lanciato un coltello.
3: Credevo che l'avresti preso.
4: Allontanati.
3: Così avrei detto. E come sei riuscita a prenderlo? Scappa.
4: Io ti ho già visto in un sogno.
5: Facevi parte di un mito. Facevi parte di Citadel, un'agenzia di spionaggio non legata ad alcuna nazione. 8 anni fa uno dei nostri ci ha tradito.
6: Stiamo creando un nuovo ordine. È solo questione di tempo.
5: Ho capito. Ora mi serve aiuto.
3: Che sta succedendo?
5: È l'unico modo.
4: Non dovrà mai scoprirlo.
5: Bisogna ricordare il passato per salvare il futuro.
4: Sei pronto? Mi hai lasciato dei nuovi giocattolini?
5: Realizzati per la mia spia preferita.
4: Oh.
5: A lui non sono piaciuti e non volevo sprecarmi perciò.
4: Che stronzo.

Oggi all'interno di Pillole parliamo di questa serie su Prime Video intitolata Citadel. Beh, l'idea alla base non nasce dalla penna di uno sceneggiatore solitario o dall'adattamento di un romanzo di successo, nasce direttamente dai vertici. Siamo a metà del 2018 e Jennifer Salkel, da poco nominata a capo di Amazon Studios, ha un'ossessione: trovare il prossimo grande fenomeno globale, qualcosa che possa competere con i giganti dello streaming e che non parli solo al pubblico americano, ma che sia strutturalmente internazionale. La Salke si siede a un tavolo con due dei registi e produttori più potenti di Hollywood, i fratelli Anthony e Joe Russo. I due hanno appena firmato i più grandi successi dell'universo Marvel, culminati poi con Avengers Endgame. Se c'è qualcuno che sa come gestire la complessità di mondi interconnessi e budget a 9 cifre, beh, sono loro. La proposta di Jennifer Salke è un foglio bianco. Voglio una serie spionistica che abbia una serie madre negli Stati Uniti e diverse serie satelliti prodotte localmente in giro per il mondo, con attori locali che si intreccino tra loro. È un concetto rivoluzionario. Non si tratta di fare un semplice spin-off anni dopo il successo della serie principale, ma di scrivere e girare contemporaneamente in varie parti del mondo, creando una ragnatela narrativa senza precedenti. I fratelli Russo accettano la sfida attraverso la loro casa di produzione, la AGBO, e per scrivere la spina dorsale del progetto ingaggiano un collettivo di sceneggiatori esperto, Midnight Radio, guidato da Josh Applebaum e Andre Nemec. L'idea di partenza è affascinante, un'agenzia di spionaggio indipendente, chiamata appunto Citadel, che non risponde a nessun governo ma protegge l'umanità dalle ombre e viene improvvisamente smantellata e distrutta da un sindacato rivale occulto, la Manticore. I due migliori agenti di Citadel sopravvivono, ma la loro memoria viene completamente cancellata per sicurezza. 8 anni dopo si sono rifatti una vita come persone comuni, ignari del loro passato da superspie, finché il mondo non ha di nuovo bisogno di loro. Una premessa classica ma potenziata da una scala produttiva monumentale. Tuttavia, tra il dire e il fare c'è di mezzo una macchina produttiva che comincia presto a mostrare i primi scricchiolii sotto il peso della sua stessa ambizione. Le riprese della prima stagione iniziano nel gennaio del 2021, in piena pandemia da Covid-19. Questo significa protocolli rigidi, quarantene costanti per il cast, tamponi continui e l'impossibilità di muoversi agilmente tra i set internazionali. I costi iniziano a lievitare sensibilmente, ma il vero dramma non è logistico, è creativo. Mentre le riprese principali vanno avanti per quasi tutto il 2021 tra il Regno Unito e altre location, i fratelli Russo sono parzialmente distanti, impegnati nella regia del film The Gray Man per Netflix. Quando tornano a concentrarsi pienamente sul montaggio di Citadel, si rendono conto che la visione impressa dagli showrunner Applebaum e Nemec non corrisponde alle loro aspettative. Il tono scelto dal collettivo Midnight Radio è più orientato verso un dramma spionistico classico, sfumato e cerebrale. I Russo invece vogliono un action puro, ipercinetico, un blockbuster estivo diviso in puntate che colpisca lo spettatore allo stomaco sin dal primo secondo. Si arriva così a uno scontro totale dietro le quinte. Amazon si trova davanti a un bivio drammatico. Hanno già speso circa 160 milioni di dollari e si trovano con una serie che non convince i produttori esecutivi. Si creano due fazioni e vengono realizzati due montaggi alternativi della serie per testarli con dei focus group. Il verdetto del pubblico e dei dirigenti premia la linea dei fratelli Russo. A quel punto la scure di Amazon cade inevitabilmente. Josh Applebaum e metà della troupe originale vengono licenziati, allontanati dal progetto a produzione quasi ultimata. Per salvare la serie e riscriverne ampie porzioni, i Russo chiamano un nuovo showrunner, David Whale, già autore di Hunters. Whale si ritrova tra le mani un puzzle disordinato e l'ordine di rimetterlo in sesto. Questo significa una sola cosa a Hollywood: reshots, ovvero sessioni massicce di riprese aggiuntive. Nel corso del 2022 il cast viene richiamato sul set per girare di nuovo intere sequenze, modificare snodi di trama e dare quel ritmo forsennato richiesto dai Russo. Questa colossale operazione di chirurgia cinematografica fa schizzare il budget della prima stagione a una cifra astronomica, circa 300 milioni di dollari per soli 6 episodi. Citadel diventa istantaneamente la seconda serie più costosa della storia, superata solo da Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. La pressione sui protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas diventa insostenibile. Non devono solo interpretare delle spie sul set, devono reggere il peso di un investimento finanziario
finanziario che non ammette fallimenti, muovendosi in un clima di incertezza in cui le scene cambiano volto da un giorno all'altro. Eppure, proprio in questo caos, la chimica tra i due attori diventerà l'ancora di salvezza del

e su Richard Madden. L'attore scozzese, scolpito nella memoria collettiva per il ruolo di Robb Stark in Game of Thrones e consacrato dal successo della serie thriller Bodyguard, possiede quel mix perfetto di fisicità imponente e vulnerabilità nello sguardo. Accanto a lui, nel ruolo di Nadia Sin, viene scelta Priyanka Chopra Jonas, una delle più grandi star del cinema indiano di Bollywood, capace di compiere il grande salto verso Hollywood grazie alla serie Quantico. La chimica tra Madden e Chopra Jonas non è stata costruita a tavolino dagli sceneggiatori, è nata dalla condivisione della fatica fisica estrema. I fratelli Russo non volevano che gli attori principali abusassero di controfigure digitali o controfigure tradizionali per le scene d'azione ravvicinate. Volevano che i loro volti fossero visibili, coperti di sudore e sangue vero. Priyanka Chopra ha raccontato spesso un aneddoto legato a una delle scene di combattimento più intense della prima stagione. Durante una coreografia particolarmente complessa, una finta arma l'ha colpita al volto, tagliandole la tempia proprio sopra l'occhio sinistro. Il set si è fermato, c'era sangue, ma l'attrice, con la professionalità che la contraddistingue dopo anni di cinema d'azione in India, si è semplicemente ripulita. Ha lasciato che i truccatori coprissero la ferita e ha continuato a girare. Ancora oggi Priyanka porta una piccola cicatrice sulla tempia come souvenir permanente del set di Citadel. Richard Madden non è stato da meno. Per mesi l'attore ha seguito un allenamento militare devastante per poter eseguire la maggior parte degli stunt. Ha raccontato che, a causa delle continue sessioni di combattimento corpo a corpo e dei voli appeso a cavi d'acciaio, tornava a casa ogni sera così pieno di lividi da aver bisogno di bagni di ghiaccio regolari. C'è un aspetto curioso che riguarda il suo lavoro sul personaggio: l'accento. Madden è scozzese fiero, ma Mason Cane doveva avere un perfetto e pulito accento americano. Lavorare sui dialoghi frenetici mentre si esegue una capriola o si schiva un colpo, mantenendo una dizione impeccabile e non naturale, è stata una delle sue sfide più frustranti sul set. Nei momenti di massima stanchezza durante i reshots del lunedì mattina, la sua cadenza scozzese riaffiorava improvvisamente, scatenando le risate di Priyanka e costringendo il regista a ripetere il ciak. Accanto a questa coppia d'oro, la produzione inserisce una colonna portante del cinema britannico e internazionale, Stanley Tucci nel ruolo di Bernard Orlick. Il genio tecnologico e mentore di Citadel, colui che custodisce i segreti dell'agenzia e che risveglia i protagonisti dal loro sonno mentale. Tucci porta sul set un'energia completamente diversa. Mentre i giovani protagonisti corrono e saltano, lui incarna il cinismo ironico, l'eleganza sorniona di chi ha visto tutto e non si meraviglia più di nulla. Sul set, Stanley Tucci è diventato il punto di riferimento per alleggerire la tensione. Celebre per la sua passione per la cucina e i cocktail, l'attore americano ha trasformato i momenti di pausa in veri e propri momenti di convivialità, preparando drink per il cast alla fine delle giornate di ripresa più estenuanti, cementando un legame d'amicizia che traspare chiaramente nei dialoghi brillanti della serie. L'evoluzione dei personaggi in Citadel gioca un doppio binario affascinante per un attore: interpretare due persone diverse nello stesso corpo. Quando incontriamo Mason Cane 8 anni dopo la caduta di Citadel, lui si chiama Kylie Conroy. È un uomo tranquillo, un padre di famiglia che soffre di strani flashback e incubi che non riesce a spiegare. Non sa di saper usare una pistola con precisione millimetrica o di conoscere le arti marziali. Nadia, d'altro canto, si è rifatta una vita in Spagna, cercando di dimenticare un passato che comunque le bussa alla porta. Questa dicotomia ha permesso a Madden e Chopra di esplorare una gamma emotiva complessa. La frustrazione di non sapere chi sei e il terrore di scoprire che l'eroe che eri in passato potrebbe aver fatto cose orribili.

0: E torniamo all'interno di Pillole di questo weekend a parlare di Citadel, questa serie colossal di Prime Video. Il 28 aprile del 2023 la prima stagione di Citadel fa il suo debutto globale su Prime Video. La curiosità è alle stelle, alimentata da una campagna marketing mastodontica. Ma il mondo della critica cinematografica non si dimostra particolarmente tenero. Quando i primi 6 episodi si concludono, le recensioni si spaccano nettamente in due. Da un lato, la critica americana e britannica accoglie la serie con freddezza, definendola un thriller spionistico ad alto budget ma con una trama che ricalca troppi cliché del genere alla James Bond o alla Jason Bourne. Alcune testate storiche come The Hollywood Reporter o Rolling Stone la definiscono generica e ironizzano sul fatto che un budget così immenso abbia prodotto una storia lineare. Dall'altro lato però c'è il verdetto del pubblico sovrano delle piattaforme streaming. Gli spettatori premiano la serie per quello che i fratelli Russo volevano che fosse: un intrattenimento estivo di puro disimpegno, vivamente spettacolare, perfetto per il binge watching. La serie registra numeri di visualizzazioni altissimi in India, in Europa e in America Latina, dimostrando che l'intuizione di Jennifer Salk sulla natura globale del progetto non era errata. Ma la vera prova del 9 per l'universo di Citadel arriva negli anni successivi, quando quel disegno astratto di serie madre e serie satelliti comincia a diventare realtà tangibile per gli abbonati della piattaforma. Nel 2024 il franchise dimostra la sua reale natura trasmediale e internazionale. Non si tratta più solo della serie americana. A ottobre del 2024 debutta Citadel Diana, la serie spin-off ambientata interamente in Italia, tra le guglie futuristiche di Milano e i paesaggi mozzafiato delle Alpi, con protagonista Matilda De Angelis. La produzione italiana, guidata da Cattleya, mostra un approccio stilistico diverso, più intimo e visivamente ricercato, molto apprezzato anche dalla critica europea. Poche settimane dopo, a novembre del 2024, è la volta di Citadel Honey Bunny, il capitolo indiano diretto dal duo di registi di culto Rai e DK, con star indiane del calibro di Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. Questo capitolo si muove su binari temporali diversi, esplorando le origini degli anni 90 dell'agenzia e regalando al pubblico un sapore squisitamente hollywoodiano miscelato allo spionaggio d'azione. Questo viaggio globale non si ferma e culmina nel 2026 con l'attesissima seconda stagione della serie principale statunitense. I fratelli Russo, forti dell'esperienza accumulata e ascoltando le critiche ricevute sulla prima stagione, decidono di raddoppiare gli sforzi. Joe Russo sale direttamente in cattedra firmando la regia di diversi episodi della seconda stagione, garantendo una direzione ancora più coesa, affilata e spettacolare. La risposta della critica e del pubblico nel 2026 testimonia un netto miglioramento. Le trame si fanno più fitte, i collegamenti con gli spin-off italiano e indiano diventano evidenti e gratificanti per i fan che hanno seguito l'intera cosmologia della serie. I personaggi di Mason e Nadia acquisiscono una maturità psicologica nuova, mentre Stanley Tucci continua a rubare la scena ogni volta che appare sullo schermo. Citadel rappresenta un punto di non ritorno per la televisione. Ha dimostrato che si può creare un franchise globale non partendo da un fumetto o da un libro, ma da un'idea puramente industriale e distributiva. Che la si ami per la sua azione senza freni o la si critichi per la sua genesi travagliata e i costi folli, resta un'opera monumentale che ha costretto l'industria intera a ripensare i confini della serialità televisiva. Una scommessa da 300 milioni di dollari che continua a ridefinire il modo in cui guardiamo le storie di spie nel salotto di casa nostra. Ed è il momento di lasciare da parte le serie TV per tornare invece, come facciamo sempre nella terza e quarta parte di Pillole, a parlare di musica. Ho due storie molto interessanti da raccontare. Un artista, Bryan Adams, e un gruppo, gli In Excess. Quindi vi aspetto sempre qui, rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato, dalle 19 alle 20, su Giornale Radio, c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato, ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che, dopo il buio, hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato, solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È atterrato alle 13.10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
2: Il ministro israeliano Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumo, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
2: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Il calcio, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di Cardinale è molto importante. Infine sul futuro Allegri dice, ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Pillole. Siamo alla terza parte di Pillole in questo nuovo weekend insieme e nell'ultima ora, come sempre, si parla di musica e racconterò la storia di un grande personaggio che ho avuto il piacere di incontrare più volte. Parlo di Bryan Adams, nato il 5 novembre 1959 a Kingston, Ontario, nel Canada, da genitori inglesi. Il padre era infatti un diplomatico che ha portato la famiglia in giro per il mondo. Bryan è diventato il cantante canadese più famoso della fine degli anni 80 e degli anni 90 ed è molto conosciuto soprattutto grazie alle sue ballate di pura tradizione rock, oltre ad altri numerosi brani le cui melodie sono spesso diventate dei tormentoni, scelte per film ma anche per spot TV. Ma ci sono anche canzoni di stampo classico. E allora cominciamo a raccontare la storia di Bryan Adams con questo primo pezzo, Summer of 69.

era Summer of 69 di Bryan Adams. Di lui racconteremo in questa mezz'oretta che staremo insieme in questa quarta parte di Pillole su Giornale Radio. Cominciamo dal debutto e gli anni Ottanta. L'album di debutto, che portava il suo nome e cognome, cioè Bryan Adams, risale al 1980 e ha rappresentato la base per il lancio l'anno successivo del suo secondo album, You Want It, You Got It, il primo a imporsi, seppur in tono minore, nelle chart americane grazie a una hit radiofonica intitolata Lonely Nights. Il terzo album, Cuts Like a Knife, viene pubblicato invece nel 1983 e sarà quello che riuscirà davvero a far breccia nelle classifiche, raggiungendo addirittura l'ottava posizione, cosa non da poco nell'affollato e intricatissimo panorama della musica d'oltreoceano. Con grande sorpresa, soprattutto dei produttori, Bryan Adams si porta a casa addirittura un album di platino, successo poi bissato in Inghilterra 3 anni più tardi. La strada sembra decisamente spianata e negli anni successivi il solido rocker non delude le aspettative dei produttori che puntano su di lui, arrivando alla consacrazione prima con un'ospitata a Live Aid di Philadelphia e poi duettando con una star come Tina Turner sulle note di It's Only Love. Ma proseguiamo con la storia di Bryan Adams. Siamo ancora negli anni Ottanta, alla fine esattamente degli anni Ottanta. Scrive e prepara nuovi pezzi con il nuovo coproduttore e coautore Mutt Lange e contribuisce al lavoro di artisti come Motley Crue, Belinda Carlisle, Charlie Sexton e ancora tanti altri. Nel 1988 è sul palco del concerto in onore di Nelson Mandela allo Wembley Stadium di Londra. Siamo già negli anni 90 e arriva l'album che viene pubblicato nel 1991, Walking Up the Neighbors, che include anche la hit Everything I Do It For You, che ascolteremo. Il pezzo, tema del fortunato film Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner, è un fenomenale successo da classifica e riesce a rimanere in cima alla chart inglese per ben 16 settimane. Ad oggi è il singolo con maggior permanenza al numero uno della storia della musica britannica. Alla fine vende qualcosa come 3 milioni di copie e raggiunge la vetta delle classifiche di mezzo mondo, diventando il singolo più venduto di quell'anno e regalando a Bryan Adams la sua prima nomination all'Oscar. Arriveranno altri singoli pubblicati in seguito che si riveleranno altrettanto proficui commercialmente e permetteranno al cantante di intraprendere poi nel 1994 un lungo tour che lo porterà nel sud-est dell'Asia e durante il quale diventerà anche il primo artista rock occidentale a visitare il Vietnam dalla fine della famosa guerra. E visto che l'ho annunciata, ascoltiamoci Everything I Do, I Do It For You, Bryan Adams.

0: Stiamo raccontando la storia di Bryan Adams qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e dopo questo grande successo, ne ascolteremo ancora, andiamo avanti con la sua storia perché siamo già arrivati alle soglie del 2000 e Bryan si prende una pausa per dedicarsi con successo alla fotografia. Infatti nel 2002 fotografa la regina Elisabetta II per il suo Golden Jubilee, immagine che viene poi utilizzata anche per un francobollo britannico. Dopo l'uscita di un greatest hits intitolato Best of Me, verso la fine del 2000 pubblica anche un nuovo album in collaborazione con il compositore Hans Zimmer. Il disco formerà poi la colonna sonora del film Spirit, in seguito nominato anche un Golden Globe. Tra le sue ultime fatiche c'è Room Service del settembre del 2004, registrato dopo una pausa durata 3 anni. Il lavoro è prodotto dallo stesso Adams, mixato poi da Bob Clearmountain ed è stato in gran parte registrato in camere d'albergo o backstage durante i lunghi tour europei degli ultimi 2 anni. Nel 2008 poi esce il disco dal titolo Eleven. 2 anni più tardi è presente insieme alla connazionale Nelly Furtado sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Ricordiamo che lui è nato in Canada. Seguiranno altri dischi in studio realizzati in questi anni, per esempio Tracks on My Ears 2014, Get Up del 2015, Shine a Light del 2019. Nel giugno del 2021 Bryan Adams, che ormai da tempo ha abbracciato questa sua carriera parallela di fotografo, sarà il fotografo ufficiale del celebre calendario Pirelli 2022. Bryan Adams è una vera star del pop rock mondiale, un cantautore raffinato, un musicista completo, protagonista sulle scene da oltre 40 anni, come stiamo raccontando. Ma forse non tutti sanno che a Bryan del successo, dei tour sold out e dei numeri del mercato discografico non è mai importato molto. Perché dietro di lui si è fatta sempre più forte l'esigenza di seguire un'altra strada per esprimersi e per raccontare storie non solo attraverso le canzoni. Infatti, come dicevamo, l'altro grande amore della rockstar di Kingston è infatti la fotografia. Da circa 2 decenni ha deciso di cambiare tutto, si divide tra la carriera di musicista e quella di fotografo, una scelta che gli ha permesso di trovare un equilibrio e di metabolizzare i momenti più travolgenti della sua vita. Questo quanto detto in un'intervista.
1: Gli anni 90 sono stati duri per me, mi sono dimenticato un sacco di cose perché lavoravo troppo. Quando sono arrivati gli anni 2000 ho deciso che era giunto il momento di ascoltare il mio cuore. Non c'è niente di più potente della fotografia. Basta osservare le vecchie cover dei dischi. Avevo 8 anni quando ho visto la faccia coloratissima di Janis Joplin su un LP. Non avevo mai visto una donna così. E non c'è immagine più iconica di David Bowie col fulmine sulla fronte.
0: Così, nel 1999, è cominciata la sua seconda vita fatta di meno note e parole e di molte più immagini. È diventato ben presto uno dei fotografi più ispirati e richiesti del mondo, tra l'altro. Ha fotografato centinaia di artisti e personaggi illustri, collabora con prestigiose riviste, da Vogue a Vanity Fair, ha esposto in 10 di mostre e firmato le copertine dei dischi di molti colleghi. Nel 2005 a Berlino è stato premiato con il Golden Camera, nel 2015 a Londra ha ricevuto la Honorary Fellowship della Royal Photographic Society. Tra i suoi ritratti più famosi quelli di Mick Jagger, Mickey Rourke, Amy Winehouse, Naomi Campbell, Bono, Yoko Ono, Patti Smith, ma anche di politici e statisti, fino, come dicevamo all'inizio, alla regina Elisabetta in occasione del suo giubileo d'oro. Ha immortalato tra Los Angeles e Capri star del calibro di Cher, Jennifer Hudson, Rita Ora, Iggy Pop. E soprattutto su questo genere di foto dedicate agli artisti, in un'altra intervista ha detto:
1: «Ah, conosco bene questa vita e quella che ho fatto per decenni. Attraverso i miei scatti ho provato a catturare, per trasmetterla a chi guarda, le condizioni psicologiche che si alternano in queste avventure spesso estenuanti. Noi musicisti non vediamo mai veramente la facciata dell'edificio, ma sempre soltanto il retro. Passiamo dall'ingresso per gli artisti alla portiera della macchina, dalle porte dell'hotel a quelle del treno. Quando fotografo voglio superare le distanze e abbracciare idealmente il mio soggetto. Voglio catturare il momento. Iggy Pop, ad esempio, mi è apparso davanti come se fosse un fuoco. Quando scatti è divertente, qualcuno resta come congelato, altri si animano».

0: tra le varie cose che riguardano questo grande artista, Bryan Adams, che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, c'è anche il suo rapporto con Lady Di, con Diana Spencer. Tutto cominciò con una canzone che Bryan aveva dedicato a Lady Diana e in cui parlava del matrimonio destinato a fallire della principessa. Lei trovò la cosa molto divertente e invitò il rocker per una tazza di tè a Kensington Palace. Per decenni Bryan Adams ha evitato di parlare in pubblico del suo rapporto con Diana. Non ha mai risposto ai pettegolezzi e in un'intervista rilasciata al Sunday Times rivela di aver avuto con la principessa molte conversazioni davvero belle. E aggiunse:
1: «In effetti è strano e surreale pensarci. Mi piaceva davvero molto Diana. Era una donna straordinaria, una grandissima ispirazione. Incontrarla è stata davvero una delle cose più grandiose che mi sia mai capitata. Quando sono andato a trovarla per la prima volta, lei non mi ha detto: ho davvero bisogno di parlare con qualcuno. E non ti intrometti nella vita di qualcuno volendo sapere tutto nei primi 10 minuti che la incontri. Ma più tardi diventammo amici e più la nostra amicizia si faceva profonda, più capivo cosa stava realmente succedendo».

0: Anzi, in chiusura qualche altra curiosità su questo artista. Beh, Bryan Adams è vegano da oltre 30 anni. Come tanti altri personaggi, da Joaquin Phoenix a Pamela Anderson, anche Bryan Adams è un fermo sostenitore dello stile di vita vegano. Non per niente i fans che cercano di imitarlo attribuiscono il suo bell'aspetto giovanile proprio alle sue scelte alimentari. Cerca comunque di sensibilizzare quante più persone possibili sul tema, tanto che tempo fa ha intrapreso un viaggio in giro per il mondo proprio per diffondere il suo messaggio e invitare il pubblico ad abbracciare il veganesimo. Oltre a musicista e fotografo, è anche attore. Infatti ha preso parte a due diverse pellicole: Pink Cadillac, film del 1989 di Buddy Van Horn, in cui Bryan ha recitato al fianco di Clint Eastwood, e House of Fools, un film russo del 2002 sulla condizione psichiatrica di pazienti e soldati durante la guerra in Cecenia. Abbiamo già detto che è canadese d'origine ed è anche un membro dell'Ordine del Canada, fondato dalla regina Elisabetta II nel 1967. Diventarne membro equivale a ottenere la più alta onorificenza concessa dallo Stato, un po' come in Inghilterra diventare Sir. E ultima curiosità, ma non ultima per importanza, nel 2006 l'artista ha fondato la Bryan Adams Foundation. Questa associazione è nata per promuovere l'istruzione infantile e giovanile in tutto il mondo e anche per sostenere con aiuti economici le fasce più deboli della popolazione mondiale e migliorare le loro condizioni di vita. Si chiude qui la terza parte, torniamo a raccontare un'altra storia, questa volta non di un artista singolo ma di un gruppo, e lo faremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Pillole. Quarta e ultima parte di Pillole qui su Giornale Radio in questo weekend che stiamo passando insieme, almeno per queste due ore che stanno quasi per finire, perché in questi ultimi 25 minuti circa parleremo ancora di musica e lo faremo raccontando la storia di un gruppo che arriva dall'Australia, gli In Excess. Nati a Sydney nel 1977 da Andrew Ferris, Michael Hutchence e Kick Pengilly, ben presto entrarono a far parte del gruppo altri membri, tra cui Gary Beers, John Ferris e Timothy Ferris. Inizialmente il sound degli In Excess era legato al rock, ma ben presto si evolse in un connubio di new wave, funk e dance. Uno dei tratti distintivi degli In Excess è stata sicuramente la personalità esuberante e carismatica del cantante Michael Hutchence, il frontman della band. La sua presenza sul palco era magnetica e travolgente e ha contribuito a rendere il gruppo una vera e propria icona della musica. La loro immagine di band sexy e rockstar è stata indubbiamente uno dei fattori chiave del loro successo.

0: now.
1: You wanna Mac?
2: Il primo album degli In Excess, pubblicato nel 1980, si intitolava semplicemente In Excess. Da questo momento in poi la loro carriera è stata costellata da successi internazionali. L'album Kick, pubblicato nel 1987, è stato un autentico capolavoro con canzoni come Need You Tonight, che abbiamo appena ascoltato. La loro discografia conta ben 12 album in studio, l'ultimo dei quali, Elegantly Wasted, risale al 1997. Ci sono state molte speculazioni sulle cause della morte di Michael Hutchence avvenuta proprio in quell'anno. Molti hanno teorizzato un suicidio, ma la verità è che non si sa con certezza cosa sia successo, ma su questo torneremo più avanti. In Excess sono stati una band che ha fatto la storia della musica sicuramente. Il loro sound unico e il carisma di Michael hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Quando si parla degli In Excess, ovviamente non si può non parlare dei loro concerti, in particolare quello del 1991 al Wembley Stadium di Londra, che ha visto la band esibirsi di fronte a una folla di oltre 73.000 persone ed è diventato leggendario.

0: Per inquadrare al meglio il gruppo degli In Excess c'è un libro intitolato Calling All Nations, in pratica una specie di lettera d'amore di oltre 400 messaggi creata dalla fanbase globale e dalla band. Fino a quando il progetto non è stato messo insieme, gli artisti non avevano idea di quanto significasse per così tanti singoli fan. Non è stata sempre una questione di spettacolo, racconta Pengeli. Questi racconti includono esperienze più profonde e condivise di viaggi su strada, guidando 6 ore per incontrare i loro amici e prepararsi per andare al concerto, per poi magari incontrarsi in qualche modo nel backstage o avere un'interazione, uno sguardo da parte di uno di loro dal palco. Il bassista Beers, ora residente in California, ha apprezzato la possibilità di incontrare i suoi vecchi compagni di band in patria proprio grazie all'uscita di questo libro, che offre uno sguardo diverso sulla vita di un gruppo in ascesa e sul loro legame con i fan. E infatti lo stesso Beers racconta:
1: essendo giovani e al verde, ai tempi accettavamo offerte per andare a casa delle persone e mangiare il loro cibo. Quindi abbiamo incontrato molta gente. Grazie al libro ci rendiamo conto che eravamo importanti per le persone, non solo musicalmente o per il successo. Le persone ci hanno aiutato in molti modi.

affetti e familiari. Il documentario scava tra le pieghe del carismatico personaggio pubblico soprannominato Rock God e rivela la vera essenza di un uomo poliedrico, sensibile e complesso, descrivendo le gesta di Michael sul palco e fuori dalla scena. La sua voce ci accompagna alla scoperta della dimensione privata di un ragazzo che si trasforma in una star internazionale pur rifuggendo sempre l'idea del successo. Un'icona che ha modellato la sua vita, la sua musica e ha dato forma al desiderio di andare ben oltre i vincoli del pop. Ma un evento violento colpisce Michael e cambia la sua esperienza per sempre, modificando la percezione di se stesso. Divenuto vulnerabile, non è più in grado di affrontare le sfide che il mondo gli impone e non riesce a difendersi dal vero e proprio assalto della stampa scandalistica. Una volta precipitato nel baratro, la neonata figlia Tiger diventerà l'unica luce capace di illuminare nuovamente i suoi giorni. E fra poco cercheremo di raccontare che cosa è successo proprio l'ultimo giorno di vita di Michael Hutchence.

Stiamo raccontando la storia degli In Excess qui a Pillole, ma in pratica la storia degli In Excess è innegabilmente legata a quella di Michael Hutchence. È un po' come dire che la storia del gruppo, iniziata insieme, finisce con la sua morte. Gli In Excess erano in tour per promuovere Elegantly Wasted, il loro decimo album in studio. In particolare a novembre e dicembre le date si sarebbero proprio concentrate in Australia. Proprio durante questo tour, Paula Yates, con cui Hutchence aveva una figlia di appena un anno, Tiger, di cui abbiamo accennato prima, aveva deciso di raggiungere il musicista con la piccola e con le sue altre tre bambine, figlie del precedente matrimonio.

matrimonio della Yates con Bob Geldof. La mattina della morte di Echens, il 23 novembre 1997, Paola aveva telefonato a Michael per informarlo del rinvio della loro visita, perché l'udienza decisiva per l'affidamento delle tre figlie di Yates e Geldof era stata rinviata al 17 dicembre. Secondo la testimonianza di Paola, Echens le era sembrato terribilmente turbato, tanto da dire che non sapeva come avrebbe potuto vivere senza vedere Tiger. La telefonata successiva fu con Geldof, che Echens chiamò per cercare di convincerlo a far volare le bambine in Australia. Geldof raccontò poi alla polizia che il cantante gli era sembrato aggressivo e minaccioso al telefono. Questa telefonata avvenne intorno alle 5 del mattino e il vicino di stanza di Echens testimoniò di aver sentito delle grida a quell'ora. Né Geldof né Paola Yates fornirono volontariamente i loro tabulati telefonici alla polizia. Poco prima delle 10, Echens cercò per l'ultima volta un contatto umano telefonando alla sua ex ragazza Michelle Bennett, che raccontò di come lui le avesse chiesto in lacrime di raggiungerlo. Circa un'ora dopo, lei stava bussando alla sua porta, ma non ci fu risposta. Il corpo di Echens venne ritrovato da una cameriera dell'hotel Ritz-Carlton inginocchiato verso la porta. Attorno al collo la sua cintura di pelle di serpente legata alla chiusura automatica in cima alla porta della stanza. Il giorno del suo funerale, la bara di Echens venne portata sulle spalle dai componenti della band e da suo fratello minore Rhett. Nick Cave si esibì con il brano Never Tear Us Apart, chiedendo che il momento non fosse ripreso dalle telecamere per rispetto. Uno degli amici più cari di Echens, Simon Le Bon, gli dedicò un brano che aveva composto poco prima della sua morte, Michael, You've Got a Lot to Answer. Il brano sembrava profetico, tanto che sono in molti a credere che sia stato scritto dopo la tragedia. Ma i Duran Duran lo scrissero per il periodo in cui Michael visse con Paola, abusando di stupefacenti.

0: torniamo alla storia degli In Excess qui a Pillole su Giornale Radio, ma soprattutto alla storia di Michael Hutchence, il leader della band. Il quotidiano Sun ha reso note quelle che si ritiene siano state le ultime parole di Michael Hutchence prima della morte. L'ultima telefonata, come dicevamo prima, era stata indirizzata alla sua ex fidanzata Michelle Bennett, che non era in casa e ha in seguito reso noto alla polizia il contenuto di quanto registrato dalla sua segreteria telefonica. Michael disse questo:
1: «Ci sei? Ho bisogno di parlare, voglio parlarti, credo che siano le 7. Ho bisogno di parlarti. Buonanotte».
0: Paula Yates in quel periodo si sfogò con alcuni giornalisti e disse:
2: «L'ha ucciso quel bastardo di Bob, il mio ex marito. Lo chiamano Bob il Santo, è una cosa che mi fa star male. Michael ha ovviamente perso il controllo, era logorato da 3 anni di tortura a fuoco lento. La gente pensa che Michael fosse indiavolato solo perché andava in giro coi pantaloni di pelle nera, ma dentro era un ragazzo innocente e un padre meraviglioso».
0: L'irrequieta Paula Yates infatti piantò Bob Geldof, che la rese 3 volte madre, per Michael Hutchence e da anni era furiosamente in guerra con l'ex marito per l'affidamento dei figli di primo letto. Come raccontavamo all'inizio, poco prima del suicidio la donna telefonò ad Hutchence e gli comunicò che purtroppo non poteva raggiungerlo in Australia perché Geldof si opponeva all'espatrio dei suoi 3 figli. E Michael avrebbe risposto:
1: «Ti amo. Adesso telefono a Bob e lo imploro di permettere ai suoi figli di venire qui assieme a te e a Tiger Lily».
0: Hutchence e Geldof si sarebbero parlati poco dopo la telefonata della Yates, ma non avrebbero in apparenza trovato alcun accordo. La donna, durante tutto il volo dall'Inghilterra all'Australia, pianto spesso in modo isterico e disse che al funerale avrebbe indossato l'abito nuziale comprato per la cerimonia in programma a gennaio nell'isola di Bora Bora, dove i due avrebbero deciso di sposarsi, e disse:
2: «Lo tingerò di nero e lo indosserò con orgoglio».
0: 3 anni dopo, Paola, ancora distrutta dal lutto, morirà per un'overdose, lasciando completamente orfana la loro bambina Tiger Lily, poi legalmente adottata e cresciuta da Geldof.
3: Sì.

0: c'è un modo per riassumere la vita di Michael Hutchence all'interno degli In Excess, e quindi con tutto il successo che hanno avuto in maniera globale, forse può servire questa frase che lui stesso disse in un'intervista.
1: La gente tende a vivere una vita noiosa. Ha bisogno di qualche impennata. Io voglio essere quell'impennata.
0: E qui si chiude la quarta e ultima parte di pillole di questo weekend. Ovviamente vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto settimana prossima sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio. Giornale Radio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
2: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. E intanto altri 6 attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
3: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita nel soccorso ad Ancona.
2: Rischio processo per 2 insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle 2 insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
3: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Il calcio, ultima giornata di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna, Autor Solini per una lesione all'adduttore. A centrocampo, spazio a Moro. In avanti, Bernardeschi, Castro, Rowe.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: Eccoci qua, pronti a ripartire con una nuova puntata di Cosmo 2050. Un saluto, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e un buon weekend, siete al sicuro perché siete sulle frequenze di Giornale Radio anche per questo fine settimana. E allora mettetevi comodi e comode, allacciate le cinture, stiamo per partire. Per le prossime 2 ore rimarremo insieme con il nostro viaggio alla scoperta dei grandi temi della scienza e della tecnologia. Un saluto all'ottimo Giorgio Berselli in regia. E allora, questa è una puntata un po' speciale, un po' particolare. Si è tenuta infatti in settimana scorsa l'AI Week a Milano. Si tratta del più grande evento continentale, quindi europeo, dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto sul mondo del lavoro, ma non solo. E quindi Giornale Radio è stata media partner di questa edizione. Ovviamente Cosmo 2050 fa diciamo la parte del leone, anche se qualcosa vi sarà capitato di ascoltare anche in settimana, però vi proporremo davvero tanti interventi, tante riflessioni. Il tema dell'intelligenza artificiale so che è uno dei più apprezzati, quindi avremo modo di approfondire molto in questa puntata. Non mancheranno anche i grandi temi che ci accompagnano, insomma, dallo spazio ad alcune riflessioni di carattere scientifico di altissimo livello. Non manca neanche la buona musica, anzi andiamo subito col primo pezzo, è di Bon Jovi con Jelly Roll, si chiama Living Proof.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, di nuovo pronti a ripartire con questa puntata di Cosmo 2050. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo. E allora vogliamo subito entrare un po' in clima AI Week, la settimana che poi è una due giorni milanese dedicata all'intelligenza artificiale presso la fiera di Milano Ro, con ospiti di altissimo livello nazionali ed internazionali. Però in qualche modo direi che la copertina, tra virgolette, di questa edizione l'ha data il grande ospite della conferenza inaugurale, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che noi abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva. Anche il governo deve fare la sua nell'apporto italiano all'AI. Ascoltiamo le parole ai nostri microfoni del ministro Zangrillo.
1: Ministro, insomma, il governo è il decisore politico per eccellenza, sì. E oggi si parla molto di decisioni perché tanti le demandano l'AI, tanti pensano che l'AI possa essere uno strumento. Voi siete sia fruitori che decisori. Come si posiziona la politica rispetto a questa grande rivoluzione?
2: La politica deve essere capace di chiarire il confine tra la macchina e l'uomo, e quindi diciamo a noi è demandata la responsabilità di garantire, di sottolineare la complementarietà della tecnologia rispetto all'attività umana. Non è possibile pensare, non è possibile illudersi che la decisione spetti e venga demandata alla macchina, perché la decisione non attiene soltanto ad una analisi dei dati, che questi vengono effettivamente forniti in maniera più semplice, in maniera più ordinata, in maniera più immediata dall'intelligenza artificiale, ma la decisione prende in considerazione anche degli aspetti che attengono all'emozione, attengono alla capacità di analizzare il contesto, che evidentemente la macchina non è in grado di realizzare. Per cui noi dobbiamo da un lato garantire un set di pronunciamenti, di principi etici che sottolineino la permanenza dell'uomo rispetto alla macchina, e poi soprattutto dobbiamo muoverci per garantire alle nostre persone un percorso formativo che consenta loro di avere una governance corretta di questi strumenti, una governance che quindi evidentemente prevede che la decisione finale e quindi la responsabilità è sempre in capo all'uomo.
1: Faccio un'ultima domanda, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, la pubblica amministrazione, che deve fronteggiarsi con un mondo sempre più dinamico. In questo caso l'AI è uno strumento di cui già, insomma, vi siete resi protagonisti e avete intenzione di implementare.
2: Assolutamente sì, ormai l'intelligenza artificiale per noi non è più una novità da osservare per capire come utilizzarla, siamo già nella fase operativa, perché tanti nostri processi oggi li abbiamo ripensati, li stiamo riprogettando in una logica che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Su alcuni di questi processi siamo già in fase operativa e quindi li abbiamo già standardizzati, altri sono in fase di sperimentazione. Tenendo conto del fatto che però il fatto di avere standardizzato dei processi non significa avere concluso il lavoro, perché oggi l'incedere dell'intelligenza artificiale e quindi la possibilità di implementare questa innovazione è continua, e quindi questo significa che lo sforzo deve essere proprio inteso a poter cogliere nel tempo tutte le opportunità che queste tecnologie ci offrono. Tradotto significa uno sforzo straordinario verso le nostre persone in termini formativi.
0: E allora, insomma, lo avete sentito, questo era il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai miei microfoni. Insomma, ho avuto il piacere di presenziare a tutta l'edizione dell'AI Week. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata, ma anche interventi in diretta per qualche commento a caldo. I temi ovviamente ci sono tutti, quindi l'invito è a seguirci, a rimanere con noi davvero per tutta la puntata. Tra poco cambiamo decisamente tema, però parliamo di cibo, lo facciamo ovviamente da un punto di vista scientifico, il tema è quanto mai attuale, si tratta di capire quanto cibo abbiamo a disposizione, come poter migliorarne la suddivisione, sono stati temi di un grande convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, quindi tra poco avremo proprio un collegamento per parlarne, e intanto noi ripartiamo dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme, arriva sulle frequenze di Giornale Radio Somber, questa canzone si chiama Potential, e poi rientriamo in diretta, rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti a partire. Partiamo davvero con un tema particolarmente rilevante per un convegno particolarmente rilevante che si è tenuto la scorsa settimana, 14 e 15 maggio, organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, il convegno che fa parte di un ciclo dal titolo Il futuro dell'umanità che diciamo per due volte all'anno vede promuovere la percezione pubblica di grandi problemi, dalla pandemia all'energia, alla guerra, e che si è intitolato Il cibo che verrà. Questo già ci mostra evidentemente qualcosa di cui si è discusso con insomma ospiti nazionali ed internazionali di altissimo livello. Organizzatore del convegno, il Linceo dell'Università Sapienza di Roma, Paolo Costantino, professore che è in collegamento con noi, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Beh, ha riassunto benissimo quello che ha detto, è tutto giusto. L'unica cosa, io non sono l'organizzatore, ma uno degli organizzatori.
0: Uno
1: dei, diciamo,
0: un partitivo. Uno degli organizzatori. No, chiaro, insieme a Paola Bonfante, Gennaro Melino, insomma, Michele Morgante, Francesco Salami, insomma, abbiamo una lista approfondita. Le chiedo, professore, insomma, il tema è più che mai urgente, mi verrebbe da dire, da diverso tempo a questa parte. C'è però, come dire, anche il tentativo, credo, che si è fatto in questi due giorni di studio, di analizzare quelle che sono le opportunità rispetto alla tematica del cibo e della suddivisione, credo, equa, ecco, anche del cibo con il progresso tecnologico, con lo scenario climatico e internazionale. Insomma, non sono mancati, credo, gli spunti.
1: Sì, credo che l'urgenza del problema del cibo sia chiaro per tutti. Il cibo è prodotto in larghissima parte dall'agricoltura. L'agricoltura è largamente insostenibile a sua volta, perché consuma un terzo delle terre emerse, due terzi dell'acqua dolce, genera un terzo dei gas serra, quindi è largamente insostenibile. Il clima sta cambiando, la popolazione umana cresce, la distribuzione del cibo è assolutamente asimmetrica, per cui da una parte abbiamo il mondo occidentale che è diventato grasso, soffre di obesità, e il mondo in via di sviluppo che invece soffre letteralmente la fame o comunque ha problemi di alimentazione, insomma di sottonutrizione.
0: Quindi, qual è il ruolo che lei crede anche di della governance, della politica all'interno di questo scenario?
1: Sì,
0: si va su tantissimi temi, però è lì che poi si va a parare in qualche modo.
1: Beh, diciamo, il convegno è articolato proprio così. Inizialmente abbiamo fatto illustrare dai diretti protagonisti le policies a livello globale da parte di grandi istituzioni transnazionali come la FAO, come EAT-Lancet, o di grandi paesi come la Cina. E di paesi in via di sviluppo, ma diciamo, quello che è emerso è che, soprattutto l'analisi tecnica che è stata fatta dopo su nuovi metodi di produzione del cibo, nuovi quindi una nuova agricoltura che sia più attenta ai problemi ecologici, ma anche proprio soluzioni completamente diverse, come per esempio quello che apparentemente è fantascientifico per il momento, come il cibo, la carne coltivata per esempio, ma addirittura altre fonti proteiche come gli insetti, come fermentazione di funghi e proteine da funghi, la percezione di questo cibo anche oltre ai metodi di produzione, anche sulla come verranno accolti sia dal punto di vista psicologico e culturale che dal punto di vista sanitario. Cioè abbiamo illustrato, sì, anche con degli esperti quali possono essere i problemi di allergie, quali sono i problemi legati all'alimentazione, quali sono lo sviluppo di questi problemi previsti per il futuro. Abbiamo avuto quindi epidemiologi, infettivologi, allergologi. Poi abbiamo analizzato anche dal punto di vista antropologico come i nostri gusti e i nostri riflessi sul cibo si sono evoluti in un mondo che non ha nulla più a che fare con il mondo di adesso. Cioè quando eravamo cacciatori e raccoglitori abbiamo sviluppato una preferenza proprio istintiva per i cibi che adesso sono considerati quelli più dannosi, cioè i grassi, sì, sì, gli zuccheri, perché davano energia subito. Adesso immagini un organismo, una macchina progettata per un certo ambiente che deve funzionare in un ambiente completamente diverso. In qualche modo è stata fatta anche la considerazione che l'agricoltura ha segnato l'uscita dall'uomo dal ciclo della natura per quanto riguarda il cibo, insomma, quindi si è messo in una posizione che ha permesso di sfamare più persone, ma ha creato tutta una serie di problemi.
0: Non ultimo, è stata un'analisi, come dire, mi sembra di capire, che è andata anche sul passato, no? Su un percorso che ci porta fino a qui, però il titolo appunto del convegno, Il cibo che verrà, fa intuire che si sia parlato molto di futuro, in un periodo in cui fare previsioni anche a breve termine non è particolarmente semplice. Detta proprio in soldoni, prevale l'entusiasmo che tra virgolette le nuove tecnologie possono potenzialmente offrire, o il pessimismo per un mondo che è comunque un mondo di risorse finite che stiamo divorando, spesso pensando più al presente che alle generazioni future? Immagino che ci siano un po' due tendenze che si sono in qualche modo scontrate.
1: Beh, diciamo che le tecnologie avanzano, tecnologie intendo anche quelle, diciamo, di agricoltura vera e propria,
0: certo.
1: Per esempio l'agricoltura agroecologica, lo sviluppo di nuove piante con tutte le tecniche anche molto avanzate molecolari di miglioramento genetico, ma anche agronomiche. Le prospettive di pianificazione economica ci sono. Ma lei immagini un mondo in cui ci preoccupiamo dei gas serra e poi sganciamo bombe di continuo e razzi qua e là, diciamo qual è la produzione di CO2 di una singola bomba? Sembra che il mondo sia occupato in tutt'altro che non pensare a come sfamare se stesso nel futuro, perlomeno senza divorare, come sfamarsi senza divorare il pianeta, cosa che stiamo puntualmente facendo. Quindi diciamo in qualche modo la considerazione generale di che è saltata fuori è che le tecnologie, gli approcci, la mentalità per affrontare la sfida ci sono. Quello che sembra mancare è una volontà politica, geopolitica. La politica sembra orientata
0: ad altri interessi, diciamo così. Peraltro non si inserisce, le chiedo veramente in conclusione, in questa grossa tematica del fatto che non è un periodo in cui gli scienziati, ne avete raccolti di ogni settore, praticamente godono di troppa fama e stima, diciamo, presso i decisori politici. Legato al cibo questo ha delle conseguenze evidenti, però un po' è così.
1: È un po' così, ma... È un paese leader della scienza come sono stati gli Stati Uniti, adesso dagli Stati Uniti scappano gli scienziati per i noti problemi, che poco hanno a che fare col problema in sé del cibo, ma hanno a che fare con considerazioni di geopolitica, peraltro a volte incomprensibili, insomma. Quindi diciamo la tecnologia, dal meeting, parlando in termini stretti del problema analizzato, è uscita grande ottimismo, insomma, perché tra l'altro è stato un meeting molto concluso con una molto vivacissima tavola rotonda con giornalisti e storici.
0: Sì.
1: E il punto fondamentale è che, diciamo, se ne parla poco di questo. Se lei apre i giornali, non legge che ci abbiamo un problema serio di divorarci il pianeta, ma legge che è stata dichiarata una guerra di qua, un'altra di là e così via, cose che sappiamo bene tutti.
0: Chiaro, e tante cose anche più inutili, mi permetterei di aggiungere. Grazie davvero al professor Paolo Costantino per essere stato con noi. Ricordo ancora, insomma, il convegno Il cibo che verrà, le conclusioni ci parlano di noi stessi, d'altronde Feuerbach lo diceva, siamo quello che mangiamo, in qualche modo è un convegno che ha parlato anche di umanità in senso lato. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco con tanto altro da farvi ascoltare qui su Cosmo 2050. Grazie ancora al professor Costantino, rimanete con noi, una breve pausa.
2: Giornale radio.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto. Io sono Francesco Massardo, pronti a ripartire con il nostro blocco spaziale. A questo punto di questo parleremo nel corso della prossima mezz'ora circa, e il tema è legato profondamente all'Europa e all'ESA, la nostra agenzia spaziale europea. È stata una settimana esaltante con la partenza e il lancio da Kourou della missione spaziale Smile in collaborazione con la Cina, quindi insomma anche una nuova compagna d'avventure, diciamo così, per gli scienziati europei. E poi vi riporteremo, ma resteremo in tema, non vi preoccupate, all'interno delle AI Week. Ripartiamo anche dalla nostra musica, perché no, fa sempre bene ascoltare un brano. Nel nostro fine settimana arriva anche Robbie Williams, questa è Spies. Beh.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, anche i grandi temi spaziali ovviamente all'interno di questa puntata. In particolare ci dobbiamo occupare della missione spaziale SMILE, ESA e Cina allo studio dello scudo magnetico della Terra. Infatti la nostra agenzia spaziale europea con l'Accademia Cinese delle Scienze ha lanciato con successo questa missione congiunta dallo spazioporto europeo di Kourou, siamo nella Guyana francese, con obiettivi molto ambiziosi. E quindi parliamo di tecnologia ed evidentemente anche di grandi obiettivi scientifici. In collegamento con noi Domenico Trotta, ESA Internal Research Fellow, che è in collegamento appunto. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: E allora, insomma, io parto sempre, insomma, dall'aspetto un po' più umano. Il momento del lancio, avvenuto appunto in settimana, è sempre un momento che porta con sé un po' di ansia, che poi si trasforma, immagino, anche in vera e propria adrenalina. Partirei da lì, poi entriamo su qualche dettaglio. Che settimana è stata?
1: Sicuramente è stata una settimana di grandi emozioni. Come giustamente ha detto, ogni volta che c'è un lancio è sempre una grande emozione. In particolare questa missione è un po' un unicum, magari ne discuteremo, però stiamo aspettando alcune immagini che prima non esistevano di fatto, quindi diciamo l'ansia, quella positiva, è stata elevata e adesso si sta trasformando in un entusiasmo, in un non vedere l'ora di vedere i primi risultati sostanzialmente.
0: Ecco, risultati che sono, lo dicevo, insomma, piuttosto ambiziosi. Intanto, se può descrivere, come dire, a un pubblico che magari è nuovo a questi argomenti, lo scudo magnetico terrestre che si va a studiare effettivamente e che cos'è, e soprattutto studiarlo, conoscerlo meglio, come può cambiare in meglio la nostra vita.
1: Sì, dunque, io parto sempre dall'analogia del Sole, che non è soltanto una stella che ci dà luce, ci dà anche tanto altro, ci dà il cosiddetto vento solare, ci dà tempeste solari, in quanto è una stella attiva che espelle materiale a velocità altissime, lo spararia dentro il sistema solare, creando quindi una bolla nel cosmo, che è, diciamo, il nostro vicinato cosmico. Ora questo vento solare, queste eruzioni insiste sul nostro pianeta continuamente. In linea di principio questo, diciamo, cancellerebbe le condizioni necessarie per la vita. Tuttavia, come sappiamo, quando, diciamo, apriamo una bussola o anche in altre situazioni, il nostro pianeta è un campo magnetico che ci scherma effettivamente da queste particelle. E questo noi lo chiamiamo lo scudo magnetico o la magnetosfera. Diciamo è un'ulteriore bolla che preserva il nostro pianeta da tutto ciò che il Sole lancia nel suo intorno. Ecco.
0: Peraltro si parla evidentemente anche di temi che qualche volta abbiamo trattato, che sono affascinanti: il vento solare, da cui in qualche modo partiva, e anche lo space weather, diciamo le previsioni del meteo, che non sono quelle che controlliamo dal nostro cellulare ogni giorno, ma sono previsioni molto ambiziose, che possono migliorare ad esempio l'agricoltura, possono migliorare l'economia, diciamo, dei paesi. Quindi è come dire una missione scientifica, io credo, anche con dei risvolti sociali ed economici in qualche modo.
1: Assolutamente sì, per capire cosa stiamo facendo da questo punto di vista dobbiamo immaginare che abbiamo questo scudo magnetico che abbiamo scoperto appena, che è creato dal campo magnetico terrestre. Però essenzialmente questo scudo è stato sempre invisibile. Nel senso che noi siamo stati dei pionieri nel mandare satelliti in orbita, però questi satelliti danno un'informazione di tipo puntuale. Quindi questi, se noi immaginiamo adesso il nostro sistema solare, il nostro originato come un mare, è come se stiamo sparando delle boe che possono attraversare lo scudo magnetico e possono, diciamo, sentire la temperatura, sentire la velocità del vento solare, eccetera, eccetera, ma non sono mai riuscite ad avere una. Non si è mai riuscito ad avere una visione globale della magnetosfera terrestre. E qui è proprio dove SMILE entra in gioco, facendo per la prima volta un'immagine a raggi X di questo scudo. Quindi l'idea è che SMILE ha una fotocamera a raggi X enorme, con un ampio campo di vista, che tra l'altro è ispirato agli occhi dell'aragosta, lobster vision, e sostanzialmente riuscirà a fare una foto di questo scudo magnetico E non solo, diciamo, riuscirà a vedere la dinamica del nostro pianeta da questo punto di vista, quindi come risponde, per esempio, alle tempeste solari, che sono rilevanti, diciamo, per lo space weather.
0: Chiaro, peraltro in una fase anche piuttosto attiva, mi sembra, no? mi sembra di capire dell'attività solare, quindi è anche un momento tra virgolette propizio, pur essendo che resta qualcosa di anche vagamente pericoloso. Aggiungo, insomma, ma non è la parte su cui ci soffermeremo oggi, che è comunque un progetto di grande respiro anche a livello geopolitico, mi verrebbe a dire, la prima missione congiunta tra ESA e Cina in diretta collaborazione. Davvero in ogni fase, fino anche all'ultimo atto di cui abbiamo parlato poco fa, dicevamo appunto dell'attività solare, che è un fenomeno in fase alta, diciamo così, che ancora dobbiamo evidentemente conoscere meglio. Si parla di una missione di 3 anni, grosso modo, poi sappiamo che sono sempre dati indicativi. Il percorso adesso che cosa ci porta? Quali saranno le fasi, crede, più rilevanti a partire già dai prossimi mesi? Insomma, siete, immagino, ansiosi di iniziare a ricevere immagini e di conseguenza dati.
1: Sì, diciamo, vorrei dividere la risposta in vari temi che ha toccato. Sicuramente siamo in una situazione di attività. Io sono un esperto di tempeste solari, di fatto, e in effetti è stato un ciclo solare molto forte, quindi in questo momento la stella è molto attiva. Come, non so se ricordate, ci sono state delle aurore boreali, che sono un po' una delle conseguenze più spettacolari di queste tempeste. Sono state viste anche a bassa latitudine. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che SMILE avrà una osservazione record delle aurore. Riuscirà a monitorarle in modo continuo per 45 ore, che è molto di più di quello che i sistemi presenti riescono a fare, perché ha un'orbita molto particolare, e quindi riuscirà a puntare una fotocamera ultravioletti nelle zone dove l'aurora è molto attiva, quindi questa è una cosa che sicuramente eccita. Quindi SMILE ricostruirà tutta la catena, dalla tempesta solare, che viene misurata in modo puntuale attraverso quello che prima abbiamo chiamato la boa, poi ci sarà la risposta nei raggi X e il nostro scudo magnetico, e infine la conseguenza a terra, quindi l'aurora. Lui la missione ha un payload che può fare tutto questo. Sul fatto, di Cina e
0: Comunità Europea, Europa insieme,
1: questo è io dico sempre che SMILE è uno degli esempi dove una domanda globale, c'è proprio bisogno di una risposta globale, che a oggi già esiste, nel senso che noi c'è una comunità internazionale già oggi che collabora sulla scienza, e penso sia abbastanza ben dimostrato negli anni recenti che articoli e scoperte eccellenti vengono fuori da team eccellenti ed internazionali. Però qui si è fatto uno step in più e si è proprio immaginato un'integrazione di competenze, non solo a partire dai risultati, ma anche sul design, sull'operazione, proprio sul costruire la sonda. Quindi qui ci sono tantissime competenze in gioco, dove la somma delle parti è importante. Quindi abbiamo esperti di fisica del plasma, esperti di modellistica numerica, design di strumenti, design di spacecraft, lanciatori.
0: Ci auguriamo che possa essere anche un modello, visti i tempi che corrono, di collaborazione internazionale. Lei diceva giustamente su questioni che certo non riguardano solo l'Europa o solo la Cina. Chiuderei appunto sul percorso a tappe, cosa ci possiamo aspettare nei prossimi mesi, cosa vi aspettate?
1: Adesso la missione andrà in commissioning, quindi da qua a un annetto direi che potremo vedere le prime immagini a raggi X della atmosfera, al pubblico, quando saranno già pulite, acquisite, pulite, capite, eccetera eccetera, e questa è la grande prossima tappa. Adesso ovviamente ci sarà un sacco di lavoro per capire questa pipeline dei dati, come funziona, come si gestisce, eccetera eccetera. Però volevo dire che, oltre alle, se noi pensiamo allo space weather, alle tempeste solari, all'impatto che hanno potenzialmente pericoloso, perché possono danneggiare GPS,

0: quindi mi viene in mente le prime immagini di James Webb che ci ha regalato, no, un cosmo certo, così spettacolare. Allora questo scudo che noi più o meno alcuni di noi sanno che c'è, ma è stato invisibile, diciamo, vederlo fotografato, non so, potrà ispirare qualche carriera, qualche sogno di qualche bambino, insomma, diciamo, questa cosa a me affascina tanto.
1: Credo di sì, anche l'estetica vuole la sua parte, le immagini del James Webb io a volte le sogno ancora di notte. Mi appunto, allora direi di risentirci se arriveranno delle immagini che poi vengono anche tradotte in dati, quindi sono scientificamente molto, molto rilevanti. Grazie davvero a Domenico Trotta dell'ESA che è stato con noi, ci ha raccontato i segreti di questa missione Smile. Mi sembra si sia intuito dalla sua voce che sia stata anche qualcosa di emozionante a livello personale. Noi ripartiamo dalla musica per poi continuare a parlare di ESA in realtà, perché li abbiamo incontrati anche all'AI Week, ci sono spunti tecnologici particolarmente rilevanti che ci riportano in qualche modo in Italia. Breve sosta musicale e poi rientriamo assieme.

0: Ed eccoci ancora insieme e rimaniamo, come dicevo poco fa, a parlare di ESA, ma rientriamo assolutamente all'interno delle AI Week. C'era infatti presente alla Fiera Ro di Milano anche lo stand dell'ESA, ESA protagonista anche di uno speech ufficiale all'evento dal titolo European Space Agency Elevating the Future of Europe in Space, quindi le grandi collaborazioni internazionali, le missioni dell'ESA e anche l'impatto della tecnologia. È stata davvero l'occasione per fare anche qualche incontro di livello, insomma. Noi di Cosmo 2050 abbiamo una certa propensione per le tematiche spaziali, come potete immaginare. Abbiamo avuto l'occasione di parlare con Claudio Jacopino dell'ESA, appunto presente in qualità di relatore proprio allo speech e allo stand dell'Agenzia Spaziale Europea. Abbiamo parlato con lui, facciamo sentire l'intervista. Non poteva mancare anche l'ESA all'AI Week, anche perché la tecnologia spaziale è sempre stata avanti, anche per chi non comprende a volte gli investimenti spesso miliardari che si fanno nello spazio, le ricadute sono poi su tutti noi. Qui all'AI Week il tema è quello soprattutto dell'Earth Observation, la possibilità di avere immagini che possono venire utili anche ai privati, con la capacità adesso di immagazzinare, di verificare, di elaborare i dati con una velocità che non avevamo mai avuto prima. Si parte da qui?
1: Sì, ciao Francesco, sono Claudio Jacopino, lavoro per l'Agenzia Spaziale Europea nella sede di Roma, dove infatti siamo il centro di osservazione della Terra. E l'osservazione della Terra sta cambiando drasticamente grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, che infatti, come dicevi, sta cambiando e abbassando quelle barriere di accesso che fino ad ora l'hanno resa e limitata a un ambiente per specialisti.
0: C'è da dire, insomma, che da questo punto di vista l'ESA può essere considerata una superpotenza. Il vostro ruolo però è un ruolo importante, quasi di raccordo, se vogliamo. Siete un gruppo piuttosto giovane, diciamo, anche dal tempo in cui lavorate. L'idea è proprio quella di andare ad abbassare la barriera, diciamo, che esiste tra i grandi investimenti spaziali, e capire che oggi investire nello spazio è materiale davvero anche per le piccole e medie imprese, che poi sono il cuore del nostro paese.
1: Sì, noi in particolare, il mio gruppo, che si chiama il PhilLab, è un gruppo di ricerca che serve proprio per informare le aziende, le piccole aziende, a come possono sviluppare le ultime tecnologie e applicarle e fare la differenza nel campo di osservazione della Terra, che altrimenti è limitato ai soliti attori, le grandi aziende. E queste piccole aziende infatti hanno un grande potenziale, quella che noi chiamiamo innovazione disruptive, proprio perché possono cambiare il settore drasticamente e avvicinarlo a quelli che noi chiamiamo gli end user, che sono tutti quelli che non sono specialisti del settore.
0: Ecco, ci puoi descrivere la composizione di questo gruppo di lavoro oggi? Tanti sostengono che l'intelligenza artificiale andrà a cambiare il mondo del lavoro, forse lo farà anche per chi lavora all'interno dell'ESA. Ci sono nuove figure che secondo te possono essere più ricercate? L'idea, insomma, che si faccia davvero parte di un movimento che sta cambiando con grande rapidità. Off the records mi raccontavi che l'idea è quella di tenere il passo.
1: Sì, beh, il mio gruppo è composto principalmente da ricercatori, postdoc in termini, e tanti visitatori che vengono a fare ricerca da noi per periodi limitati. Quindi è un gruppo in grande sviluppo, in grande movimento, conta ad oggi quasi 40 persone e chiaramente è una piccola realtà all'interno dell'ESA, ma ha due funzioni. La prima, quella di svecchiare certi un aspetto proprio culturale in alcuni aspetti dell'ESA, e al tempo stesso avvicinare tutto un ecosistema di piccoli player che invece sono esperti in delle tecnologie, per esempio di intelligenza artificiale, ma non solo. Lavoriamo anche su quantum computing, neuromorphic computer e anche tecnologie non digitali, ma e avvicinarle a questo mondo dell'osservazione della Terra.
0: Faccio un'ultima domanda, che è quella che stiamo facendo un po' a tutti qui oggi all'AI Week. Questa è anche davvero l'occasione per capire la curiosità, l'entusiasmo, anche lo scetticismo, per carità, che ci può essere rispetto a queste tecnologie. Per te, forse per voi, la sfida è addirittura duplice. Lo spazio può sembrare molto lontano al grande pubblico. Cerchiamo di dimostrare che non è davvero così, e l'AI forse è un vettore per capire che in realtà insomma si può andare molto lontano anche rimanendo quasi a casa oggi.
1: Assolutamente sì, e infatti è proprio per questo che sono qui a AI Week, perché stiamo presentando una visione che, grazie alle ultime tecnologie AI, in particolare quelle agentic, può avvicinare e aggiungere questo livello di astrazione a questi dati molto specialistici e avvicinarli fino a, diciamo, le istituzioni più comuni della nostra quotidianità e rendere realmente un servizio tangibile per tutti i cittadini.
0: Concludiamo con quelli che sono comunque i vostri appuntamenti, non sono finiti, insomma, oggi pomeriggio sarete nuovamente protagonisti.
1: Sì, oggi pomeriggio abbiamo un talk alle 4 in cui presenteremo anche il nostro programma di finanziamento per le piccole aziende, per le start-up, che proprio serve per fare questo slancio tecnologico e trasformarlo in una idea commerciale. E se mi permetti, abbiamo un evento importante, il Finnovation, che sarà a fine giugno proprio nella nostra sede a Frascati, in cui metteremo in vetrina tutte le ultime tecnologie.
0: Ed eccoci dunque ancora in studio per riportarvi alla diretta, ma vi riporteremo anche in questo viaggio temporale, se volete, all'interno delle AI Week, anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Siamo infatti a metà dell'opera, una breve sosta e poi rientriamo insieme. C'è una seconda parte in cui i temi dell'intelligenza artificiale li andremo ad analizzare davvero nel profondo, quindi se siete appassionati l'invito è a rimanere assolutamente al nostro fianco. Ci saranno poi, insomma, vari approfondimenti di cui vi vogliamo parlare in maniera appunto decisa. È una puntata, lo dicevamo, un po' speciale. Ci ha fatto molto piacere essere media partner di questa edizione delle AI Week, quindi tante voci che peraltro vi faremo ascoltare anche nel corso delle prossime puntate, per cercare, insomma, di analizzare tutte le componenti, dal mondo del lavoro in continuo cambiamento all'impatto che il mercato può avere sulla vita di tutti noi. Sono tutti temi che portiamo avanti tra pochissimo. Rimanete con noi, siamo prontissimi a farvi compagnia per un'altra ora, altri 60 minuti qui su Giornale Radio.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
5: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice, rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
6: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
5: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
6: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
5: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al quarto salto.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
9: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, la seconda parte del nostro approfondimento scientifico e tecnologico sulle frequenze di Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e sì, iniziamo la seconda ora, ma se vi siete persi la prima non vi preoccupate, siamo disponibilissimi e ci trovate facilmente nel magico mondo dell'internet. Tutte le nostre puntate sono recuperabili in formato podcast, vi basta andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, e poi c'è anche un'alternativa in più, insomma, per tutti voi e per tutte voi: andate sul sito di Cosmo 2050, cosmo2050.com, sezione podcast, ci trovate anche lì, insomma, vi facciamo compagnia come, dove e quando preferite. Ricordo anche ovviamente che questa puntata va in replica anche alla domenica dalle 13 alle 15, anzi qualcuno di voi ci starà ascoltando proprio in questa edizione, ne approfitto per salutarvi e per ringraziarvi. E allora tra poco ancora i grandi temi dell'AI Week, giornale radio, media partner dell'edizione dell'appuntamento per eccellenza dedicato all'intelligenza artificiale in Italia e in Europa, si è tenuto a Milano la scorsa settimana nelle giornate di martedì e mercoledì. Nel frattempo noi ripartiamo dalla nostra musica, gli U2 su Giornale Radio In Life.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050, pronta a ripartire qui su Giornale Radio. Prima di rituffarci nei temi dell'intelligenza artificiale, un paio di news spaziali assolutamente rilevanti, arrivate in settimana. L'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, è intervenuto a un convegno sulle tecnologie spaziali a Washington, dicendo un'affermazione molto pesante: la prossima volta che il mondo si sintonizzerà per guardare gli astronauti volare intorno alla Luna, probabilmente nel 2027, saranno taikonauti cinesi e l'America non sarà più la potenza esclusiva in grado di inviare esseri umani nell'ambiente lunare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina e dopo anni di preparazione del grande ritorno americano alla Luna con il programma Artemis, gli Stati Uniti insomma sembrano cedere in maniera improvvisa. Ci troviamo di fronte a un vero rivale geopolitico che sfida la nostra leadership americana, afferma sempre Isaacman. La NASA, prosegue, ha dichiarato che riporterà gli americani sulla Luna prima della fine del mandato del presidente Trump. La Cina invece ha detto prima del 2030. La differenza tra successo e fallimento dunque si misurerà in mesi e non in anni. Loro, dice, potrebbero essere in anticipo e la storia recente suggerisce che noi potremmo essere in ritardo. Insomma, non è proprio una ventata di entusiasmo quella che riferisce Isaacman, che soltanto l'aprile scorso aveva accompagnato il successo della missione Artemis 2, che aveva portato un equipaggio, lo ricorderete, con 3 americani e un canadese proprio nell'orbita lunare. Quella missione aveva dimostrato che la navetta Orion è in grado di trasportare in sicurezza gli astronauti, ma il percorso è ancora molto lungo. Nel programma rivisto dalla NASA, infatti, nel 2027 l'equipaggio di Artemis 3 dovrà sperimentare nell'orbita terrestre un programma di attracco ai lander lunari delle aziende private, ed è stato sospeso il progetto della stazione spaziale Gateway, mentre bisognerà aspettare la missione Artemis 4, appunto nel 2028, ultimo anno di presidenza Trump, per vedere un equipaggio americano sul suolo lunare, se va bene, diciamo così. Chiudiamo anche con un'altra notizia spaziale particolarmente importante nel mondo. Secondo le immagini della NASA, le notti sono più luminose del 34%, ma si sta spegnendo l'Europa. Sono dati particolarmente rilevanti sullo stato di salute, diciamo così, luminoso del nostro pianeta. Tra il 2014, infatti, e il 2022 la luminosità notturna globale dovuta alle luci artificiali è aumentata del 34%, ma non lo fa in maniera uniforme. Sono dati che emergono dalle mappe elaborate grazie ai dati Black Marble della NASA per l'osservazione notturna della Terra, che utilizza dei sensori a bordo di alcuni satelliti. Il chiarore aumenta in Cina e nell'India settentrionale in concomitanza con lo sviluppo urbano di queste aree, mentre i LED e le misure di risparmio energetico coincidono con una riduzione dell'inquinamento luminoso a Parigi e in tutta la Francia, in oscuramento del 33%, nel Regno Unito 22% e nei Paesi Bassi 21%. E non finisce qui. Nelle notti europee c'è meno luce, si sono oscurate bruscamente nel 2022 durante la crisi energetica legata allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, e anche le città della costa occidentale, della West Coast degli Stati Uniti, sono diventate più luminose con l'aumento della popolazione, mentre gran parte della costa orientale mostra un oscuramento attribuito al maggior utilizzo dei LED a basso consumo. Insomma, è un mondo che si illumina sempre di più, ma citando e parafrasando, diciamo, una celebre poesia, invece l'Europa si illumina di meno, dobbiamo dire così, e di per sé non è neanche una brutta notizia. Noi tra poco ci rituffiamo all'interno dell'AI Week, vi facciamo anche sentire qualche dato su questa edizione, e nel frattempo direi che non indugiamo troppo e ripartiamo dalla musica, ripartiamo dagli Imagine Dragons su queste frequenze. Questa è Symphony.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Vi abbiamo già fatto ascoltare qualcosa di questa edizione delle AI Week, però credo sia anche tempo di capire davvero com'è andata anche dal punto di vista degli organizzatori. Un grande successo, lo dicono i numeri, le tematiche sono sempre particolarmente affascinanti e lo sono anche per tutto il resto dell'anno. Abbiamo il piacere di avere con noi come prossimo ospite Aldo Caputo, AI Week Senior Sales Manager. Quindi intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buonasera, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
0: Insomma, i numeri non dicono tutto, ma dicono tanto. È stata un'edizione che è andata, mi sembra di capire, anche oltre le aspettative, che comunque erano aspettative piuttosto alte. Quindi partirei da qui, dalla soddisfazione. C'è dietro tanto lavoro, però poi ripaga.
1: C'è il lavoro di un anno e di alcuni anni. Da alcuni anni a questa parte noi abbiamo cercato sempre di alzare l'asticella. Quest'anno ci eravamo posti degli obiettivi molto elevati, avevamo pensato di poter toccare quota 25.000 partecipanti, abbiamo sforato completamente questo numero, abbiamo avuto l'onore di avere insieme a noi 29.000 partecipanti, più di 29.000 partecipanti da tutti i paesi del mondo, compreso Singapore e Nuova Zelanda. È un numero che cresce di anno in anno in maniera esponenziale. Tenete presente che questa edizione è stata la settima edizione e solo 4 anni fa a Rimini, al Palacongressi di Rimini, avevamo 1.600 partecipanti, per cui una crescita di anno in anno sempre sempre maggiore.
0: È una crescita che va di pari passo con l'interesse per l'intelligenza artificiale. Insomma, lei ci dice giustamente i dati di qualche anno fa. È anche vero che qualche anno fa il tema era molto di nicchia. Oggi è quasi impossibile trascorrere 24 ore senza usare o sentire parlare di AI.
1: Ma a parte questo, è un tema che riguarda tutti, riguarda il grande ingegnere, riguarda la massaia, riguarda le istituzioni, riguarda le aziende, riguarda gli studenti, riguarda tutte le fasce della società, dai più giovani e anche alle persone anziane che grazie all'intelligenza artificiale hanno, come dire, superato determinati ostacoli che invece fino a qualche anno fa era impensabile superare. Tenete presente che i sistemi di aiuto, di ausilio che noi abbiamo oggi sono un'evoluzione degli ultimi anni, per cui chiunque ogni giorno nel proprio lavoro, nella vita quotidiana, si rapporta a questo grande fenomeno chiamato intelligenza artificiale e con tutte le cautele del caso mi sembra quasi impossibile farne a meno, perché è entrato a pieno titolo negli strumenti, nei compagni di viaggio che tutti i giorni le industrie, la società civile utilizza per svolgere i propri compiti. Vi dico un dato che secondo me è indicativo. Il 60% dei partecipanti era italiano, il 40% veniva da tutte le altre parti del mondo. Lo stesso trend di crescita è quello degli speaker. Immaginate che il 35% degli speaker, stiamo parlando di circa 700 speaker che hanno parlato nelle varie sale, nei vari stage dell'evento, veniva dall'estero. È un trend importantissimo, per esempio per noi uno dei dati che stiamo raccogliendo in queste ore, perché ovviamente siamo ancora alle prese con un'analisi più dettagliata dei numeri che hanno caratterizzato questa edizione, il 35% degli speaker era donna. Ora immaginate che se il 35% di speaker di livello internazionale, di prestigio internazionale è donna, vuol dire che è un tema che davvero viene affrontato anche come tema di studio, oltre come tema di lavoro, da qualsiasi fascia sociale e in particolare dalle donne.
0: E mi soffermerei anche, sono tutti dati, come dire, assolutamente rilevanti, mi soffermerei anche su Milano, che ha ospitato anche questa edizione, al di là che è una città, come dire, pronta a gestire i grandi eventi. Ci sono, lei crede, le potenzialità per renderla una capitale europea dell'AI? Forse lo è già, insomma, 365 giorni all'anno.
1: Sì, lo è fino a un certo punto, nel senso che noi stiamo iniziando un percorso con le istituzioni milanesi, perché poi parlare di Milano significa parlare di istituzioni milanesi che sono deputate a gestire questo tipo di rapporto e di partnership. La città di Milano, in generale la Lombardia, perché se parliamo di Milano parliamo anche dei servizi, degli aeroporti, dei punti di collegamento, è pronta a gestire, perché è sempre stata pronta, essendo abituata a gestire grandi flussi di gente. Penso alle Olimpiadi, penso a tante fiere, penso al Salone del Mobile, alla Fashion Week, tante manifestazioni che si svolgono a Milano, è pronta per ospitare questo evento sempre in maniera più attenta, sempre in maniera più coinvolta, mi lasci passare questo termine, ma secondo me non è ancora entrata nell'ottica che Milano può diventare, deve diventare il punto di riferimento italiano all'interno del mondo di questo tema. Ci stiamo lavorando,
0: sì, le ambizioni sono alte, ne approfitto, come dire, mi rendo conto che viene da un anno di lavoro e si sarà preso qualche giorno di pausa, però state già pensando al futuro.
1: Abbiamo già iniziato a pensare al futuro qualche settimana fa, le devo fare questa confessione perché tanti dei nostri partner ci hanno chiesto già in precedenza, prima dell'inizio dell'evento, di fare una proiezione da qui a un anno, due anni, tre anni, perché è chiaro che le grandi aziende, i nostri partner, soprattutto quelli di livello più alto, hanno una programmazione, una pianificazione degli eventi, del marketing, della comunicazione, quindi di tutte le attività, quindi anche ovviamente dell'impegnativa da un punto di vista economico legata a questi eventi, che va molto avanti rispetto alle aziende più piccole che magari fanno una programmazione di anno in anno, e quindi ci hanno chiesto già una proiezione di quello che potrebbe essere sia il luogo, sia la capienza, sia le date, sia il periodo, e quindi abbiamo già iniziato qualche settimana fa a programmare l'evento dell'anno prossimo e l'evento del 2028. Abbiamo avuto un dato che secondo me è la conferma definitiva della validità, dell'importanza che questo evento ha raggiunto, nel momento in cui il 98% delle aziende partecipanti come espositori all'evento ha espresso la volontà, ha confermato la volontà di partecipare anche nella prossima edizione. Capisce bene che fatto una settimana prima, 15 giorni prima, un mese prima dell'evento, è un'attestazione di stima, di fiducia, di attenzione nei nostri confronti, che va ben oltre la singola collaborazione dal punto di vista economico.
0: Direi assolutamente di sì. Chiuderei insomma su un tema che non è passato inosservato, andando personalmente alla Due Giorni se ne parlava. I fatti, tra virgolette, vi accompagnavano, vi precedevano, era in corso la battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI, si parla ormai di intelligenza artificiale ad altissimi livelli, voi avevate tantissimi ospiti in arrivo dalle big tech americane, mentre l'Europa prosegue il suo iter per l'AI Week. Sta diventando insomma un evento anche geopolitico, tra virgolette. Forse questo lo rende anche un po' più difficile da organizzare, però anche molto più stimolante.
1: Molto complesso da organizzare. Do un altro dato, oltre a lei ha citato questa grande battaglia internazionale, ma che si svolge tra due titani, e capisce bene che noi possiamo essere solamente cronisti di questa, spettatori e cronisti di questa di questo evento. Noi invece ci accorgiamo dell'evoluzione e della diffusione e della crescita anche dell'importanza di questo nostro evento, perché AI Week diventa la meta di tantissime delegazioni che vengono da vari paesi del mondo. Noi abbiamo ospitato l'ambasciatore degli Emirati Arabi a Roma, abbiamo ospitato l'ambasciatore belga, la delegazione economica di Israele, abbiamo ospitato il ministro Zangrillo, che è stato ospite dell'evento, perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha partecipato con un proprio stand, e quindi anche con un intervento sul main stage tenuto da Giacinto Fiore, che ha intervistato il ministro Zangrillo, come testimonianza del fatto che anche le istituzioni italiane, non solo quelle europee, hanno cominciato a interessarsi dell'evento in maniera importante, vedendo l'evento come il luogo deputato perché si possa raccontare, si possa parlare di intelligenza artificiale in maniera sempre più ampia e sempre più dettagliata.
0: Insomma, allora mi lasci chiudere con una battuta, che però è anche una domanda assolutamente seria. Di solito si dice fatto 30, bisogna fare 31. Voi avete fatto 29, nel senso 29.000, dovete fare 30 l'anno prossimo.
1: L'anno scorso abbiamo fatto 18, quest'anno abbiamo fatto 29. Non voglio sperare di fare il
0: di
1: doppio di 29,
0: la scala esponenziale.
1: Ma ci auguriamo almeno di superare 40. Questo è il nostro obiettivo. Cercheremo di raggiungerlo nel più breve tempo possibile per avere una solidità, mi lasci passare questa espressione, una solidità, un'importanza e una visibilità internazionale sempre crescente.
0: E allora grazie davvero ad Aldo Caputo per essere stato con noi, complimenti ancora per l'organizzazione e in bocca al lupo per la prossima e anche per aver condiviso poi con noi tanti dati che sono già ufficiali, diciamo, rispetto a questa edizione da record, che però ci dicono tanto anche di una, insomma, di una tecnologia che coinvolge sempre più persone di varia provenienza, di tutti i generi, e non potrebbe che essere così. Quindi insomma gli spunti non mancano davvero. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco il finale, vi faremo ascoltare altre voci dalle AI Week e abbiamo anche altri approfondimenti in arrivo, quindi rimanete con noi, piccola sosta.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: Eccoci pronti a ripartire per il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora una volta un saluto da parte di Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Dicevamo, insomma, lo avete ormai capito, di una puntata inframmezzata dalle tante voci che abbiamo potuto raccogliere alle AI Week, ma ce ne sono tante altre ancora, alcune le avete sentite nel corso delle ultime puntate e ringrazio, insomma, i colleghi qui su Giornale Radio per l'ospitalità, ma altre ve le faremo ascoltare anche nei prossimi giorni. Intanto vi ricordo che se andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, trovate proprio una sezione dedicata all'AI Week, dove tutte le interviste che abbiamo realizzato sono fruibili in modalità podcast, e quindi, insomma, da Media Partner ve l'abbiamo raccontata al meglio. Andate a dare un'occhiata anche lì per rimanere aggiornati su questi grandi temi. Ci sono altre voci che vi facciamo ascoltare tra poco, registrate e in diretta, quindi, insomma, continuate a rimanere in nostra compagnia. Intanto che fate le vostre considerazioni su quanto l'AI vi abbia cambiato già la vita, o di quanto ne siate entusiasti o preoccupati, noi vi facciamo compagnia anche con la nostra musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è un pezzo celeberrimo, si dice così, con tre B, celeberrimo, Amy Winehouse. Questa è Rehab.

0: Ed eccoci ancora insieme, pronti ad andare sempre più vicini alla conclusione di questa bella puntata di Cosmo 2050. Vogliamo anche farvi ascoltare una voce importante tra poco, perché questa edizione delle AI Week ha avuto un main sponsor che ha portato la propria vision, diciamo, all'interno dell'edizione. Parliamo di Arsenalia, peraltro insomma azienda che con 100 milioni nella consulenza strategica è un po' il segna un po' il passo, diciamo, di quanto l'AI sia remunerativa anche nel sistema italiano. Abbiamo avuto l'opportunità di fare una chiacchierata con Gianluigi Alberici di Arsenalia, che è stato ospite d'onore alla conferenza stampa inaugurale in compagnia anche del ministro Zangrillo, che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura. Con lui abbiamo discusso di come l'AI stia cambiando il mercato italiano, di quali sono i limiti ma anche di quali sono le opportunità praticamente immense che si aprono di fronte al nostro comparto aziendale. Sentite l'intervista ad Alberici.
1: Oggi insomma è un'occasione importante anche per avviare un dialogo con la politica, che è necessario. Si pone però quasi un grande dilemma, perché è una dimostrazione pratica che l'investimento in AI funziona: massima libertà o la regolamentazione è un passaggio fondamentale?
2: Sì, guarda, noi abbiamo molta esperienza come Arsenalia sul fatto che lavoriamo a livello internazionale, quindi lavoriamo anche molto con i paesi di origine anglosassone. Lì c'è una cultura fortemente diversa e quindi, diciamo, dal nostro punto di vista possiamo vedere le due anime: chi ha un fondo basato sulla responsabilità personale e la libera iniziativa, chi invece, come tutti i paesi di origine europei, latini, ha uno substrato di atteggiamento di proteggere forse anche a priori la civitas prima che commetta qualche cattiva azione. Ecco, nessuno dei due atteggiamenti mi soddisfa pieno, perché anche lavorando per in UK eccetera eccetera, si vede che poi senza una certa regolamentazione si commettono facilmente errori, mettendo poi in secondo piano le persone e mettendo in difficoltà anche persone dal punto di vista dell'utilizzo dei loro dati. Adesso non faccio qualche esempio, ma ci sono stati esempi di un uso aggressivo su e-commerce dei dati negli Stati Uniti di nostri clienti molto famose, che hanno usato poi i dati delle persone in maniera non controllata. D'altra parte, naturalmente, noi in Europa, come sappiamo, viviamo forse di un eccesso di regolamentazione a priori, ma devo dire, nelle esperienze concrete che abbiamo fatto in Italia con la pubblica amministrazione o con le società di servizi attinenti alla pubblica amministrazione, no? Sto parlando dell'ACI, di Milano Ristorazione eccetera eccetera, c'è una grandissima volontà delle persone che lavorano in queste entità di dare una mano al miglioramento della produttività dei servizi, anche a volte al limite dell'ecosistema in cui sono dentro. Si prendono a volte anche delle responsabilità senza creare e cedere, però ci mettono più impegno di quello che strettamente il loro lavoro dal punto di vista formale servirebbe, quindi sono molto fiducioso.
1: È una strana tecnologia, perché può venire dal basso, diciamo, la visione di chi la utilizza per consigli personali, soprattutto quella generativa, anche per divertimento, e poi può muovere la grande economia. I rischi però ci sono, appunto, le lo diceva poco fa, se non fosse controllata. Quanto può essere importante il ruolo della formazione e dell'informazione, soprattutto nel mondo del lavoro? Dal CEO al dipendente, tutti devono sapere cos'è l'AI, cosa le si può chiedere e cosa non le si deve chiedere.
2: Sì, diciamo, prima quando noi facciamo AI dal 2013-14 e siamo parte del Politecnico di Milano, dell'osservatorio sull'AI, che adesso è meno sulla bocca di tutti, ma abbiamo fatto tantissimi progetti di computer vision, machine learning, con top play quali loro Piana, Bulgari eccetera eccetera. Quando c'è stato il 22 novembre 2022 la pubblicazione di ChatGPT, quindi il CEO medio e mia suocera sapevano di cosa stavamo parlando, c'è stata questa esplosione. E in un primo momento si è pensato solo alla tecnologia, si sono anche fatti progetti di trasformazione di processi senza curarsi delle persone, ma adesso quasi tutte le cose che facciamo partono se sono iniziano da un'attività di formazione. Domani, per esempio, con Despar alle 9.45 siamo in plenaria col CEO di Despar Nord-Est e parliamo degli AI Friday che abbiamo creato per loro, cioè possibilità di fare un venerdì o alternata dei momenti formativi fuori dall'ufficio, nei nostri spazi a Venezia, con cui loro sono diventati il middle manager, il top manager, gli operativi, eccetera, eccetera, molto molto confidenti con l'AI, e quindi dopo hanno creato loro stessi i processi di trasformazione di cui sono diventati i primi paladini. Quindi la formazione è veramente super centrale.
1: Lancio una provocazione in chiusura, perché questa idea che avremo più tempo a disposizione, la formazione, lo sappiamo, in questo paese spesso è stata sacrificata sull'altare del profitto. Avere più tempo a disposizione significa impiegarlo bene, ad esempio per sapere cosa facciamo negli altri giorni che non sono il Friday.
2: Sì, questo è un tema anche dal punto di vista personale che incide molto. L'abbiamo accennato in conferenza stampa, questo è un ruolo della politica, del modello politico. Le società americane che incorporano questa produttività effettivamente vediamo rischiano di avere un potere effettivo transnazionale. Pensiamo a Elon Musk, che può decidere se attivare o no gli Starlink sull'Ucraina. Ecco, questo secondo me è il primato dell'uomo, dell'uomo nel senso dell'uomo sociale, come diceva Aristotele, no? Cioè che l'uomo è un animale politico, antropos politikon zoon, è chiave. Non possiamo dimenticare questo, dobbiamo tenere in testa che dobbiamo utilizzare questo aumento della produttività per un benessere collettivo. Noi in Arsenalia lo facciamo.
0: Ed eccoci di nuovo in studio, pronti a ripartire con la nostra diretta. Non sono finite le sorprese dall'AI Week, tra poco ne ascoltiamo ancora. C'è anche una notizia che non arriva dall'AI Week, ma che riguarda l'intelligenza artificiale, che di cui vi volevo parlare. Infatti l'Università di Padova, da sempre una delle più attive sul fronte tecnologico, ha presentato in settimana un nuovo simulatore di intelligenza artificiale per colloqui di lavoro. Si chiama questa piattaforma Colloquia, in cui l'IA, insomma, chiaramente un rimando alla tecnologia, che utilizza un avatar recruiter conversazionale basato su tecnologie real time. È una nuova piattaforma che permette dunque a studentesse e studenti di simulare per il momento colloqui di selezione in modo personalizzato e interattivo. Al termine di ogni sessione c'è anche un report dettagliato con feedback mirati che supporta lo sviluppo della consapevolezza professionale e la preparazione concreta all'ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta insomma di una tematica piuttosto intrigante. Il mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo, e i colloqui rimangono, soprattutto per chi termina, diciamo, il percorso universitario e si affaccia nel mondo del lavoro, uno dei momenti in qualche modo più temuti. Ci sono adesso dei simulatori molto molto realistici grazie all'intelligenza artificiale che possono darci una mano in tal senso, e dunque vi volevamo riportare anche questa notizia. Prima di ascoltare l'ultima voce dall'intelligenza artificiale, chiaramente voglio mandare un abbraccio e un saluto ai nostri ascoltatori dall'area napoletana, che è stata colpita da un forte terremoto, insomma, nelle ultime ore. Sapete che è un tema, quello dei terremoti, che noi spesso affrontiamo da un punto di vista scientifico. Il terremoto di magnitudo 4,4 che all'alba di giovedì ha fatto iniziare un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora, e sono tematiche che, se scientificamente sono, come dire, particolarmente intriganti, hanno un risvolto chiaramente sociale, economico e di sicurezza che non vogliamo assolutamente sottovalutare. Quindi volevamo, insomma, approfittarne anche per salutare e per mandare un abbraccio ai nostri ascoltatori della zona dei Campi Flegrei, e torneremo evidentemente a occuparci anche di questo tema. Prima di andare verso la conclusione ci andiamo ad ascoltare un ultimo pezzo. Io approfitto anche per ricordarvi che la buona musica che ascoltate su Giornale Radio non è assolutamente casuale, dunque anche un grande ringraziamento allo station manager e alla squadra dei tecnici di Giornale Radio, che lavora in maniera indefessa ogni giorno in nostra compagnia. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Sienna Spyro, si chiama Material Lover. Poi rientriamo insieme per concludere sui grandi temi dell'AI Week di Milano. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua verso la conclusione di questa puntata, ma continuiamo a raccogliere voci e sensazioni da questa AI Week, intanto facendo una riflessione, come dire, che è abbastanza alla base di questa edizione, ma che ci impone di sentire anche gli esperti del settore. I dati sono di fatto il carburante di cui si nutre l'intelligenza artificiale, li calcola, li utilizza in maniera, diciamo così, proattiva. Questo necessita anche una sorta di rivoluzione culturale nell'approccio che abbiamo al mondo del lavoro, anche e soprattutto dalle piccole e medie imprese, che peraltro sono come dire, fondamentali nel tessuto economico del nostro paese. Abbiamo conosciuto all'AI Week la realtà di 7data SPA e abbiamo in collegamento con noi il CEO e founder Fabrizio Vigo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, piacere nostro, piacere mio.
0: Ecco, insomma, lei ha portato la sua esperienza, l'esperienza della sua azienda all'interno di questa AI Week e il tema è proprio attuale da questo punto di vista. Una data company è un termine che fino a qualche anno fa poteva sembrare quasi fantascientifico. Oggi di dati si vive, si costruisce l'economia e in particolare si tratta di un tesoro che molto spesso abbiamo lì sotto i nostri occhi e non sappiamo di poter sfruttare, così.
1: Sì, esattamente così, e soprattutto i dati oggi diventano ancora più importanti in un'economia un po' basata sull'intelligenza artificiale, nel senso che i dati sono sempre stati importanti perché per qualsiasi azienda conoscere bene i propri dati, a parte i propri dati economici, ma anche ad esempio come è fatta la propria customer base, eccetera, è molto importante, e questo dà informazioni anche su come orientare le strategie commerciali, di marketing, eccetera. Oggi però i dati diventano ancora più importanti nel contesto dell'economia basata sull'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale funziona su basi probabilistiche e quindi deve essere alimentata da dati di qualità, perché altrimenti una logica probabilistica rischia di funzionare molto male e di portare fuori strada. Quindi oggi è molto più importante alimentare modelli di intelligenza artificiale con dati di qualità che garantiscano che quindi di conseguenza il risultato dell'interrogazione, del modello, eccetera, sia affidabile, rispetto anche a modelli potentissimi che però se sono alimentati da dati non di qualità rischiano poi di produrre dei risultati scadenti. Quindi il dato è ancora più importante, ancora più centrale proprio in un'economia basata sull'intelligenza artificiale.
0: Così, e in questo senso va anche la metafora che si faceva con il carburante, nel senso che oggi nessuno vuole, come dire, rimanere a piedi, tutti quanti vogliamo utilizzarlo, però come in un'auto, se si mette il carburante sbagliato si fa poca strada, lo stesso si può dire dei dati. Questo è un grande tema, far capire agli imprenditori che non basta fornire appunto dei dati all'intelligenza artificiale, bisogna fornire i dati che servono, e quindi alla fine la decisione in realtà rimane sempre in capo all'essere umano. Poi questo è uno strumento straordinario se funziona bene.
1: Sì, allora la metafora della, come dire, dell'affinità con il petrolio, secondo me, e quindi poi con il carburante, secondo me, molto azzeccata, nel senso che il petrolio, che è la materia prima essenziale per chiaramente

0: tutti i motori a combustione, eccetera, in realtà diventa poi una materia prima utilizzabile che poi diventa energia nel momento in cui è raffinato, nel momento in cui diventa appunto benzina, cioè il petrolio di per sé appena estratto non può alimentare un motore a scoppio. E così vale un po' per i dati. I dati, quando sono grezzi, alla fine non servono niente, rischiano anche addirittura di essere pericolosi. Se sono raffinati e se sono poi elaborati, gestendo e riuscendo a capire come funziona un modello probabilistico, e quindi da qui il tema dell'usare l'intelligenza artificiale in maniera supervisionata con l'intervento umano, senza mettere i dati dentro a un, diciamo così, una black box e aspettando che poi mi dia la risposta. Se mettiamo insieme queste cose, quindi dati non grezzi ma raffinati, messi dentro a modelli probabilistici che governiamo e di cui conosciamo un po' le logiche con cui ragionano, allora messi insieme tutte queste cose, questo diventa un mix che può veramente aiutare l'impresa a prendere, ad esempio, le giuste decisioni. Faccio un esempio molto pratico: abbiamo un nostro modello di rating che misura il rischio di insolvenza delle imprese, usiamo l'intelligenza artificiale, ma lo usiamo in maniera supervisionata, cioè sappiamo in ogni passaggio dei nostri algoritmi come funziona il modello e se c'è qualcosa che eventualmente non è spiegabile, cerchiamo di andarlo a capire per poter spiegare ai nostri clienti che se diamo un giudizio di solvibilità di un'impresa, questo giudizio si basa su questo o su quell'altro parametro. Questo è un esempio di come governare un modello, un algoritmo di intelligenza artificiale senza, diciamo così, farci guidare lui cioè senza farci guidare in qualche modo dalla scatola nera.
1: Chiaro, chiaro, è così, insomma, ed è stato un tema che è emerso, direi, all'interno di diversi speech proprio all'interno dell'AI Week. Chiuderei proprio con una domanda su questo. Avete, insomma, partecipato ed è sempre un'occasione per vedere come se la cava il mercato, perché poi l'AI Week è un grande esempio di incontro, diciamo, tra domanda e offerta. Siamo ancora nella fase della curiosità rispetto a questa tecnologia o abbiamo un approccio un po' più maturo? Si inizia a capire che al di là che siamo di fronte a qualcosa di estremamente affascinante, siamo di fronte a qualcosa che può migliorare la nostra vita personale o aziendale.
0: Ma sì, allora c'è ancora, secondo me, tanta, come dire, c'è ancora tanta incertezza, nel senso c'è secondo me ancora anche tanta preoccupazione, c'è la preoccupazione legata al fatto che possa impattare sul mercato del lavoro, c'è la preoccupazione sul fatto di essere dipendenti da tecnologia non controllabile, eccetera, e sono comunque preoccupazioni anche legittime. Però sto vedendo e sto iniziando a toccare con mano sul mercato, oltre che quello che abbiamo osservato all'AI Week, che comunque l'imprenditore inizia a capire l'importanza di conoscere questa tecnologia, di non subirla ma esserne un pochettino più protagonista, che attraverso questo può usare al meglio i propri dati, quindi può prendere decisioni più consapevoli. Quindi, insomma, sto vedendo un po' di percorso culturale che sta soprattutto nell'ambito business aprendosi un po' all'innovazione. Secondo me oggi l'intelligenza artificiale, soprattutto anche quella agentica, può essere un'opportunità importantissima per le piccole e medie imprese per accedere a maggiore automazione, maggiore, come dire, razionalizzazione e digitalizzazione dei propri processi, che le renderà alla fine più competitive e che consentirà loro di essere appunto più competitive e più in grado di vincere sul mercato. Quindi, secondo me, questa è un'occasione pazzesca, ma perché sia colta bene deve essere ben raccontata e deve essere comunque anche ben gestita, perché altrimenti appunto, cioè, si mantiene la percezione di criticità e di rischio che esiste, ma che se invece gestita adeguatamente può essere adeguatamente appunto superata.
1: Ha citato il rischio, insomma, è una domanda che quasi si sentiva tra le fila dell'AI Week. Il modello americano ha una propensione molto più alta al rischio e anche all'esposizione, ad esempio, dei dati, diciamo, di cui abbiamo parlato poco fa. La ricetta europea la convince?
0: Ma la ricetta europea, che sicuramente è un po' più rigida e dà un po' meno opportunità per le imprese, ad esempio i vincoli un po' del GDPR, tutto
1: Sì.
0: sommato dell'AI Act, secondo me alla fine sono comunque una parte importante del modello competitivo e del modello distintivo dell'Europa, che deve garantire e può garantire di più i cittadini, i consumatori e le imprese. Quindi il tema della compliance, il tema di una gestione responsabile dei dati, di una gestione responsabile dei dati nel contesto di intelligenza artificiale, secondo me è centrale. E secondo me è comunque qualcosa di distintivo dell'economia europea, che magari consentirà di fare un po' meno, come dire, sperimentazione, eccetera, ma che alla fine tutela di più le persone e le imprese, e quindi io tutta la vita preferisco essere, operare e vivere in questo contesto.
1: Eh sì, è un po' la morale con cui ci piacerebbe concludere, e concludiamo questa intervista e questa puntata. Grazie a Fabrizio Vigo, CEO e founder di 7data SPA, per essere stato con noi. Insomma, una puntata che avete sentito è stata dedicata in gran parte alle AI Week, sono tematiche che ci accompagnano quasi ogni settimana e le continueremo a trattare. Io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. Grazie per l'attenzione, grazie a Giorgio Berselli in regia, da Francesco Massardo come sempre è tutto, ma non si chiude senza l'augurio a tutti voi di un buon weekend, anzi di un weekend stellare. Rimanete al nostro ascolto.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
2: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre. Dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale, Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me, come sempre, mi accompagna il professor Iuri Aparo.
6: Buonasera.
5: E con noi quest'oggi abbiamo un personaggio importante, una persona importante è Don Burgio.
7: Buonasera.
5: Benvenuto.
7: Buonasera.
5: Allora, intanto chi è Don Burgio? Fondatore, presidente dell'associazione Kairos e cappellano dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, un luogo, Don Burgio, abbastanza impegnativo. Allora, partiamo da qui. Kairos, lei dice, nasce per accompagnare i giovani all'indipendenza. Quali sono gli ostacoli interni ed esterni che frenano il cammino del ragazzo all'indipendenza? Oggi i giovani sono messi sotto accusa e considerati spesso un pericolo, addirittura messi alla gogna in trasmissioni televisive dove li si processa quasi per direttissima. Cosa manca per comprendere davvero il loro disagio? Tenuto conto, Don Burgio, che a seconda anche dei momenti, noi ci troviamo nelle scorse settimane con di quanto è accaduto a Massa, dove dei ragazzi hanno picchiato un padre di famiglia e lo hanno ucciso. Ecco, questo poi genera, come dire, anche un forte contraddittorio mediatico, no? La voglia di vendetta, sangue chiama sangue.
7: Sì, non c'è dubbio che gli adolescenti del nostro tempo siano protagonisti di fatti anche molto gravi. Questo non vuol dire che l'unico metro di giudizio sia quello di considerarli criminali e di considerare un'intera generazione in termini criminalizzanti. Per cui certamente i fattori sono tantissimi. È vero che, per esempio, a Beccaria arrivano tantissimi ragazzi minori stranieri non accompagnati, arrivano ragazzi delle periferie, dei quartieri più svantaggiati, però non è un dato da tenere inascoltato il fatto che arrivino anche tanti ragazzi di famiglie buone, di famiglie normali, diremmo noi, di ragazzi italiani, insomma. Per cui vuol dire che il disagio ha a che fare davvero con un malessere esistenziale molto profondo, e quindi quello dobbiamo cominciare ad ascoltare.
5: Professore, questo malessere esistenziale di cui parla Don Burgio è stato amplificato dal fattore Covid, cioè da questo momento storico in cui i ragazzi sono rimasti chiusi dentro casa, in cui le loro relazioni sociali sono state minate e nel frattempo inficiate però anche dalla forte pressione mediatica che ha alimentato l'angoscia e la paura?
8: Ma io direi di no, non sono certo della mia risposta, però la mia impressione è no, perché comunque sia il trend è un trend che è riconoscibile non da 3 anni o 4 anni, ma da 10, 15, 20. Mi pare di poter dire che una delle problematiche con cui abbiamo a che fare è quella del, come dire, la dittatura del consumo. Il Covid avrà fatto la sua parte, però credo che la parte principale sia data dal fatto che le aziende hanno bisogno di vendere, per vendere hanno bisogno di persone che siano consumatori. I consumatori si sentono dei soggetti, ma per l'azienda è un oggetto che compra un altro oggetto. A me pare che la possibilità di
5: produci, consuma, crepa, è in sintesi.
8: Sì, e ho l'impressione che questa scarsa dimestichezza che si ha con un progetto su cui e per il quale spendersi e faticare, diciamo così, accentui la sensazione di essere prede del consumo. Intanto che tu ti senti consumatore, che quasi bulimicamente acquisti cose, diventi preda. Questo sentirsi prede porta ad una reazione spesso violenta e del tutto amorale.
5: Don Burgio, lei sa meglio di noi che coloro che delinquono vengono invitati a restare in carcere. La gente, nel nome della sicurezza, viene alimentata dall'odio della vendetta. Cosa serve invece per aiutare chi delinque ed entra in carcere? Uno psicanalista, Fulvio Scaparro, ha scritto un libro che parla della maschera del cattivo. Pensa anche lei che la cattiveria sia una maschera? E se sì, cosa c'è sotto questa maschera?
7: Sono anch'io d'accordo, perché la cattiveria non è innata, non nasciamo al mondo già cattivi, ci sono tanti fattori ambientali, familiari, giustamente culturali che influiscono e determinano poi quelle che sono le azioni anche criminose, però devo dire che questi ragazzi hanno bisogno di opportunità innanzitutto, oltre che di ascolto, perché certamente le loro esistenze sono molto fragili, questa fragilità oggi è evidentissima anche in carcere. Quindi sono ragazzi che hanno bisogno di imparare a capirsi e ad ascoltarsi soprattutto, per poter poi fuoriuscire anche dalla loro mentalità deviante. È chiaro che offrire opportunità vuol dire innanzitutto permettere loro di vivere il carcere come un tempo non sospeso, non inutile e non addirittura mostruoso, perché lo ammetto, cioè il carcere minorile, anche Beccaria, non vive un momento idilliaco da qualche anno ormai, però tutte le carceri, anche degli adulti, sono così. Hanno aumentato il numero delle carceri minorili, ne sono state aperte 3 nell'ultimo periodo, e quindi un po' la direzione, vedo, è quella di restringere la libertà, di contrastare il fenomeno in una maniera, inasprendo le norme e pensando che la forza muscolare della legge possa determinare un cambiamento in questi ragazzi. Io la penso in maniera molto diversa, penso che invece questi ragazzi abbiano bisogno di opportunità e di essere anche in qualche modo responsabilizzati in maniera adulta.
5: Senta, ma esiste davvero il bene e il male? So che chiederlo ad un uomo di chiesa forse può sembrare ridondante o addirittura stupido, ma il bene e il male sono la luce e l'ombra dell'uomo?
7: Noi tutti siamo un miscuglio di luce e di tenebre, il male e il bene appartengono alla nostra umanità. La Bibbia stessa conosce una marea di pagine violente, di pagine in cui il male sembra prevalere per certi aspetti, quindi vuol dire che in fondo anche un credente deve saper stare di fronte alla realtà tutta intera, non solo quella che piace, non solo quella accomodante, quella che non inquieta. Forse l'inquietudine nasce anche da momenti negativi, tutti ne facciamo esperienza. Io dico sempre che un ragazzo non è però solo il suo errore, non è solo l'errore, lo sbaglio che fa, non è solo ciò che produce, lo dico anche agli studenti, tu non sei il tuo voto, cioè noi siamo tanto altro, e quindi in questo miscuglio di luce e di tenebre bisogna imparare a leggere la vita.
5: Allora, a proposito di lettura della vita, vado dalla nostra regista Elisa Cabrini, le chiedo se ci può mandare in onda un breve una canzone di Franco Battiato, L'ombra della luce, che è una canzone mistica che ci aiuta a fare una riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'ombra e tra l'uomo e la luce.

0: Ecco, professore, Franco Battiato in qualche modo esprime, no? Uno slancio, un bisogno, un rapporto con l'infinito, un rapporto che è fatto appunto di luce e di ombra. Io so che lei, che è un uomo molto pragmatico, non ama molto questo genere di definizioni. Lei mi ha insegnato che quando si relaziona con un detenuto, il detenuto innanzitutto è tenuto a darle del lei e che potrà dargli del tu solo nel momento in cui comincerà a esserci un rapporto d'affetto, e mi ha detto anche che devono, prima di cominciare a parlare nel gruppo, imparare il teorema di Pitagora. Lei capisce che dopo uno slancio come quello di Franco Battiato poi si passa a lei che dice: no signori, ci sono delle regole, le regole vengono prima di tutto. Come concilia il rapporto con l'ombra rispetto a ciò che lei chiede a un detenuto?
1: Allora, io non lo so se sono capace di essere coerente quando dico le cose. I fatti dicono che ieri ero a San Vittore e ho, tra virgolette, imposto ad un detenuto di leggersi l'infinito Giacomo Leopardi e portarlo. Di fatto lui ieri si è presentato con l'infinito che non ha saputo dire a memoria, però alcune parti sì, e abbiamo ragionato insieme sull'infinito. Ora, io non lo so se questo è contraddittorio con quello che dico, cioè che sostengo che non mi interessa, che ne so, l'amore, le cose. Però comunque è un dato di fatto che io considero il teorema di Pitagora da una parte e l'infinito di Giacomo Leopardi dall'altra, come dire, due strumenti fondamentali per avere un ruolo nell'universo e per poter relazionarsi con gli altri, punto. Dico in 10 secondi una cosa che riguarda il cattivo, la maschera del cattivo. Ad onor del vero, chiunque si accorge dei cattivi più che dei buoni. Cioè, voglio dire, se io sono in metropolitana o in una piazza e ci sono 100 buoni che fanno gli affari loro e un cattivo che fa disastri, mi accorgo di più del cattivo. Penso dunque che la maschera del cattivo sia uno strumento per esistere nel per farsi riconoscere esistente. Da parte mia cerco di proporre come alternativa il teorema di Pitagora e l'infinito di Giacomo Leopardi.
0: Don Burge, io spesso prendo in giro il professore dicendo che lui è un cattolico a sua insaputa. Però le volevo chiedere questo. Una delle sue affermazioni più radicali dice che i giovani non sono cattivi. E se non sono cattivi, cosa sono e cos'è la cattiveria? E quali sono le differenze principali tra il modello di rieducazione che prevede il carcere e quello che prevede invece Kairos?
2: Non sono cattivi, ma sono captivi. Quindi in latino vuol dire che sono ostaggi, come si diceva prima, di una cultura materiale che è assordante. Se tu ascolti i ragazzi, nel primo colloquio, un po' più superficiale, il motivo dei reati sono i soldi, sempre i soldi, quindi questa dittatura del profitto a tutti i costi, no? Di cui si parlava. Però poi c'è anche un grande analfabetismo emotivo, sentimentale in questi ragazzi. Quindi il problema è proprio quello di aiutarli a ritrovare anche la parola, perché sarà l'infinito, sarà certamente la cultura che in qualche modo potrà dare loro strumenti per non dover in qualche modo abbattersi semplicemente nello stile violento. La violenza è laddove non c'è la parola, dove c'è una capacità di comunicare, di verbalizzare il proprio dolore, le proprie sofferenze. Questi sono ragazzi fragili proprio per questo, perché la cattiveria esiste, ma la cattiveria è sintomo di una mancanza, di un vuoto di senso. I ragazzi me lo dicono a volte, quando poi si arriva a qualche discorso un po' più profondo, mi dicono: ma che senso ha vivere? Ecco, evidentemente nessuno gliel'ha trasmesso.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente tante cose. C'era una canzone, visto che siamo in una radio, una canzone di un rapper italiano, Frank MC Energy si chiama, e c'era una sua canzone dal titolo Il potere della parola. Ma penso anche al film L'attimo fuggente, no? Quando il professor Keating si rivolge agli studenti dicendo che le parole possono cambiare il mondo, e lei in qualche modo ne ha descritto gli effetti. Ma ho qui una domanda che mi sono preparato. Io sono un amante di Hans Küng, un teologo, e uno dei libri più famosi è Dio esiste? Questo è il titolo. Domanda che io pongo a lei: e se esiste Dio, in che forma morale sarebbe riconoscibile e declinabile, secondo lei, in una società complessa e tanto più in carcere? E aggiungo anche, considerando che noi nelle settimane scorse abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti d'America dire al Papa che non capisce niente di cristianesimo e che lui si schiera con quelli che, con i criminali, no? Ecco, siamo al rovesciamento totale, completo. Io immagino di cosa possa essere la vita oggi per un ragazzo di 16-17 anni che vede rovesciato il tavolo in questo modo.
2: Eh sì, perché noi ci lamentiamo sempre di giovani, ma i giovani respirano un clima culturale che è questo, che è dato dalla guerra, è dato da queste frasi. Trump è probabilmente un papista più del Papa, evidentemente, quindi è un discorso delirante, onnipotente, ma non è che lo scopriamo oggi, no? E quindi i modelli oggi culturali e politici sono spesso questi. È chiaro che proprio in un tempo del genere forse il Vangelo ha ancora e più la sua forza, perché il Vangelo è quello che ti permette di capire che la vita non sta nel segno del potere, ma del servizio, per esempio, della gratuità, del dono.
0: Sa che, guardi, ci pensavo ieri in macchina mentre venivo qui, no? Una delle cose belle nella vita, te lo senti dire da chi vive questa esperienza, ma lo può testimoniare con 48 anni di carcere il professor Aparo, è quando tu fai qualcosa per gli altri, tu ti senti bene quando, facendo qualcosa per gli altri, vedi negli altri la gioia di ciò che tu in qualche modo hai contribuito a produrre. Però di questa traccia dell'umano rimane molto poco. Adesso però faccio arrabbiare il professore perché chiedo alla nostra Elisa se mi può mandare in onda 50 secondi di un contributo tratto da un film che io amo moltissimo, La vita è meravigliosa di Frank Capra, tratto dalla parte finale, quando Frank Capra, quando il personaggio principale
1: James Stewart
0: a un certo punto, avendo perso 7.000-8.000 dollari, insomma, in quel momento vive il timore di finire in carcere perché in realtà gli hanno rubato dei soldi, lui pensa al suicidio e quindi Dio gli manda un angelo per dirgli che, per fargli capire quale sarebbe stato il senso della sua vita se lui non avesse conosciuto tutte le persone che lui ha potuto avere nella sua vita, la moglie, i bambini. E quindi quest'angelo interviene e lui a un certo punto vede che cosa sarebbe stata la sua vita se lui non fosse mai nato, perché a un certo punto, parlando col suo angelo che Dio gli manda, gli dice: io vorrei non essere mai nato. Allora l'angelo gli dice: sai che c'è, ti accontento, non sei mai nato. Così lui può vedere che cosa sarebbe stata tutta la sua vita se lui non ci fosse stato. E a un certo punto lui torna su quel ponte dove comincia a nevicare e si rivolge direttamente a Dio. 50 secondi, Elisa.
3: Aiutami, Clara. Fammi tornare indietro. Non mi importa di quello che accadrà. Non ridarmi mia moglie e i miei bambini. Aiutami, Clara. Ti prego. Voglio tornare a vivere. Fammi vivere. Ti prego, Dio. Fammi vivere ancora.
4: Ehi, hey, George. Ma cosa vedi?
0: Ecco, professore, trovo che in questa scena ci sia molto della resipiscenza, del ravvedimento che provano gli uomini quando si rendono conto di che cosa hanno perso nella loro vita. È una sensazione che spesso abbiamo sentito direttamente dalla voce degli ex detenuti. Cioè, dopo il lavoro che loro fanno con lei in psicoterapia all'interno del carcere, dopo essersi confrontati con le emozioni, con ciò che hanno perso attraverso un'azione violenta, una condotta violenta nella loro vita, scoprono di voler tornare indietro e di voler vedere restituito ciò che loro hanno perduto.
1: Ma io non so come dirglielo. A me questa storia della bontà non mi interessa. Cioè, invece di inquadrare la faccenda nel modo in cui fa lei, che sì, un giornalista cristiano di buona volontà, praticamente lei cosa fa? Dice: quello è stato cattivo, adesso ha visto una nuova luce e allora ha deciso di essere buono. Non è così che la vedo io. Come la vedo? La persona ha bisogno di essere presa in considerazione da qualcuno importante. Quando si cresce senza sentirsi presi in considerazione, si indossa la maschera del cattivo, perché da cattivi si è più facilmente riconoscibili. Quindi non è faccia una questione che uno è cattivo e dopo che è stato cattivo riconosce il valore del bene e quindi abbraccia il bene. No, non abbraccia il bene. Quello che io faccio in carcere non è dare parole buone che decantano le qualità del bene. No, io in carcere cerco di ottenere che i detenuti si sentano riconosciuti per il fatto che costruiscono invece che per il fatto che distruggono. Quando erano ragazzini a 14 anni, queste persone venivano riconosciute da chi permetteva loro di ottenere il motorino spacciando oppure rubando o rapinando. Invece nel tempo occorre sentirsi riconosciuti per il fatto che tu impari il teorema di Pitagora, l'infinito di Giacomo Leopardi o anche dell'altro, non mica ci sono soltanto queste due. Dunque, la mia versione è: non passare dalla cattiveria alla bontà, ma passare dall'essere riconosciuti da un boss mafioso, megalomane, seduttore e approfittatore, all'essere riconosciuti da una autorità credibile, stimabile e che ha il senso della costruzione.
0: Ecco, Don Burgio, professore, io lo provoco costantemente perché è un piacere riuscire a provocarlo. Lui dice: il detenuto ha bisogno di qualcuno che lo riconosca e di qualcuno che lo riconosca in quanto soggetto importante. Quel soggetto che lo deve riconoscere deve essere un soggetto importante. Quella figura è una figura paterna, è una figura accogliente. Il professore, che è un agnostico, che è comunque non è un cattolico, però è il terzo o il quarto prelato che porta in questa trasmissione. Evidentemente, inconsciamente, c'è comunque un riconoscimento in qualche cosa che è molto spirituale.
2: È un'autorità. L'autorità, certo, è la parola giusta. Noi questa parola l'abbiamo confusa nell'arco dei secoli con l'abbiamo fatta coincidere con la parola potere, no? L'autorità sembra un dispotico esercizio di potere, purtroppo è diventata così. In realtà l'auctoritas nel senso etimologico è ciò che fa crescere l'altro, e quindi noi abbiamo bisogno di figure autorevoli. Oggi mancano, gli educatori sono pochi, però l'autorità è vera e l'autorità non impone nemmeno una religione, attenzione, perché il cristianesimo è un'adesione libera, è un dono, è qualcosa che puoi ricevere e che ti in qualche modo ti aiuta a portare avanti il tuo cammino, ma non può essere imposta. Quindi anche in questo senso l'autorità, che ne so, ecclesiale, non può imporre una fede. E così sono io in carcere, io non impongo ovviamente il mio credo, ma cerco di attivare una domanda, questo è fondamentale, soprattutto i ragazzi molto giovani.
0: Allora, su questa domanda andiamo in pubblicità e la ripristiniamo, la riproponiamo subito dopo.
5: Giornale Radio.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta.
5: Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, e segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio in provincia di Lecco. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Rieccoci di nuovo in studio. Naturalmente il dibattito ha continuato a esserci tra di noi e io ho continuato a dire al professore che intendo continuare a provocarlo in qualche modo. Lui ha detto che accetta volentieri questa... Giusto, professore, lei accetta volentieri?
6: No, dico, Don Burgio ha appena detto dell'autorità una cosa che io sposo completamente, perché la ragione per cui invito i preti è che, ad onor del vero, non posso disconoscere che i preti che hanno spessore, consistenza, in definitiva hanno delle bussole che io le porterei al Ministero della Giustizia e le farei proprio incorniciare. Cioè, lui ha detto che l'autorità, qual è la caratteristica che ha detto dell'autorità? Che ha un compito principale, fondamentale, che è quello di far crescere. Lo vedi che siamo d'accordo? È quello, è uno che pensa questo dell'autorità, e quindi l'autorità non il potere, ma il servizio per far crescere. Il Mattarella potere, cosa fa Mattarella? Questo fa.
5: È il potere come servizio, il potere esercitato per costruire e per aiutare.
6: E beh, d'altra parte, quando uno nasce in una famiglia con padre e madre, il padre e la madre, a maggior ragione nei primi, non so, 6 anni, 8 anni di vita, cosa fanno? Sono al servizio del bambino che deve crescere. E quindi non è che tu puoi anche essere musulmano, se sei d'accordo su questo noi siamo a posto.
5: Don Burgio, lavorare accanto ad un detenuto, come inizia un percorso di riabilitazione? E cosa fa Kairos perché il ragazzo riconosca la scintilla per avviare un nuovo capitolo della propria identità? Senta che domanda che abbiamo.
7: Beh, innanzitutto è importante ascoltare, entrare in dialogo. Non è subito fiducia, non è subito gratuità del rapporto, si passa anche dalla manipolazione, dalla strumentalità dei rapporti umani. Un educatore lo sa, soprattutto quando ha a che fare con ragazzi. E quindi, per esempio, non so, in carcere tutti mi chiedono di venire da me in comunità. Qualcuno ha anche osato dire: sei il miglior prete che abbia mai conosciuto. Ho detto: ma quanti ne hai conosciuti? Tu? Quindi è chiaro che era abbastanza inevitabile. Però c'è una strumentalità che va accolta. In fondo, anche nella parabola del figlio il prodigo, famosissima, quel figlio minore torna da suo padre anche un po' per convenienza, parliamoci chiaro. Però poi è lì che si evolve. Far evolvere questa strumentalità in un rapporto più libero, più gratuito, è fondato sulla verità, però sulla coerenza, possibilmente fondato anche sull'opportunità che tu offri a un ragazzo. E l'opportunità parte dal talento che il ragazzo esprime, dalle sue capacità, dalla sua passione, dai suoi desideri. Ecco, noi dobbiamo assecondare questi, provare a far capire che la vita può cambiare se tu sei veramente in sintonia con te stesso.
5: Senta, le faccio una provocazione. Lei ha parlato di dialogo come elemento costitutivo, però la parola dialogo deriva dall'antico greco dialogos, cioè ciò che passa attraverso la ragione. Quindi ciò che permette il contatto tra l'uomo prete e il detenuto, uomo o donna che sia, in un carcere, è data dalla ragione o è data dal fatto che la ragione poi permette di arrivare ad una dimensione che è oltre la ragione stessa?
6: E ci siamo un'altra volta.
7: Si parte dai fatti. Si parte dai fatti, dal fatto, dal perché uno si incontra, dal che cosa ci ha condotto a incontrarci. Si parte a volte anche dal reato, perché è fondamentale dire qual è il motivo per cui ci siamo incontrati. Poi però quello che è importante, il dialogo, avviene nel dare significati nuovi a fatti che sono irreversibili, a fatti che, per i quali non si può tornare indietro. Però è il significato che tu devi cercare: che cosa è accaduto, che significato dai a quell'evento, perché ci siamo incontrati, dove vogliamo andare. Però, ripeto, in una grande libertà e una grande pazienza educativa, perché questi sono passaggi che a volte durano anni.
5: Professore, io le stavo venendo incontro però in questo caso, perché stavo dicendo che è l'uso della ragione, kantianamente parlando, lo strumento con cui lei va a recuperare la coscienza perduta del detenuto e gliela restituisce, gliela in qualche modo la fa nuovamente emergere, o la fa emergere per la prima volta, per permettere a quel detenuto di avere capacità di costruire.
6: Sì, ma lei parla sempre di cose nobili, molto nobili. Il sentimento, l'amore, e io preferisco parlare di cose meno nobili. La cosa meno nobile, che però è cruciale, proprio come il pane, è l'essere riconosciuti da qualcuno a cui tu accordi credibilità. La ragione per cui invito i preti è che non c'è un prete che non possa essere, che possa non essere d'accordo con questo. Quindi nella mia testa non è che uso la ragione per arrivare all'amore. L'amore non è che mi dispiace, cioè non è che veto amore, non c'è un divieto di amarsi. Però la cosa fondamentale per l'essere umano è essere riconosciuti da qualcuno che a cui vengono accordate le caratteristiche per poterti riconoscere. Insomma, ci vuole Re Artù, e ci vuole il cavaliere. Si nasce per diventare cavalieri, ma cavalieri si diventa se c'è un Re Artù che ti fa l'iniziazione, che ti mette la spada sulla spalla. Se uno non lo incontra Re Artù, perché nasce in una situazione disgraziata, il Re Artù diventa Trump nella peggiore delle ipotesi, ma quello è proprio un caso patologico, però la banda. Ma nella banda come ci si fa riconoscere? Non come fanno i cavalieri della tavola rotonda, no. Nella banda ci si fa riconoscere facendo cose cattive. Più cattive le fai e più diventi visibile. in pratica noi dovremmo tentare col Ministero della Giustizia, se ce lo consente, di far diventare la riconoscibilità di cui l'essere umano non può fare a meno, farla diventare qualcosa che si ottiene attraverso la costruzione invece che spaccando il mondo.
5: Insomma, nella dimensione narcisistica in cui naviga la politica contemporanea, temo che sia un esercizio particolarmente complesso, ma è giusto, è auspicabile.
6: Io con
5: che...
6: dei detenuti ci riesco. Quindi, se ci riesco io, che non ho una lira e manco mi paga il Ministero della Giustizia, tra le altre cose, figurati se non ci può riuscire chi ha il potere.
5: Di poterlo fare.
6: A me ci riesce Don Burgio, che lei è tu sei miliardario.
7: Dire di no.
6: No, a me, se lui ci riesce vuol dire che ci può riuscire.
5: Senti,
6: anche il
5: senta
6: governo.
5: Don Burgio, droga, denaro, potere, in forme diverse sono ricercate sia da chi cade nella devianza, ma anche in chi, almeno all'apparenza, non sembra esserci mai caduto. Il tema quindi del narcisismo di cui si parlava ci riguarda tutti?
7: E viviamo in un tempo così, un tempo fortemente improntato al narcisismo, che poi ha a che fare con l'individualismo, col vedere solo se stessi fondamentalmente, per cui è chiaro che i ragazzi con cui ho a che fare nascono e crescono in un tempo così, dove solo l'io deve avere potere, deve... l'altro purtroppo è vissuto come una potenziale minaccia, come qualcuno che può insidiare il mio io. Per cui i coltelli, per esempio, vanno così di moda purtroppo, in realtà non sono per acquisire un potere. Molto spesso i ragazzi me lo dicono, usano i coltelli per paura dell'altro. È un segno di debolezza, è un segno di paura dell'altro, perché l'altro è l'inferno, qualcuno diceva, no? L'altro è potenzialmente un nemico e quindi mi devo difendere più come arma di difesa che di attacco. Allora questo vuol dire che noi siamo talmente aggrappati al nostro io da non riuscire a vedere l'altro come un potenziale bene. E questo è un problema.
5: Quindi l'altro da sé diventa un problema per noi. Vado un attimo da Elisa. Elisa, posso chiederti se, perché l'ho messa in scaletta, l'anticipo perché tocca esattamente il tema che ha trattato lei, Don Burgio. Voglio farle sentire un minuto di Satisfaction dei Rolling Stones, perché questa canzone apre molte porte e molte riflessioni.

0: Allora, Don Burgio, questa canzone racconta di una generazione che descriveva come la società del consumo non riuscisse a colmare un vuoto, a generare quella soddisfazione fittiziamente offerta dal possesso di un bene che però alla fine non ti dà nulla. 50 anni dopo, perché questa canzone ha già mezzo secolo, siamo ancora in quella condizione, ed è questa una delle premesse della devianza su cui lavorare quando si è con un detenuto, cioè la coscienza che si è ricchi quando alimenti l'anima e non soltanto il corpo.
1: Sì, però è un cammino lungo soprattutto con i ragazzi di questa generazione, perché l'idea difensiva di sé è quella del io possiedo anche l'altro e quindi consisto, infatti

0: la vera. È importante anche mi dare letto, una dimensione.
1: Mi ha letto nel pensiero, perché avere o essere era un testo di Erich Fromm.
0: Certo.
1: Ecco, il professore si arrabbia. Perché, professore?
2: Vuoi vedere che adesso ti vuoi mettere d'accordo con lui, che siamo pure amici? Cioè, ma dobbiamo capirci, avere. Beh, prima tu hai contrapposto l'anima al corpo. L'hai appena detto, dice soddisfare il corpo, soddisfare. Hai detto questo?
1: Cioè, ho detto che è importante riuscire a soddisfare, cioè la vera felicità, la vera coscienza di sé, ce l'hai quando tu riesci ad avere un dialogo con l'anima, con la tua parte più profonda.
2: Non c'è bisogno di fare questa.
1: Dovrebbe riconoscerlo anche lei, che è uno psicoterapeuta.
2: No, perché tutto sto bisogno di distinguere, di contrapporre i piaceri del corpo a quelli dell'anima, tanto per incominciare, non ha un fondamento nell'esperienza del mio lavoro. Mi spiego, è facilissimo. Non è che il detenuto, il delinquente, quello che commette reati, non è che lui punta a soddisfare il corpo, lui punta a soddisfare la minghioneria, l'imbecillità. Sto dicendo cose
1: che è assimilabile, però a che cosa? Cioè, che la minchioneria
2: non è assimilabile al corpo, è assimilabile ad una parte del pensiero che inganna e che è stato ingannato. Prima Don Burgio parlava di captivus, cioè, come dire, prigioniero, rapito, insomma, ok? Allora, quando si parla di coloro che commettono reati e quando si parla di come dovrebbe funzionare il carcere e si dice non devi pensare al piacere del corpo ma a quello dell'anima, dal mio modesto punto di vista si sta facendo una
1: pura teoria, diciamo.
2: Si sta dicotomizzando, si stanno producendo degli estremi ingannevoli, perché si contrappone il corpo all'anima. Invece, come la vedo io? Quella che stiamo chiamando anima, comunque insomma mente, ok? Insomma pensiero, aspirazione, questa cosa qua può essere appagata in modi diversi. Non c'è bisogno di pensare al corpo che si contrappone all'anima. Si può pensare alla minghioneria, alla mediocrità, che si contrappone alla voglia di crescere e di evolversi. Prima hai parlato di narcisismo e hai corrotto praticamente Don Burgio, lo hai corrotto, perché dice il narcisismo è una cosa cattiva. Ma chi l'ha detto? Il bambino nasce narcisista, il narcisismo ha bisogno di essere addomesticato, non ha bisogno di essere stigmatizzato e buttato nella spazzatura come se fosse un peccato. Si nasce narcisisti, se non ci fosse il narcisismo nel bambino lui non potrebbe crescere. Quindi il narcisismo lo si deve considerare energia da addomesticare, non malattia da respingere. Dunque, in altre parole, l'essere umano nasce narcisista, ma nasce per costruire con gli altri, e per costruire con gli altri il narcisismo deve essere addomesticato e reso utile a intessere relazioni. Punto. Siccome è tardi, mi sto zitto.
1: No, abbiamo ancora 10 minuti. Don Burgio, sa che adesso mi spingo quasi aspiro a fare una riflessione di natura teologica. Il professore mette l'anima e la rende equipollente alla mente, come se la mente fosse l'anima della persona. Io sono convinto, per una mia personale formazione culturale, che l'anima e la mente non sono pienamente equipollenti, cioè che l'anima è qualcosa che va anche oltre la mente, perché afferisce all'aspetto emozionale, che non è data solo dalla mente, è data da una componente che secondo me porta le emozioni alla parte della spiritualità individuale dell'essere umano. Quindi, professore, chiedo a Don Burgio, ma chiedo anche a lei, se questa equipollenza che lei ha fatto è sostenibile, perché secondo me mente e anima non sono la stessa cosa.
2: Per un cristiano no. E comunque la parola a Don Burgio.
0: Innanzitutto

0: questo anch'io sono d'accordo, però, perché il dualismo platonico, anima e corpo, vanno risolti. Cioè, l'uomo è un tutto intero, non possiamo immaginare un'idea di contrapposizione. Poi è chiaro che il credente dà a questa parola anima un concetto più spirituale, poi sicuramente
1: dica professore,
0: perché c'è la parte razionale, logica, c'è la parte del pneuma, dello spirito, no? Che chiaramente per noi è l'anima di una persona, però la parte spirituale non è mai contrapposta alla parte razionale o alla parte legata al corpo, per cui l'uomo è un intero e questo è fondamentale, e come intero va educato.
2: Ha capito? Aspetta che ti dico una cosa. Dunque, visto che tu mi qualifichi amico dei preti e io me ne vanto, però, ok. Allora, Don Gianluigi Frova ha parlato qua dentro di nostalgia di Dio, che tradotto nella mia versione di disgraziato quale io sono, nostalgia dell'infinito. Quello che sta dicendo adesso Don Burgio, poi se non lo conosci tu Don Gianluigi Prova, io te lo presento, è veramente uno che pensa. Allora, quello che lui sta dicendo, Don Burgio, sta parlando di aspirazioni. Ora, noi nella mente, o se preferisci nell'anima, noi ce l'abbiamo comunque la nostalgia dell'infinito, è impossibile sopprimerla. Tu ti puoi dichiarare ateo quanto vuoi, ma comunque la nostalgia di Dio, detto in senso cristiano, o dell'infinito, detto in senso spinoziano, diciamo, insomma, a modo mio, sostanzialmente sono insopprimibili. Quindi, in pratica, quando tu distingui...
1: Ma no, Yuri, non puoi cogliere Dio con la mente. Dio si coglie con lo spirito, con qualcosa che hai dentro che non riguarda solo la testa.
2: Va bene, ho capito.
0: Però ci sono anche delle ragioni di credibilità, cioè c'è anche una razionalità.
1: La razionalità poi può motivare.
0: Arriva, però certo da sola non basta, se no saremmo noi Dio.
2: Comunque, la questione è che siccome io lavoro in carcere, a me interessa che i detenuti, invece di commettere reati, diventino cittadini. Se poi vogliono credere in Dio e questo li aiuta meglio a essere cittadini, io non ho nulla in contrario. Però la mia parte qua sulla terra, dove vivrò, si spera, un'altra dozzina d'anni almeno, confido. Vabbè, il mio compito consiste nel portare il detenuto ad essere costruttivo. C'è chi prova a renderlo costruttivo,
1: allora, aspetti, prof,
2: facendogli vedere Dio.
1: A proposito di costruzione di rapporto con il detenuto, vi faccio sentire un piccolo contributo preso da un film di Gian Maria Volontè, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È il momento in cui Volontè, che fa l'ispettore di polizia, sta interrogando, in qualche modo torturando, un detenuto perché confessi di essere parte di un'organizzazione criminale che ha realizzato delle stragi. Sentiamo questo stralcio.
3: Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci, berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Dai dritto! Tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, mao, olimpiao, tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi! Tu non sei un cavallo, tu sei un cittadino democratico e io ti devo rispettare. ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?
1: Ecco, io lancio continue provocazioni, abbiamo pochi minuti. In questo brano si racconta come venivano torturati alcuni detenuti per farli parlare durante il periodo del terrorismo in Italia. Pratiche che in qualche caso sono anche ritornate, ne abbiamo avuto purtroppo contezza. Don Burgio, professore, come vi spiegate questi fenomeni? A quali ragioni attingono scelte di questo genere da parte dello Stato, che dovrebbe essere quel soggetto di riferimento per la formazione intellettuale e morale di coloro i quali ne fanno parte?
2: Attingono al fatto che l'autorità non sa fare il servizio che è previsto che l'autorità faccia. E questo servizio significa, numero uno, permettere e favorire la crescita della persona per le quali si è autorità, uno. Due, essere ritenuta credibile. Viviamo in una situazione, e siccome io mi occupo del carcere, quindi non voglio parlare in generale del carcere, in carcere l'autorità non si rende credibile, e una delle ragioni per cui non si rende credibile è che il detenuto non percepisce che l'autorità è al suo servizio, ma percepisce che l'autorità invece è lì al suo posto per schiacciarlo. Per poter crescere, per poter vivere in un paese sorridente, occorre che l'autorità venga percepita non come uno che ti schiaccia, ma come uno che ti fa crescere.
1: Don Burgio, andare oltre una condizione kafkiana, no? Quello dell'essere considerato uno scarafaggio da schiacciare.
0: Sì, anche se devo dire che il carcere rimane in Italia ormai l'ultimo dispositivo totale e purtroppo a volte totalitario, per cui dobbiamo capire se c'è un modello ulteriore, se possiamo immaginare alternative reali. Forse ha ragione Pagano, Garante, quando dice che bisogna fare una rivoluzione normale, cioè bisogna forse far ritornare il carcere ad un ambiente che secondo la Costituzione sia rieducativo. Però siamo ben lontani da questa rivoluzione normale, per cui dobbiamo capire che purtroppo chi poi è attore dentro queste situazioni a volte si assume un potere che non è dato dalla Costituzione.
1: Una rivoluzione normale, mi piace questa definizione con cui chiudiamo la trasmissione. Professore, grazie per essere, anche per questo dialogo.
2: Ma
1: così acceso.
2: Grazie a lei, guarda, è un piacere litigare con lei, ci sto prendendo gusto.
1: Grazie a Don Burgio. Io naturalmente vi ricordo che tutti i contenuti della nostra trasmissione potete richiamarli in qualunque momento su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per andare a guardare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Vi ricordo il lavoro del gruppo Kairos, che è fondamentale per il suo impegno. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci ritroviamo domani sera alle 20 in replica e poi la prossima settimana, sabato prossimo alle 19. Buona serata a tutti.
4: Giornale Radio. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. E iniziamo da un caso che ha regolato tutto il dibattito tutta la settimana, il caso di Modena, dove Salim El Khoudry si è lanciato, 31 anni, nato da famiglia marocchina e risulta anche in possesso di cittadinanza marocchina, ma italiano, con cittadinanza italiana dai 14 anni di età, si lancia con la macchina contro la folla, una strage evidentemente. Colpisce tra gli altri una donna straniera tedesca che perde le gambe, insomma una cosa agghiacciante, e si è parlato molto della sua malattia mentale, del fatto che possa essere schizzoide, schizofrenico. Il GIP sostiene che quello che ha fatto, il GIP di Modena sostiene che quello che ha fatto non abbia a che fare con la sua malattia mentale. Non si parla di terrorismo, insomma c'è tutto un dibattito su questo tema. Io però vorrei concentrarmi un attimo, a prescindere anche un po' da questo caso, su proprio la questione della salute mentale, perché troppo facilmente secondo me qui si sta liquidando una questione dicendo vabbè, ma è un pazzo, no, che fa una cosa da pazzo. Ora io ho un dubbio che esprimo, così metto tutte le carte in tavola, e cioè: se per il giudice la malattia mentale non ha a che fare con la strage, allora come fa a non essere terrorismo? Questo è un dubbio che mi resta, perché voglio dire, uno può certo essere sano di mente e criminale, come no? Dopodiché la modalità dell'attacco è molto molto simile a certo tipo di strategia terroristica, però facciamo finta che conti in qualche maniera, no, la malattia mentale. E il problema in Italia, è stato detto tante volte, è che per persone che possono magari anche risultare, come si diceva una volta, socialmente pericolose, forse c'è poco controllo, c'è poca attenzione. A me è capitato di incontrare, intervistare, conoscere famiglie che avevano persone con problemi psichiatrici, e per una famiglia può diventare un incubo, perché non ci sono strutture, non ci sono, ci sono servizi, insomma, non sempre presentissimi. Allora, di tutto questo voglio parlare con Giovanni Siena, che è psicoterapeuta e mediatore familiare, che collabora con il Tribunale per i Minori e i Servizi Sociali. Lo ringrazio di essere con noi. Allora, dottore, c'è un problema in Italia di gestione del disagio psichico?
2: Beh, intanto buongiorno. Sicuramente quello che noi stiamo rilevando oggi è un cambiamento epocale rispetto a quello che poi è il vissuto della collettività, e questo non fa sconti di età, però sicuramente percepiamo questo grande cambiamento rispetto ai servizi. È un problema che ci trasciniamo ormai da diversi anni rispetto a quella che è poi una presa in carico, che sicuramente oggi è poco calibrata rispetto all'esigenza legata al cambiamento, insomma, che poi vediamo tutti i giorni anche con fatti drammatici come quello che ha appena citato.
1: Ecco, oggi come viene gestito? Posso chiederlo a un malato psichiatrico? Cioè, se una, mettiamo una persona, prendiamo il caso di Salim El Khoudry, no? Mettiamo che sia, adesso lasciamo stare quello che decideranno i giudici, mettiamo che fosse in effetti un malato psichiatrico, una persona con una grave patologia. Salim El Khoudry va al bar, lo vedono che sta sempre attaccato al telefono, che si arrabbia, che dà delle risposte un po' così strane alla gente. Ora, com'è possibile che, cioè, qui come si dovrebbe procedere? Con una segnalazione? Cioè, lui ha frequentato il centro di salute mentale per un paio d'anni, poi non si è più presentato, e quindi come si fa in questi casi?
2: Con lei consideri che quando, innanzitutto, per parlare di patologia psichiatrica, quello che mette in condizione i servizi di poter intervenire è che ci sia una diagnosi vera e propria. Cioè, la diagnosi è quella che in qualche modo permette all'ente pubblico, che poi tiene in carico, insomma, il supporto psichiatrico, è quello che permette di fare dei percorsi fondamentalmente. Io quello che rilevo ad oggi è che abbiamo percorsi datati, non in rispondenza a quello che poi è la criticità legata al benessere mentale che noi viviamo oggi. Le criticità che noi oggi avvertiamo sono, diciamo, non si incasellano in quelli che sono i servizi che poi l'ente pubblico cerca di dare. Quindi o c'è una diagnosi vera e propria, una pericolosità tipo, per cui c'è un percorso strutturato all'interno di una struttura, oppure sono i servizi del territorio. Servizi del territorio che però non sempre riescono a intercettare queste criticità, tant'è che loro non riescono, ci sfugge a volte dai radar una presa in carico temporanea, dove magari si ha anche la somministrazione del farmaco, però poi il paziente non si presenta. Questo magari non viene attenzionato da altre circostanze che magari portano all'attenzione della stessa persona, e questo fa sì che poi in una fase di fragilità particolare ci sia l'acting, l'agito. Ecco, siamo poco attrezzati su quella che è la continuità dei servizi del territorio, che non siano quelli che noi vedevamo in una presa in carico di una struttura.
1: Ecco, ma lei dice, cioè, per essere preso in carico in una struttura ci deve essere una diagnosi, no? Che tipo di diagnosi? Cioè, a quale livello io vengo, una volta si diceva internato, no? Però che tipo di diagnosi mi serve?
2: Diciamo che al di là della diagnosi, quello che viene visto è anche la conformazione della famiglia, di chi può farsi carico di lui. Se abbiamo un nucleo familiare attento, no? E c'è un esordio e c'è comunque una diagnosi, e con un trattamento questo si permette di compensare il paziente e la famiglia che può seguirlo e di creare degli alert rispetto ai suoi comportamenti, questo, diciamo, è difficilmente quel caso che finisce in una struttura. La struttura entra in gioco prettamente dove non ci sono figure di riferimento, c'è una particolarità, una criticità, una pericolosità per se stesso e per gli altri, e dove non ci sono sentinelle di supporto. In quel caso la struttura, diciamo, che ha una compensazione H24 ed un percorso più lungo e duraturo.
1: Ma chi è che decide sulla pericolosità sociale? Un giudice o un medico?
2: Normalmente viene sempre sottoposto da un sanitario. Da un sanitario e dal servizio sociale, che poi mette in opera un percorso. Di norma l'ente pubblico, quindi la sanità, non ha solo, diciamo, lo psichiatra competente di dipartimento, ma c'è anche l'assistenza sociale con cui condivide quelli che sono i percorsi di supporto.
1: Ecco, le voglio chiedere anche questo, cioè lei dice quando non ci sono sentinelle, però, cioè, a me, io ho la sensazione che delle volte si lascia alle famiglie un compito pesante, cioè non è detto, mettiamo che ci siano anche dei genitori per esempio molto, o dei parenti molto ben disposti a seguire, però se una persona è socialmente pericolosa o se dà dei segnali, cioè siamo sicuri che insomma una famiglia sia in grado di coglierli? Che, cioè, anche con le migliori intenzioni, quelli più preparati, più attenti, cioè non si scarica poi molto sul singolo nucleo familiare?
2: Sicuramente questa è una riflessione funzionale. Il problema è che la coperta è corta. Da quello che, questo ovviamente io le parlo per la mia esperienza, non perché questo sia giusto, per la mia esperienza quello che vedo è che quando c'è un intervento e il budget è quello, ci si focalizza tanto su quelli che sono gli atteggiamenti, quelli esponenziali, no? Quelli che sono davvero degni di nota. Il resto viene sicuramente lasciato alle famiglie quando la situazione è compensata, che però è un aspetto che non è sempre garantista. Infatti, quando si affida alla famiglia questo monito, sicuramente ci dovrebbero essere incontri più frequenti, una vicinanza maggiore col servizio, dei colloqui più vicini, un monitoraggio della terapia più assiduo.
1: Cosa vuol dire il budget è quello? Cioè, mediamente che budget c'è a disposizione?
2: Questo è il budget
1: perché
2: della sanità.
1: Se lei mi parla.
2: Sì, il budget funziona in questo modo.
1: Cioè, io vedo
2: modo.
1: Per i bambini, no?
2: Sì. No, le faccio un esempio.
1: Mi scusi se la interrompo.
2: Il budget sì, prego, in prego. Questo modo. Ci sono delle somme che a livello ministeriale vengono praticamente erogate alle regioni, e vengono erogate per comparti. E la psichiatria, ogni regione ha un suo budget di riferimento e che può spendere. Questo vale sia per il sostegno delle strutture, vale per il sostegno delle rette, diciamo, per le varie strutture, ma anche di quelli che sono gli interventi sul territorio. Era solo per fare un inciso, ecco, diciamo, il budget dipende, ecco, da quello che poi è il fabbisogno nazionale, che poi viene ripartito sulle regioni.
1: Sì, però a me risulta, penso per i bambini, no? Una casa protetta, diciamo così, una struttura, diciamo, da un minimo di 200, 250 euro, 300 euro al giorno. Ci sono strutture psichiatriche che costano anche 500, cioè a me è capitato di vedere cose, insomma, molto costose. Qui, cioè, stiamo parlando di un budget che dovrebbe essere molto consistente.
2: Io i budget vanno visti su due versanti, specie quando parliamo di strutture. La struttura prettamente sanitaria, che è quella psichiatrica che citava lei poco fa, è realmente quei costi che lei ha detto. Quindi glielo confermo, perché poi da operatore sul territorio, ecco, le posso dire che c'è una forbice abbastanza ampia che si avvicina a quegli importi. Se invece la struttura è sociale, a dei costi più bassi. Ad oggi quello che ha fatto il legislatore, e su cui si sta muovendo tanto, proprio per rispondere a quelle che sono le criticità di cui le parlavo, di una collettività che cambia, è quello di creare delle strutture intermedie. Sono delle strutture praticamente che hanno un impatto, se parliamo di minori in questo caso, no? Che hanno un impatto legato alla struttura sociale, ma che hanno dei rinforzi legati anche alla possibilità di intercettare delle criticità di natura psichiatrica, e si riesce ad inserire un supporto che può accompagnare anche quel tipo di fragilità che potrebbe emergere. E queste sono strutture che hanno un costo un po' più basso, ma che permettono in qualche modo all'interno delle professionalità che permettono appunto di intervenire su quegli aspetti in un'età più giovane. Ecco,
1: ecco, qui c'è appunto il tema dei soldi. Spesso si dice la legge Basaglia, che ha chiuso i manicomi, ha fatto da un lato del bene, insomma, perché c'erano delle strutture molto problematiche, no? Però poi ci ha lasciati un po' privi di strumenti, un po' privi appunto di strutture, un po' privi di, no? Forse sarebbe ora di rivedere questo aspetto. Secondo lei esistono queste criticità della legge Basaglia?
2: Diciamo che la differenza tra la legge Basaglia, cioè, o meglio, cosa faceva la legge Basaglia? La legge Basaglia quello che ha fatto è: dove abbiamo una problematica di questo tipo dobbiamo riabilitare, non dobbiamo internare o mettere al mai margine della collettività. Il vero impatto che ha la legge Basaglia è quello di lavorare su quelle che sono le fragilità psichiatriche, fondamentalmente dando l'opportunità a volte anche di reinserirsi nella collettività quando si passano, diciamo, periodi, perché poi non è, sono delle situazioni croniche, delle situazioni transitorie. In quelle croniche sicuramente non avremo una grande risposta di riuscita sull'integrazione, sulla collettività. Su invece delle situazioni emergenti, transitorie, su quelle si può lavorare e si hanno dei buoni risultati se la persona viene seguita in un trattamento terapeutico. Quindi diciamo che mentre prima veniva contenuto, con la legge Basaglia viene riabilitato. Ecco, e questa qui è la sostanziale differenza. Poi oggi riabilitiamo in risposta a quello che è il problema che noi stiamo riscontrando rispetto ai cambiamenti della collettività? Abbiamo i budget adeguati rispetto a quello che serve? Se ne parla a sufficienza? E questo è il dilemma che oggi abbiamo.
1: Forse il problema è che non tutti possono essere riabilitati. Qualcuno può aver bisogno di contenimento, e forse, diciamo, in certi casi, io sono sempre garantista e penso che si debba stare molto attenti con la malattia mentale a non trasformare quella che è semplice, diciamo così, stranezza, no? Non bisogna patologizzare le persone, non bisogna medicalizzarle necessariamente, non si debba infierire, perché poi, però, io poi seguo anche quello che diceva Thomas Sasch, cioè, che era un libertario totale, diceva sì, però la malattia mentale esiste, lui smontava il mito della malattia mentale, ma diceva poi però ci sono persone che fanno cose violente, gravi, e quelle devono pagare. Cioè non è che fosse, benché smontasse appunto tutto il mito della malattia mentale, poi non toglieva, no, dal campo la necessità di avere strutture anche contenitive, e il rischio che forse noi queste strutture non le abbiamo più o ne abbiamo molto poche, mi chiedo.
2: Diciamo che questo oggi strutture, diciamo, che hanno questo tipo di contenimento sono strutture psichiatriche, quelle strutture psichiatriche pure, no, che rientrano nel versante sanitario, dove quando si parla di contenimento è bene che facciamo una specifica: il contenimento è farmacologico, non si ha più il contenimento come lo si poteva immaginare nei vecchi manicomi. Il contenimento è farmacologico, sono quelle figure che assumono un carattere di cronicità, e dietro quella cronicità, per tenere a freno quelle pulsioni, quegli atteggiamenti, quegli acting, l'unica cosa che può contenerli è il farmaco, che va a riequilibrare quei parametri che ti permettono appunto di non creare danni a te o agli altri, perché poi quando si parla di dannosità a volte i danni li fanno anche su se stessi, con l'autolesionismo o altre modalità, non solo, diciamo, agiti verso l'altro.
1: Allora, certo, le chiedo una cosa da esperto. Prendiamo il caso di Salim El Khoudry. Mettiamo che sia effettivamente una persona, diciamo così, con una patologia grave che lo porta a fare una strage. lo stabilirà una perizia, se così. A me vengono dei dubbi sul fatto che lui non avesse mai avuto un episodio violento segnalato prima, poi all'improvviso fa una roba del genere. È curioso, no? Questo, cioè, di solito qualche segnale c'è,
2: sì.
1: Però lei dice è strano. Mettiamo però, superiamo questa stranezza, mettiamo che lui fosse effettivamente un malato gravissimo, uno con una patologia grave, che in virtù di questa patologia a un certo punto esplode e fa questa strage. E qua c'è qualcosa che per forza non funziona, cioè se io devo aspettare che ci sia una diagnosi, va bene, c'è bisogno di una diagnosi per contenerlo, però se lui non va più al centro di salute mentale, come faccio io a fare una diagnosi? C'è bisogno di avere la diagnosi per far intervenire i servizi sociali? Di nuovo, se questo si aggira e fa delle cose strane, no? Cioè, dov'è il buco in questa storia?
2: Il buco è sulla presa in carico. Francesco, il buco è sulla presa in carico. Se c'è una presa in carico attenta, prima di arrivare ad un contenimento, diciamo, un po' più massiccio, qualora l'atteggiamento lo necessiti o il comportamento lo necessiti, se c'è una buona presa in carico, questa avviene su più fronti. Cioè, iniziamo a mettere i colloqui regolari, teniamo ancorato il paziente al servizio, cerchiamo in qualche modo, no, di avvicinare un po' il gap. Cioè, perché è un'importanza, no? Perché posso subentrare.
1: Però se lui non ci va più, lei ha ragione, ma io quando ho posto questa domanda mi è stato detto: però il centro di salute mentale mica è una prigione, cioè lui mica è obbligato ad andarci, è volontario andare lì. Quindi io mi domando come si faceva? Cioè, lì, allora, mettiamo che l'imponderabile può sempre esistere, per carità, certo. Però se lui non si presenta più, questi ritengono che abbia ancora bisogno, che si deve fare? Cioè, ci sarà qualcuno che va a bussare alla porta e dire: oh, Salim, perché non vieni più al centro di salute mentale? Però non sembra che ci sia stato.
2: Vedi, in questa circostanza qui, dove si ravvisa una pericolosità tale per cui può sfuggire e può rendere la persona pericolosa per la collettività, ci sono degli atteggiamenti e delle procedure. Non è un qualcosa che io posso prendere e obbligare. Quando posso obbligare? Quando la persona non è capace di intendere, di volere, o lo è in parte, e io ritengo opportuno nominare un amministratore di sostegno. Se io nomino un amministratore di sostegno, lui ha quella facoltà anche di sottoscrivere un'obbligatorietà, tra virgolette.
1: Ma è lì il punto, cioè, per nominare un amministratore di sostegno vuol dire che questo signore deve finire davanti a un giudice. Perché è il giudice che decide, no? Se dare l'amministratore di sostegno.
2: Sì, diciamo che c'è una richiesta. La richiesta la possono avanzare anche i sanitari, Francesco, quando ravvisano delle cose. Lo ravvisano e possono
1: presentarlo.
2: Sì.
1: Allora io chiedo, in questo caso lui è andato al centro di salute mentale, smette di andarci.
2: Sì.
1: Lì, forse è lì un problema. Cioè, dal momento in cui lui smette, perché non c'è nessuno che si interessa su che fine abbia fatto questo qui? Cioè, mi chiedo, il centro di salute mentale non può fare una segnalazione e dire: oh, guardate che qua c'è un profilo particolare che è sparito dai radar, non viene più. Non c'è un modo per fare questo?
2: Secondo me si può trovare il modo. Si può trovare il modo in quella fattispecie, cioè, nel senso, andrebbe creato un sistema che permette in qualche modo di tenere, quando parlavo di presa in carico mi riferivo proprio a questo. Non solo quello che è il supporto che si può dare, il monitoraggio assiduo e tenerlo agganciato al servizio, ma anche cosa fare quando poi perdiamo dai radar una situazione che poi potenzialmente potrebbe essere pericolosa. Come ci si muove a livello procedurale? E sono quelle procedure che, come dicevo prima, no, che sono aperta e corta, e che oggi non siamo attrezzati per questo aumento esponenziale di questa fragilità, e si rischia a volte di sottovalutare la cosa grave da quella meno grave.
1: Quindi secondo lei, nella migliore ipotesi, hanno sottovalutato la pericolosità di quest'uomo, non avevano i mezzi per stargli dietro? E
2: questa potrebbe essere un'ipotesi, qualora ci siano state delle avvisaglie. A volte ci sono dei raptus particolari che non avvengono da dei segnali, no? Cioè, noi non sappiamo se faceva uso di sostanze, non sappiamo se ha avuto una situazione particolare,
1: no.
2: Perché io le variabili che considero spesso sono queste, perché a volte immaginiamo anche dei raptus pure privi di segnali, quello è un atteggiamento compulsivo, esplosivo e devastante, no? Però a volte questo
1: lei ritiene credibile che questo signore, senza dare alcun segnale prima di questo tipo, poi prenda e faccia una strage? Tra l'altro non è una cosa casuale, cioè non è che è andato in giro a tirare bastonate, cioè è salito su un'auto, si è preso il coltello, cioè l'ha pensata bene, diciamo.
2: Diciamo che è questa la parte più difficile da gestire, cioè se pensiamo un po' al trend, quello che poi se non abbiamo segnalazioni particolari vuol dire che lui nella quotidianità era compensato. La compensazione è quello che non ti fa vedere quali possono essere gli exploit. Mediamente sufficiente, no? Come per dire, sì, vabbè, abbiamo tante persone che non pensi mai che possano arrivare al punto di avere un acting o un agito di questo tipo, no? Quindi in questa fattispecie quello è proprio quando non hai grandi segnali, è più difficile da individuarlo, no?
1: È lì che mi chiedo se poi esistano dei segnali, cioè se sia credibile che non c'è, come dire, che uno senza segnali poi arriva da zero a mille, così, ecco. Questo è un mio dubbio, però questo lo stabilirà una perizia. Certo. Nel frattempo abbiamo capito che se anche davvero questo era veramente, cioè se la cosa che ha fatto dipendeva da una sua patologia, evidentemente c'è stata una mancanza, cioè doveva essere seguito meglio, forse qualcuno anche magari in buona fede o per un semplice errore, perché non c'era un segnale, però forse, insomma, io penso che una telefonata tu dovresti farla. Se un paziente viene al centro di salute mentale, un giorno non viene più, non dà più notizie, che io credo che ci siano anche oggi gli strumenti per farsi vivi, chiamare a casa, non lo so, sentire, cioè secondo me, chiaro che poi se uno ha 2000 pazienti, uno nelle maglie può sfuggire. Grazie al dottor Siena per questa chiacchierata molto istruttiva e anche drammatica per certi versi. Torneremo a parlarne, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché torniamo fra pochissimo.
0: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante. Sole, clima estivo quasi ovunque, e segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata. E come sapete, cerchiamo di occuparci di attualità, ma anche di andare in profondità nei temi più culturali, sociali, e di vedere, insomma, con uno spettro molto ampio. Siamo stati colpiti, abbiamo detto, insomma, ci abbiamo riflettuto sopra tanto questa settimana, insomma, nei giorni passati, da quanto accaduto a Modena, da questo attacco, da questa strage, perché indubitabilmente è una strage che ha colpito duramente non solo cittadini, turisti, ma insomma un po' tutto l'immaginario della nazione. E quello che una delle cose che a me ha colpito è questa sensazione di essere inermi, no, di fronte ai nemici, di essere letteralmente imbelli, cioè persone che non sono adatte, non riescono a fare, non combattono, non fanno la guerra. E per molti questo potrebbe essere una cosa positiva, dire siamo nemici, no? Tutti noi amiamo la pace, inutile nasconderci. Cioè io penso che uno che fa l'elogio della guerra, forse la guerra non l'ha mai provata sulla sua pelle. Però un conto è non desiderare la guerra, un conto appunto essere imbelle e indifeso. E io ho la sensazione che da un po' di tempo noi abbiamo smesso di imparare a difenderci, anche smesso di voler difenderci. E per cui ho trovato molto interessante il libro di Massimo Panizzi, che è generale di Corpo d'Armata, ufficiale già, insomma, autorevole, membro componente del Corpo degli Alpini, ha operato in missioni NATO e ONU in Bosnia, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan, e ha scritto per Storica Edizioni Difesa è libertà, il coraggio di proteggere la nostra indipendenza. Allora, intanto, generale, grazie di aver accettato l'invito, e io vorrei partire proprio da questo, cioè siamo diventati noi italiani, noi europei, popoli, parliamo dell'Italia soprattutto, però popoli incapaci di difendersi?
6: Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie di questa, di questo invito e di questa opportunità. Non è una questione di capacità, è una questione di consapevolezza, secondo me. Cioè, io ho scritto questo libro dopo averne scritto un altro che si intitola Cuore Alpino, che è una sorta di raccolta di testimonianze dei miei 42 erotti anni di vita militare, per cercare di fare un punto di situazione, cosa resta della mia esperienza militare. Ecco, e dopo ho sentito il bisogno, proprio per anche quello che dice lei, di mettere più a fuoco cos'è la funzione difesa oggi. E quindi la sua domanda, rispondo, c'è bisogno di maggiore consapevolezza di che cosa vuol dire difendere. E soprattutto nei tempi in cui viviamo, in cui la libertà non è automatica, non si conserva automaticamente, non si conserva da sola, ha bisogno della consapevolezza di un paese. quindi non soltanto delle forze armate, di chi opera. Le forze armate sono uno strumento per la difesa di uno Stato, ma la difesa concerne tutti, tutti i cittadini, e non soltanto perché è scritto nella Costituzione. E questo non si ricorda mai abbastanza. C'è bisogno di una maggiore consapevolezza che permei tutti gli aspetti della nostra società, ma proprio tutti, perché non si difendono solo i confini oggi, non si conservano territori, ma si conserva fondamentalmente la nostra libertà, le nostre fonti energetiche, la nostra capacità di leggere i fatti, la nostra libertà di pensiero. Ecco, e quindi c'è bisogno veramente di ripensare la difesa e di promuovere.
5: Possiamo dire, generale, che è un problema culturale questa incapacità, questa non volontà di difendersi? Cioè, noi abbiamo cominciato, cioè, quando è che abbiamo cominciato questo processo che ci ha resi appunto culturalmente imbelli?
6: Secondo me questo è figlio di 80 anni più o meno di pace che abbiamo vissuto in Europa dopo il secondo conflitto mondiale, no? E che ci ha fatto capire cos'è la libertà e il benessere. E poi con le nuove generazioni che non hanno combattuto e purtroppo non hanno neanche conosciuto, come invece io ho avuto modo di fare, le testimonianze di chi ha combattuto, di chi ha reso possibile la libertà, bene, questo ha creato una sorta di torpore, e io nel libro parlo proprio di torpore, per cui il benessere è una cosa che è un fatto che non è il frutto di una conquista, ma semplicemente c'è. Ecco che allora questo torpore, che ripeto è figlio di 80 anni di benessere e di pace, ci ha resi inconsapevoli degli sforzi necessari per raggiungere il benessere, e soprattutto inconsapevoli del fatto che il benessere, una volta raggiunto, va difeso. In altre parole, si potrebbe dire che la pace non è qualcosa che si raggiunge una volta per sempre, ma la pace va difesa quotidianamente nelle nostre coscienze, nei nostri atti e nella costruzione di quelle condizioni che consentono di vivere in pace.
5: Beh, si è detto però, e qui c'è un'altra cosa che rientra, no, in questa operazione culturale, lei dice: noi ci siamo abituati alla pace, io sono contento che in parte questo sia avvenuto, perché vuol dire che non abbiamo vissuto la guerra. Però dico anche questo, che poi c'è stata tutta una criminalizzazione a livello culturale di tutti coloro che dicevano, che parlavano di difesa, ma in senso lato, cioè oggi anche difendere le proprie idee in un certo modo è diventato, no, una cosa da guardare con sospetto, difendere l'idea di nazione, difendere l'idea di confine, difendere, cioè se tu difendi concetti che sono sbagliati, allora sei uno da guardare appunto male. Io penso ad esempio a quello che è successo alle Aion Alpino, a quello che è successo a Genova con gli alpini, dove sono stati contestati, lasciamo stare la questione delle molestie, che quella veramente magari ci torniamo dopo, però la trovo grottesca. Più subdolo è questa idea che l'alpino sia da contestare in quanto militare, quindi portatore di una cultura patriarcale, fascistoide, no? Cioè tutto ciò che è difesa è comunque un retaggio di una mascolinità tossica. Questa è un po' una delle idee che circolano.
6: Su questo si potrebbe fare addirittura un convegno. Ecco, se ci fosse gente che vuole veramente e liberamente farsi un'idea. Allora, gliela pongo così. Io vedo una grande differenza fra il sentore comune, il sentore della gente comune, che riconosce negli alpini dei valori che sono proprio nostri, nazionali, italiani, i valori della solidarietà, del coraggio, della dedizione, e quello anche di lavorare senza bisogno di apparire, senza bisogno di applausi. Uno dei nostri moti alpini che a me piace spesso ricordare è Tasi e tira, cioè smettila di chiacchierare. Prima si scambiano le idee, come? Dopodiché si lavora tacendo, si va avanti. Ecco, io nella questione degli alpini di Genova, che poi sappiamo anche che si è ripetuta in alcune adunate precedenti, vedo la differenza fra l'ignoranza del nostro passato, no? E invece la realtà che è fatta di tradizioni consolidate. Sappiamo tutti, ma non si dice mai abbastanza, che a Genova gli alpini sono corsi per primi nella tragedia del Ponte Morandi, ma già prima vi erano stati durante le alluvioni. Se si facesse la storia degli alpini dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'accorrere durante le tragedie nazionali, si dovrebbero scrivere veramente dei trattati, però non sono scritti perché semplicemente l'alpino è, l'alpino fa, l'alpino dà. E questo credo che la gente lo riconosca. Non ha niente a che fare col macismo, ma a che fare con una cultura nazionale che è profonda, che è radicata. Ecco, che infatti
5: mi perdoni se la interrompo, generale. E qui il punto, no? Cioè, io penso che non ci sarebbe neanche bisogno di elencare tutte le cose che hanno fatto gli alpini, perché non ci si deve giustificare in alcun modo, cioè non è che uno deve dire ma guarda cosa hanno fatto, è giusto parlarne, ma come celebrazione, non come risposta. Secondo me la cosa interessante è proprio questa parte, no? Legata alla mascolinità, cioè all'idea che anche quello che dice lei, no? Cioè questo lavoro nel silenzio, la fatica, anche il rischio, no? il mettere il proprio corpo fisicamente contro le avversità e contro i pericoli. Ecco, tutta questa roba qui viene meno perché, adesso non voglio fare troppo a psicologia spicciola, però viene meno, direbbe qualcuno, il padre simbolico, no? Cioè l'idea di un verticale, di un ordine, di regole, ed è esattamente questo che si è combattuto. Cioè quando tu togli il padre, diciamo così, poi togli tutto quanto, e togli la fatica, togli l'abitudine a lavorare in silenzio e a farsi il mazzo, come si dice, e togli anche la disponibilità a combattere per difendere ciò che si è ottenuto, in tutti i sensi. Sbaglio?
6: Sì, concordo, e bisognerebbe capire perché accade questo, perché alcuni slogan lanciati e probabilmente anche costruiti ad arte da alcune minoranze pressoché sconosciute, peraltro, prima della adunata, hanno una presa sui social media che rischiano di confondere completamente le menti e addirittura di cambiare completamente la realtà dei fatti. Quindi perché questo accade? E allora io, quando rifletto, e lo rifletto nel mio libro, su questi fatti che poi vengono sconfessati dalla realtà, penso molto, le dico, a due cose. Uno, alla scuola, al ruolo della scuola, che probabilmente ha abdicato negli anni all'insegnamento della storia e alla trasmissione di valori. L'insegnamento, secondo me, lo dice anche il Papa, no? È un atto di carità, no? Bisognerebbe, è una missione, no? Bisognerebbe studiare e poi cercare di trasmettere ai ragazzi il senso della storia e del sacrificio. Le faccio un altro esempio. Lunedì prossimo, qui a Firenze, dove vivo, ci sarà una giornata importante, la giornata del veterano, che si celebra al cimitero americano di Firenze. Sapete che ci sono in Italia due grandi cimiteri americani di guerra, ma uno è a Firenze. Ecco, e una visita in un luogo come quello, che è sacro, ti cambierebbe veramente la vita e cambierebbe anche quella di tanti ragazzi. Mi spiace molto che non ci sia un coinvolgimento in queste celebrazioni veramente, voglio dire, di popolo, perché questi ragazzi sono morti, 4.400 lì, per liberare il nostro paese. Ecco, secondo me le scuole dovrebbero proiettare, trasmettere esempi come questi e far capire che la libertà è stata la costruzione faticosa delle condizioni per cui oggi si possa vivere, anche parlando e scambiando idee e anche magari promuovendo quegli slogan di Genova contro gli alpini, perché la libertà dell'informazione è anche questa. Però poi bisognerebbe saperla contrastare, come dice lei, con la voglia di difendere il nostro passato, i nostri valori, i nostri esempi. Dopo la scuola metto l'altra componente, che è secondo me la componente politica, cioè anche la politica dovrebbe essere una missione e quindi anche la politica, che dovrebbe riconoscere nella difesa una funzione nazionale trasversale, dovrebbe contribuire a mettere dei puntini, no? A mettere dei paletti rispetto alla disinformazione.
5: Sì, però il punto è sempre quello, no? Cioè, io continuo a pensare che siano tutte, cioè, al di là della politica, che dico la verità mi spaventa quando si parla di mettere il contrasto alla disinformazione, perché poi è un attimo che si va a invadere invece il campo dell'informazione vera e propria e si mettono limiti dettati da altro. Quello che mi colpisce è proprio la questione culturale, non solo nella scuola, perché io non vorrei poi dare troppe colpe, no, agli insegnanti, alla scuola. Io credo che riguardi proprio tutta la macchina culturale italiana per anni, cioè l'idea che l'autorità sia male in sé, no? E che quindi

0: Ecco, questo voglio dire. Cioè, è l'idea di sacrificio che viene a mancare. E forse l'idea di sacrificio è proprio quella che sta al centro dell'esistenza del militare, però.
1: Esattamente. In un mio pezzo su una rivista specializzata tempo fa scrissi come titolo questo: Salviamo il soldato italico. Perché? Perché spesso anche nel cinema il soldato italiano, che pure si è sempre distinto, no? E si distingue anche oggi in Italia e nel mondo, è stato attraverso il cinema
0: ridotto a caricatura, diciamo, si è stato caricaturalizzato.
1: Ecco, diciamo così, caricaturale. E poi però, e quindi diciamo derubricato a una delle tante funzioni, perché noi non siamo un popolo, diciamo, guerriero combattente, no? Queste semplificazioni che sono veramente...
0: Sì, è stato sempre messo un po' ridicolo, cioè noi siamo quelli con le scarpe rotte che perdono, cioè addirittura noi, come dire, si parla di sconfitta anche solo per la Prima Guerra Mondiale, cioè che in verità, insomma, è andata un po' diversamente. E c'è quest'idea, no, dell'imperialismo straccione, cioè tutte queste cose qui che stanno in un unico calderone per dire... è stupido l'idea di sacrificarsi per la patria, è stupido andare a combattere. Io posso capire i pacifisti, no? Il pacifismo radicale lo posso capire. Dopodiché, come lei dice nel suo libro, cioè, se non c'è qualcuno che difende i confini, la tua libertà va a quel paese. Se non c'è qualcuno che difende i diritti, la tua libertà va a quel paese.
1: Concordo. Allora, da un lato lei ha parlato di sacrificio e anche su questo potremmo parlarne a lungo, dall'altro c'è il fatto che non è solo il soldato che oggi difende la patria, la tenuta di una nazione, devono essere tutti i cittadini, le scuole, le università, le industrie, ognuno ha un ruolo fondamentale nel difendere la patria, però ecco che il soldato rappresenta il simbolo del rigore, del sacrificio, della disciplina, del dover anche dedicare tutto se stesso fino all'estremo sacrificio, e che questo secondo me va recuperato, va rimesso a fuoco, chissà perché poi andiamo al cinema e ci esaltiamo a vedere i film americani che raccontano di eroi, no? Le faccio un esempio: American Sniper di Clint Eastwood, un magnifico film che racconta di un eroe che si sacrificava perché altri potessero vivere, perché i suoi compagni potessero diciamo agire senza essere colpiti, no? E, ecco, ci esaltiamo quando vediamo queste figure, quindi la figura dell'eroe è presente in ognuno di noi. Io dico spesso che c'è un soldato in ognuno di noi c'è un istinto di correre a difendere, di prendere la difesa di qualcuno, però poi nei fatti, come dice lei, pochi sarebbero disposti, soprattutto fra i giovani, a veramente sacrificare se stessi per un bene superiore. Ieri leggevo uno degli ultimi sondaggi svolti da un centro geopolitico di Riga, in Lettonia, che misurava la volontà dei paesi membri della NATO di difendere il proprio Stato in caso di
0: guerra. La disponibilità delle persone, ne abbiamo visti tanti, no? Inchieste anche così spannometriche in cui si andava dai giovani a dire: tu saresti disposto a combattere, andare in guerra, combattere, morire per la democrazia.
1: Esatto, ora noi sappiamo che c'è stato anche un recente sondaggio del Censis, no?
0: Sì.
1: Gli italiani e la guerra, no? Che è abbastanza preoccupante, no? Se non addirittura drammatico, soprattutto considerando i tempi che viviamo. Bene, questo centro di studi geopolitici di Riga, in Lettonia, che ha fatto un sondaggio NATO, ci vede all'ultimo posto fra gli alleati della NATO disposti a combattere nel caso che fossimo attaccati, ma attenzione, certo. Non parliamo solo di attacchi fisici al nostro territorio, in genere si dovesse correre alle armi. Ecco, quindi ripeto, c'è da recuperare la funzione e la figura del soldato e c'è da recuperare proprio il senso della
0: ricerca. Infatti io vorrei dire questo, cioè che troppe volte questi temi vengono usati in maniera strumentale, perché poi vengono usati da questo o quell'altro per spingere a, diciamo, allora compriamo.

0: armi nell'interesse dell'Unione Commissione Europea oppure portiamo avanti questa guerra ma non quell'altra. Cioè, io voglio uscire da tutto questo. Io qua sto facendo un ragionamento con il generale più ampio che riguarda come una disposizione dello spirito, cioè la difesa. Qui non stiamo parlando dell'Ucraina, della Russia, del Venezuela, dell'Iran. Esco un attimo da queste cose perché poi io, per esempio, sulla retorica bellicista sull'Ucraina, io sono stato uno dei più critici in assoluto. Questo non mi impedisce di dire che secondo me le nazioni devono armarsi, non perché a me piacciono le armi, piace ammazzare la gente, ma perché la sovranità militare è fondamentale per la libertà. E sono contrario al riarmo europeo, ma favorevole al riarmo italiano. Sono due cose sottili, no, sottilmente diverse. Quello che mi interessa però col generale nel suo libro, la cosa bella, è proprio la nostra disponibilità, la disponibilità di chiunque. Cioè, noi abbiamo visto nel caso di Modena, questo signore, Signorelli, signore, scusate il gioco di parole, però un passante, no? Un italiano qualsiasi, che si butta e si piglia una coltellata in testa, si butta a fermare l'attentatore. Io, generale, non so quanti di noi sarebbero disposti a fare una cosa del genere dopo anni e anni, no, di torpore, come lo chiama lei.
1: Sì, è vero, è anche drammatico che ci siano persone che quando accadono fatti del genere sono più preoccupati di filmare col telefonino, che non di darsi da fare per frenare la minaccia. E sa che c'è un bellissimo libro di Dave Grossman, che si intitola No On Combat, che mette a fuoco proprio questo aspetto, è che quando accade qualcosa di violento che colpisce la società, la gran parte della gente è spinta istintivamente a fuggire. Poi c'è una minoranza di persone che invece dentro di sé ha coltivato questo desiderio di aiutare gli altri. Ecco, questa minoranza corre verso la minaccia per cercare di frenarla, per cercare di impedire alla minaccia di esagerare, di andare oltre, e lui li chiama i guerrieri, no? I guardiani della libertà. Ecco, questo è molto bello. Quindi diciamo così, nella nostra umanità ci sono persone che hanno questa voglia di salvaguardare il bene comune e di aiutare gli altri. La maggioranza non fa parte di questo. Ecco, bisognerebbe, secondo me, focalizzarsi su questo punto e capire che i difensori, i guardians, no? I guardiani della libertà, sono figure da preservare, da custodire, da proteggere. Ecco. E poi c'è la differenza grande fra violenza e aggressività, fra violenza e uso della forza consapevole. E anche su questo, vediamo delle situazioni o sentiamo delle affermazioni paradossali, ecco.
0: Ma qui il punto è questo, cioè che si fa di tutto un erbo un fascio, cioè se tu sei disposto a combattere, allora sei per forza una persona violenta e quindi sei associato a tutta una serie di cose negative, no? È come quando ci sono quei due, non so, del delitto, i due fratelli bianchi, no? Picchiatori che poi hanno assassinato Willy Duarte. Vedi, ma quelli praticavano arti marziali, è ovvio che sia così. Allora, togliamo tutte le arti marziali. No, non è questo il punto. Come dire, c'è un uomo violento, allora cancelliamo la mascolinità. Non è che funziona così. Anzi, se tu fai una battaglia contro la mascolinità, contro valori che sono anche appunto maschili, la difesa, no? Io ci credo molto in questa questione della mascolinità, perché la difesa, anche col proprio corpo, è prettamente un'attività maschile, simbolicamente, e anche femminile, mentre la femminilità ha la cura, no? Però anche la difesa in certi momenti, la difesa dei figli. Provate a togliere i figli a una mamma, vedete come combatte, no? E quindi, questa, dire, è il patriarcato, sono stupidaggini. Sono stupidaggini che però hanno colpito in generale la forza maschile a livello simbolico, e questa forza non ce l'abbiamo più, motivo per cui Adesso la gente, se uno vede, quante volte in generale si vedono casi di cronaca in cui c'è una donna aggredita per strada e nessuno fa niente, o un uomo picchiato dal branco e nessuno alza un dito?
1: Eh sì, ci sono queste... come lei ha dipinto una situazione che vediamo, che purtroppo poi viene esasperata anche da alcuni media che non vanno al cuore del problema, non vanno a cercare di scoprire e analizzare il perché di questo. Tornando un attimo alla mascolinità, noi abbiamo nelle Forze Armate una forte componente femminile che ha sposato completamente i valori della difesa, per cui noi non distinguiamo neanche fra maschio e femmina, perché quello che unisce le Forze Armate sono dei valori. Quindi chi aderisce a quei valori aderisce anche a tutto un universo che comprende la preparazione, la formazione anche fisica, no? Dell'individuo che deve perseguire quel valore, la difesa, il coraggio, eccetera. Poi ci sono altri elementi, ed uno è proprio questa, io la chiamo guerra cognitiva, che ci sta inquinando le menti, per cui mantra o parole o slogan come patriarcato o mascolinità, eccetera, fanno presa immediatamente sul pubblico, prima ancora che il pubblico possa capire di che cosa si sta veramente parlando, no? Quindi, ed è questo che io chiamo un problema grosso, il vero teatro di conflitto oggi è la nostra mente, e dobbiamo preservare la capacità di giudizio, la capacità autonoma di giudizio. Qual è l'antidoto a questa contaminazione cognitiva realizzata attraverso i social media?
0: Certo.
1: I mantra è il pensiero critico.
0: Che ci siamo dimenticati che è una forma di combattimento anche questa. Grazie al generale, io vi consiglio caldamente la lettura del suo libro pubblicato da Historica Edizioni, Difesa e Libertà. Massimo Panizzi, ci fermiamo qualche istante e torniamo subito su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: E rieccoci, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e voglio tornare a parlare di quello che è successo a Modena, che ha suscitato tanto dibattito, tante discussioni, tante polemiche, e voglio farlo con due visioni differenti. Da sinistra molti hanno detto: ma no, qui non c'entra niente il terrorismo, non c'entra niente l'Islam, è un caso di problemi psichici. Dall'altra parte però c'è invece qualcuno che qualche dubbio se lo fa venire, e tra questi c'è ovviamente tutto il centrodestra. Allora io voglio sentire un esperto di queste questioni, un grande esperto che è Claudio Bertolotti, che ogni anno realizza questo rapporto REACT, è un rapporto che si occupa appunto delle minacce terroristiche, radicalismo e contrasto al terrorismo è il, come dire, la missione dell'osservatorio REACT, appunto, che è diretto da Claudio Bertolotti, che in quest'ultimo report realizzato da Start Insight ha una serie di questioni interessanti da notare. Allora Bertolotti, intanto grazie, e vorrei partire dai nuovi profili dei terroristi, perché lei parla in questo rapporto innanzitutto di guerra cognitiva, cioè di un percorso graduale alimentato da una combinazione di fragilità personale, marginalità sociali, traumi individuali collettivi. Mi viene da pensare, anche insomma guardando al caso Modena, che i marginali, quelli con fragilità fisica, le persone insomma di fisica e psichica, le persone di questo tipo siano i nuovi bersagli della propaganda del terrorismo.
4: Ammesso che sia effettivamente la propaganda a scatenare questo impeto o stimolare la violenza associata al terrorismo, mi spiego meglio, non che non lo sia, ma che spesso si utilizza il termine propaganda, che è una macro categoria all'interno della quale si inseriscono ben altre sottocategorie molto strutturate: la disinformazione, la misinformazione, la malinformazione, il discorso d'odio. Ora, ogni categoria, adesso la prendo un po' alla lontana, poi arrivo, le do una risposta. Certo. Ognuna di queste categorie si rivolge allo stesso pubblico, ma con effetti diversi. In alcuni casi sono addirittura gli stati ad utilizzarlo, in altri casi sono organizzazioni non statali, come le organizzazioni criminali o i gruppi terroristici. Ora, lo Stato Islamico in particolare, ma non è l'unico, ma prendiamo lo Stato Islamico perché è il caso studio, attraverso la sua comunicazione strategica, perché dal suo punto di vista è comunicazione strategica, definisce quelli che sono gli obiettivi massimali, cioè imporre la propria visione del mondo attraverso lo strumento del jihad, che viene così legittimato, cioè l'uso della violenza rientra nel concetto di jihad, che di per sé non lo sarebbe da un punto di vista teorico, ma da un punto di vista sostanziale sì, perché jihad è lo sforzo, è la testimonianza della propria fede, è il voler difendere la propria fede e la propria religione. Ora, la comunicazione strategica dello Stato Islamico dice di fare determinate cose, cioè colpire il nemico, l'infedele, a partire dai musulmani non allineati, poi gli ebrei, poi i cristiani e nel complesso l'Occidente in generale, e dice anche tecnicamente come farlo, cioè spiega non soltanto il perché, cioè il dover colpire il nemico perché minaccia.
3: L'abbiamo detto insomma anche negli anni passati, questo citavo il famoso proclama di Al-Adnani, no? Il portavoce del capo della comunicazione, diciamo così, dello Stato Islamico, che 10 anni fa già diceva: attaccate gli infedeli in ogni modo, con pietre, bastoni e tutto quanto.
4: Esatto, era il lontano 2015-2016 quando Nani fece quel suo bel discorso, che di fatto stravolse completamente quella che era la natura dello Stato Islamico, cioè anticipò la distruzione, la disintegrazione dello Stato Islamico, sostanzialmente confermando quello che poi sarebbe avvenuto, cioè l'abbandono, la territorialità e invece l'espansione sul piano ideologico, fideistico, attraverso lo strumento del franchise, cioè gruppi già esistenti che attraverso l'atto del Bayat, la sottomissione al califfo, accettano di portare avanti il progetto di massima dello Stato islamico, che è quello di riportare l'Islam nelle terre che islamiche sono storicamente state.
3: Ora voglio chiederle questo: si torna a parlare di terrorismo dopo Modena, non ce lo nascondiamo ovviamente. Allora il mio dubbio è possibile che in questa pesca a strascico che si fa sulla rete, nei forum online, insomma, questa è proprio una pesca a strascico, sembra, quella che fanno queste organizzazioni terroristiche o questi propagandisti del terrore, vadano a prendere, no, qualcuno che magari ha già dei motivi di risentimento suoi, come poteva essere questo Salim. Cioè assisteremmo, come diceva Olivier Roy, grande studioso francese del terrorismo, alla islamizzazione del radicalismo e non il contrario. Cioè qui non c'è uno che va in moschea, non c'è uno che piano piano diventa fedele poi sempre più estremista, qui c'è uno che ha delle turbe sue, adesso la faccio molto semplice, e in qualche modo viene in contatto con propaganda, qualcosa di simile, che poi lo spinge verso la radicalità. È così?
4: Ma è esattamente quello che sta avvenendo. Noi da 10 anni a questa parte abbiamo una fotografia molto dettagliata di quello che è il terrorismo, almeno in Europa. Noi come osservatorio REACT ogni anno pubblichiamo un rapporto che va dal punto di vista quantitativo e qualitativo a descrivere quella che è l'evoluzione del terrorismo anno dopo anno. L'ultimo numero è appena uscito e conferma le valutazioni che abbiamo fatto negli anni precedenti. La maggior parte degli attentatori e dei terroristi che hanno colpito in Europa non sono mai stati parte di un'organizzazione o di una rete strutturata, ma sono attori singoli che rispondono a un appello estremamente generico e seguendo direttive tecniche che poi effettivamente utilizzano durante i loro attacchi. E sono cose estremamente semplici. In genere sono o l'utilizzo dell'automobile come auto ariete, quello che è avvenuto a Modena, o, e in questo caso anche, e l'utilizzo dell'arma bianca, armi improvvisate che vengono comprate in offerta nei peggiori supermercati delle periferie urbane e che vengono utilizzate per portare a compimento. Terzo elemento, anche in questo caso confermato con il caso di Modena, la disponibilità o addirittura la consapevolezza di morire al termine dell'attacco, al fine di ottenere il titolo di soldato del califfato, quindi Mujahideen, il combattente del jihad.
3: E allora io voglio ringraziare Claudio Bertolotti per questo primo commento che ci ha dato. E adesso voglio sentire però un'altra versione, un'altra campana, che è quella, ringrazio anche lui di essere collegato con noi, del governatore della regione Emilia-Romagna per il Partito Democratico, Michele De Pascale. E voglio subito cominciare chiedendole proprio così diretto, perché so che lei non ha problemi, la sua posizione in questa diatriba che si è scatenata su quanto successo a Modena. È davvero solo una questione di una persona con problemi psichici, o forse, insomma, un minimo di cautela in più a pensare che possa aver magari intercettato qualcosa online di propaganda del terrore, qualcosa del genere? Insomma, l'atto che Salim El Kudri ha compiuto è molto inquietante, ricorda altre cose che abbiamo visto nel corso degli anni.
0: Innanzitutto grazie come sempre per questa opportunità di confronto. Guardi, io le dico così: il caso di cronaca, io diciamo sono uno fra quelli che, diciamo, non ama la politica che per forza deve sempre solo discutere dei casi di cronaca, poi anche commettendo cortocircuiti, perché anche, diciamo, il cittadino che è intervenuto salvando e diciamo, fermando l'attentatore diventa di giorno in giorno o l'eroe di una parte o dell'altra o di tutti a seconda delle posizioni che esprime. Però c'è un caso di cronaca, e sul caso di cronaca io penso che le valutazioni prese a caldo, sia escludendo categoricamente qualsiasi forma di radicalizzazione o associando immediatamente per forza un elemento di radicalizzazione, siano sbagliate, perché c'è un'autorità giudiziaria che sta indagando. Peraltro bisogna stare attenti anche a maneggiare il tema della salute mentale, perché che la persona abbia precedenti di salute mentale è un tema accertato. Che questi elementi di salute mentale possono essere utilizzati o meno dalla difesa da un punto di vista penale è un altro argomento. Non è che chiunque abbia fatto un percorso al CSM non è perseguibile per reati gravissimi come quelli che può aver commesso. Quindi i temi sono, diciamo, c'è un caso di cronaca e dobbiamo avere rispetto dell'autorità giudiziaria e non andare a conclusioni affrettate. In generale, sia il tema della salute mentale che il tema del rischio di radicalizzazione delle seconde generazioni o delle terze, a prescindere da questo caso specifico, sono temi che meritano attenzione e che vanno affrontati con serietà, perché se anche questo caso non rappresentasse il caso di una persona radicalizzata, e non lo sappiamo, non è che l'argomento sparisce. Cioè, non è che se il Cudri non era radicalizzato il rischio di una radicalizzazione non c'è in Italia, c'è e va attenzionato con grande serietà.
3: Ecco, mi permetto, faccio una critica e un complimento insieme, e così scelga lei quale avvolge l'altro. Non mi sembra che la regione Emilia-Romagna sia una regione poco attenta ai problemi di salute psichica delle persone, ma non da oggi, da decine di anni. Cioè, io ricordo la sensibilità che c'era nella città dove sono nato e cresciuto, Reggio Emilia, e suppongo ci sia ancora oggi. Cioè, rispetto ad altre regioni su questi temi c'è una sensibilità, uno studio, quindi mi sembra difficile dire che siano abbandonate. Sicuramente ci sono dei problemi dati dalle strutture, dall'aumento dei casi, però insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che se succede una roba così in Emilia Romagna, allora insomma forse il problema è un po' diverso da quello che pensiamo. Cioè, non mi sembra di poter dire qui c'è una regione che trascura la fragilità psichica e psicologica e allora succedono queste cose, no?
0: Allora, la ringrazio ovviamente e le confermo ovviamente che questa è una regione molto sensibile in questo senso, e tant'è che noi abbiamo prodotto la sera stessa degli attentati una relazione alla Procura della Repubblica di Modena con tutto lo storico delle visite al CSM che l'attentatore aveva fatto, e con dettaglio di verbali e di report di tutto quello che si era svolto. E diciamo, c'è un tema che lei ha ben evidenziato di esplosione di casistica, e quindi anche noi siamo in affanno. Chiunque si sia rivolto o per cose più gravi o per cose meno gravi a un centro di salute mentale sa di cosa parlo. E l'altro elemento però, e questo è proprio un elemento di sistema che secondo me, a prescindere da come la si pensi, va affrontato, è che il nostro è un modello, non quello dell'Emilia Romagna, quello del nostro paese, che dà risposte a chi bussa alla nostra porta. Cioè, qual è il tema? Almeno dai dati in mio possesso, le visite, gli esami fatti in precedenza non denotavano una patologia tale da portare a trattamenti sanitari obbligatori, cioè ad obblighi di cure. E oggi in Italia, se una persona decide di smettere di curarsi, il sistema non è in grado di inseguirla.
3: Certo, non lo vai a cercare, diciamo.
0: Non e questo è che... non va bene. E questo non va bene, perché non è un fatto di oggi. Non so se lei ricorderà il caso che coinvolse l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, ormai molti anni fa. Anche in quel caso, chiaro, era un episodio diverso, però era una persona che era stata oggetto di cure per salute mentale, e non sempre l'elemento di salute mentale e la radicalizzazione politica o religiosa sono per forza alternativi, eh.
3: No, in una società
0: è più facile che chi ha problemi di salute mentale sia anche, fra virgolette, mi permette di dire, preda della radicalizzazione politica o della radicalizzazione religiosa.
3: Qui c'è un altro tema che è molto delicato e vorrei affrontare con sfumature. Allora, io non penso che anche di fronte al radicalismo la reazione sia quella di dare la caccia al musulmano, una cosa stupida e dannosa e condannabile, tanto più che appunto il radicalismo per lo più evita le moschee, no? magari un tempo non era così, oggi è così, gira online per lo più, almeno in Europa. Però c'è, io credo, un problema identitario. C'è per le giovani generazioni di italiani, che sono italiani da sempre, diciamo, forse per le nuove generazioni di figli di stranieri, qual è il tema? Che se io non mi trovo a mio agio in questa nazione, ho una scappatoia, cioè la bandiera della terra magari dei miei genitori, no? Della terra di cui sono cittadino prima di diventare cittadino italiano. E questo è un problema che è studiato, che non si verifica solo qui, che gira dappertutto. Di nuovo, l'Emilia Romagna, io vedevo dei dati di questi giorni, non è che non sia una regione che non spende soldi per gli stranieri, cioè io guardo le cose, anzi forse a mio avviso ne spende persino troppi, cioè il 12% di popolazione che sono gli stranieri utilizza il 30% del welfare regionale, il 25% delle case popolari a cittadini stranieri, cioè insomma non è che non sia una regione accogliente, però questi problemi ci sono ugualmente a quanto pare. Che si fa?
0: Allora, diciamo, l'elemento fondamentale è che noi abbiamo un insediamento ovviamente di popolazione straniera nel nostro paese che segue le dinamiche economiche. Se lei prende questi dati e li paragona a quelli della Lombardia e del Veneto, vedrà che non trova elementi tanto differenti, perché più che un elemento di colore politico è un elemento di tessuto produttivo industriale. Il centro-nord oggi, senza una presenza strutturale, radicata, ormai diciamo plurigenerazionale, di presenze prima di immigrazione nazionale e poi di immigrazione internazionale, perché io faccio De Pascale di cognome, non so come dire, quindi per molti molti anni l'Emilia Romagna diciamo, è cresciuta anche grazie alla migrazione nazionale.
3: De Pascale, no, non lo so, guardi, mi ha superato nel valnacismo, no. Stia attento, no, perché... No. Come no, Salvini però... dice il Cudri, gli hanno rimproverato di dire guarda il Cudri, mette il dito, De Pascale sarebbe del sud?
0: Mia famiglia viene originaria del Salernitano, ma era per rappresentare il fatto che questa terra per molti decenni è cresciuta grazie a un flusso migratorio sostanzialmente nazionale. A un certo punto della sua storia il flusso migratorio dentro al paese, che pure è stato un fenomeno da noi socialmente molto rilevante e anche di non facile integrazione, perché l'immigrazione è sempre difficile, lo dico sulla storia della mia famiglia, però dico è una regione che ormai ha una presenza di comunità straniere di terza generazione, neanche più di certo. Seconda generazione, che nascono italiane in questo caso, perché la seconda generazione spesso nasce straniera e diventa italiana a 18 anni, ma la terza poi nasce italiana. Quindi il problema esiste ed esiste in ogni luogo del mondo, chi lo nega commette un errore, la Francia lo ha negato, ha prodotto le banlieue e ripeto ha terze generazioni spesso meno integrate delle seconde come schema. Quindi ecco, ora a me diciamo chiaramente capirà, comprendo e non appassiona la sfida se è più di destra Vannacci o è più di destra Salvini o è più di destra Bignami, la capisco come sfida, la sinistra l'ha vissuta, diciamo la gara chi è più di sinistra l'ha vissuta da sempre, ora la vive la destra, ognuno capitano le sue fasi storiche. Quello che mi interessa e su cui voglio discutere è quali sono il mix di politiche di sicurezza e sociali, perché è un mix delle due cose, non è una sola delle due che funziona, che è in grado di garantire a chi vuole integrarsi, a chi vuole vivere qui, a chi vuole concorrere alla nostra società, a chi acquisisce anche diciamo il senso dell'istituzione della Costituzione, perché cioè, diciamo, ci sono tutti e due i fenomeni, come farlo e di non venire discriminato e di non pagare il prezzo anche dello stigma fra virgolette di chi invece commette eventualmente o ha condotte di un altro tipo, e dall'altra parte di come garantire a tutti diciamo la sicurezza. In quella strada poteva essere investito un cittadino di origine italiana come un cittadino di origine straniera da quella macchina, non è che chi ha investito sapeva il colore della pelle di chi investiva o la religione, no, di chi investiva, e quindi quello è la sicurezza di tutti quella che dobbiamo garantire, ed è interesse anche di chi nasce straniero di essere sicuro in Italia.
3: Non c'è dubbio, ci sono due temi che in conclusione voglio mettere su. prendo spunto da quello che lei ha detto, non c'è dubbio che poteva investire anche stranieri, lo ha fatto perché ha investito una donna tedesca, poverina, quella che ha avuto una mutilazione terribile. È più raro però, molto più raro, che a fare quel tipo di attacco sia, diciamo così, un europeo di antica generazione, ecco, mettiamola così. Cioè lì c'è, ed è quello che mi preoccupa in questo caso, c'è uno specifico che abbiamo già visto altrove, dell'auto, del coltello, che secondo me non ci dovrebbe fare dormire troppi sonni tranquilli. L'altro tema è, c'è differenza fra le nazionalità di provenienza? Cioè noi abbiamo visto dei cittadini egiziani che sono intervenuti, storicamente mi pare che l'Emilia Romagna abbia una bella percentuale di egiziani che sono immigrazione di lungo periodo, cioè io li ricordo già negli anni 80 perlomeno, e sono persone che si sono
0: però, guardi,
3: la quarta generazione.
0: Guardi, la comunità marocchina, questo veramente mi permetta di dirlo anche per relazioni ed esperienze personali, è una delle comunità nella nostra regione presenti da più tempo, più radicata, più integrata. Peraltro il Marocco, lei sa bene, è un paese che anche in chiave geopolitica è un paese molto particolare da un punto di vista anche del suo posizionamento e della sua storia di relazioni diplomatiche. Quindi poi, chiaro, questo lo dico per me, non riusciamo a dargli una chiave etnica, non so come dire, non è sbagliato, e poi non so come dire, è la radicalità che fa paura. Adesso noi abbiamo episodi nel nostro paese, la mia regione ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo rosso, ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo nero, abbiamo avuto questo episodio che sicuramente per dinamica ripercorre le modalità di un terrorismo di matrice fondamentalista. Poi può non essere o essere, o questo, ripeto, io sono molto cauto nel dare le motivazioni, certo, che darà la procura, però sicuramente le modalità sono modalità tipiche, diciamo, del terrorismo di matrice islamica. Cioè noi le abbiamo vissute tutte queste ferite, le abbiamo vissute tutte, ed è nell'estremismo, nel, diciamo, nel fanatismo di ogni tipo che, di cui dobbiamo avere paura. Non so se ricorda, recentemente si è parlato del caso, si chiama Traini, quello che sparò, qualcuno ha provato a dare la colpa alla, qualcuno virgola vergognosamente ha provato a dare la colpa alla comunità ebraica per quell'episodio di Roma, della manifestazione. Cioè io dico, il fanatismo di qualsiasi matrice è pericoloso, ed è più che evidente che, visto che in Italia abbiamo una presenza molto molto significativa di immigrazione da paesi di fede musulmana, che in questo momento nel mondo, diciamo, l'Islam è sicuramente una delle regioni che più ha avuto fenomeni di fanatismo legati al terrorismo, che i nostri servizi segreti giustamente sono particolarmente attenti a forme di radicalizzazione di questo tipo. È un fatto, non so come dire, anche statistico, certo, di quantità della presenza e di rischio. E devo dire, le parole del ministro Piantedosi quando l'abbiamo incontrato sono state: la nostra prima preoccupazione non era la matrice, ma era l'organizzazione, perché capisce anche lei che c'è una differenza anche sostanziale se siamo
3: davanti.
0: Non c'è
3: dubbio, è anche la mia, cioè qui non è che io voglio, lo dico per tirare la croce addosso a qualcuno, credo che dovremmo interessarcene per capire, eventualmente evitare altre cose o prendere contromisure.
0: Sì,
3: credo,
0: ma, che... però il primo dubbio e la prima preoccupazione che aveva il ministro, giustamente, era capire se ci trovavamo davanti a un singolo, al di là delle motivazioni che lo muovevano, o di una persona che era stata attivata, non so come dire, da un'organizzazione. E questa è la cosa che al momento, con tutte le cautele, il ministro si è sentito di escludere, e se lo ha fatto avrà avuto le sue motivazioni. Poi che nei cellulari, nei dispositivi, nelle immagini, nelle chat, cosa c'è lo sa la procura, e la procura di Modena finora ha svolto un lavoro encomiabile da questo punto di vista, in termini di qualità e di velocità di intervento.
3: Allora aspettiamo altre notizie, sperando che non siano drammatiche. Grazie a Michele De Pascale anche per le sfumature con cui affronta questi problemi, che sono, meno da me, molto apprezzate. Ci fermiamo qualche
0: tempo. La ringrazio.
3: Torniamo fra poco.
2: Giornale Radio.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e continuiamo l'esame di questa settimana molto concitata da tanti punti di vista. È stata una settimana importante per la famiglia Nel Bosco, nel senso che la situazione rimane quella di sempre, cioè di una famiglia separata, da una parte i genitori e dall'altra i bambini della casa protetta di Vasto. Però sono arrivate delle notizie estremamente interessanti. Intanto è stata depositata, è stata mostrata alle autorità competenti, in questo caso anche ai periti nominati dal tribunale, questa, diciamo, controperizia, anche se non è il termine più corretto, realizzata dal professor Tonino Cantelmi e dalla sua collaboratrice Martina Aiello, la dottoressa Martina Aiello, che risponde punto per punto a cosa? Al lavoro fatto dai periti, o meglio dalla dottoressa Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente punto per punto si va a smontare la perizia in cui la dottoressa Ceccoli e la sua collaboratrice Valentina Garrapetta dicono che la famiglia Nel Bosco, i genitori della famiglia Nel Bosco, i genitori Trevaglio non sono in grado di crescere i loro figli. E ci sono avvocato Simone Pillon, che è difensore dei Trevaglio, ci sono lì dentro delle cose, a mio avviso, decisamente incredibili. Per esempio, dico il primo punto perché ci sono ben 15 punti, il primo punto è il fatto che le esperte indicate dal tribunale a quanto pare non hanno competenza sui minori, cioè si chiama per fare una perizia una psichiatra che, dice il testo di Cantelmi, afferma di lavorare in una struttura per anziani, quindi in una RSA con un ruolo amministrativo, e dice di aver fatto, insomma, la perita in varie situazioni, però non risulta appunto che abbia alcuna esperienza con i minori. L'altra, l'ausiliaria, la dottoressa Valentina Garrapetta, è iscritta all'ordine da 3 anni e anche lei non ha mai lavorato, a quanto pare, con i minori. È una bella stranezza.
9: Beh, ci si sarebbe aspettati che di fronte a una situazione così complessa e oltretutto sotto gli occhi di tutti, la nomina andasse verso personalità più note nel mondo della neuropsichiatria infantile. Invece si è scelto di avvalersi di professionisti locali, che poteva anche avere un senso come scelta nel momento in cui questi professionisti avessero utilizzato la vicinanza territoriale per svolgere accertamenti approfonditi sui minori, ma così in realtà poi non è stato. Quindi alla fine c'è stata una perizia, una consulenza tecnica dell'ufficio che ha, a nostro avviso, maturato delle severe criticità. Quella che è stata citata, è una delle criticità, anzi sono un paio di criticità, ma il contenuto comporta anche altri aspetti altrettanto gravi. Uno per tutti, la violazione del contraddittorio: si sono svolte una parte delle attività, sono state svolte senza che ci fosse la presenza dei nostri consulenti di parte, e questo è molto grave. Come è molto grave il fatto che non siano mai state utilizzate modalità di confronto diretto con i minori, come già abbiamo detto. Come è altrettanto grave il fatto che sia stata ignorata gran parte della letteratura più recente, anzi tutta la letteratura più recente. Ricordo che la neuropsichiatria infantile e la psicologia dell'età evolutiva hanno fatto passi da gigante, soprattutto negli ultimi 20 anni, e rimanere ancorati a una visione legata agli studi degli anni 50 del secolo scorso, voi mi capite che comporta una interpretazione erronea delle risultanze, e così via, come pure anche l'aver deciso di confermare la dottoressa Garrapetta, anche se c'erano evidenti profili, al netto della questione giuridica della ricusazione che è stata decisa dal tribunale, ma indipendentemente dalla ricusazione ci sono comunque dei profili di opportunità che, a mio modo di vedere, andavano comunque tenuti in considerazione. Se un mio consulente tecnico ha anche solo elementi che facciano insorgere il dubbio circa una sua terzietà rispetto alla vicenda, sono io il primo a dire: no, guarda, forse è meglio se fai un passo indietro e se prendiamo qualcun altro. Qua invece si è voluto difendere questa posizione, e il risultato poi è stata una perdita di autorevolezza dell'intero elaborato. Quindi diciamo che su questa CTU ci sarà parecchio da dire.
10: Ma ci sono una cosa impressionante di questa, di quelle che, a parte la storia che è uscita, ovviamente abbiamo tirato fuori noi sulla verità, dei post che pubblicava la dottoressa Garrapetta, che peraltro posso dire non è stato neanche così difficile individuare, visto che erano pubblici e visto che chiunque poteva vederli, e ci è stato detto che insomma in fondo questa dottoressa aveva un ruolo marginale di sola somministrazione dei test fatti ai genitori e ai bambini. Dopodiché però i test costituiscono praticamente l'intera base della perizia, e quindi la qualcosa conta, e come, non è che insomma la signora era lì solo a fare la passante o la spettatrice. L'altra cosa che mi colpisce di quello che diceva l'avvocato Pillon è il fatto di agire, come si dice sempre, in nome del superiore interesse del minore, e non avere mai sentito i bambini. Cioè non c'è attività peritale sui minori, che vuol dire
9: non
10: che
9: è una cosa che mi meraviglia, purtroppo, perché nel superiore interesse del minore, questa frase the best child interest è diventata la frase standard, oserei dire la parola magica, per poi legittimare qualunque scelta, qualunque decisione random. Ricordo, per gli amici che ci conoscono da lungo tempo, che nel superiore interesse del minore tribunali britannici hanno stabilito che neonati dovessero essere lasciati morire senza alcun supporto medico. Ricorderete il caso di Indri Gregory, di Charlie Gard, di Alfie Evans, eccetera, tutto fatto nel superiore interesse del minore. Quindi purtroppo nella legislazione non solo italiana, ma anche direi occidentale, globale, perché comunque il best child interest è una derivazione di una normativa sovranazionale ONU, noi assistiamo all'uso di questa parola magica, e poi chiunque può determinare di per suo conto il superiore interesse del minore senza che ci sia una oggettività. Nel caso concreto, quello che ha più stupito chi vi parla è che, per carità, in 25 anni ne ho viste di consulenze e ne ho viste di decisioni anche discutibili, anche inaccettabili, eccetera. Però nel caso che ho in questo momento affrontato, mi colpisce la mancanza di una bilanciamento tra le ragioni. Cioè, normalmente quando un bambino finisce in casa famiglia è perché a casa c'è una situazione davvero drammatica, cioè stiamo parlando di casi in cui i genitori siano tossicodipendenti, siano delinquenti patentati, siano persone che magari sono sotto l'effetto di stupefacenti, abbandonano i figli o peggio gli spengono le sigarette addosso, oppure casi di abuso sessuale, casi di sfruttamento della prostituzione minorile, cioè stiamo parlando di casi davvero drammatici, e in quei casi, voi mi capite, il collocamento fuori famiglia è assolutamente la soluzione inevitabile. Però in un caso come questo andava messo sulla bilancia quello che era il possibile effetto negativo delle criticità riscontrate, che c'erano, non sto dicendo che non ci fossero, anche se in misura molto più limitata di quello che è stato fatto,
10: cioè, credere. C'erano dei problemi.
9: Qualche problema andava sistemato. Però la domanda che io ho posto a tutti è la seguente: voi avete diagnosticato un'influenza e l'avete curata con la chemioterapia. Allora, quali sono gli esiti dell'influenza? Beh, probabilmente nessuno. Quali sono i reliquati della chemioterapia? Sono molto, ma molto più gravi di quelli che avrebbe lasciato la semplice influenza che avete diagnosticato. Cioè non si è messo sulla bilancia una valutazione costo-beneficio degli interventi sempre più invasivi che venivano posti contro questa famiglia. E il risultato poi è che a pagare, come sempre, sono i più piccoli. Perché forse gli adulti se ne faranno una ragione, ma se tu hai vissuto nella tua esperienza di vita una situazione in cui a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni ti hanno prelevato con 40 carabinieri e ti hanno portato in casa famiglia e ti hanno tenuto lontano dai tuoi genitori per mesi e mesi, questa cosa viene scolpita nel tuo ego, viene scolpita nella tua interiorità e Dio solo sa che effetti potrebbe lasciare, quindi è proprio per questa
10: peraltro
9: ragione.
10: Peraltro una cosa che dicono tanti esperti che hanno avuto modo di leggere la perizia di Cantelmi e via dicendo, ma lo dice lo stesso Cantelmi, cioè che è un'autorità in materia, cioè non è uno che parla, cioè diciamolo, è uno che non si presterebbe mai a scrivere cose semplicemente perché deve favorire le persone che segue, perché ha una credibilità e scrive che anche nella perizia non si tiene conto dei danni che si possono causare ai bambini, cioè questa parte del trauma che si crea è tolta dalla scena, cioè si dice dovevamo toglierli da lì perché c'era un pericolo e li si tiene in un altro posto dove non so adesso come vivano, però non mi risulta che abbiano risolto i problemi, queste criticità, cioè la scuola, la socialità, no? Forse si cambiano i vestiti più di una volta alla settimana, però...
9: Ma su questo poi vorrei rappresentare agli amici che ci seguono una rappresentazione concreta della realtà. Non stiamo parlando di bambini che avevano problemi di igiene personale o che avevano problemi di igiene dei propri abiti o quant'altro. La casa è pulita, ordinata, profumata. Sia i due genitori, io ho conosciuto quelli, ma comunque non risulta da nessuna parte che i bambini fossero sporchi. I due genitori sono assolutamente puliti, dignitosi, non emanano cattivo odore, anzi, tutte le volte che li ho incontrati erano correttamente vestiti, con i capelli puliti.
10: È stato scritto che si cambiavano una volta alla settimana, che insomma qualcuno ha fatto filtrare queste cose per far capire che non erano poi così puliti.
9: E ha cercato di giustificare a posteriori decisioni che sono state assunte in realtà in modo... A mio modo di vedere immotivato. C'erano tutti gli strumenti per mettere in sicurezza quelle presunte criticità, ammesso che ci fossero, senza arrivare a un provvedimento tanto pervasivo. Ma il problema vero è che questo caso è uno su 30.000, cioè in Italia oggi abbiamo 30 e passa mila casi come questo e una gran parte sono sovrapponibili a quello che stiamo vivendo, cioè il collocamento fuori famiglia, che dovrebbe in teoria essere residuale solo quando altre ipotesi siano impraticabili, in realtà viene deciso con una certa facilità perché sembra essere l'unica modalità per intervenire. Non è l'unica modalità, non deve essere, né la prima, né la seconda, né la terza. Deve essere l'ultima modalità con cui intervenire.
10: Però si è detto, io faccio in questo caso l'avvocato del diavolo, Simone della famiglia del Bosco, Simone Pillon, io devo fare l'avvocato del diavolo perché è il mio mestiere. Così rispondiamo anche, perché tutte le volte che io parlo di queste cose poi arrivano i commenti sotto, ma appunto vivevano in condizioni terribili, oppure vorrei vedere voi, oppure ancora questi genitori non hanno voluto in alcun modo trattare, non erano disponibili a modificare niente.
9: Allora, sulle condizioni terribili io... vorrei dare una rappresentazione a chi non l'ha vista coi propri occhi di questa casa del Bosco, che intanto nel Bosco non è perché è su una via asfaltata, quindi è proprio a margine di una via asfaltata. Secondo, la migliore immagine che vi posso dare di questa abitazione è la casetta dei sette nani. Sembra di entrare in una fiaba, perché l'idea è proprio quella, questa casettina tutta curata, tutta con, avete presente tipo le lucine di Natale, le conchiglie appese, molto green, molto country, molto ecologica, e con tutti gli animali intorno a una piccola fattoria, ma ognuno con il suo box curato, quindi non immaginatevi una schifezza, ma la stalla per l'asinello e il cavallo da una parte, curata, messa da parte, un ampio terreno di più di 2 ettari in cui gli animali vanno a pascolare, le galline escono la mattina, tornano il pomeriggio, eccetera. È una scelta di vita bucolica molto molto simile a quella che vedevo per esempio per i miei nonni vivevano più o meno così. Quando andavo a casa della nonna c'erano le galline, c'erano i conigli, non avevamo il cavallo, però c'erano tutti gli animali che giravano intorno a casa, c'era l'orticello. Ecco, quello che io ho visto nei miei nonni negli anni 80, 70, 80, loro lo stanno vivendo adesso. Io non credo che il servizio sociale o chi per essi negli anni 70-80 si sarebbe fatto venire in mente di togliere i bambini alle famiglie italiane perché vivevano nelle piccole cascine o nelle piccole fattorie, no? Quindi il problema abitativo è un problema che secondo me lì aveva più una relazione con la quantità degli spazi, perché poi è una casa oggettivamente piccola, per cui loro lo avevano risolto utilizzando anche una roulotte, gli è stato detto che la roulotte non va bene, non è legale tenerla lì, eccetera eccetera, e quindi adesso costruiranno questo pezzo di casa nuova in cui si trasferiranno. Però il problema abitativo era legato semplicemente semmai al fatto che gli spazi fossero piccoli, non certo alla qualità degli spazi, perché ripeto, sembra di essere in una fiaba.
10: Beh, ne sono state dette tante di cose. A me l'ho detto, ha sempre particolarmente colpito l'accanimento su Catherine. L'ultima cosa era stata questa del libro, no? Questo libro in cui Catherine, prossima uscita, che tra l'altro ormai dovrebbe essere imminente, credo a giorni, in cui lei parla, insomma, è stata accusata ovviamente da gente che il libro non lo ha letto, perché non è ancora disponibile, di voler in qualche modo trarre profitto, si è detto anche questo dalla sua storia, no?
9: Intanto questo libro parla della vita personale di Catherine e arriva fino alla, diciamo, quando nascono i figli, quindi riguarda essenzialmente un'etta di vita di questa donna, ma non ha niente a che vedere con il procedimento in corso. Quindi questo è per togliere ogni dubbio. È un libro affascinante, io l'ho dovuto leggere per ragioni di ufficio perché volevo capire se ci fossero delle parti che avrebbero potuto nuocere alla linea difensiva, e in realtà non ho toccato una virgola perché era assolutamente piacevolissimo. È un libro che apre a una visione molto molto interessante su molti aspetti della vita, e Catherine non è alla sua prima pubblicazione. Catherine in realtà ha già scritto altri libri, perché tutti la dipingono come se fosse una pericolosa e lunatica oppositiva al sistema. In realtà Catherine ha girato il mondo, ha lavorato come addestratore di cavalli e come maestra di equitazione anche per alcune persone molto ricche, molto famose, anche per una casa reale, tanto per essere chiari, e davvero ha girato il mondo e ha una profonda cultura, e ha già pubblicato almeno un paio di libri.
10: Non solo un metodo, cioè aveva anche, come dire, una, una sorta di funzione di coaching, no? Cioè di
9: esattamente.
10: Applicare quello che lei aveva appreso come insegnante di equitazione poi nella vita di tutti i giorni. Questo era il libro di prima e in parte, se capisco, è anche questo libro qui.
9: E questo è più autobiografico in una misura, però è certamente molto molto interessante. E per quanto riguarda l'accusa di volere quindi lucrare su questa storia, non c'è niente di più vile e niente di più, come dire, strumentale. Stiamo parlando di una donna che sta passando insieme a suo marito una sofferenza che io non auguro al mio peggior nemico, e che con i suoi bambini, non appena torneranno a vivere insieme, dovrà passare un lungo periodo prima che tutto questo sia rielaborato. Quindi cominciamo a avere rispetto per chi è in questo momento nella sofferenza. Ha deciso, nonostante sia ben conscia del rischio di strumentalizzazione, di pubblicare questo libro, che aveva in animo di pubblicare già da tempo, già da prima che uscisse tutta questa storia, tant'è che la gran parte del libro era già stata scritta, semplicemente perché dice: non permetterò loro di fermarmi. Non permetterò loro di fermare.
10: Per dire, se uno ritiene, sentiamo sempre elogi, no, della ribellione, della protesta, non vedo perché una donna che ritenga di aver subito, di stare subendo, insomma, un'esperienza così dura, non possa dire le sue ragioni in un libro. Cioè, è questo che mi dire, scrivono libri tutti quanti, anche ergastolani, quindi non mi sembra che ci sia nulla di male. Tra l'altro, però, c'è, a proposito.

0: lo ha ordinato e lo ha stabilito, ma autonomamente hanno deciso di intraprendere questo percorso perché ritengono di volere essere pronti e ritengono di voler avere tutti gli strumenti necessari per poter aiutare la loro famiglia a recuperare dopo questa esperienza, per poter aiutare i loro ragazzi a elaborare quello che è accaduto e per poter avere proprio gli strumenti per affrontare tutto questo. Io credo che sia una scelta, primo, di grande responsabilità, secondo, che mette la parola fine a qualunque polemica sul fatto che siano positivi, che rifiutino il confronto con questo, con quell'altro. Si mettono completamente in gioco, si mettono in discussione e chiedono di essere aiutati perché quello che sta capitando loro necessita di una preparazione superiore alla media. Per poter aiutare tre bambini così tenera età a superare questo trauma è necessario essere guidati da
1: Che
0: esperti.
1: tipo di percorso è? Cioè, come funziona? Giusto per far capire a casa, cioè non è che uno va e gli insegnano, guarda, così si mette un pannolino, cioè quello lo sanno
0: Il
1: già fare,
0: parental
1: no?
0: training è un percorso che ovviamente si adatta alla situazione concreta, può essere estremamente basico. Oppure, come in questo caso, quando si è di fronte comunque a già spiccate capacità genitoriali, aiuta e sostiene e sviluppa ulteriormente queste capacità adattandole al caso concreto. Quando ci sarà una bambina che tornerà a casa e che comincerà ad avere gli incubi di notte perché ripenserà a quello che è accaduto, cosa dovremo fare per aiutarla? Quando ci troveremo di fronte a difficoltà di apprendimento, perché magari ci sarà un rifiuto di quello che è accaduto, cosa faremo? Quale sarà l'aiuto che potremo dare? E anche poi è tutto un lavoro su se stessi, ovviamente, cioè come posso essere un genitore migliore per aiutare i miei figli che escono da questa esperienza? Quindi non c'è un percorso standardizzato. È un percorso che si adegua alle necessità concrete della famiglia, quindi è un continuo dialogo tra chi fa il supporter e chi
1: Certo.
0: sta facendo il training.
1: In conclusione, cosa che ci dovrebbe stare a cuore tutti quanti, come stanno questi bambini oggi?
0: Non che dobbiamo dire? Se dobbiamo dire che stanno bene, no, non è che stanno tutto sto meraviglia, stanno compatibilmente con quello che stanno vivendo. Poi i bambini, sappiamo, ringraziando Dio, hanno delle risorse meravigliose e stanno tirandole fuori per cercare anche di sopravvivere a questa storia, però è chiaro che la loro continua richiesta è quella di poter tornare con mamma e papà.
1: Sì, diciamo che si dice sempre questa cosa, no? Tanto i bambini si adattano a tutto. È vero fino, diciamo, non a mezzogiorno, ma fino alle 11 di mattina, anche prima, no? Nel
0: È
1: senso
0: vero
1: che
0: fino a un
1: poi.
0: certo punto, è chiaro che i bambini hanno delle capacità adattive che li portano a sopravvivere, però non è che noi dobbiamo sfruttare quelle capacità adattive convinti che poi non lasciano il segno, perché magari oggi sono anche ora capaci di giocare o di sorridere, ma non sappiamo quanto in profondità sta andando il solco che è stato scavato.
1: Anche perché, insomma, molti, cioè, risulta che chiedano di tornare a casa, cioè non sono, abbiamo visto altre vicende proprio in questi giorni di bambini come la bambina di Monteverde a Roma che è stata affidata al padre, adesso senza entrare nello specifico, però dice che quel padre non voleva assolutamente andarci. Altri bambini che di un genitore, anche della madre, avevano paura. Il bambino, il minore che poi è rimasto ucciso da questa madre, insomma, in maniera veramente agghiacciante, aveva paura della mamma, ricorderete questa storia. Qui non ci sono bambini, ci sono bambini che, a quello che mi risulta, hanno sempre chiesto, abbiamo sentito, purtroppo li abbiamo dovuti sentire anche degli audio terrificanti in cui i bambini cercano la mamma, il papà. E
0: È proprio così.
1: allora, insomma, secondo me siamo arrivati a un punto in cui, anche alla luce di questa, direi, monumentale controperizia di Tonino Cantelmi, bisognerebbe cominciare a farsi qualche domanda. E lì dentro sono elencati, poi ovviamente devono essere vagliati anche dalla consulente tecnica di ufficio nominata dal Tribunale, che poi può fare delle osservazioni, può decidere se integrare le osservazioni di Cantelmi all'interno del suo lavoro o se non considerare.

0: considerarle, insomma, questo poi starà a lei. Però io credo che ci siano in quel testo e in tutta un'altra serie di questioni che anche noi non geni della psicologia, ma umilissimi cronisti abbiamo tirato fuori in tutti questi mesi. Ci sono delle domande che meritano di avere una risposta, e deve essere, secondo me, una risposta chiara. Non può essere ma vivevano male, no? Oppure le storie che abbiamo sentito su non si cambiano i vestiti, la mamma è una hippie che vende le pozioni online, cioè queste sono prese in giro che poi a un certo punto vengono meno e fanno capire quale sia il livello che si è tenuto finora in questo dibattito. Continueremo a seguire questa storia. Io ringrazio Simone Pillon, a tutta la mia solidarietà, il mio appoggio e le mie preghiere per il lavoro importantissimo che sta facendo per riportare a casa questi bambini.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Se volete iscrivetevi al canale, noi torniamo alla prossima. E allora grazie a Simone Pillon, grazie per essere stato con noi, per il lavoro che fa con la famiglia del Bosco. Per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera e approfondita come sempre. Corrente Alternata torna la settimana prossima, sempre qui, Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Eccoci qua, bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini. Anche oggi insieme in una serata questa dedicata anche al Festival di Cannes, perché è la chiusura, siamo arrivati alle battute finali di un festival che dunque ha iniziato martedì 12 maggio e si chiude questa sera. Un festival, quello del 2026, che ha visto tantissimi protagonisti, ce li faremo raccontare anche da chi ha visto un po' tutto il festival, chi l'ha seguito per Sky TG24 e che naturalmente sarà con noi, anche per poter dare in qualche modo una lettura diversa, perché noi non andremo sul tema del festival di quest'anno. Poi Veronica Gennari sarà in grado di poterci dare chiaramente quelle che sono state gli aspetti, anche i film più interessanti, ma noi andremo a fare una panoramica sui Festival di Cannes, con la possibilità di andare a raccontare, a tratteggiare un po' una storia di un festival che ha un'origine che è lontana, addirittura nel 1946, inaugurato nel periodo di maggio, diciamo al Palais de Festival des Congrès della città di Cannes, appunto, dove ha sempre avuto origine lo spazio dedicato ai film d'autore, ed è stato sempre un festival particolarmente ambito, anche per la grande copertura da parte dei media, con tante star del cinema che hanno sempre partecipato con entusiasmo. E diciamo che alla fine degli anni 30 era successo che cosa? Che Jean Zahe, che era il ministro francese della pubblica istruzione, delle belle arti, un po' anche indignato da quello che accadeva in Italia per le ingerenze del governo fascista e di quello nazista tedesco nella selezione dei film per la mostra di Venezia, allora Jean Zahe cosa fece? Propose la creazione a Cannes di un festival del cinema di livello internazionale, e uno dei motivi per cui il ministro francese fece questa proposta è che cominciavano a esserci proprio tensioni tra fascisti e gli alleati. Nel giugno del 39 Louis Lumière, che tra l'altro è l'inventore del cinema, possiamo dire, insieme al fratello, perché i fratelli Auguste-Marie-Louis-Nicolas Lumière e Louis-Jean Lumière, ebbene, erano quelli che hanno praticamente sono stati considerati i due cineasti produttori e inventori proprio del cinema. Ebbene, Louis Lumière accettò di presiedere la prima edizione del festival, che avrebbe dovuto svolgersi dal 1 al 30 settembre. Poi la dichiarazione di guerra della Francia e del Regno Unito alla Germania il 3 settembre e praticamente cassò un po' questa edizione. La prima vera edizione dunque si svolge soltanto nel mese di settembre del 1946, e da allora il festival si è tenuto con cadenza annuale, se si accettano gli anni 1948 e 50 in cui non si svolse per problemi di bilancio, eravamo ancora all'inizio. E poi però invece nell'arco di pochi anni divenne il festival tra i più importanti al mondo, e con tanti personaggi anche del nostro mondo. Nell'edizione del 68, pensate, era in programma dal 10 al 24 maggio Monica Vitti, che faceva parte della giuria, si dimise per delle contestazioni, e le sue dimissioni furono seguite da quelle di altri giurati. E il 18 dello stesso mese Louis Malle, che poi era il membro dimissionario della giuria, poi François Truffaut, Claude Berry, Jean Gabriel, Albi Coco, Claude Lelouch, Roman Polanski e Jean-Luc Godard, entrando nel salone del Palais, chiesero l'interruzione della proiezione in solidarietà con gli operai e gli studenti in sciopero, e il giorno successivo il festival fu interrotto e nessun premio venne assegnato. Insomma, è stato anche in alcune edizioni funestato. Una cosa che ci riguarda ulteriormente da vicino è l'edizione del 2012, perché Nanni Moretti fu il presidente della giuria, e quindi insomma, tanto giuria che è stata anche presentata da presieduta anche da Steven Spielberg. Allora, del film di quest'anno bisogna ricordare che ce ne sono diversi interessanti. Il problema è che spesso succede una cosa: i film che vanno a Cannes non sempre arrivano in Italia. Io lo trovo una cosa aberrante. Moltissimi film, mi è capitato di vederli in lingua originale, sono riuscito a scovarli e trovarli, ma in lingua originale mai tradotti. Uno, se vuole vederli, deve praticamente vedersi in lingua originale, e non sempre la lingua tu la puoi capire, perché se tu sai un po' di francese, l'inglese, Va bene, ma ci sono anche film di altre lingue e non arrivano tutti, la distribuzione non li porta sempre in Italia e questo è un altro aspetto che è abbastanza deteriore. Ho detto che oggi tra i film che abbiamo scelto di raccontarvi al volo c'è il Vinyl Electric di Pier Salvadori, che è il film di apertura del festival Mai Fuori Concorso, che si svolge in una Parigi degli anni 20, in un mondo pieno di arte, di industria, con un'invenzione rivoluzionaria che sconvolge la vita di un gruppo di artisti e di imprenditori. E diciamo che in questo film ci sono amori soprattutto impossibili, le macchine elettriche, la nascita della modernità, il film che racconta un'epoca in cui tutto sembrava possibile. E tra i protagonisti del film c'è anche Gilles Lelouch, che è uno degli attori più noti nel territorio francese. E dunque il film ha inaugurato il 79esimo Festival di Cannes e Salvadori è tornato alla competizione dopo anni di assenza con una commedia drammatica che ovviamente insomma lo caratterizza. E il trailer di fatto lo vedremo molto presto. E adesso invece veniamo a Fatherland di Pavel Pawlikowski, che racconta di un altro tipo di guerra, la guerra fredda, dove uno scrittore che è Thomas Mann e sua figlia Erika, attrice, giornalista, pilota di rally, ebbene intraprendono un viaggio in automobile attraverso una Germania divisa, tra discussioni politiche, rapporti familiari complicati, il peso della storia, insomma i due cercano di riconciliarsi, tutto questo mentre il mondo intorno a loro comincia a frammentarsi. Il regista Pavel Pawlikowski, premio Oscar per Ida e per Cold War, che era un film tutto girato in bianco e nero, estremamente intenso, torna in concorso a Cannes ed è una coproduzione inglese, polacca, tedesca, francese e italiana, con l'italiana Chapter 2 nella produzione. Il progetto era inizialmente noto come 1949, questo era il titolo, con Sandra Hüller, protagonista di Anatomia di una caduta, e alla sua seconda palma consecutiva. Insomma, presto poi vedremo anche il trailer in italiano e per il film che è Fatherland. Allora, andiamo invece a un ultimo film, che è quello di Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, che insomma vede... ha raccontato il film dicendo che quello in cui è stato più crudele con se stesso è proprio questo film, girato in gran parte già prima di essere selezionato. Il film ha avuto una distribuzione in Spagna ed è il suo 24esimo film. La storia è quella di Elsa, una regista di pubblicità sulla quarantina che sta scrivendo una sceneggiatura natalizia nel 2004, ispirandosi alle vite dolorose delle sue amiche. Però la sua storia si rivela essere una sceneggiatura che un altro regista, Raoul, sta scrivendo, e un gioco di scatole cinesi sul tempo, sull'arte, sull'autoriflessione. E quindi questo è infatti l'ultimo film di Pedro Almodóvar. Andiamo adesso invece ad ascoltare una canzone che andiamo a prendere dalla storia di, in questo caso, del Festival di Cannes, perché andiamo a prendere un film del 2002, che il film era Parla con lei, in tempi di Pedro Almodóvar, visto che abbiamo parlato di lui, e vinse da quell'epoca insomma l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Almodóvar utilizzò questa canzone che stiamo per andare ad ascoltare in una scena iconica del film. Il brano è diventato un po' un simbolo del suo cinema passionale, ma fatto anche di suspense e di malinconia. Questa è Chissà, Chissà, Chissà, Nat King Cole.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Allora, di nuovo insieme, e abbiamo parlato di alcuni dei film che fanno parte del concorso. C'è anche The Unknown di Arthur Harari, e poi The Man I Love di Ira Sachs, o ancora insomma dei film che comunque vedremo molto presto, e ne parleremo. Andremo anche a sentire o presentare i film che verranno distribuiti anche nel nostro territorio. Ma andiamo a fare un po' di storia del Festival di Cannes. Perché andiamo da un film che nasce da un libro mai molto noto, quello di Roberto Saviano, cioè Gomorra, il film del 2008, che racconta di cinque storie intrecciate nella periferia di Napoli, tra boss dei clan dei casalesi, ragazzini che sognano di diventare camorristi, pensa un po', un sarto cinese, e poi ovviamente che lavora per la malavita, oltre a un ragazzo che scopre un deposito di rifiuti tossici. Insomma, un affresco della camorra senza eroi né redenzione. Allora andiamo a sentire un estratto del film.
2: Che? Senti, Franco, ci sto pensando da un po' di tempo. Forse non sono adatto per questo lavoro.
3: Ma che stai dicendo? Camminiamoci, ne ha qua.
2: No, no, no, davvero. Veramente. Non me la sento.
3: Ma stiamo andando così bene, camminiamoci.
2: No, Franco, non voglio più lavorare. Mi dispiace. Ciao.
3: Ehi, Robert, magari in modo fa schifo su mestiere. Lo sai che la gente come me ha mandato in Europa sto paese in merda? Lo sai quanto operai se sono salvato perché non faccio spendere un cazzo della loro azienda? È fermo, ti guarda, qua. Capite? Eh? Capite? Dibbete, tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta mia e te.
2: Ho visto come li fai campare. Salvi un operaio a Mestre e uccidi una famiglia a Mondragone.
3: E è così che funziona. Ma non l'ho deciso io. Noi arriviamo a risolvere i problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto, non l'ho creato io, le montagne non me sono mangiate io. Funziona così.
2: Funziona così?
3: Funziona così.
2: E non funziona così.
3: No?
2: No.
3: No?
2: Io non sono come te.
3: No. E come sì?
2: Sono diverso.
3: Ah sì? Buffet e pizza. È diverso. Non dovrei essere meglio di me, capite? Ti ha dato un'occasione, va?
1: Dunque, questo era un estratto di Gomorra, film tratto, dicevamo, dal libro Inchiesta di Roberto Saviano, e che tra l'altro da quel film, da quel libro più che altro, vive sotto scorta. Girato praticamente o quasi interamente con attori non professionisti, il film vinse il Grand Prix a Cannes 2008, secondo premio dopo la Palma d'Oro. Tony Servillo è l'unico attore professionista nel cast principale. Il film fu candidato all'Oscar come miglior film straniero. E da Gomorra veniamo invece ad un altro film. Allora, qui parliamo di Il Divo, e il film è di Paolo Sorrentino. La storia è quella di Andreotti, di fatto. La straordinaria storia, straordinaria nel senso buono e cattivo, dipende naturalmente dai punti di vista, di Giulio Andreotti, 7 volte presidente del Consiglio, soprannominato appunto Il Divo. Il film lo segue dal rapimento di Aldo Moro fino alla sua nomination, possiamo dire così, a senatore a vita, mescolando un po' realtà, pettegolezzi, il simbolismo, anche un po' di grottesco. E Andreotti viene un po' ritratto come un uomo potente, solo e inspiegabilmente immortale. Finché, oltre a Tony Servillo, vede anche Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti e Flavio Bucci in ruoli importanti. Basti pensare che Giulio Bosetti fa la parte di Eugenio Scalfari. Sorrentino vinse il premio della giuria ex aequo con Thirst di Park Chan-wook. Servillo, per interpretare Andreotti, studiò ore di video e indossò protesi alle orecchie e al naso. Il vero Andreotti, tra l'altro, citò in giudizio Sorrentino, poi ritirò la causa dicendo: non voglio dare pubblicità a un film che non mi piace. La scena poi del Parlamento con i cadaveri che ballano è diventata iconica. Andiamo a sentire un estratto di Il Divo.
4: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano.
2: Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili a amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
1: Da Il Divo, adesso invece, dopo questo estratto, veniamo ad un ultimo film. Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare adesso un capolavoro di Michelangelo Antonioni. Siamo nel 1966 e il film di cui stiamo andando a parlare è Blow Up, che vinse la Palma d'Oro ex aequo. E la storia è quella di Thomas, un fotografo londinese alla moda, che mentre scatta foto in un parco crede di aver immortalato un omicidio, ingrandisce i negativi, scopre dei dettagli però che sono inquietanti. La verità però è sfuggente, forse inesistente. È un film sull'illusione della realtà e sul potere che hanno le immagini, anche su chi scatta. E il film che vede protagonista David Hemmings, che poi appunto fa la parte di Thomas, ma anche Vanessa Redgrave e Sarah Miles, è il primo film inglese di Michelangelo Antonioni, girato a Londra, nella Swinging London, con anche una famosa scena con gli Yardbirds, con Jimmy Page alla chitarra, ed è un documento storico anche del rock. Il film fu controverso perché c'è una sequenza di nudo integrale, all'epoca particolarmente quindi spinto, più di quanto non fossero gli usi del periodo storico. Antonioni era italiano evidentemente, però il film fu per lui importante da girare in inglese, e dunque esiste anche un doppiaggio italiano storico curato dalla CDC con Adriano Micantoni per la voce di David Hemmings, e tanto un doppiaggio di ottima qualità che rispetta l'atmosfera psichedelica del film, di cui noi andiamo ad ascoltare subito un estratto.
4: Che cosa fa? Si fermi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
5: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
4: Questo è un luogo pubblico, la gente ha diritto di essere lasciata in pace.
5: Non è colpa mia se non c'è pace. Molte ragazze mi pagherebbero per una foto, lo sa?
4: Anch'io la pago.
5: Io costo caro. E ci sono altre cose che mi servono qui dentro.
4: Allora che facciamo?
5: Le mando le fotografie.
4: No, le voglio adesso.
5: E perché? Cos'hai questa fretta? Non sciupi tutto, ci siamo appena incontrati.
1: Ecco, questa è dunque la sequenza di Blow Up, e noi con questa chiudiamo la prima parte, il primo blocco di Soul Kitchen. Noi torniamo con voi tra pochissimo, lo faremo con un ospite e ovviamente ci faremo raccontare qualcosa anche del Festival di Cannes di oggi, e poi torneremo invece agli archivi del passato.
6: Giornale Radio.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: E allora in questa seconda parte di Soul Kitchen qui a Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi ed Elisa Cabrini con me, seconda parte che parte a prendere mosse dal festival attuale. Abbiamo fatto un po' di storia del festival, abbiamo anche raccontato alcuni dei film che partecipano all'edizione di quest'anno, ma abbiamo deciso di andare da chi sta seguendolo direttamente come fenomeno, Veronica Gennari, anche per avere un tipo di affresco differente. Veronica Gennari, che è giornalista freelance che collabora anche con Sky TG24. E allora Veronica, ciao, ben trovata.
6: Buongiorno a tutti e tutte.
5: Eccoci. Allora Veronica, intanto vorrei capire, è un festival questo che evidentemente nasce sotto presupposti che politicamente sono anche un po' delicati, qualcuno, posto che il Festival di Cannes, dicevamo prima, è stato spesso attraversato anche da polemiche, addirittura da chi si è dimesso da presidente della giuria, pensavamo prima a Monica Vitti negli anni 60, abbiamo visto anche situazioni anche di contrasto. Quest'anno la questione è legata invece a vicende, dicevo, politiche che chiaramente hanno un po' funestato almeno l'atmosfera del festival.
6: Sì, assolutamente. Già diciamo che come sua origine, ecco, come sua genesi, questo festival, questa edizione 2026 di Cannes è stata definita sin da subito come un'edizione molto particolare. Questo si vede già dai film che sono in lizza per la Palma, insomma sono film che sono internazionali, europei, tanto cinema spagnolo, tanto cinema orientale, coreano, registi iraniani, c'è poco film americano di Hollywood, ecco, qualche film indipendente, però già questo è un insomma credo una nota molto molto importante, perché sin da subito qui in Francia abbiamo avuto tanti critici che hanno posto un po' la domanda, no? La famosa domanda se arte, cultura, in questo caso cinema e politica, siano due campi diversi o se siano insomma due campi che si intersecano, no? In tanti hanno iniziato a dire Cannes può essere uno strumento di soft power, questo già dall'introduzione della presidente, prima ancora del Festival di Cannes, insomma dell'inizio del festival. E poi devo dire, ecco, questa edizione si è confermata effettivamente un'edizione che ha portato la politica all'interno del festival, non soltanto nelle sale di proiezione di anteprima, ma anche sul tappeto rosso. Io ho un nome che è quello di Vincent Bolloré, che è stato un nome molto molto pronunciato all'interno di questo festival.
5: Sì, abbiamo addirittura il logo di Canal Plus che è stato fischiato durante le proiezioni. E quindi ci sono state anche proteste che si sono estese ad altri rami culturali come il settore editoriale. Va detto che il paradosso di questo festival, lo dicevamo in apertura, è che è nato perché c'erano state al Festival di Venezia, alla Mostra di Venezia, delle ingerenze da parte della politica e un ministro aveva deciso di creare un'opportunità in Francia proprio per sfuggire a queste regole politiche, quindi che diversi anni dopo, diciamo parliamo ormai di 90 anni dopo, 95 anni dopo, il festival venga attraversato da ingerenze politiche, tutto sommato è abbastanza singolare, ma non è una cosa nuova, evidentemente.
6: No, assolutamente non è una cosa nuova, è forse nuovo il modo in cui è stato fatto, nel senso che in questa edizione 2026 il festival si è aperto con una tribune che qui in Francia è stata molto molto commentata, quindi una lunga lettera, possiamo dire così, di 600 personalità del cinema che hanno denunciato sul quotidiano francese Libération quella che è stata definita la pressione crescente del miliardario Vincent Bolloré sull'industria del cinema francese. Vincent Bolloré è appunto questo miliardario francese che ha insomma possiede una buona parte effettivamente dell'industria cinematografica francese, ma non solo, anche case editrici, anche tanta press francese. E ci sono appunto, come dicevo, 600 personalità del cinema, ci sono volti noti come tanti attori, attrici, Juliette Binoche, Adèle Haenel, Jean-Pascal Zadi, ma anche tanti nomi di persone meno note ma che rendono possibile l'industria del cinema: macchinisti, truccatori, registi, fonici, produttori, veramente tante personalità diverse che hanno firmato questa tribune su Libération denunciando appunto quello che hanno definito un monopolio crescente di Vincent Bolloré. Ora, per chi magari non conosce bene Vincent Bolloré, capisco che magari ci siano anche qualche domanda, sottolineo che Vincent Bolloré è appunto il proprietario di Canal Plus e tra le filiali detiene anche Studio Canal, che è la casa di produzione e distribuzione cinematografica che possiede il terzo catalogo di film più grande al mondo, e inoltre ha recentemente acquistato il 34% del gruppo UGC, quindi sale cinematografiche presenti in tutto il paese, tra cui la Sala di Le Halles a Parigi, che è la più visitata al mondo. E proprio per questo, insomma, c'è stata questa tribune che ha definito una battaglia culturale in corso, dicendo insomma che il cinema francese deve essere sfaccettato e diverso e non può essere inglobato all'interno di un solo proprietario che dà ovviamente la sua visione ideologica. L'ultima cosa che direi su questa vicenda, perché è stata veramente di grandi, ha preso poi grandi proporzioni all'interno di Cannes e della Francia in generale, è stata anche la risposta di Canal Plus. Non c'è stata una risposta della direzione, quindi Bolloré per intenderci non ha preso la parola a riguardo, per almeno non per adesso, però è arrivata la risposta del presidente del consiglio di amministrazione di Canal Plus, Maxime Sada, che ha annunciato che sostanzialmente il gruppo che ha firmato la petizione non lavorerà più con il gruppo Canal, quindi si è creata all'interno del Festival di Cannes una specie di blacklist di attori, fonici, produttori che non lavoreranno più per Canal.
5: Veronica, per andare invece sul colore, mi pare che però il festival ha visto sempre un po' il glam, visto ancora le star, protagonisti che sono arrivati, personaggi che chiaramente hanno cominciato a caratterizzare, come spesso succede, quella che poi è la cornice di un festival che da sempre, insomma, si riconosce da una parte per la qualità dei film, dall'altra anche per alcune situazioni politiche come quella che hai appunto appena raccontato, dall'altra ancora per quello che appunto sono i VIP, i personaggi, gli attori. E mi sono chiesto anche se oggi, in un momento come questo, esistano ancora i divi, perché se pensiamo agli anni 50, 60, 70, forse arriviamo anche alla fine degli anni 90, ma il divismo un po' piano piano sta sparendo?
6: Io non credo. Comunque abbiamo visto tante personalità del cinema francese e non solo che si sono presentate a Cannes. Cannes rimane, secondo me, oltre ovviamente un festival cinematografico, rimane anche uno dei momenti di presenza dei divi, secondo me, che continuano a esistere, insomma, all'interno della vita proprio, non solo tanto del cinema. In Francia per esempio si è parlato tantissimo le grandi attrici e attori del cinema francese. Penso per esempio a Gentle Monster, che in realtà non è un film francese, è dell'austriaca Marie Kreutzer, ma vede la presenza di due grandi del cinema francese che sono Catherine Deneuve e Léa Seydoux. E si è parlato tantissimo di Seydoux in particolare e della sua performance, e insomma la sua presenza a Cannes è stata molto molto discussa. Abbiamo visto proprio anche soltanto sui social tante immagini del suo passaggio al festival, come abbiamo abbiamo visto immagini di per esempio Javier Bardem, insomma credo che sia ancora un momento molto seguito in Francia e non solo. Non so se direi che è arrivata la fine del periodo dei divi.
5: No, mi consola molto perché ogni tanto mi rendo conto che vediamo un cinema che magari vedo meno, o meno ci sono molti attori che stanno emergendo, ma mi sembra di vedere in giro meno attori alla Brad Pitt per farci, o alla George Clooney, o meno attrici che abbiano quel tipo di popolarità, ma evidentemente poi dipende anche dal momento storico. E in tutto questo l'ultima domanda che ti faccio è collegata anche magari ai film che hanno una qualità chiaramente importante, ma mi chiedo anche se il panorama rappresenti un po', cioè il film di Cannes hanno un po' l'idea di poter consegnare alla storia anche delle storie che raccontino il presente. Quest'anno mi sembra che non sia stato affatto deludente, anche se si è pescato molto dal passato molti film che partono dagli anni magari della guerra o di un periodo della prima, della seconda guerra mondiale o anche della guerra fredda, o di racconti che comunque pescano nel passato, o almeno questo guardavo nelle trame.
6: Sì, assolutamente, anche io ho avuto questa impressione che si guardasse moltissimo al passato. Ho avuto una sensazione un po' di déjà vu, diciamo personalmente. Mi sono chiesta se non si sia guardato al passato per analizzare il presente, una tecnica che abbiamo già visto insomma fare altre volte all'interno del cinema e al di fuori. Mi chiedo se non sia stato fatto un passaggio di questo tipo. A me viene da dire che il cinema del 2026 di Cannes è un cinema comunque molto attuale. Ci sono registi che secondo me hanno analizzato il nostro tempo in modi diversi, perché ovviamente sono registi che hanno una griglia di lettura molto diversa, un modo anche di fare cinema molto diverso, però insomma già soltanto la presenza di registi come Asghar Farhadi, iraniano, che ha già la prima volta che passa al Festival di Cannes, non è la prima volta che è in lizza per dei premi importanti, ha già vinto insomma anche l'Oscar, però sicuramente la sua presenza secondo me è importante ed è da sottolineare, come per esempio appunto abbiamo detto la presenza di altri anche registi o all'interno della giuria, insomma altre personalità per esempio del cinema orientale, secondo me dà una nota importante, no? Da un segno importante anche dello spessore che sta ricevendo e dell'attenzione che sta ricevendo il cinema orientale e l'Asia in generale, secondo me, se vogliamo vederla più a un livello geopolitico. Quindi insomma credo che sia una bella griglia di lettura per il nostro presente.
5: Peccato l'assenza dell'Italia, nel senso non ci sono film italiani, la speranza è che sia un episodio, anche se ci si è battuti un po' per capire, ci si è confrontati per capire se si tratti di un episodio appunto o della rappresentazione della crisi del nostro cinema.
6: Sì, assolutamente. Beh, il fatto che ci sia una mancanza di film italiani, questo è un... non è, insomma, è stato un grande smacco per l'Italia. Sicuramente quello che possiamo fare noi è sperare di vedere alla prossima edizione dei film italiani. Questo è l'unico insomma augurio che posso dire, perché sicuramente il fatto che l'Italia sia stata esclusa su tutti i livelli, ecco, non è un buon segno per il nostro cinema, per la nostra cultura in generale.
5: Veronica, io ti ringrazio moltissimo. Allora, buona chiusura di festival e noi ci sentiremo più avanti. Grazie ancora e buon lavoro.
6: Grazie, alla prossima.
5: A te, a presto. Noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con una canzone che è presa proprio da un pezzo di Blow Up di cui abbiamo parlato prima, quella dei Beatles, Strawberry Fields Forever. Let me

0: Dunque, dopo aver parlato con Veronica Gennai del Festival di Cannes di quest'anno, torniamo invece al passato. E andiamo ad un film come Il Conformista di Bernardo Bertolucci, che era stato in concorso a Cannes nel 1970, anno d'uscita del film naturalmente, un cast importante con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sandà, e che vedeva insomma la storia di Marcello Clerici, funzionario del regime fascista che desiderava solo essere normale. Per dimostrarlo accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, e ora esule a Parigi. Ma tra il viaggio di nozze con la moglie Giulia e il passato che ritorna, Marcello scopre che il prezzo della normalità è l'anima. E è un film che ha avuto davvero anche diverse polemiche, ma fu davvero anche accolto con grande entusiasmo. E il doppiaggio, tra l'altro, originale, perché gli attori parlavano italiano sul set, con Jean-Louis Trintignant, francese, doppiato, l'unico, da Gino La Monica per le scene appunto in italiano, mentre recitava in francese sul set. Stefania Sandrelli e Dominique Sandà invece parlano italiano. Allora andiamo ad ascoltare un estratto di Il Conformista.
1: Com'è un uomo normale, secondo te?
2: Per me l'uomo normale è quello che si volta per la strada per guardare il sedere di una bella donna che passa. Ama quelli che sono come lui e diffida di quelli che sente diversi. Per questo l'uomo normale è un vero fratello, vero cittadino, vero patriota, vero...
3: vero fascista.
2: Ti sei mai chiesto com'è che siamo amici? Perché noi due siamo diversi dagli altri. Siamo animali della stessa razza. Marcello, sei qui? Ma che c'è, non sei d'accordo? Ma lo so che sei d'accordo, io non mi sbaglio mai.
0: Veniamo da Il Conformista ad un altro film importantissimo, quello di Michael Cimino, o Michael Cimino se vogliamo dirla all'americana, ma lui è di origine italiana, e film che vinse la Palma d'Oro nel 1978 e che racconta la storia di tre operai di una città industriale della Pennsylvania che partono per il Vietnam, catturati, costretti ad un momento drammatico della loro esistenza, persino a giocare alla roulette russa rischiando la vita, tornano a casa distrutti, incapaci di reinserirsi, scappando, uccidendo anche chi li aveva in qualche modo costretti a quella tortura. Ma il film è un affresco sulla guerra, l'amicizia, ma anche la distruzione dell'innocenza. Un cast straordinario.

0: mi spiego.
1: Sei bellissima.
0: Già. Dammi il cappotto, dammi.
1: Sì.
0: No. Ma pensa, erano tutti qui, sono andati via ora. Rimarranno malissimo quando sapranno che sei arrivato. Bentornato a casa. Sai, speravo... Anzi, mi sono anche detta, vedrai che Michael torna con Nick.
1: No. No.
2: E da Il Cacciatore veniamo a un altro film altrettanto importante. Siamo dalle stesse parti perché parliamo del capolavoro di Francis Ford Coppola, premiato con la Palma d'Oro l'anno dopo Il Cacciatore. Parliamo del 1979, dunque Apocalypse Now. Palma d'Oro ex aequo, e la storia la conoscono tutti o quasi tutti, quella del... Capitano Willard che durante la guerra del Vietnam risale il fiume Nung in Cambogia per uccidere il colonnello Kurtz, ufficiale impazzito, di fatto è Marlon Brando, che si è proclamato divinità tra le tribù locali. Un viaggio allucinante nella follia della guerra, della mente umana, con tantissime scene iconiche, con un cast anche qui straordinario che vede protagonista per l'appunto Martin Sheen nella parte di Willard, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper. Riprese che durarono 3 anni nelle Filippine, tra uragani, cambi di cast. Pensate che appunto la parte di Martin Sheen doveva essere di Harvey Keitel, che poi venne sostituito da Martin Sheen. E tra l'altro Martin Sheen ebbe un infarto sul set, mentre Marlon Brando arrivò obeso e improvvisò molte delle sue battute. E diciamo che il film ha, dicevo, tanti momenti iconici. Il più noto è... adoro l'odore del napalm la mattina presto, doppiato tratto in modo eccellente anche qui da Gino La Monica per Robert Duvall, e la versione integrale insomma è stata disponibile recentemente su Sky da poter vedere tutta.
3: Lo senti l'odore?
4: Cosa?
3: Andiamo! Napalm, figliolo, non c'è nient'altro al mondo che odora così.
4: Muoveteli!
3: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria. Prima o poi questa guerra finirà.
2: Da Apocalypse Now veniamo a Il Tamburo di Latta, film di Volker Schlöndorff, Palma d'Oro ex aequo con Apocalypse Now, che si svolge nella Danzica degli anni 20 con una storia di Oscar Mazerat, un bambino che decide di non crescere, che racconta la storia della sua famiglia durante l'ascesa del nazismo. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il Tamburo di Latta.
5: C'era un bel pienone oggi.
6: È un grosso successo.
5: Perché? Non volevi far successo?
7: Oh. Guarda. Oggi, fin dall'età di 3 anni, decidono di non crescere più. Debra è il mio nome. Io discendo in linea diretta dal principe Eugenio. E quindi da Luigi XIV. Dato che era Luigi il padre di Eugenio, e non un qualunque savoiardo, come si sostiene. Io mi sono astenuto dal crescere dal giorno del mio 10° compleanno. Sì, un po' tardi, ma meglio che niente.
8: Oscar.
7: Mi dica, mio ottimo Oscar, lei adesso dovrebbe avere 14 o 15 anni.
8: No, 12 e mezzo.

0: Ma non è possibile. Vediamo, e a me quanti ne dà?
1: Che so, 35.
0: Lei è un adulatore, giovane amico. 35 anni, eh sì, fosse vero. In agosto ne compirò la bellezza di 53. Potrei essere suo nonno. E anche lei un artista?
1: Beh, artista non proprio, ma qualcosa so fare.
2: Ma che diavolo è?
1: Come vede, signor Bebra, il mio numero lo potrei fare anch'io.
0: Bravo! Bravissimo!
3: Un che conosce Bebra.
0: Lei deve venire con noi assolutamente.
4: Dal tamburo di latta, insomma, un film che racconta questa storia incredibile, struggente. Tanto il protagonista David Bennett aveva 11 anni, ma sembrava molto più piccolo, tanto che fu accusato ingiustamente di nanismo, accusato poi fa ridere anche dirlo, ma insomma accusato di che poi. Il film vinse anche l'Oscar come migliore film straniero e le scene con i soldati che rincorrono Oscar sono diventate un cult. E tra l'altro Mario Adolf, attore tedesco sì, ma con madre italiana, si doppiò da solo in italiano. Film veramente straordinario, con il quale chiudiamo questo blocco dedicato al Festival di Cannes e la sua storia.
5: Giornale radio.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 22 e 55 minuti.
6: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Siamo alla terza parte di Soul Kitchen, dedicato alla storia del Festival di Cannes. Abbiamo parlato del passato, ma anche del presente, non ancora del futuro, perché non possiamo farlo, ma del passato sì, e lo possiamo fare andando a ripercorrere alcuni dei film più importanti della storia del Festival. Tra questi non possiamo non citare Lezioni di piano di Jane Campion, Palma d'Oro nel 1993, con Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill ed Anna Paquin. Film che racconta una storia di una donna muta, Ada, che nell'Ottocento insomma viene spedita con la figlia in Nuova Zelanda per un matrimonio combinato. Il suo unico modo di esprimersi è il pianoforte. L'uomo a cui è promessa sposa non glielo concede, però un vicino lo compra e lo scambia per lezioni di piano, che poi diventano lezioni di amore e di desiderio. Holly Hunter imparò, questa è una curiosità, a suonare il piano e a parlare la lingua dei segni per il ruolo, oltre a recitare muta per tutto il film. Anna Paquin vinse l'Oscar a 11 anni, mentre Jane Campion è la prima donna che ha vinto la Palma d'Oro. È stato distribuito in Italia dall'Academy Pictures con doppiaggio originale, doppiaggio eccellente anche qui, e che noi andiamo ad ascoltare in questa versione con il trailer di appunto Lezioni di piano.

0: riuscite a sentirmi?
1: Io lui non lo voglio chiamare, papà. Non lo chiamerò in nessun modo.
2: Volevo darvi il bacio della buonanotte.
3: Potremmo fare un baratto.
0: Per cosa?
3: Il piano.
0: Cade! Senti!
1: Ha detto che il piano è suo e non vuole che lui lo tocchi. È uno zuccone, non sa leggere, è ignorante.
0: Siamo una famiglia ora. Io faccio sacrifici e li farete anche voi. Gli insegnerete a suonare. Ve lo garantisco io.
2: Vi propongo una specie di contratto. Ci sono cose che vorrei fare mentre voi suonate. Sollevate la gonna.

0: non sono il piano come noi, Nessie. No, lei è una strana creatura. E la sua musica è strana. Avere dei suoni lugubri dentro non deve essere affatto piacevole.
1: Mamma! Veniamo adesso invece da questo film meraviglioso e mirabile come lezione di piano a Pulp Fiction, che è stato Palma d'Oro nel 1994, rappresenta un caposaldo del cinema, il miglior film che ha fatto Quentin Tarantino nella sua storia, almeno questo se non si vuole proprio andare a indugiare su altri film che ha fatto molto belli, ma questo oggettivamente è quello che l'ha reso più celebre e che ne ha consegnato, lo ha consegnato alla storia. Film creato con un cast impressionante, John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis e tanti altri ancora. La storia è quella che si intreccia con tante vicende, la vita di due sicari, di un boss della malavita, di un pugile e di una coppia di rapinatori che si intrecciano, dicevo, in una Los Angeles violenta, grottesca, storie magari non lineari, dialoghi fulminanti, battute epiche, una valigetta che non si apre mai. La Palma d'Oro fu assegnata dalla giuria presieduta da Clint Eastwood, il film rilanciò la carriera di John Travolta. Tanto spesso Quentin Tarantino ne parlava, quando vidi Senti chi parla non potevo crederci, ho detto no, John Travolta non poteva finire così, dovevo assolutamente fare in modo di rivitalizzare la sua carriera, glielo dissi anche in faccia, ricorda Tarantino. La scena poi del ballo con Uma Thurman è diventata un cult, tra l'altro la capacità di John Travolta con insomma la danza, il ballo che l'altro l'avevano consegnato con Stayin' Alive e con La febbre del sabato sera o Grease, non è mai stata utilizzata in seguito abbastanza, grande colpa del cinema. Allora direi che andiamo ad ascoltare in questo caso un estratto di Pulp Fiction particolarmente intenso e quindi sentiamolo questa parte con Bruce Willis e Samuel Jackson.
2: Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua?
3: Sì, proprio così.
2: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
3: Ah, bene, ne abbiamo uno.
2: Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
3: Ah, sì, la prego, entri.
2: Tu devi essere Jules, perciò tu sei Vincent. Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano. Dico bene, Jimmy?
3: Al 100%.
2: Tua moglie, Bonnie, torna a casa alle 9:30 del mattino, esatto?
3: Mm-hmm.
2: Mi è stato fatto capire che se dovesse tornare e ci trovasse qui non ne sarebbe troppo soddisfatta.
3: Per niente.
2: Bene, questo ci dà 40 minuti per toglierci dalle palle. Che se fate quello che vi dico, quando ve lo dico, sono sufficienti. Allora, in garage avete una macchina con un cadavere a cui manca la testa, portatemici. Jimmy?
3: Uh-huh.
2: Fammi un favore, ti dispiace? Ho sentito un buon odore di caffè, me ne dai una tazza?
3: Sì, subito. Come lo prendi?
2: Molta panna, molto zucchero. Riguardo alla macchina, c'è qualcosa che devo sapere? Si ingolfa, fa fumo, è molto rumorosa, c'è benzina, qualsiasi cosa.
4: A parte l'aspetto, la macchina è a posto.
2: Sicuro? Non voglio uscire per strada e magari gli stop non funzionano.
4: Ehi, amico, per quanto ne so io, questa figlia di puttana è perfetta.
2: Meglio così. Torniamo in cucina.
3: Ecco, signor Wolf.
2: Grazie, Jimmy.
1: E allora, dal film, l'ho detto prima, Bruce Willis mi è scappato, voglio dire John Travolta e Samuel Jackson in questa sequenza memorabile, dove però è Samuel Jackson a tenere la scena anche in modo abbastanza inquietante. Ad ogni modo, adesso andiamo ad un altro film importantissimo che prende proprio le mosse dal film di Nanni Moretti, La stanza del figlio. È un film che ha avuto il coraggio finalmente di parlare di un argomento come il lutto, la morte, ma facendolo un po' alla francese. Per questo motivo Nanni Moretti venne apprezzato. Se c'è una cosa che il cinema francese ha e che riesce a consegnare alla storia meglio di qualunque altro genere o meglio di qualunque altro paese, è quella capacità di affrontare tutti gli argomenti: morte, religione, sesso, salute, denaro, politica, esseri umani. Non c'è paura verso nessun argomento che ci riguardi, a differenza invece di quello che accade dalle nostre parti o accade anche negli Stati Uniti, o comunque il fatto di riuscire ad affrontare ogni argomento con questa capacità, maturità, competenza, anche leggerezza spesso è qualcosa di formidabile. È chiaro che qui nella stanza del figlio non può esserci la leggerezza, perché la storia è quella di una normale famiglia che vive ad Ancona con uno psicanalista che è Giovanni Sermonti, alias Nanni Moretti, la moglie Paola, che è Laura Morante, e i figli Andrea e Irene. Irene è Jasmine Trinca, mentre Andrea è Giuseppe Sanfelice. Come ogni domenica, Giovanni va a correre e convince Andrea ad andare con lui. Poi una telefonata urgente di un paziente che si chiama Oscar, che nel film è Os e Silvio Orlando, cambia i loro programmi. Andrea, essendo un subacqueo, ne approfitta per andare a fare immersioni, ma ha un incidente e annega. Tra l'altro, storia che purtroppo ci porta ad una vicenda recentissima di cronaca, dove abbiano perso la vita 5 persone proprio facendo sub. Andrea quindi muore, e naturalmente la vicenda getta nello sprofondo tutta la famiglia in un dolore che va dal tormento, disperazione, il senso di colpa, anche la rabbia. Giovanni ritiene Oscar colpevole della perdita del figlio, perché se non lo avesse chiamato quel giorno lui non sarebbe andato al mare. Paola invece piange tutte le lacrime che ha, e mentre Irene sfoga la sua rabbia contro i compagni. Un giorno arriva una lettera indirizzata ad Andrea da parte di Arianna, un amore estivo del ragazzo, che però non sa della scomparsa. E Paola chiede alla giovane di incontrarsi, e lei arriva portando con sé una foto che Andrea le aveva regalato, che lo ritrae nella sua stanza, ora chiusa per sempre. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto della stanza del figlio.
5: Finalmente, figlio mio, ci sei mancato.
6: Anche voi. Bentornato, fratello.
7: Un arabo entra in un bar. Qual è la prima cosa che guardi?
6: Gli occhi. La cintura, allora.
7: Salutami tuo padre.
8: Il 23 gennaio del 91, dei missili Scudo sono caduti su Haifa. Ti hanno messo in salvo e ti hanno portato via con un altro neonato. E nel panico sono stati scambiati i bambini.
6: Vuoi dire che sono l'altro?
8: È la loro vita, hanno diritto di sapere, no?
9: Parli col suo marito.
6: No! No!
10: Dovrò scambiare la mia kippah con una cintura esplosiva.
6: Sei sempre stato un ebreo, quindi vattene subito e falla finita!
8: Non parlare così, non dirlo.
1: Avete sentito una canzone in questa sequenza? Questa canzone era una canzone di Brian Eno. Lui andò in un negozio per andare a prendere un album che lui amava molto. Una canzone che lui amava molto, ed è quella che vi proponiamo proprio adesso, quella di Brian Eno, By This River.

0: Allora, adesso, dopo questa canzone meravigliosa di Brian Eno, profonda, dolcissima e struggente, malinconica, anche triste, anzi parecchio triste, è quella di Brian Eno, veniamo ad un altro film che è un capolavoro di Mathieu Kassovitz, L'Odio, film del 1995 girato interamente in bianco e nero. La storia è ambientata nella banlieue di Parigi, scossa dalle rivolte notturne che portano l'arresto di Abdel, barbaramente pestato dagli agenti. Lo spaccone di origine ebraica, Vince, l'africano pugile dilettante Hubert, l'irrequieto maghrebino Saïd vivono il clima di tensione nell'attesa delle nuove notizie sulle condizioni del loro compagno. La morte del ragazzo infatti potrebbe scatenare una vera e propria rivolta contro le forze dell'ordine, che sono ormai il nemico assoluto della periferia, ormai disastrata. Il film ha un cast importante, è il film che, se vogliamo, consegna alla storia Vincent Cassel, che fa la parte appunto dello spaccone di Vince, ma c'è anche la presenza dello stesso Mathieu Kassovitz, ma poi anche attori che abbiamo conosciuto più tardi, di sicuro attori che magari noi conosciamo di meno in Italia, ma anche in Francia hanno avuto una certa popolarità. Penso per esempio a Saïd Tagmaoui, che invece vediamo spesso in tante pellicole. Bisogna dire che L'Odio è diventato facilmente un cast, ed è un film che ha avuto il coraggio di trattare la violenza e i conflitti della banlieue parigina senza scadere nel retorico. Kassovitz ha dato un dato documentaristico, cioè la morte nel 1993 negli uffici della polizia dello zairese Macomé Bouwolé, e anche gli scontri nelle periferie, questo per raccontare la storia di questi tre amici nell'arco di una giornata ad alta tensione, dalle 10.38 fino alle 6.01 del mattino dopo. Ed è un film quindi che ha avuto coraggio, ma capacità anche scenica e straordinaria capacità, dicevo, anche visiva e di messa in scena di Mathieu Kassovitz, rivelandone il talento. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: È la storia di una società che precipita e che, mentre sta precipitando, si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
2: I disordini fanno seguito alla brutalità di un ispettore del commissariato di Muguet. Due giorni fa l'uomo ha gravemente ferito un giovane del luogo fermato per dei controlli. Ma Abdel Isha è sempre in osservazione all'ospedale Saint-Georges, dove le sue condizioni sono considerate gravi.
3: Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque. Siamo qua, nella merda, a vivere dentro cessi pozzoletti, e tu che fai per cambiare la situazione?

0: cresciuto per la strada. E beh, che c'è? Che c'è, eh?
1: Forza che aspetti! Non è quello che volevi!
2: Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
3: Da l'odio adesso ad un film che noi italiani consideriamo uno dei più importanti della storia per noi, cioè La vita è bella. Il film di Roberto Benigni del 1997, Gran Premio della Giuria nel 98, con anche il premio per l'interpretazione maschile. Film che non vede solo Roberto Benigni, ma anche Nicoletta Braschi e sua moglie, e Giorgio Cantarini come terzo attore protagonista. Diciamo che Benigni poi, tra l'altro, è noto perché dopo la vittoria si arrampicò sulla poltrona della giuria agli Oscar per ringraziare i giurati, film che appunto vinse 3 Oscar, tra cui il miglior attore per Benigni e il miglior film straniero, ma a Cannes venne apprezzato anche prima. La storia è quella di un ebreo italiano e di suo figlio che vengono deportati in un campo di concentramento. Per proteggere il bambino dall'orrore, il padre trasforma la prigionia in un gioco a premi. Il primo premio è un carro armato. È un modo anche che ha Benigni per poter naturalmente dare una dimensione umana e insieme anche sfaccettata di come può essere la vita, di come possono essere prese anche notizie che hanno dei drammi o quantomeno più che altro vicende così drammatiche come la guerra. Allora andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto de La vita è bella.
4: Guido?
5: Sì?
4: È chiusa la cucina?
5: Non c'è più nessuno, niente, perché?
4: È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare.
5: È chiusa la cucina.
4: Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia.
5: È aperta la cucina.
4: Si accomodi.
6: Prego.
5: Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente, eh?
6: No, no.
7: I nani sono 7.
6: Buonasera.
7: Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fredda, quello che trovate.
6: Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei.
7: Qualcosa di leggero.
6: Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso impanato, altrimenti pesce.
7: Pesce, pesce.
6: Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato intriso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro.
7: Un salmone, molto gentile.
6: Contorno?
7: C'è anche il contorno?
6: Certamente, abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o...
7: Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente.
6: Un'insalatina leggera? Beh, mi dispiace perché i funghi fritti fritti fritti erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco.
7: Perfetto, più presto che puoi, per favore.
6: Faccio il possibile. Prego.
3: Dalla vita è bella, l'ultimo film di questo blocco è 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. E questo è il film di Christian Mungiu, Palma d'Oro nel 2007, un film romeno con Anna Maria Marinza, Laura Vasiliu e Vlad Ivanov che sono i protagonisti. Un film girato in piani sequenza lunghissimi, un film che è un capolavoro di realismo che vede appunto Christian Mungiu andare in concorso e riuscire addirittura a conquistare la Palma d'Oro, e questo naturalmente lo consegna alla storia. Film che è stato distribuito in Italia anche dalla BIM con doppiaggio italiano disponibile, anche se l'originale romeno sarebbe meglio, più consigliato, ma evidentemente, e quindi magari con i sottotitoli. Ma è un film che ha anche è un panorama storico importante, perché ritrae un momento che abbiamo vissuto, almeno molti di noi, perché ha più di 40-45 anni, e che racconta di una Romania degli anni 80 sotto il regime di Ceausescu, con 2 studentesse che cercano di abortire illegalmente. Un film crudo, minimalista, sull'oppressione del regime e sulla disperazione di chi non ha scelta. Andiamo ad ascoltare il trailer.
8: Cosa devi fare? Dimmelo.
9: Te lo dirò, ma non in questo momento. Ecco, contalo. 2700? Sì. Gabizia, ho preso la camera. Come faccio a riconoscerlo? E lui come mi riconoscerà?
10: Ragazza, questo non è un gioco. C'è la prigione per quello che stiamo facendo.
9: E se capitasse a me, che faresti?

0: Una volta cominciato, non si può più tornare indietro.
1: E allora si chiude qui con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni il film di Christian Mungiu, il film romeno che vinse la Palma d'Oro nel 2007. Questo blocco di Soul Kitchen, tra poco invece andremo al quarto ed ultimo con tanti film della storia di Cannes.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 20 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Soul Kitchen, speciale Festival di Cannes, la storia con i film che lo hanno reso il festival più importante al mondo, mentre Venezia, non vorrei confondere, è una mostra, mentre Cannes è un festival. Ad ogni modo, andiamo adesso a raccontare di un film a cui sono molto legato, un film veramente molto bello, che nel 2009, lo ricordo, anche perché fu a parlarmene fu mio padre, e quindi mi aveva consigliato vivamente questo film che devo dire avevo visto con molto interesse. E all'epoca c'erano i DVD, per cui mi vidi il DVD che non mi era sfuggito al cinema, e quindi mi sono legato perché il film mi piacque veramente tantissimo. Si chiama Il Profeta di Jacques Audiard ed è un film che ha degli attori anche qui semi sconosciuti da noi, come Tahar Rahim, Nils Arestrup, Adel Ben-Sherif, attori che magari conoscete di vista ma non conoscete il nome, perché è difficile che alcuni dei loro film arrivino da noi in Italia. E che racconta di Malik, 19 anni, ragazzo analfabeta, senza legami, che entra nel carcere di Brencourt, tra mafia, corsa e musulmani. Lui cosa fa? Impara a sopravvivere, a leggere, ma anche a uccidere. E quando esce, di fatto, è come se fosse già diventato un capo. Il film vinse il Grand Prix a Cannes e fu candidato all'Oscar come miglior film straniero. Tahar Rahim, alla sua prima esperienza come attore, rimase scioccato lui stesso dalla violenza delle scene. E distribuito in Italia dalla Lucky Red, con doppiaggio italiano davvero eccellente, da questo film noi adesso andiamo ad ascoltare il trailer.
10: Tu sei inglese?
11: No. No, non sono inglese. Perché?
10: No, perché hai dei modi così. Sei molto carina.

0: Così il suo cliente non ha un nome?
1: Desidera rimanere anonimo. Se non ha intenzione di accettare, non le conviene parlargli. Te la faccio breve. Ascoltare e accettare.

0: Il Profeta, dunque film che vi raccomando ancora estremamente attuale, la storia di Cannes con i film che lo hanno caratterizzato più e meglio negli ultimi anni, nella storia, insomma negli ultimi 60 anni. E adesso invece veniamo ad un film particolarmente complesso. Sto parlando di Amour, di Michael Haneke, il regista austriaco che racconta di due personaggi, due uomini e una donna, una coppia anziana che si chiamano George e Anne. Sono due persone che hanno vissuto una vita all'insegna della musica, perché sono stati insegnanti di musica a Parigi e vivono un amore profondo. Ma Anne a un certo punto subisce un ictus e inizia a perdere la facoltà di intendere, e George decide di assisterla fino alla fine. Ed è un film straziante e lucido sul tema della vecchiaia, della malattia, ma anche dell'amore che resiste. È un film davvero struggente, visto che anche qui il tema della vecchiaia spesso non viene trattato, anzi viene, se possibile, evitato, perché la gente magari si intristisce. Il film con Jean-Louis Trintignant ed Emmanuel Riva, che tra l'altro aveva 85 anni all'epoca e fu candidata all'Oscar, mentre Jean-Louis Trintignant tornò al cinema per questo film dopo 15 anni d'assenza. Bene, vinse anche l'Oscar come miglior film straniero. Era un film che aveva una coproduzione franco-tedesco-austriaca e quindi tra l'altro aveva il doppiaggio italiano con Francesco Carnerutti per Jean-Louis Trintignant e Marzia Ubaldi per Riva. Andiamo a sentire adesso proprio di questo film il trailer.
1: C'è qualcuno? C'è qualcuno?
2: Mamma!
3: Appena sono entrata mi sono ricordata di quando da bambina vi sentivo fare l'amore. Mi dava la sicurezza che vi amavate e che saremmo stati sempre insieme.
2: Oh, cosa c'è? Cosa c'è? No, che non sto calma. Ma che succede?
3: Non vorrei rovinare la tua immagine da vecchio, vero?
4: Me ne guarderei bene. Ma qual è la mia immagine?
3: Sei un mostro qualche volta.
2: Cos'è? Sei diventato matto?
4: Siediti.
2: Ma no, non posso sedermi. Che succede qui?

0: Veniamo ora a un film che conoscete tutti, La grande bellezza. La grande bellezza è un film che ha diviso molto in Italia, ancora. Ma ti è piaciuto La grande bellezza? È un po' la domanda che si faceva spesso. Ma non so perché, non so cosa dire. Oh, capolavoro assoluto, no, una cavolata terribile, no. E quindi c'era questa divisione molto netta, anche abbastanza polarizzata sul tema. Allora io devo dire che questo film di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, immancabilmente, ma con un cast ricchissimo di attori che per l'occasione fecero la coda di partecipare, penso a Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, c'è anche un cameo di Serena Grandi, ma di tanti attori che hanno dato vita ad un film che in realtà racconta la decadenza. La storia è quella di Jeb Gambardella, scrittore e giornalista mondano che compie 65 anni, passeggia per Roma tra feste, artisti, cardinali, opere d'arte, cercando la bellezza in una città che sembra averla persa. È un film, dicevo, sulla decadenza, l'arte, la ricerca del senso, è un film barocco. Diciamo che il personaggio di Jeb Gambardella personalmente mi è talmente detestabile, odioso, insopportabile nella sua supponenza, nella sua superbia e nella decadenza che lui stesso interpreta, che non riesce a piacermi neanche il film. Ma il film è un film importante, un film interessante con delle sequenze memorabili che racconta un'Italia che è più un'italietta di un'Italia un po' grossolana, che posticcia, che si piange e che non pensa mai a niente, pensa soltanto a vivere il presente, superficiale, mondana. Un'Italia che in questo caso è rappresentata da una Roma fatta di luccichi, di soltanto di piccole striature, non c'è nulla di profondo, non c'è nulla di così interessante, intrigante, c'è soltanto folklore, colore e un certo squallore. Ecco, forse la parola che mi consegna più la grande bellezza personalmente è squallore. Uno squallore patinato, luccicante, con delle frasi che sono evidentemente quelle che Jeb Gambardella consegna alla storia del film, ma che lascia addosso è permeato il film stesso di quel tipo, di quella sensazione sgradevolissima, di cattivo odore di questa umanità che almeno il film sembra voler trasmettere. Quindi il film forse si consegna anche a piene mani a questo tipo di percezione, poi non tutti la pensano così naturalmente. La grande bellezza aveva dunque degli estratti, andiamo a sentirne uno.
1: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.

0: Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano.
1: Vice direzione mette Cesacuni, che Antonini mi ha rotto veramente il cazzo.
0: Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire.
2: Veniamo invece adesso a un altro film, un film francese che ho scoperto qualche anno fa, un film meraviglioso. Il film è Il gusto delle cose. Il film è stato trasmesso anche da Sky recentemente, film di Tanan Jung, e che si svolge in una Francia del XVIII secolo con la storia di Eugénie e di Dodin Buffon, che sono Juliette Binoche e Benoît Magimel, che lavorano ormai fianco a fianco da ormai più di 20 anni. La cucina di Buffon è di altissimo livello, i suoi piatti sono considerati tra i più gustosi e raffinati del paese. La collaborazione con Eugénie è fondamentale, lo è stata tutti questi anni, per costruire l'eccellenza che tutti gli riconoscono. La grande complicità inevitabilmente presente tra i due è anche alla base di un sentimento che cresce, è un sentimento passionale, amoroso, soprattutto da parte di Dodin. Lo chef decide poi di rendersi all'evidenza e chiede più volte alla sua socia di sposarlo. Eugénie però è una donna molto indipendente, ha sempre rifiutato le proposte di Dodin perché vede nel matrimonio una minaccia per la sua libertà, e a questo punto l'uomo, stanco della sua riluttanza, decide di conquistarla facendo una cosa che non aveva mai fatto prima: cucinare per lei. Poi però il destino, come spesso succede, è in agguato, e allora andiamo ad ascoltare il trailer di questo magnifico film, Il gusto delle cose.

0: Abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni. Io leggevo una ricetta e lei faceva meraviglie ai fornelli.
1: Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
0: Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
1: Quante volte ancora volete farmi questa proposta?

0: La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta? Questo momento è il migliore della giornata.
1: Da questo film meraviglioso veniamo ad una canzone che nulla c'entra, perché viene presa da uno dei film di cui abbiamo parlato prima, cioè The Pulp Fiction, film che ha una colonna sonora importantissima, una canzone che suona nella scena in cui Mia Wallace, cioè Uma Thurman, balla da sola nel ristorante aspettando Vincent Vega, e cioè John Travolta, ed è una canzone questa di Huge Overkill, riadatta una canzone di Neil Diamond, trasformandola in un classico del rock alternativo, veramente indimenticabile. Andiamo ad ascoltare Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl.

0: canzone di Pulp Fiction. Adesso invece veniamo ad l'ultimo blocco, l'ultima parte dedicata ai film che hanno fatto la storia del Festival di Venezia. Stiamo arrivando piano piano ai film più recenti. Uno dei film più noti che ha caratterizzato la storia del festival è un film intitolato Parasite di Bong Joon-ho, Palma d'Oro nel 2019, Oscar come miglior film tra l'altro nel 2020, con, pensate, Bong Joon-ho che ricevette una standing ovation di 10 minuti a Cannes, 10 è un'eternità. Il film è il primo non in inglese a vincere l'Oscar come miglior film invece, quindi sia alla Cannes sia al Festival degli Oscar ha avuto veramente un'acclamazione straordinaria. La storia è quella di una famiglia, la famiglia Kim, povera, disoccupata, che si infiltra gradualmente nella vita della ricca famiglia Park, diventando in poco tempo dipendenti ma indispensabili. L'equilibrio però si rompe quando un segreto nascosto negli scantinati della villa in cui loro di fatto operano viene improvvisamente alla luce. E qui qualcosa evidentemente cambia. Il film ha degli attori che, se anche vi dicessi, credo che non comprendereste, o nemmeno io, perché Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-yong, e quindi sono tutti attori poco conosciuti al nostro pubblico, e noi compresi, ma che hanno avuto grandissima intensità, grande spessore, che hanno dato vita a un film importantissimo. Film che è disponibile chiaramente anche in italiano e di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Ma cos'è? Disinfestano?
2: Chiudi la finestra.
3: Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis.
1: Dio, che puzza!
4: Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene.
5: Già, ma disoccupati.
4: Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese.
5: Ma non ho un diploma.
4: Inventane uno.
5: Hai un grande talento, perché non ti ammettono alla scuola d'arte?
2: Sta zitto.
5: Per me questo non è affatto un falso o un reato.
3: Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei fessi.
4: Come posso descriverti la madre?
6: Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato.
5: È uno scimpanzé, vero?
6: È un autoritratto.
5: Pazzesco.
6: Nessuno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese.
5: Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti.
2: Fermati.
6: Jessica, figlia unica, nell'Illinois a Chicago. Ero nella stessa classe di tuo cugino.
3: Sono ricchi, ma anche gentili.
6: Sono gentili perché sono ricchi. Dico sul serio.
3: E sai qual è la cosa più strana di tutte?

0: Veniamo adesso invece ad un altro film, un film che avevamo anche presentato a Soul Kitchen 3 anni fa, ed è un film che si intitola Anatomia di una caduta, Anatomie d'une chute, di Justin Treat, storia di una scrittrice tedesca che vive in, anzi Justin Treat, meglio dire, visto che la regista è canadese, la scrittrice tedesca che vive in Francia con il marito francese e il figlio ipovedente. Una mattina però il marito viene trovato morto, diciamo che viene trovato morto nel cortile della loro baita. La domanda è caduto o è stato ucciso? E durante il processo che viene fatto i segreti del matrimonio vengono svelati e la verità però diventa più sfuggente di quanto sembri. La vicenda, insomma, è un film, racconta un film controverso, perché lo spettatore non comprende fondamentalmente mai, almeno fino a un certo punto del film, quale sia la realtà e quindi partecipa attivamente alla costruzione della storia. Tra l'altro Sandra Hüller, che è la protagonista, è candidata all'Oscar, è stata tornata a Cannes nel 2026, quest'anno, con Fatherland, film che è uno dei pochi film ad aver avuto la Palma d'Oro e aver ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior film. E allora di questo andiamo ad ascoltare il trailer di Anatomia di una caduta.
1: Voglio che tu sappia una cosa. Non sono un mostro.
2: Sandra, ti chiedo di essere precisa, di dirmi tutto.
1: Sì. Non lo so, penso sia caduto dal terzo piano. La finestra è aperta.
2: I risultati dell'autopsia sono inconcludenti. La caduta accidentale sarà difficile come strategia di difesa. È per questo che apriranno un'inchiesta per morte sospetta. Perché eri l'unica persona presente. E chiaramente sei sua moglie.
1: Stop! Io non l'ho ucciso.
2: Non è questo il punto.
3: Avete litigato il giorno prima della sua morte. Devi vedere te stessa nello stesso modo nel quale ti vedranno gli altri.
2: Ci sono elementi che potrebbero far pensare a un suicidio.
1: Devi dire esattamente tutto quello che ricordi. Ti lamenti della vita che tu stesso hai scelto. Non sei una vittima.
4: Non ce la faccio!

0: sono innocente. Questo lo sai, vero?
1: E adesso chiudiamo l'appuntamento di Soul Kitchen con Emilia Perez di Jacques Audiard, che è un musical crime grottesco che segue la trasformazione di un narcotrafficante messicano che diventa donna, Emilia Perez. E per aiutare la sua famiglia a sfuggire al cartello, finge la propria morte e diventa una filantropa. Una commedia nera e stravagante con un po' di tracce queer. E, tra l'altro, la curiosità è questa: che Carla Sofia Gascon, attrice tra l'altro transgender, vinse il premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes 2024 insieme alle coprotagoniste. Film che è una coproduzione franco-messicana ed è stata distribuita in Italia da Lucky Red.
2: Tu sei inglese?
0: No. No, non sono inglese. Perché?
2: No, perché hai dei modi così. Sei molto carina.
3: Il suo cliente non ha un nome?
0: Desidera rimanere anonimo. Se non ha intenzione di accettare, non le conviene parlargli. Te la faccio breve. Ascoltare e accettare.

0: E quindi con questo noi chiudiamo l'appuntamento dedicato ai film che hanno caratterizzato la storia del Festival di Cannes. Io ringrazio Elisa Cabrini, da Lapo De Carlo un saluto, rimanete come sempre con noi qui su Giornale Radio, alla prossima puntata con Soul Kitchen. Ciao a tutti.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: piccole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Weekend del 23-24 maggio 2026, siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, e qui parte l'appuntamento con Pillole, le due ore che ogni weekend passiamo insieme. Saluto tutti quelli che ci ascoltano sia nell'edizione delle 15 che nelle repliche delle 21 e di domenica alle 13. Io sono Roberto Frangipane e sono pronto ad accompagnarvi a teatro. Fra poco lo faremo parlando di uno spettacolo veramente speciale, perché c'è sì la musica sul palcoscenico, ma verrà anche raccontata questa musica dal punto di vista filosofico, perché lo spettacolo riguarda il gruppo dei REM, ma ne parleremo con il protagonista. E poi invece si parla sempre di musica, perché è un musical quello che vi presenterò subito dopo, e andremo a Genova per parlare di questo spettacolo. Seconda parte dedicata invece come sempre a una serie televisiva, e questa volta è una serie colossal di Prime Video, ovvero Citadel. E poi infine ultima ora, terza e quarta parte dedicata come sempre alle storie di musica, e andremo a raccontare la storia di Bryan Adams e quella degli In Excess. Quindi rimanete assolutamente con me.
3: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Pronti qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché parliamo di musica ma non solo. Attenzione, mi piacciono questi spettacoli dove c'è questo mashup tra la musica e in questo caso anche la filosofia. Il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM. Ne avevamo già parlato una volta di questo gruppo, veramente favoloso. E con noi c'è il personaggio che in pratica credo che si sia inventato questa cosa. Adesso glielo chiediamo direttamente. Alessandro Alfieri, benvenuto qui su Giornale Radio.
1: Salve Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Allora, innanzitutto, questo suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM, ci hai pensato tu, ti è venuto in mente il perché e il per come?
1: Allora, guarda, in realtà è stata un'idea che è sorta dai miei compagni di viaggio in questa avventura, perché l'evento che andrà in scena al Teatro Manzoni venerdì prossimo, venerdì 29 maggio, e in realtà nasce da un'idea di una cover band dei REM, che sono i Remembers, che saluto già che mi trovo a parlare qui esatto. In radio. E loro hanno avuto questa idea e effettivamente mi hanno coinvolto perché hanno visto altre mie cose fatte in giro per teatri, per conferenze, eccetera. E loro hanno pensato appunto a una formula che potesse in qualche maniera essere anche qualcosa di diverso rispetto a un concerto, no? Cioè il fatto di riuscire a indagare questioni, tematiche anche piuttosto profonde che hanno a che fare magari con la riflessione sull'esistenza, la riflessione sui sentimenti, la riflessione sull'essere umano, a partire da una band che appunto ha caratterizzato l'immaginario di 30 anni di musica, Roberto, perché se poi ci vai a pensare sembra no, ma effettivamente i REM in qualche maniera ci hanno, almeno per chi è della mia generazione, hanno attraversato anni 80, anni 90, sono approdati agli anni 2000, e perciò in qualche maniera tenere insieme queste due dimensioni, la riflessione filosofica e la musica rock, con una delle band più importanti della storia del rock.
0: È vero, poi tra l'altro noi italiani almeno, non tutti mastichiamo l'inglese, e noi li abbiamo conosciuti con le canzoni belle, carine, e a volte quelle che sembravano belle, carine e spensierate invece avevano dei testi belli, pesanti, per cui forse è un modo anche per entrare nella, non solo nella loro musica, ma soprattutto in quello che hanno scritto.
1: Certo, assolutamente così, anche perché spesso, guarda, i testi di Michael Stipe si riducono magari a pochi versi,
0: però pesanti.
1: Come dici tu, guarda, sì, pesanti, perché poi se ci pensi, ti faccio un esempio, molto più complessi di quello che si possa pensare, no? Io faccio sempre riferimento a due grandissimi classici, che sono Losing My Religion ed Everybody Hurts,
0: sì,
1: che in realtà già quelli, solamente a partire dal titolo, ti si spalanca praticamente un universo di riflessione, di una profondità unica. Tu pensa al verbo inglese to hurting, che può essere tradotto, pensa, contemporaneamente con ferire ed essere feriti.
0: Ah.
1: Tu pensa che bellezza. Everybody Hurts può essere tradotto con ognuno di noi soffre ed ognuno di noi fa soffrire nello stesso identico momento. Cioè solamente con questo titolo tu praticamente hai fatto un saggio sull'esistenza umana, capisci? Cioè una cosa straordinaria. Poi ovviamente anche Losing My Religion, il fatto che religion non sta esattamente per religione ma sta per ragione, un modo di dire del sud degli Stati Uniti, Losing My Religion. I've lost my religion significa perdere la ragione, non perdere la fede. E su questo, vedi, diciamo, no? Su questa contraddizione si costruisce poi tutto il testo di Michael Stipe. Insomma, capisci che c'è del materiale per scriverci un libro, un saggio di filosofia, ma noi preferiamo questa formula più performativa, insomma, con i Remembers, che è anche più gradevole.
0: E come funziona? Praticamente inizierai tu a raccontare due cose, poi si alterneranno la musica e le tue interlocuzioni,
1: sì,
0: tra un brano e l'altro, più o meno così?
1: Guarda, ci alterneremo, sì. E come dice anche il titolo dell'evento, sarà un viaggio filosofico, perché sarò io a inserirmi all'interno della scaletta dei Remembers. In qualche maniera ci passeremo la palla e ci sarà anche il modo anche di vedere delle immagini mentre magari c'è la parte del mio talk rispetto alle canzoni. Perciò insomma è un evento completo che tiene insieme, ripeto, elementi proprio più di speculazione. E poi è sempre un piacere, se qualora a uno non gradisce troppo quello che dico, c'è sempre il piacere di riascoltare la discografia dei REM e i testi dei REM, perciò insomma sarà sicuramente efficace come evento, ecco.
0: Sì, dai, Alessa, sta zitto un attimo, fammi sentire la musica.
1: Esatto, c'è pure questa possibilità, insomma, poi sai,
0: non credo proprio,
1: i filosofi, no, spero di no. Di solito quando facciamo questi eventi al Teatro Manzoni di Roma è andata sempre benissimo, però sai, la filosofia c'ha molto questa cosa, magari uno ha brutti ricordi per gli anni del liceo, no? Delle scuole superiori.
0: Però secondo me uno quando viene a sentire, a vedere questo spettacolo, dirà: ma perché io non ho studiato filosofia così, in questo modo, legata a qualcosa di più moderno? È un percorso molto bello. Tra l'altro tu, non è la prima volta, vedo dalla, diciamo così, dalla biografia, diciamo così, di quello che hai fatto, non è la prima volta che sali su un palco e comunque fai qualcosa di questo genere legato al mondo della musica.
1: Sì, sì, decisamente, anche perché, ripeto, guarda, la filosofia c'ha poco senso se si parla addosso o parla di cose che effettivamente non hanno un impatto sulla società. Perciò probabilmente sbaglia chi non lo fa, adesso non mi voglio fare ulteriori nemici, però in generale comunque la filosofia dovrebbe occuparsi di fenomeni che ci hanno successo e che segnano l'immaginario. Io poi sono il primo magari ad avere anche gusti molto ricercati all'ello di cinema, di musica, però ti devi andare a impattare in qualche maniera sui grandi fenomeni. Sì, sì. Che fanno i numeri e spiegare perché funzionano, non significa idolatrarli o ritenerli migliori di altre cose. E da questo punto di vista, col Manzoni sono diversi anni che facciamo questo lavoro, con personaggi che possono spaziare da Lady Gaga a Madonna, dai Rem a Nirvana. E perciò quest'anno abbiamo fatto Bad Bunny, per dire, per cercare di comprendere il contemporaneo. Poi ovviamente i gusti sono gusti, però ripeto, in generale utilizzare la filosofia come strumento di interpretazione di questi fenomeni è molto produttivo, non è obbligatorio, cioè non è necessario, però almeno
0: però funziona,
1: dalla mia esperienza
0: funziona.
1: Però funziona, cioè ti garantisco e vi garantisco a chi ci sta ascoltando che è una modalità utile per non limitare il tutto al de gustibus. A me piace questo, a me piace quell'altro, cioè forse quando eravamo adolescenti c'aveva un senso, no? Un approccio di questo tipo. No, se uno poi vuole approfondire, ecco, la filosofia può essere un ottimo grimaldello.
0: E poi potrebbe essere anche un modo per conoscere anche gli stessi Rem, magari qualcuno conosce solo Losing My Religion e altre due canzoni, invece loro hanno fatto veramente, come dicevi prima, 30 anni di successi.
1: Esatto.
0: Il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei Rem con Alessandro Alfieri, nostro ospite, e con i Remembers o Remembers, la tribute band di questo gruppo, venerdì 29 maggio 20:30 Teatro Manzoni di Roma. Io, Alessandro, ti ringrazio per questa chiacchierata, anzi spero, visto che ne abbiamo fatta una, al prossimo appuntamento mi farò mandare tutto e ci risentiremo sicuramente, perché mi piace.
1: Ma molto volentieri.
0: Ed è interessante questo mashup, mi piace molto.
1: Mi fa piacere, Roberto, un saluto a tutti, grazie mille, ti aspetto a teatro fra le altre cose.
0: Ok, alla prossima, ciao.
1: Ciao, arrivederci.

0: all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, si torna a teatro. Questa volta non siamo a Roma, ma siamo a Genova. Siamo al Teatro Ivo Chiesa di Genova, perché il 5 e 6 giugno ci sarà un musical. Siccome parliamo spesso anche di questo tipo di spettacolo che piace a tantissimo, ma questa storia vi appassionerà. Freak il musical. Per parlarne abbiamo con noi niente po' di meno che praticamente la direttrice artistica, vocal coach Maya Forgione, che saluto. Maya, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E poi la sceneggiatrice e regista Teresa. Il cognome com'è? Perché non vorrei sbagliare la pronuncia, cara Teresa.
1: Il cognome è Vatavuk. Vatavuk. Grazie mille, Roberto. Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
0: Allora, chi è che comincia a parlarmi dello spettacolo? Forse Teresa, visto che l'ha anche sceneggiato, poi parleremo anche della parte artistica e quant'altro. Però facci capire un pochettino come è nato questo spettacolo, perché volevo ricordare che era già stato anche qui da noi a Milano un anno fa e ha avuto molto successo al Teatro Nazionale di Milano, per cui diciamo che è un doppio debutto. Dopo un anno torna dove forse è anche nato, in quel di Genova.
1: Esattamente. Allora, Freak è nato diversi anni fa da me e da Maya. È stata un'idea di Maya quella di fare questo spettacolo che desse la possibilità anche a giovani talenti che erano nel nostro entourage di potersi esprimere, di poter andare in scena, e così è nato il nostro sodalizio, diciamo, e con la nascita appunto di Freak il musical. Allora, è nato con la voglia di dare voce a chi voce spesso non la ha, quindi ai diversi, agli emarginati, a tutte quelle persone, ma anche nel piccolo, che nella vita quotidiana si sentono diversi e non hanno però il coraggio di esprimere la propria diversità, la propria vera voce. Ed è così che è nato Freak, con questa voglia di raccontare la nostra città, la nostra esperienza, e anche magari metterla in una chiave un po' particolare che potesse interessare e coinvolgere in una maniera ancora più profonda tutte le persone che entrassero in contatto con la nostra storia.
0: Beh, devo dire che hai beccato anche il tema giusto. Io poi, per esempio, che amo tantissimo la fantascienza, lo steampunk, che è una branca della fantascienza che, tanto per intenderci, si occupa di quelle, non so se avete mai visto anche dei film di questo genere, dove ci sono delle cose, sì, si vive nel futuro, ma con delle cose che invece sembrano antiche. È un contrasto. In genere c'è sempre una città che vive sopra dei ricconi, di quelli che stanno bene, e invece la città sotterranea, che è un po' quello che raccontate voi, con gli strani, diversi, i freak, appunto.
1: Esattamente. Freak, per spiegarlo proprio in termini, diciamo, tecnici, letterari, ora uso una parola un po' pomposa, che è ucronia. È un'ucronia steampunk. Significa semplicemente immaginare un momento del passato come se le vere vicissitudini storiche non fossero andate in quel modo, ma in un altro.
0: È vero.
1: Ti faccio un esempio di ucronia molto molto famosa. Per esempio, c'è un libro che poi è diventato anche un film, che è La svastica sul sole, che praticamente l'autore ha immaginato nella Seconda Guerra Mondiale, se invece avesse trionfato il nazismo, come abbiamo anche quella serie molto molto bella che è L'uomo dell'Alto Castello. Insomma, quelle sono tutte ucronie.
0: È vero.
1: E anche Freak è appunto un'ucronia.
0: Invece, parlando della parte, non dico tecnica perché sembra una parola brutta detta in una cosa artistica, però c'è la direzione artistica, ma soprattutto la vocal coach Maya, e quindi spiegaci un pochettino come hai lavorato con questi ragazzi, come hanno tirato fuori il meglio di loro stessi.
2: Va bene, allora diciamo che questo è un cast di forti voci, potenti, con una grandissima capacità, ma la cosa più bella è stato lavorare per armonizzare, e quindi tutti gli arrangiamenti vocali che si sentiranno durante lo spettacolo sono dei veri e propri arrangiamenti nuovi, anche della colonna sonora, che invece una parte della nostra colonna sonora appartiene al film di The Greatest Showman, ma anche in questo caso ci sono degli arrangiamenti vocali vocali che neanche nel film esistono. Quindi è stato molto bello e divertente andare a creare qualcosa di inedito su brani che invece hanno, diciamo, non dico fatto la storia perché no, però ad oggi sono veramente veramente stupendi, uno più bello dell'altro. Poi abbiamo creato anche dei brani inediti. È stata una sfida questa, perché comunque sarà a livello dei brani di Paz e Ken Pauls, che sono i due autori delle musiche di The Greatest Showman. Non era sicuramente una cosa semplice da fare. E altri brani appartengono invece alla nostra cara cantante connazionale Elisa. I testi sono stati chiaramente riscritti, sono in lingua inglese perché volevamo comunque mantenere i testi inglesi del film di The Greatest Showman. L'aspetto vocale è uno degli aspetti forti del nostro cast, l'impatto vocale è molto tonale,
0: immagino,
2: come dico sempre.
0: Esatto, ma tra l'altro non soltanto questo, perché sappiamo benissimo, in un musical non si canta solo, si balla anche. Vedo che Matteo Addino avrà avuto sicuramente un bel po' da fare, ma credo che il risultato sia venuto molto bene, visto già il successo che avete avuto un anno fa.
2: Sì, allora con Matteo si lavora sempre molto bene, è una persona molto creativa e ha delle intuizioni stupende, ha coinvolto chiaramente dei suoi ballerini, gli stessi ballerini hanno la loro storia, la loro fricchitudine, come diciamo noi. Ma questo è il bello di Freak, che è un musical dove c'è tanta coralità a 360 gradi in qualunque disciplina, ed è credo un po' quello che poi rimarrà tanto nel cuore di chi guarda, è il fatto che sostanzialmente tutti in maniera differente condividiamo in realtà la nostra diversità, oppure potremmo dire la nostra unicità, e questa è la forza di Freak.
0: Bello, io non faccio altro che invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando anche dalle parti, soprattutto nella zona di Genova, Freak il musical, perché sarà esattamente al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 5 e 6 giugno, quindi segnatevi le date. Io ho avuto piacere di avere con noi la vocal coach e direttrice artistica Maya Forgione e anche la sceneggiatrice e regista Teresa Vatavok. Io vi ringrazio entrambe, mi raccomando andate avanti così, perché voglio sentire di altri spettacoli, ok? Voglio risentirvi prossimamente, grazie mille.
1: Assolutamente, una promessa.
2: Sei stato gentilissimo, grazie davvero.
1: Grazie Roberto.

0: chiudiamo qui la prima parte di Pillole. Fra poco torniamo insieme e lo faremo questa volta parlando di una serie TV veramente incredibile. Tra l'altro c'è la seconda stagione arrivata da pochissimo su Prime Video. Parleremo di Citadel. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Seconda parte di Pillole di questo weekend. Siamo pronti per fare un viaggio ancora una volta nel piccolo schermo. Beh, piccolo, ormai i televisori sono arrivati a così tanti pollici che sembra di avere un cinema in casa. Comunque, mettetevi comodi, regolate il volume, perché oggi vi portiamo nel cuore di quello che è stato definito uno degli esperimenti più ambiziosi, costosi e per certi versi folli della storia della televisione moderna. Immaginate di avere una tela bianca, un budget che sembra non aver fondo e l'ordine tassativo di creare un intero universo narrativo da zero, capace di collegare contemporaneamente serie TV in Italia, in India, negli Stati Uniti, parlando lingue diverse ma respirando lo stesso legame di sangue e spionaggio. Parliamo di Citadel, la serie colossal di Prime Video. Ma prima di lasciarci travolgere dall'azione frenetica dei suoi protagonisti e di raccontare quello che sta anche dietro le quinte di questa serie, sentiamo il trailer della prima stagione della versione americana.
4: Hai mai avuto la sensazione di dover essere altrove? A fare altro? Dimmi che non mi hai mai visto prima. Ero sul treno. C'è stata un'esplosione. Dopodiché non ricordo niente. A parte te. Eri una spia. Come me.
5: Se mi tocchi urlo, ti avverto.
4: Prendi.
5: Mi hai lanciato un coltello.
4: Credevo che l'avresti preso.
5: Allontanati.
4: Così avrei detto. E come sei riuscita a prenderlo? Scappa!
5: Io ti ho già visto. In un sogno.
6: Facevi parte di un mito. Facevi parte di Citadel. Un'agenzia di spionaggio. Non legata ad alcuna nazione. 8 anni fa uno dei nostri ci ha tradito.
7: Stiamo creando un nuovo ordine. È solo questione di tempo.
6: Ho capito. Ora mi serve aiuto.
4: Che sta succedendo?
6: È l'unico modo.
5: Non dovrà mai scoprirlo.
6: Bisogna ricordare il passato per salvare il futuro.
5: Sei pronto? Mi hai lasciato dei nuovi giocattolini?
6: Realizzati per la mia spia preferita.
5: Oh.
6: A lui non sono piaciuti e non volevo sprecarmi, perciò.
5: Che stronzo.

Oggi all'interno di Pillole parliamo di questa serie su Prime Video intitolata Citadel. Beh, l'idea alla base non nasce dalla penna di uno sceneggiatore solitario o dall'adattamento di un romanzo di successo. Nasce direttamente dai vertici. Siamo a metà del 2018 e Jennifer Salkel, da poco nominata capo di Amazon Studios, ha un'ossessione: trovare il prossimo grande fenomeno globale, qualcosa che possa competere con i giganti dello streaming e che non parli solo al pubblico americano, ma che sia strutturalmente internazionale. La Salke si siede a un tavolo con due dei registi e produttori più potenti di Hollywood, i fratelli Anthony e Joe Russo. I due hanno appena firmato i più grandi successi dell'universo Marvel, culminati poi con Avengers Endgame. Se c'è qualcuno che sa come gestire la complessità di mondi interconnessi e budget a 9 cifre, beh, sono loro. La proposta di Jennifer Salke è un foglio bianco. Voglio una serie spionistica che abbia una serie madre negli Stati Uniti e diverse serie satelliti prodotte localmente in giro per il mondo, con attori locali che si intreccino tra loro. È un concetto rivoluzionario. Non si tratta di fare un semplice spin-off anni dopo il successo della serie principale, ma di scrivere e girare contemporaneamente in varie parti del mondo, creando una ragnatela narrativa senza precedenti. I fratelli Russo accettano la sfida attraverso la loro casa di produzione, la AGBO, e per scrivere la spina dorsale del progetto ingaggiano un collettivo di sceneggiatori esperto, Midnight Radio, guidato da Josh Applebaum e Andre Nemec. L'idea di partenza è affascinante. Un'agenzia di spionaggio indipendente, chiamata appunto Citadel, che non risponde a nessun governo, ma protegge l'umanità dalle ombre, e viene improvvisamente smantellata e distrutta da un sindacato rivale e occulto, la Manticore. I due migliori agenti di Citadel sopravvivono, ma la loro memoria viene completamente cancellata per sicurezza. 8 anni dopo si sono rifatti una vita come persone comuni, ignari del loro passato da superspie, finché il mondo non ha di nuovo bisogno di loro. Una premessa classica, ma potenziata da una scala produttiva monumentale. Tuttavia, tra il dire e il fare c'è di mezzo una macchina produttiva che comincia presto a mostrare i primi scricchiolii sotto il peso della sua stessa ambizione. Le riprese della prima stagione iniziano nel gennaio del 2021, in piena pandemia da Covid-19. Questo significa protocolli rigidi, quarantene costanti per il cast, tamponi continui e l'impossibilità di muoversi agilmente tra i set internazionali. I costi iniziano a lievitare sensibilmente, ma il vero dramma non è logistico, è creativo. Mentre le riprese principali vanno avanti per quasi tutto il 2021 tra il Regno Unito e altre location, i fratelli Russo sono parzialmente distanti, impegnati nella regia del film The Gray Man per Netflix. Quando tornano a concentrarsi pienamente sul montaggio di Citadel, si rendono conto che la visione impressa dagli showrunner Applebaum e Nemec non corrisponde alle loro aspettative. Il tono scelto dal collettivo Midnight Radio è più orientato verso un dramma spionistico classico, sfumato e cerebrale. I Russo invece vogliono un action puro, ipercinetico, un blockbuster estivo diviso in puntate che colpisca lo spettatore allo stomaco sin dal primo secondo. Si arriva così a uno scontro totale dietro le quinte. Amazon si trova davanti a un bivio drammatico. Hanno già speso circa 160 milioni di dollari e si trovano con una serie che non convince i produttori esecutivi. Si creano due fazioni e vengono realizzati due montaggi alternativi della serie per testarli con dei focus group. Il verdetto del pubblico e dei dirigenti premia la linea dei fratelli Russo. A quel punto la scure di Amazon cade inevitabilmente. Josh Applebaum e metà della troupe originale vengono licenziati, allontanati dal progetto a produzione quasi ultimata. Per salvare la serie e riscriverne ampie porzioni, i Russo chiamano un nuovo showrunner, David Whale, già autore di Hunters. Whale si ritrova tra le mani un puzzle disordinato e l'ordine di rimetterlo in sesto. Questo significa una sola cosa a Hollywood: reshots, ovvero sessioni massicce di riprese aggiuntive. Nel corso del 2022 il cast viene richiamato sul set per girare di nuovo intere sequenze, modificare snodi di trama e dare quel ritmo forsennato richiesto dai Russo. Questa colossale operazione di chirurgia cinematografica fa schizzare il budget della prima stagione a una cifra astronomica, circa 300 milioni di dollari per soli 6 episodi. Citadel diventa istantaneamente la seconda serie più costosa della storia, superata solo da Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. La pressione sui protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas diventa insostenibile. Non devono solo interpretare delle spie sul set, devono reggere il peso di un investimento finanziario
finanziario che non ammette fallimenti, muovendosi in un clima di incertezza in cui le scene cambiano volto da un giorno all'altro. Eppure, proprio in questo caos, la chimica tra i due attori diventerà l'ancora di salvezza dell'intero.

E torniamo a parlare di Citadel qui all'interno di Pillole, questa superproduzione colossale di una serie su Prime Video. Se la produzione dietro le quinte viveva, come abbiamo raccontato prima, momenti di forte tensione, sul set la priorità assoluta era dare vita a personaggi che potessero risultare credibili sia come letali macchine da guerra, sia come persone comuni spezzate dall'amnesia. Per il ruolo di Mason Caine, la superspia dal passato oscuro, la scelta cadde su Richard Madden. L'attore scozzese, scolpito nella memoria collettiva per il ruolo di Robb Stark in Game of Thrones e consacrato dal successo della serie thriller Bodyguard, possiede quel mix perfetto di fisicità imponente e vulnerabilità nello sguardo. Accanto a lui, nel ruolo di Nadia Sin, viene scelta Priyanka Chopra Jonas, una delle più grandi star del cinema indiano di Bollywood, capace di compiere il grande salto verso Hollywood grazie alla serie Quantico. La chimica tra Madden e Chopra Jonas non è stata costruita a tavolino dagli sceneggiatori, è nata dalla condivisione della fatica fisica estrema. I fratelli Russo non volevano che gli attori principali abusassero di controfigure digitali o controfigure tradizionali per le scene d'azione ravvicinate. Volevano che i loro volti fossero visibili, coperti di sudore e sangue vero. Priyanka Chopra ha raccontato spesso un aneddoto legato a una delle scene di combattimento più intense della prima stagione. Durante una coreografia particolarmente complessa, una finta arma l'ha colpita al volto, tagliandole la tempia proprio sopra l'occhio sinistro. Il set si è fermato, c'era sangue, ma l'attrice, con la professionalità che la contraddistingue dopo anni di cinema d'azione in India, si è semplicemente ripulita. Ha lasciato che i truccatori coprissero la ferita e ha continuato a girare. Ancora oggi Priyanka porta una piccola cicatrice sulla tempia come souvenir permanente del set di Citadel. Richard Madden non è stato da meno. Per mesi l'attore ha seguito un allenamento militare devastante per poter eseguire la maggior parte degli stunt. Ha raccontato che, a causa delle continue sessioni di combattimento corpo a corpo e dei voli appeso a cavi d'acciaio, tornava a casa ogni sera così pieno di lividi da aver bisogno di bagni di ghiaccio regolari. C'è un aspetto curioso che riguarda il suo lavoro sul personaggio: l'accento. Madden è scozzese fiero, ma Mason Caine doveva avere un perfetto e pulito accento americano. Lavorare sui dialoghi frenetici mentre si esegue una capriola o si schiva un colpo, mantenendo una dizione impeccabile e non naturale, è stata una delle sue sfide più frustranti sul set. Nei momenti di massima stanchezza durante i reshots del lunedì mattina, la sua cadenza scozzese riaffiorava improvvisamente, scatenando le risate di Priyanka

giovani protagonisti corrono e saltano, lui incarna il cinismo ironico, l'eleganza sorniona di chi ha visto tutto e non si meraviglia più di nulla. Sul set, Stanley Tucci è diventato il punto di riferimento per alleggerire la tensione. Celebre per la sua passione per la cucina e i cocktail, l'attore americano ha trasformato i momenti di pausa in veri e propri momenti di convivialità, preparando drink per il cast alla fine delle giornate di ripresa più estenuanti, cementando un legame d'amicizia che traspare chiaramente nei dialoghi brillanti della serie. L'evoluzione dei personaggi in Citadel gioca un doppio binario affascinante per un attore: interpretare due persone diverse nello stesso corpo. Quando incontriamo Mason Cain 8 anni dopo la caduta di Citadel, lui si chiama Kylie Conroy. È un uomo tranquillo, un padre di famiglia che soffre di strani flashback e incubi che non riesce a spiegare. Non sa di saper usare una pistola con precisione millimetrica o di conoscere le arti marziali. Nadia, d'altro canto, si è rifatta una vita in Spagna, cercando di dimenticare un passato che comunque le bussa alla porta. Questa dicotomia ha permesso a Madden e Chopra di esplorare una gamma emotiva complessa. La frustrazione di non sapere chi sei e il terrore di scoprire che l'eroe che eri in passato potrebbe aver fatto cose orribili.

0: E torniamo all'interno di pillole di questo weekend a parlare di Citadel, questa serie colossal di Prime Video. Il 28 aprile del 2023 la prima stagione di Citadel fa il suo debutto globale su Prime Video. La curiosità è alle stelle, alimentata da una campagna marketing mastodontica. Ma il mondo della critica cinematografica non si dimostra particolarmente tenero. Quando i primi 6 episodi si concludono, le recensioni si spaccano nettamente in due. Da un lato, la critica americana e britannica accoglie la serie con freddezza, definendola un thriller spionistico ad alto budget ma con una trama che ricalca troppi cliché del genere alla James Bond o alla Jason Bourne. Alcune testate storiche come The Hollywood Reporter o Rolling Stone la definiscono generica e ironizzano sul fatto che un budget così immenso abbia prodotto una storia lineare. Dall'altro lato però c'è il verdetto del pubblico sovrano delle piattaforme streaming. Gli spettatori premiano la serie per quello che i fratelli Russo volevano che fosse: un intrattenimento estivo di puro disimpegno, vivamente spettacolare, perfetto per il binge watching. La serie registra numeri di visualizzazioni altissimi in India, in Europa e in America Latina, dimostrando che l'intuizione di Jennifer Salk sulla natura globale del progetto non era errata. Ma la vera prova del 9 per l'universo di Citadel arriva negli anni successivi, quando quel disegno astratto di serie madre e serie satelliti comincia a diventare realtà tangibile per gli abbonati della piattaforma. Nel 2024 il franchise dimostra la sua reale natura trasmediale e internazionale. Non si tratta più solo della serie americana. A ottobre del 2024 debutta Citadel Diana, la serie spin-off ambientata interamente in Italia, tra le guglie futuristiche di Milano e i paesaggi mozzafiato delle Alpi, con protagonista Matilda De Angelis. La produzione italiana, guidata da Cattleya, mostra un approccio stilistico diverso, più intimo e visivamente ricercato, molto apprezzato anche dalla critica europea. Poche settimane dopo, a novembre del 2024, è la volta di Citadel Honey Bunny, il capitolo indiano diretto dal duo di registi di culto Rai e DK, con star indiane del calibro di Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. Questo capitolo si muove su binari temporali diversi, esplorando le origini degli anni 90 dell'agenzia e regalando al pubblico un sapore squisitamente hollywoodiano miscelato allo spionaggio d'azione. Questo viaggio globale non si ferma e culmina nel 2026 con l'attesissima seconda stagione della serie principale statunitense. I fratelli Russo, forti dell'esperienza accumulata e ascoltando le critiche ricevute sulla prima stagione, decidono di raddoppiare gli sforzi. Joe Russo sale direttamente in cattedra firmando la regia di diversi episodi della seconda stagione, garantendo una direzione ancora più coesa, affilata e spettacolare. La risposta della critica e del pubblico nel 2026 testimonia un netto miglioramento. Le trame si fanno più fitte, i collegamenti con gli spin-off italiano e indiano diventano evidenti e gratificanti per i fan che hanno seguito l'intera cosmologia della serie. I personaggi di Mason e Nadia acquisiscono una maturità psicologica nuova, mentre Stanley Tucci continua a rubare la scena ogni volta che appare sullo schermo. Citadel rappresenta un punto di non ritorno per la televisione. Ha dimostrato che si può creare un franchise globale non partendo da un fumetto o da un libro, ma da un'idea puramente industriale e distributiva. Che la si ami per la sua azione senza freni o la si critichi per la sua genesi travagliata e i costi folli, resta un'opera monumentale che ha costretto l'industria intera a ripensare i confini della serialità televisiva. Una scommessa da 300 milioni di dollari che continua a ridefinire il modo in cui guardiamo le storie di spie nel salotto di casa nostra. Ed è il momento di lasciare da parte le serie TV per tornare invece, come facciamo sempre nella terza e quarta parte di Pillole, a parlare di musica. Ho due storie molto interessanti da raccontare. Un artista, Bryan Adams, e un gruppo, gli In Excess. Quindi vi aspetto sempre qui, rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Siamo alla terza parte di Pillole in questo nuovo weekend insieme e nell'ultima ora, come sempre, si parla di musica. E racconterò la storia di un grande personaggio che ho avuto il piacere di incontrare più volte. Parlo di Bryan Adams, nato il 5 novembre 1959 a Kingston, Ontario, nel Canada. Da genitori inglesi, il padre era infatti un diplomatico che ha portato la famiglia in giro per il mondo. Bryan è diventato il cantante canadese più famoso della fine degli anni 80 e degli anni 90 ed è molto conosciuto soprattutto grazie grazie alle sue ballate di pura tradizione rock, oltre ad altri numerosi brani le cui melodie sono spesso diventate dei tormentoni, scelte per film ma anche per spot TV. Ma ci sono anche canzoni di stampo classico. E allora cominciamo a raccontare la storia di Bryan Adams con questo primo pezzo, Summer of '69.

Era Summer of 69 di Bryan Adams. Di lui racconteremo in questa mezz'oretta che staremo insieme in questa quarta parte di Pillole su Giornale Radio. Cominciamo dal debutto e gli anni Ottanta. L'album di debutto, che portava il suo nome e cognome, cioè Bryan Adams, risale al 1980 e ha rappresentato la base per il lancio l'anno successivo del suo secondo album, You Want It, You Got It, il primo a imporsi, seppur in tono minore, nelle chart americane grazie a una hit radiofonica intitolata Lonely Nights. Il terzo album, Cuts Like a Knife, viene pubblicato invece nel 1983 e sarà quello che riuscirà davvero a far breccia nelle classifiche, raggiungendo addirittura l'ottava posizione, cosa non da poco nell'affollato e intricatissimo panorama della musica d'oltreoceano. Con grande sorpresa, soprattutto dei produttori, Bryan Adams si porta a casa addirittura un album di platino, successo poi bissato in Inghilterra 3 anni più tardi. La strada sembra decisamente spianata e negli anni successivi il solido rocker non delude le aspettative dei produttori che puntano su di lui, arrivando alla consacrazione prima con un'ospitata a Live Aid di Philadelphia e poi duettando con una star come Tina Turner sulle note di It's Only Love. Ma proseguiamo con la storia di Bryan Adams, siamo ancora negli anni Ottanta, alla fine esattamente degli anni Ottanta. Scrive e prepara nuovi pezzi con il nuovo coproduttore e coautore Matt Lange e contribuisce al lavoro di artisti come Motley Crue, Belinda Carlisle, Charlie Sexton e ancora tanti altri. Nel 1988 è sul palco del concerto in onore di Nelson Mandela allo Wembley Stadium di Londra. Siamo già negli anni 90 e arriva l'album che viene pubblicato nel 1991, Walking Up the Neighbors, che include anche la hit Everything I Do It For You, che ascolteremo. Il pezzo, tema del fortunato film Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner, è un fenomenale successo da classifica e riesce a rimanere in cima alla chart inglese per ben 16 settimane. Ad oggi è il singolo con maggior permanenza al numero uno della storia della musica britannica. Alla fine vende qualcosa come 3 milioni di copie e raggiunge la vetta delle classifiche di mezzo mondo, diventando il singolo più venduto di quell'anno e regalando a Bryan Adams la sua prima nomination all'Oscar. Arriveranno altri singoli pubblicati in seguito che si riveleranno altrettanto proficui commercialmente e permetteranno al cantante di intraprendere poi nel 1994 un lungo tour che lo porterà nel sud-est dell'Asia e durante il quale diventerà anche il primo artista rock occidentale a visitare il Vietnam dalla fine della famosa guerra. E visto che l'ho annunciata, ascoltiamoci Everything I Do, I Do It For You, Bryan Adams.

0: Stiamo raccontando la storia di Bryan Adams qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e dopo questo grande successo, ne ascolteremo ancora, andiamo avanti con la sua storia perché siamo già arrivati alle soglie del 2000 e Bryan si prende una pausa per dedicarsi con successo alla fotografia. Infatti nel 2002 fotografa la regina Elisabetta II per il suo Golden Jubilee, immagine che viene poi utilizzata anche per un francobollo britannico. Dopo l'uscita di un greatest hits intitolato Best of Me, verso la fine del 2000 pubblica anche un nuovo album in collaborazione con il compositore Hans Zimmer. Il disco formerà poi la colonna sonora del film Spirit, in seguito nominato anche un Golden Globe. Tra le sue ultime fatiche c'è Room Service del settembre del 2004, registrato dopo una pausa durata 3 anni. Il lavoro è prodotto dallo stesso Adams, mixato poi da Bob Clearmountain ed è stato in gran parte registrato in camere d'albergo o backstage durante i lunghi tour europei degli ultimi 2 anni. Nel 2008 poi esce il disco dal titolo Eleven. 2 anni più tardi è presente insieme alla connazionale Nelly Furtado sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Ricordiamo che lui è nato in Canada. Seguiranno altri dischi in studio realizzati in questi anni, per esempio Tracks on My Ears 2014, Get Up del 2015, Shine a Light del 2019. Nel giugno del 2021 Bryan Adams, che ormai da tempo ha abbracciato questa sua carriera parallela di fotografo, sarà il fotografo ufficiale del celebre calendario Pirelli 2022. Bryan Adams è una vera star del pop rock mondiale, un cantautore raffinato, un musicista completo, protagonista sulle scene da oltre 40 anni, come stiamo raccontando. Ma forse non tutti sanno che a Bryan del successo, dei tour sold out e dei numeri del mercato discografico non è mai importato molto. Perché dietro di lui si è fatta sempre più forte l'esigenza di seguire un'altra strada per esprimersi e per raccontare storie non solo attraverso le canzoni. Infatti, come dicevamo, l'altro grande amore della rockstar di Kingston è infatti la fotografia. Da circa 2 decenni ha deciso di cambiare tutto, si divide tra la carriera di musicista e quella di fotografo, una scelta che gli ha permesso di trovare un equilibrio e di metabolizzare i momenti più travolgenti della sua vita. Questo quanto detto in un'intervista.
1: Gli anni 90 sono stati duri per me, mi sono dimenticato un sacco di cose perché lavoravo troppo. Quando sono arrivati gli anni 2000 ho deciso che era giunto il momento di ascoltare il mio cuore. Non c'è niente di più potente della fotografia, basta osservare le vecchie cover dei dischi. Avevo 8 anni quando ho visto la faccia coloratissima di Janis Joplin su un LP. Non avevo mai visto una donna così e non c'è immagine più iconica di David Bowie col fulmine sulla fronte.
0: Così, nel 1999, è cominciata la sua seconda vita fatta di meno note e parole e di molte più immagini. È diventato ben presto uno dei fotografi più ispirati e richiesti del mondo, tra l'altro. Ha fotografato centinaia di artisti e personaggi illustri, collabora con prestigiose riviste, da Vogue a Vanity Fair, ha esposto in decine di mostre e firmato le copertine dei dischi di molti colleghi. Nel 2005 a Berlino è stato premiato con il Golden Camera, nel 2015 a Londra ha ricevuto la Honorary Fellowship della Royal Photographic Society. Tra i suoi ritratti più famosi quelli di Mick Jagger, Mickey Rourke, Amy Winehouse, Naomi Campbell, Bono, Yoko Ono, Patti Smith, ma anche di politici e statisti, fino, come dicevamo all'inizio, alla regina Elisabetta in occasione del suo giubileo d'oro. Ha immortalato tra Los Angeles e Capri star del calibro di Cher, Jennifer Hudson, Rita Ora, Iggy Pop. E soprattutto su questo genere di foto dedicate agli artisti, in un'altra intervista ha detto:
1: «Ah, conosco bene questa vita e quella che ho fatto per decenni. Attraverso i miei scatti ho provato a catturare, per trasmetterla a chi guarda, le condizioni psicologiche che si alternano in queste avventure spesso estenuanti. Noi musicisti non vediamo mai veramente la facciata dell'edificio, ma sempre soltanto il retro. Passiamo dall'ingresso per gli artisti alla portiera della macchina, dalle porte dell'hotel a quelle del treno. Quando fotografo voglio superare le distanze e abbracciare idealmente il mio soggetto. Voglio catturare il momento. Iggy Pop, ad esempio, mi è apparso davanti come se fosse un fuoco. Quando scatti è divertente, qualcuno resta come congelato, altri si animano».

0: Tra le varie cose che riguardano questo grande artista, Bryan Adams, che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, c'è anche il suo rapporto con Lady Di, con Diana Spencer. Tutto cominciò con una canzone che Bryan aveva dedicato a Lady Diana e in cui parlava del matrimonio destinato a fallire della principessa. Lei trovò la cosa molto divertente e invitò il rocker per una tazza di tè a Kensington Palace. Per decenni Bryan Adams ha evitato di parlare in pubblico del suo rapporto con Diana. Non ha mai risposto ai pettegolezzi e in un'intervista rilasciata al Sunday Times rivela di aver avuto con la principessa molte conversazioni davvero belle. E aggiunse:
1: «In effetti è strano e surreale pensarci. Mi piaceva davvero molto Diana. Era una donna straordinaria, una grandissima ispirazione. Incontrarla è stata davvero una delle cose più grandiose che mi sia mai capitata. Quando sono andato a trovarla per la prima volta, lei non mi ha detto: "Ho davvero bisogno di parlare con qualcuno". E non ti intrometti nella vita di qualcuno volendo sapere tutto nei primi 10 minuti che la incontri. Ma più tardi diventammo amici e più la nostra amicizia si faceva profonda, più capivo cosa stava realmente succedendo.

0: Quasi in chiusura, qualche altra curiosità su questo artista. Beh, Bryan Adams è vegano da oltre 30 anni. Come tanti altri personaggi, da Joaquin Phoenix a Pamela Anderson, anche Bryan Adams è un fermo sostenitore dello stile di vita vegano. Non per niente i fans che cercano di imitarlo attribuiscono il suo bell'aspetto giovanile proprio alle sue scelte alimentari. Cerca comunque di sensibilizzare quante più persone possibili sul tema, tanto che tempo fa ha intrapreso un viaggio in giro per il mondo proprio per diffondere il suo messaggio e invitare il pubblico ad abbracciare il veganesimo. Oltre a musicista e fotografo, è anche attore. Infatti ha preso parte a due diverse pellicole: Pink Cadillac, film del 1989 di Buddy Van Horn, in cui Bryan ha recitato al fianco di Clint Eastwood, e House of Fools, un film russo del 2002 sulla condizione psichiatrica di pazienti e soldati durante la guerra in Cecenia. Abbiamo già detto che è canadese d'origine ed è anche un membro dell'Ordine del Canada, fondato dalla regina Elisabetta II nel 1967. Diventarne membro equivale a ottenere la più alta onorificenza concessa dallo Stato, un po' come in Inghilterra diventare Sir. E ultima curiosità, ma non ultima per importanza, nel 2006 l'artista ha fondato la Bryan Adams Foundation. Questa associazione è nata per promuovere l'istruzione infantile e giovanile in tutto il mondo e anche per sostenere con aiuti economici le fasce più deboli della popolazione mondiale e migliorare le loro condizioni di vita. Si chiude qui la terza parte, torniamo a raccontare un'altra storia, questa volta non di un artista singolo ma di un gruppo, e lo faremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
1: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È 1:26.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Quarta e ultima parte di pillole qui su Giornale Radio in questo weekend che stiamo passando insieme, almeno per queste due ore che stanno quasi per finire, perché in questi ultimi 25 minuti circa parleremo ancora di musica e lo faremo raccontando la storia di un gruppo che arriva dall'Australia, gli In Excess. Nati a Sydney nel 1977 da Andrew Ferris, Michael Hutchence e Kick Pengilly, ben presto entrarono a far parte del gruppo altri membri, tra cui Gary Beers, John Ferris e Timothy Ferris. Inizialmente il sound degli In Excess era legato al rock, ma ben presto si evolse in un connubio di new wave, funk e dance. Uno dei tratti distintivi degli In Excess è stata sicuramente la personalità esuberante e carismatica del cantante Michael Hutchence, il frontman della band. La sua presenza sul palco era magnetica e travolgente e ha contribuito a rendere il gruppo una vera e propria icona della musica. La loro immagine di band sexy e rockstar è stata indubbiamente uno dei fattori chiave del loro successo.

0: know.
1: Il primo album degli In Excess, pubblicato nel 1980, si intitolava semplicemente In Excess. Da questo momento in poi la loro carriera è stata costellata da successi internazionali. L'album Kick, pubblicato nel 1987, è stato un autentico capolavoro con canzoni come Need You Tonight, che abbiamo appena ascoltato. La loro discografia conta ben 12 album in studio, l'ultimo dei quali, Elegantly Wasted, risale al 1997. Ci sono state molte speculazioni sulle cause della morte di Michael Hutchence, avvenuta proprio in quell'anno. Molti hanno teorizzato un suicidio, ma la verità è che non si sa con certezza cosa sia successo, ma su questo torneremo più avanti. In Excess sono stati una band che ha fatto la storia della musica sicuramente. Il loro sound unico e il carisma di Michael hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Quando si parla degli In Excess, ovviamente non si può non parlare dei loro concerti, in particolare quello del 1991 al Wembley Stadium di Londra, che ha visto la band esibirsi di fronte a una folla di oltre 73.000 persone ed è diventato leggendario.

0: Per inquadrare al meglio il gruppo degli In Excess c'è un libro intitolato Calling All Nations, in pratica una specie di lettera d'amore di oltre 400 messaggi creata dalla fanbase globale e dalla band. Fino a quando il progetto non è stato messo insieme, gli artisti non avevano idea di quanto significasse per così tanti singoli fan. Non è stata sempre una questione di spettacolo, racconta Pengelly. Questi racconti includono esperienze più profonde e condivise di viaggi su strada, guidando 6 ore per incontrare i loro amici e prepararsi per andare al concerto, per poi magari incontrarsi in qualche modo nel backstage o avere un'interazione, uno sguardo da parte di uno di loro dal palco. Il bassista Beers, ora residente in California, ha apprezzato la possibilità di incontrare i suoi vecchi compagni di band in patria proprio grazie all'uscita di questo libro, che offre uno sguardo diverso sulla vita di un gruppo in ascesa e sul loro legame con i fan. E infatti lo stesso Beers racconta:
1: essendo giovani e al verde, ai tempi accettavamo offerte per andare a casa delle persone e mangiare il loro cibo. Quindi abbiamo incontrato molta gente. Grazie al libro ci rendiamo conto che eravamo importanti per le persone, non solo musicalmente o per il successo. Le persone ci hanno aiutato in molti modi.

sempre qui all'interno di Pillole, inoltriamoci invece nel mondo di Michael Hutchence per capire un pochettino se si può capire o se si possa capire che cosa è successo realmente, che cosa ha portato al suicidio, o forse qualcuno fa altre ipotesi, comunque alla morte di Michael Hutchence. C'è un ritratto molto intimo e appassionante che emerge da un documentario, Mystify Michael Hutchence. La pellicola, diretta da Richard Lonstein, attinge da uno straordinario archivio di immagini, film privati dello stesso Hutchence e dei suoi amici, amanti e familiari. Il documentario scava tra le pieghe del carismatico personaggio pubblico soprannominato Rock God e rivela la vera essenza di un uomo poliedrico, sensibile e complesso, descrivendo le gesta di Michael sul palco e fuori dalla scena. La sua voce ci accompagna alla scoperta della dimensione privata di un ragazzo che si trasforma in una star internazionale pur rifuggendo sempre l'idea del successo. Un'icona che ha modellato la sua vita, la sua musica e ha dato forma al desiderio di andare ben oltre i vincoli del pop. Ma un evento violento colpisce Michael e cambia la sua esperienza per sempre, modificando la percezione di se stesso. Divenuto vulnerabile, non è più in grado di affrontare le sfide che il mondo gli impone e non riesce a difendersi dal vero e proprio assalto della stampa scandalistica. Una volta precipitato nel baratro, la neonata figlia Tiger diventerà l'unica luce capace di illuminare nuovamente i suoi giorni. E fra poco cercheremo di raccontare che cosa è successo proprio l'ultimo giorno di vita di Michael Hutchence.

Stiamo raccontando la storia degli In Excess qui a Pillole, ma in pratica la storia degli In Excess è innegabilmente legata a quella di Michael Hutchence. È un po' come dire che la storia del gruppo, iniziata insieme, finisce con la sua morte. Gli In Excess erano in tour per promuovere Elegantly Wasted, il loro decimo album in studio. In particolare a novembre e dicembre le date si sarebbero proprio concentrate in Australia. Proprio durante questo tour, Paula Yates, con cui Hutchence aveva una figlia di appena un anno, Tiger, di cui abbiamo accennato prima, aveva deciso di raggiungere il musicista con la piccola e con le sue altre tre bambine, figlie del precedente matrimonio della Yates con Bob Geldof. La mattina della morte di Hutchence, il 23 novembre 1997, Paula aveva telefonato a Michael per informarlo del rinvio della loro visita, perché l'udienza decisiva per l'affidamento delle tre figlie di Yates e Geldof era stata rinviata al 17 dicembre. Secondo la testimonianza di Paula, Hutchence le era sembrato terribilmente turbato, tanto da dire che non sapeva come avrebbe potuto vivere senza vedere Tiger. La telefonata successiva fu con Geldof, che Hutchence chiamò per cercare di convincerlo a far volare le bambine in Australia. Geldof raccontò poi alla polizia che il cantante gli era sembrato aggressivo e minaccioso al telefono. Questa telefonata avvenne intorno alle 5 del mattino e il vicino di stanza di Hutchence testimoniò di aver sentito delle grida a quell'ora. Né Geldof né Paula Yates fornirono volontariamente i loro tabulati telefonici alla polizia. Poco prima delle 10, Hutchence cercò per l'ultima volta un contatto umano telefonando alla sua ex ragazza Michelle Bennett, che raccontò di come lui le avesse chiesto in lacrime di raggiungerlo. Circa un'ora dopo, lei stava bussando alla sua porta, ma non ci fu risposta. Il corpo di Hutchence venne ritrovato da una cameriera dell'hotel Ritz-Carlton inginocchiato verso la porta. Attorno al collo la sua cintura di pelle di serpente legata alla chiusura automatica in cima alla porta della stanza. Il giorno del suo funerale, la bara di Hutchence venne portata sulle spalle dai componenti della band e da suo fratello minore Rhett. Nick Cave si esibì con il brano Never Tear Us Apart, chiedendo che il momento non fosse ripreso dalle telecamere per rispetto. Uno degli amici più cari di Hutchence, Simon Le Bon, gli dedicò un brano che aveva composto poco prima della sua morte, Michael, You've Got a Lot to Answer. Il brano sembrava profetico, tanto che sono in molti a credere che sia stato scritto dopo la tragedia. Ma i Duran Duran lo scrissero per il periodo in cui Michael visse con Paula, abusando di stupefacenti.

0: torniamo alla storia degli In Excess qui a Pillole su Giornale Radio, ma soprattutto alla storia di Michael Hutchins, il leader della band. Il quotidiano Sun ha reso note quelle che si ritiene siano state le ultime parole di Michael Hutchins prima della morte. L'ultima telefonata, come dicevamo prima, era stata indirizzata alla sua ex fidanzata Michelle Bennett, che non era in casa, e ha in seguito reso noto alla polizia il contenuto di quanto registrato dalla sua segreteria telefonica. Michael disse questo:
1: «Ci sei? Ho bisogno di parlare, voglio parlarti, credo che siano le 7. Ho bisogno di parlarti. Buonanotte».
0: Paola Yates in quel periodo si sfogò con alcuni giornalisti e disse:
2: «L'ha ucciso quel bastardo di Bob, il mio ex marito. Lo chiamano Bob il Santo, è una cosa che mi fa star male. Michael ha ovviamente perso il controllo, era logorato da 3 anni di tortura a fuoco lento. La gente pensa che Michael fosse indiavolato solo perché andava in giro coi pantaloni di pelle nera, ma dentro era un ragazzo innocente e un padre meraviglioso».
0: L'irrequieta Paola Yates infatti piantò Bob Geldof, che la rese 3 volte madre, per Michael Hutchins e da anni era furiosamente in guerra con l'ex marito per l'affidamento dei figli di primo letto. Come raccontavamo all'inizio, poco prima del suicidio la donna telefonò ad Hutchins e gli comunicò che purtroppo non poteva raggiungerlo in Australia perché Geldof si opponeva all'espatrio dei suoi 3 figli. E Michael avrebbe risposto:
1: «Ti amo. Adesso telefono a Bob e lo imploro di permettere ai suoi figli di venire qui assieme a te e a Tiger Lily».
0: Hutchins e Geldof si sarebbero parlati poco dopo la telefonata della Yates, ma non avrebbero in apparenza trovato alcun accordo. La donna, durante tutto il volo dall'Inghilterra all'Australia, pianto spesso in modo isterico e disse che al funerale avrebbe indossato l'abito nuziale comprato per la cerimonia in programma a gennaio nell'isola di Bora Bora, dove i due avrebbero deciso di sposarsi, e disse:
2: «Lo tingerò di nero e lo indosserò con orgoglio».
0: 3 anni dopo, Paola, ancora distrutta dal lutto, morirà per un'overdose, lasciando completamente orfana la loro bambina Tiger Lily, poi legalmente adottata e cresciuta da Geldof.

0: se c'è un modo per riassumere la vita di Michael Hutchence all'interno degli In Excess, e quindi con tutto il successo che hanno avuto in maniera globale, forse può servire questa frase che lui stesso disse in un'intervista.
1: La gente tende a vivere una vita noiosa. Ha bisogno di qualche impennata. Io voglio essere quell'impennata.
0: E qui si chiude la quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend. Ovviamente vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto settimana prossima sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informazioni.